poi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso.

tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni. Mamma.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: nostra passione.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su RAI Radio tutta italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

0: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: Cantare è d'amore, Millennium.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica,

qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, e ho mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto più con lei.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: l'ultima volta.
1: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

perso né sbagliato, ma sbaglierei di nuovo se ritornassi indietro. Magari faccio in tempo a riparare, senza trucchi e senza rigirare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: però sei un'anima in pena.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti, la Camera ordina il ritiro della guerra in Iran, ma Trump potrà porre il veto. Nuovo cessate il fuoco, Israele, Libano, ancora raid e vittime, anche 4 bambini a Gaza. Contro il caro energia, l'Europa dice sì alla flessibilità dei conti. La condizione, no all'acquisto di combustibili fossili. La soddisfazione della Premier Meloni. La strage dei braccianti in Calabria, identificate le 4 vittime, ventenni, gli inquirenti, caporalato e guerra per il controllo dei campi, le piste, crudeltà disumana. Il maltempo di giugno, dopo i nubifragi e le trombe d'aria, a miglioramento generale, ma una nuova perturbazione è in arrivo al nord. Buone le previsioni per il weekend. Tennis a Parigi, derby azzurro in semifinale, Cobolli contro Arnaldi, Berrettini costretto al ritiro. Calcio, la nazionale di Baldini vince 1-0 in Lussemburgo. Buongiorno da Luana Cremasco. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. E fra Libano e Israele arriva l'ennesimo rinnovo della tregua. Ma a Gaza intanto un bombardamento causa 9 morti. Il servizio.
2: Non è chiaro chi fosse l'obiettivo del bombardamento che ha sventrato un appartamento a Gaza City, ma fra le fiamme vengono recuperati anche i corpi di 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom cercava invece la salvezza Mahmoud al-Najjar, in tasca i sudati permessi per recarsi a studiare all'università Tor Vergata a Roma, ma Israele lo ha arrestato accusandolo d'essere un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia intanto con le sirene antiaeree, benché rappresentanti israeliani e libanesi abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. I negoziati fra Iran e Stati Uniti invece non registrano progressi, sostiene il ministro degli esteri iraniano. Eppure Donald Trump si dice convinto che l'accordo arriverà già nel weekend e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, il presidente avrebbe rivelato che ricomincerà la guerra solo se saranno uccisi soldati americani. Dalla Camera dei rappresentanti intanto un duro colpo al capo della Casa Bianca, una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe approvata con il voto fondamentale di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina, all'indomani dell'attacco di Kiev a San Pietroburgo, sferrato nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale, il Cremlino annuncia una rappresaglia. Nelle ultime ore, attacco ucraino in Crimea con 3 morti e 7 feriti a Simferopol, droni russi contro un edificio a Kherson, si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. Sul fronte europeo, la presidenza di turno cipriota ha avviato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. E al difficile contesto internazionale ha fatto cenno il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale i vertici dei carabinieri. Il capo dello Stato ha ricordato il ruolo svolto anche nei teatri di conflitto, celebrando i 212 anni dalla fondazione dell'arma.
3: I carabinieri sono una parte integrante dell'identità dell'Italia. Parole con cui il presidente Mattarella celebra al Quirinale il 212esimo anniversario dell'arma e lo fa elogiando il suo costante impegno al servizio dei cittadini.
4: Prestate un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
3: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche per il capo dello Stato dell'impegno quotidiano dei carabinieri, le cui stazioni, ricorda, sono state un presidio di libertà in questi 80 anni di vita della Repubblica. Ma a causa dell'attuale precaria situazione internazionale, il ruolo dell'arma, sottolinea Mattarella, è prezioso anche fuori dai nostri confini.
4: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi, che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
3: Valentino Russo, GR1.
1: Dopo una lunga trattativa è arrivato da Bruxelles il via libera a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee, mirate, che non sostengano i combustibili fossili.
5: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco di 3 anni. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali. Dombrovskis ha chiarito che tra le misure ammissibili possono esserci quelle a sostegno delle famiglie. Tuttavia, non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR1.
1: E sulla flessibilità dei conti concessa appunto da Bruxelles all'Italia per investimenti green, lo abbiamo sentito, è intervenuta la Premier con un video sui social. Ascoltiamo un passaggio.
0: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
1: Sempre sui social, Giorgia Meloni si è espressa anche sulla strage di Braccianti in Calabria. 4 morti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Una notizia che ha sconvolto tutti noi, scrive la Premier. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Fondamentale, aggiunge, fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare i responsabili alla giustizia. Magistrati e investigatori parlano di un fatto disumano. Una delle ipotesi è la guerra per il controllo dei campi. Oggi l'interrogatorio dei 2 pakistani arrestati.
6: Gli indagati.
7: Fatto di inaudita gravità. Così il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, fotografa la strage di Amendolara. Un caso, sottolinea, chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei 2 pakistani 31enni incensurati e in Italia da anni. E sulle vittime aggiunge.
6: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
7: 3 afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi. Volevano essere pagati, spiega il superstite, mentre il capo della squadra mobile aggiunge dettagli terrificanti. Le maniglie delle portiere dell'auto rotte dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Il questore di Cosenza è Antonio Borelli.
6: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
7: Sul movente il procuratore D'Alessio spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
8: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
1: In tema di immigrazione, Fratelli d'Italia ha presentato un rapporto in cui rivendica i risultati dell'azione del governo contro quella clandestina. Meno 43% di sbarchi nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2022 e rimpatri raddoppiati. Siete ossessionati dall'immigrazione, ma non state facendo abbastanza sull'emigrazione, sottolinea invece il PD, che rimarca come tanti giovani vadano all'estero e ha presentato un'iniziativa sul diritto a restare. Gli schieramenti politici leggono in modo opposto anche la maggiore flessibilità accordata dall'Europa e la polemica politica sale inoltre sul fine vita che torna in commissione.
9: Come l'immigrazione, così l'energia per Fratelli d'Italia 2 accoglimenti da parte di Bruxelles delle richieste del governo. Col regolamento rimpatri e l'adozione del modello Albania, col via libera più flessibilità. Un disco verde accolto con soddisfazione da tutta la maggioranza, con l'eccezione della Lega. Paolo Borchia.
10: Apre l'utilizzo di risorse, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
9: E proprio i paletti imposti dall'Europa fanno parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva firmano una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. La risposta della Commissione, dice dal Movimento Giuseppe Conte, certifica il fallimento di Meloni.
11: Briciole di flessibilità, ma per investire nelle rinnovabili, che mezzo governo ha sempre contrastato.
9: E si riapre lo scontro anche sul fine vita. La maggioranza vota perché il testo torni in Commissione. Nessuna strategia dilatoria, assicura Forza Italia, ma il Lichlein denuncia: non vogliono una legge che garantisca dignità, continueremo a batterci. Lucio Bondi, GR1.
1: Il caso della Grazia a Nicole Minetti. Dalla Procura Generale di Milano nuovo parere positivo. Smentite le indiscrezioni sui festini, nessuna irregolarità nell'adozione del figlio uruguaiano. Confermate anche le gravi condizioni di salute del minore. Esclusi inoltre procedimenti pendenti all'estero per l'ex consigliera lombarda. I suoi legali annunciano richieste di risarcimento agli organi di stampa che avevano messo in dubbio i presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza. Resteranno in carcere la mamma di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio a Bordighera, e il compagno, accusati di maltrattamenti aggravati sulla bimba. Lo ha stabilito il GIP di Imperia dopo l'interrogatorio di garanzia.
12: Non ho mai toccato Beatrice né le mie altre figlie, si difende così Emanuela Aiello davanti al GIP di Imperia, respinge l'accusa di maltrattamenti aggravati e racconta la sua versione. Il legale Bruno Di Giovanni
13: ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenza da parte di terzi.
12: Più volte durante l'interrogatorio di garanzia la donna si sarebbe commossa.
13: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
12: Nelle carte del Tribunale d'Imperia c'è un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito dalla mamma e dal compagno Emanuele Iannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere le carte, fa sapere il suo legale Cristiano Urbini.
14: Manifesta la sua innocenza, come ha sempre fatto.
12: Contro la coppia ci sono anche i racconti delle sorelle maggiori della vittima di 7 e 9 anni. Aiello resta in carcere a Torino, dove è rinchiusa da 4 mesi, Iannuzzi a Genova. La difesa del padre biologico di Beatrice chiede che a Iannuzzi sia contestato l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il meteo, situazione in generale miglioramento dopo il maltempo che ieri ha colpito buona parte d'Italia, con forti piogge al nord, in Toscana, in Emilia-Romagna, tromba d'aria e allagamenti a Roma, violento nubifragio in provincia di Bari. Per le previsioni sentiamo il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
15: Nel pomeriggio sera arriverà una nuova perturbazione che interesserà maggiormente le regioni del nord. Domani migliora velocemente al nord-ovest, ancora le piogge saranno presenti al nord-est, mentre ci sarà un po' di stabilità pomeridiana sul restante territorio. Una situazione che tenderà a migliorare nel corso del weekend, dove ci attendiamo temperature piuttosto gradevoli.
1: Arriva il primo patentino per i proprietari di gatti. Gratuito, non obbligatorio, aiuta a gestirli meglio. Un'iniziativa promossa dal comune di Ozzano dell'Emilia.
16: Non serve per guidare in strada, ma sicuramente ci orienta nella gestione del nostro amico più imprevedibile, il gatto domestico. Si tratta del primo patentino per i proprietari dei gatti. Un percorso di 4 incontri con esperti per approfondire comportamento ed esigenze del felino. Un'idea del comune di Ozzano dell'Emilia nel Bolognese. Un attestato simbolico, ma molto importante, dice Carla Rocchi, presidente Ente Nazionale Protezione Animali.
17: Credo che questo patentino sia molto utile perché dà le istruzioni di base, cioè cosa si fa per rendere la vita del gatto godibile. Per i gatti si chiede di attivare una sensibilità particolare in chi se ne occupa per capire le esigenze del singolo soggetto.
16: Adozione consapevole e gestione del gatto anche nel rapporto con i bambini.
17: Io trovo molto educativo che i bambini crescano con i gatti perché si abituano subito al rispetto dell'altro. Ci conoscono un'altra presenza, ma non una presenza sottomessa, una presenza paritetica. Il gatto ci sorprende sempre. L'imprevedibilità è la sua qualità più grande.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E siamo allo sport con il tennis in primo piano. A Parigi oggi la prima finale, quella del doppio misto, con Errani e Vavassori a difendere il titolo. E ci sarà di sicuro un azzurro, Arnaldi o Cobolli, nell'ultimo atto del singolare maschile.
18: Tanta Italia, nonostante l'eliminazione di Sinner in questa edizione del Roland Garros, siamo già certi di avere almeno un rappresentante azzurro in finale nello slam parigino, perché sulla strada di Cobolli, che ha superato il canadese Auger Alassime in 4-7, ci sarà Arnaldi, vincitore dell'Amaro Derby con Berrettini. Doveva essere una festa ai quarti per il tennis del bel paese, invece l'incontro non è durato nemmeno 2 set, con Berrettini costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio sul 7-5 e 5-2 in favore di Arnaldi. Calcio, buona la prima per il CT ad interim Silvio Baldini e un'Italia con tantissimi giovani, età media della rosa di 20 anni e mezzo, con Lussemburgo la nazionale crea e spreca tanto, il successo arriva col colpo di testa di Pio Esposito al 49esimo, domenica sera nuovo test in Grecia. Basket, semifinali playoff, l'Olimpia non sbaglia al Forum e conquista gara 3 battendo nettamente la Germania Brescia con il punteggio di 93-68, Milano e ora avanti 2-1 nella serie. Giacomo Priorischi, GR1.
1: La musica con il nuovo singolo degli Europe, The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dall'album Come This Madness, in uscita il prossimo 25 settembre.

0: C'è l'energia di sempre della band svedese sulla breccia da quasi 50 anni. Ricordiamo il The Final Countdown negli anni 80. Nel video coinvolti tanti connazionali, dall'attrice Malin Ackerman agli ex numeri uno del tennis mondiale Edberg e Vilander all'astronauta Christer Fuglesang. Il titolo, Il culto dell'ignoranza, è una citazione del saggio dello scrittore Asimov. A luglio il tour dell'Europe toccherà l'Italia con 4 date. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la guerra in Medio Oriente, il conflitto russo-ucraino e poi in ultima parte dalle 8:30 il disegno di legge sul nucleare sostenibile. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per il futuro.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Vi proponiamo ora la conferenza stampa che si è tenuta nel maggio scorso alla Camera dal titolo Infermieri libero professionisti, una risorsa strutturale per il Servizio Sanitario Nazionale. Buon ascolto.
5: Questa conferenza stampa, Infermieri libero professionisti, una risorsa strutturale per l'SSN. E parliamo di un tema che secondo noi va indirizzato in maniera più approfondita in un dibattito pubblico di cui si parla sempre, poi lo chiederò ai nostri ospiti, della mancanza di infermieri in tutta Italia, della difficoltà di individuare questa categoria importantissima di professionisti per le strutture sanitarie, dell'esigenza del paese, delle strutture di addirittura di approvvigionarsi dall'estero, e quando invece ci sono anche 30.000 circa, 28.000 spicci libero professionisti del settore infermieristico che potrebbero colmare queste esigenze. Insomma, c'è un mismatch e l'incontro di oggi può dare sicuramente un contributo importante nell'approfondire quali sono i bisogni degli infermieri, i bisogni delle strutture sanitarie, quali sono i temi in oggetto di esame, perché si fa fatica ad approvvigionarsi, tutti i temi, e come si può aiutare anche le strutture sanitarie con degli albi, dei registri a cui attingere eventualmente. Tantissimi temi, se ne sta parlando da diverse settimane in Commissione Affari Sociali, ma anche al Senato con tutte le riforme legate al mondo delle professioni sanitarie, e quindi lascio subito la parola all'onorevole Luciano Ciocchetti, che con grandissima interesse ha dato vita a questa iniziativa e quindi ci tengo ad ascoltare per primo il suo punto di vista, il suo saluto iniziale, e poi faremo dopo un giro di tavolo. Grazie.
6: Allora, grazie a voi, saluto il Presidente Baldini dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, un ente particolarmente importante e significativo in una categoria che, come veniva detto dal nostro moderatore, soffre e vive da qualche anno, non da oggi, sicuramente una necessità di dover ripensare il ruolo dell'infermiere. Si sta già facendo dal punto di vista della professione, aumentando le competenze, le capacità, la possibilità di poter contribuire nella cura, nell'assistenza, nella presa in carico di pazienti, persone che hanno bisogno anche in rapporto alla cronicità e all'aumento della vita media nel nostro paese. Alla crisi che abbiamo delle vocazioni di iscrizione alle facoltà universitarie di infermiere. In questa legislatura alcune cose sono state avviate, penso alle 3 lauree magistrali in più che sono state inserite, per cercare di creare una condizione in cui uno entra da infermiere ma può avere anche la possibilità di poter crescere nella propria competenza, nella propria capacità, nel proprio riconoscimento professionale ed anche economico. Nella necessità di dover introdurre meccanismi che siano in grado di rafforzare la presenza degli infermieri non soltanto all'interno delle strutture ospedaliere, ma penso a tutto quello che riguarda la sanità del territorio. L'infermiere di comunità, come viene previsto oggi nella nuova organizzazione territoriale, gli infermieri che svolgono un ruolo essenziale nel potenziamento dell'assistenza domiciliare, nella presa in carico delle cronicità che sicuramente ha bisogno del medico, ma soprattutto ha bisogno dell'infermiere e della sua figura professionale. Quindi la provocazione che il vostro ente ci ha lanciato, che io ho avuto modo di raccogliere anche nell'incontro che ho fatto col vostro presidente, che ho tradotto in una proposta anche di emendamento nella riforma della legge delega per le professioni sanitarie, apre un capitolo su cui dobbiamo continuare a ragionare. Chiaramente, diciamo, dal punto di vista del Ministero della Salute, questo emendamento non è stato nella prima battuta accolto, e quindi dovremmo fare in modo comunque di far comprendere questa esigenza, ma non è stato accolto perché questa è una legge delega, quindi che precisa solo dei principi e degli indirizzi. Dovranno seguire, appena sarà approvata, i decreti attuativi, i decreti legislativi, che invece potranno introdurre una serie di opportunità, perché chiaramente la categoria e la professione dell'infermiere è uno dei capisaldi della logica e del motivo per cui si fa la riforma delle professioni sanitarie, proprio per renderle più attrattive, per fare in modo che davvero si rilanci il nostro sistema sanitario nazionale in tutte le sue componenti, in cui prevalga il lavoro multidimensionale e multiprofessionale, in cui il ruolo dell'infermiere è assolutamente fondamentale. E quindi il tema degli infermieri libero professionisti che possono consentire non solo di lavorare nel privato così come fanno oggi, ma poter anche contribuire alla tenuta del sistema sanitario nazionale, è un tema che non dobbiamo più affrontare, anzi lo dovremo affrontare insieme al Ministero della Salute nel momento in cui si andrà a definire un percorso dei decreti legislativi. Casomai potremo fare una operazione di un ordine del giorno che potrà collegarsi alla quando arriverà in aula, insomma mi impegno a presentarlo, in modo da poter riconoscere questo capitale di 30.000 infermieri di cui c'è assolutamente bisogno, e che oltre al lavoro che può fare tante altre figure nel mondo del Servizio Sanitario Nazionale lavorano da liberi professionisti con convenzioni o con altre realtà, non tutti sono dipendenti. È meglio avere un accordo preciso, chiaro, con delle regole che siano stabilite, che possono però aiutare il Servizio Sanitario Nazionale, le nostre strutture ospedaliere, le nostre aziende sanitarie locali, integrando il lavoro che fanno gli infermieri. Chiaramente il vostro spunto importante è potenziare la prossimità delle cure, e fa parte della logica di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale su cui tutti quanti stiamo lavorando. La continuità istituzionale, I percorsi di prevenzione è uno dei temi fondamentali su cui anche il prossimo Piano Sanitario Nazionale si vorrà come base aumentare la prevenzione. L'abbiamo già fatto nella legge di bilancio, come iniziativa parlamentare abbiamo approvato la legge sull'obesità, abbiamo approvato la legge sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, e sta arrivando l'approvazione del decreto ministeriale attuativo della legge parlamentare che è stata approvata. Abbiamo approvato qualche settimana fa la legge di prevenzione sul melanoma e tante altre iniziative che come commissione, sia in modo trasversale tra maggioranza e opposizione, e ringrazio qui l'onorevole Filippin che è presente e che fa parte della 12ª Commissione Affari Sociali, con, al di là delle divisioni che abbiamo, però su tanti temi poi ci troviamo e lavoriamo insieme, perché sulla salute dobbiamo trovare i momenti di incontro e non soltanto i momenti di divisione. I momenti di divisione poi troveremo nei comizi e nelle nostre iniziative di partito. L'assistenza territoriale, che è l'altro aspetto fondamentale della riorganizzazione del sistema. Non debbo dirvi io che cosa è successo durante il Covid, abbiamo avuto la difficoltà della presenza di organizzazione territoriale forte, si sta facendo grazie al DM77, all'attuazione del DM77, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci consentiranno finalmente di avere un'organizzazione sanitaria territoriale che in qualche modo faccia davvero da filtro verso gli ospedali e per i pazienti e per le persone. L'educazione sanitaria, ne abbiamo assolutamente bisogno, e qui gli infermieri possono darci una grandissima mano, perché se oggi noi abbiamo il 38% degli italiani che aderisce agli screening obbligatori, quelli finanziati e inseriti nei LEA, significa che abbiamo un problema. Dobbiamo far comprendere, al di là di modificare la lettera che arriva a casa, che probabilmente non la legge nessuno, e quindi utilizzare sistemi tecnologici diversi, abbiamo bisogno proprio di aumentare la cultura della prevenzione, e questo è assolutamente importante. E poi il tema che è previsto nel nostro ordinamento, nelle nostre leggi, ma probabilmente va reso ancora più fluido, un'integrazione e una collaborazione più forte tra pubblico e privato, che credo possa, privato accreditato, possa darci una mano particolarmente significativa ad affrontare le debolezze del sistema, la risposta che dobbiamo dare. E ultimo punto, il tema della cronicità. Noi oggi spendiamo l'80% del fondo del Servizio Sanitario Nazionale per la cronicità, per le persone chiaramente anziane. Grazie a Dio in Italia si vive più che in altri paesi, abbiamo una media di vita molto lunga, siamo il secondo paese al mondo dopo il Giappone, ma il problema è migliorare la qualità della vita di queste persone, e sicuramente il tema dell'assistenza, della presa in carico, della prevenzione, del ruolo e della presenza dell'infermiere può dare una mano a organizzare meglio questo tipo di raccolta. Quindi ringrazio davvero l'EMPAFI per questa opportunità, per la vostra proposta, per i vostri progetti. Insieme cercheremo di portarli avanti. Grazie e buon lavoro.
7: Grazie. Grazie Presidente, grazie, tantissime spunti interessanti. Prima di passare la parola al Presidente Baldini, volevo chiedergli due cose. Uno, se ci aiuti a capire questo mismatch tra il fabbisogno fortissimo delle strutture sanitarie di infermieri e il fatto che poi si vada a cercarle all'estero, oppure si crea tutto un contorsionistico dibattito intorno ai gettonisti, per cui allora se prendo gli infermieri liberi professionali stimolo tutta questa pratica dei gettoni eccetera eccetera, e quindi aiutaci a capire un po' come se ne esce e poi come stanno veramente le cose di chi ogni giorno lo segue sul campo, e poi la proposta che state facendo da un po' di tempo per aiutare un po' a dare una concreta soluzione a questo problema.
8: Beh, intanto grazie, lasciatemi ringraziare l'onorevole Ciocchetti che è il promotore, ovviamente anche all'onorevole Filippin e anche alla Simona Loizzo che ha avuto un problemino proprio all'ultimo istante e quindi ci ha lasciati.
9: Speriamo che non ci ha lasciati.
7: Temporaneamente.
8: Avevi diciamo che aveva impegni in commissione, no, perché così è così caruccia. Bene, secondo me c'è un problema di comunicazione di fondo, perché in realtà questo è un problema vecchio. Sono state esplorate finora soltanto delle strade che evidentemente non hanno portato a risolvere il risultato. Prova evidente ne è il fatto che ad oggi il problema è ancora lì. Il problema della carenza infermieristica fondamentalmente nasce da un equivoco di fondo, cioè se mancano gli infermieri, perché mancano gli infermieri per essere assunti o contrattualizzati, oppure mancano gli infermieri nel Servizio Sanitario Nazionale perché c'è il cap alla spesa del personale sanitario. Io temo che ci sia un problema sulla seconda fattispecie, cioè che in realtà il personale sanitario molto spesso non viene assunto, perché stiamo notando che quando i concorsi vengono banditi, con delle piccole eccezioni territoriali, in realtà il fenomeno dell'assenza del personale partecipante, il personale infermieristico partecipante, non è molto evidente. Noi abbiamo delle realtà territoriali dove, a fronte di poche centinaia di posti, abbiamo, tipo l'ultimo nella regione Puglia, su 1000 posti abbiamo avuto qualcosa come 12.000 concorrenti, che verosimilmente non sono tutti 12.000 disoccupati, questo è chiaro, però dall'altro lato è evidente che c'è una partecipazione massiva su alcuni territori del paese. E nel nostro caso dei liberi professionisti, noi ad oggi siamo quasi 29.000 e la nostra proposta nasce proprio dalla necessità di voler mettere a disposizione gli infermieri liberi professionisti del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non c'è un'esigenza della nostra categoria professionale, è una volontà di mettere a disposizione gli infermieri, perché è un po' anacronistico il fatto che ad oggi ci sono 29.000 infermieri italiani, mi permetto di dire, che potrebbero essere utilizzati su tutto il territorio nazionale e che ad oggi non hanno la facoltà di contribuire con il proprio lavoro al sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un vulnus, ecco, una lacuna legislativa che io personalmente ho rilevato già 20 anni fa quando lavoravo sul territorio. E inspiegabilmente abbiamo rilevato anche un'altra anomalia già nella presentazione del DDL prestazioni sanitarie, dove all'articolo 7 il Ministero della Salute prevede per la pubblica amministrazione soltanto la contrattualizzazione degli infermieri attraverso le collaborazioni coordinate e continuative e non anche attraverso i contratti di libera professione. Quindi anche questo è un controsenso, perché i COCOCO sì, che sono comunque di natura privatistica, e i contratti con la libera professione è occasionale peraltro, e i contratti con la libera professione no. Noi quello che avevamo ipotizzato non è una progettualità inventata dal nulla. In realtà avevamo mutuato il contratto della specialistica ambulatoriale medica, cioè in realtà tra il personale medico c'è un contratto che è di natura libero professionale con le strutture pubbliche utilizzate dal medico, che peraltro sono anche contratti più appetibili dal punto di vista economico nel settore pubblico, e dove nessuno rileva questa presunta anomalia che, ai noi, ci vanno a contestare. Ecco, il Ministero non va a sostenere questa nostra iniziativa che stiamo portando avanti ormai da un paio d'anni. Noi abbiamo cercato di interloquire con il Ministero e con i politici che si sono susseguiti ovviamente in questi anni, però ahimè con dei risultati, devo dire, un po' deludenti per quello che ci riguarda, perché ci aspettavamo, ecco, un'attenzione maggiore, non fosse altro per la criticità dei servizi sanitario nazionale a livello territoriale. E l'intervento dell'onorevole Ciocchetti va nella nostra direzione, perché c'è un problema di personale sulle case della comunità. Le case della comunità ad oggi sono, almeno quelle che sono state terminate, ecco, dal punto di vista logistico, di fatto sono carenti di personale infermieristico, e ovviamente le strutture pubbliche fanno quello che possono, cioè prendono il personale che hanno in quota su altre strutture e li stanno trasferendo sul territorio. ma è chiaro che, lasciatemi passare il termine, è un po' come fare il gioco delle tre carte, quindi non è che hanno vita lunga così facendo. Quindi noi ribadiamo la necessità di mettere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale questi 29.000 soggetti e auspichiamo forse una riduzione del personale preso dall'estero, perché sappiamo che tra il combinato disposto di questa volontà politica con la deroga all'obbligo all'iscrizione agli ordini, sappiamo che purtroppo sul territorio nazionale sono entrati anche dei presunti professionisti sanitari che non sono, per formazione, per lingua e per quant'altro, non sono sovrapponibili ai nostri professionisti che abbiamo in ente.
7: Grazie. Ti faccio una seconda domanda, intanto interessante, grazie. Sul tema del, che te ne ho sentito parlare spesso, degli elenchi regionali. E invece do la parola all'avvocato Rocco, che ci porta invece un'esperienza sul campo. È amministratore delegato di Numeria, di socio e socio per Alba Healthcare. Un po' come la vedete voi, operatori invece che quotidianamente state dall'altra parte, diciamo.
10: Sì, buongiorno a tutti. Noi siamo una realtà veneta che opera, diciamo, in molte regioni del paese, sia sul versante immobiliare che sul versante della gestione delle strutture sociosanitarie, principalmente residenze sanitarie per anziani, persone non autosufficienti. La situazione è sicuramente una situazione molto difficile in questo momento. C'è una carenza di posti letto enorme. Si stima che in Italia il deficit sia di circa 200.000 posti letto. Una buona parte dell'offerta esistente è vetusta come componente immobiliare, cioè camere ancora con 3-4 posti, 5 posti, senza l'impiantistica moderna e quant'altro. E quindi c'è sicuramente la necessità di attrarre capitali per rinnovare e incrementare la componente immobiliare. Questo è un driver, un settore, una traiettoria importante. Dall'altra parte, sotto il profilo invece della società, dell'aspetto della gestione di queste strutture, è chiaro che stiamo vivendo un momento di difficoltà nella selezione del personale, sia di OS che di infermieri, e come per Alba, che è una società nata da poco, ma che ha voluto assumere come mission quello di fare un servizio di alta qualità, abbiamo ritenuto di declinare questa mission sotto vari aspetti, uno dei quali è anche un dialogo che abbiamo avviato con Empapi, di cui ringrazio il Presidente e gli organi perché ci hanno creduto, è quello di rendere centrale la figura dell'infermiere. Io parlo limitatamente alle residenze sanitarie, dove la figura dell'infermiere è una figura centrale. È di fatto sulla figura dell'infermiere che si basa e si articola la qualità o meno del servizio di assistenza alle persone anziane non autosufficienti. Chiaramente questa centralità va valorizzata, va rafforzata in termini di formazione, di valorizzazione economica, di stabilizzazione anche, perché credo che ci sia la reciproca esigenza degli enti gestori, ma anche degli infermieri, ancorché liberi professionisti, comunque di instaurare dei rapporti di collaborazione stabile e continuativa, fermo restando che rimangono dei liberi professionisti. Però la qualità del servizio nei confronti degli ospiti, che non dobbiamo mai dimenticare, poi rimangono l'elemento principale, esige sicuramente un rafforzamento, un incremento dell'aspetto formativo, dell'aspetto della valorizzazione economica. Spesso domanda e offerta non si incrociano, spesso, e questo è un'autocritica, abbiamo diversi enti di gestione, che siano pubblici o privati, poco importa, che hanno un approccio, per così dire, un po' speculativo, ma che è miope, nel senso che stiamo parlando di un settore che ha una domanda in crescita esponenziale. La bomba sociale credo sia già arrivata, si parla spesso che sta arrivando, ma in realtà è già arrivata e crescerà sempre di più. Ma si continua a speculare sull'euro, sul mezzo euro, sul monte ore, no? Quando una visione di lungo periodo, di lungo respiro, esigerebbe un cambio di prospettiva, un cambio di passo fondamentale, perché altrimenti ne vale, secondo me, nel medio periodo la stessa sostenibilità del sistema, nel senso che senza risorse questa domanda che sta diventando pressante non troverà soddisfacimento e quindi alla fine saranno i cittadini e le comunità territoriali a subirne le conseguenze. Quindi l'auspicio da parte anche di noi gestori privati, che sicuramente non mi nascondo dietro un dito, hanno un obiettivo di business e quindi un obiettivo di remunerare il capitale, però apro una parentesi, la sostenibilità della socioassistenza e della sanità in generale richiede un'interazione pubblico-privato. Non sono fra quelli che ritiene che la privatizzazione sia l'unica strada, assolutamente no, per me il pubblico è fondamentale che ci sia, però soprattutto oggi dove il ruolo della tecnologia può giocare un ruolo fondamentale ma richiede di investire capitali e risorse importanti, non possiamo fare a meno del ruolo del privato. Serve un rapporto equilibrato, trasparente tra pubblico e privato, tra chi opera e chi vigila. In questo tante sono le cose da fare. Venendo poi alla fattispecie specifica e chiudo, sicuramente la figura dell'infermiere e la sua valorizzazione economica e formativa è una delle traiettorie principali su cui il pubblico, il privato, gli enti gestori, gli enti rappresentativi e gli organi competenti devono lavorare.
5: Grazie avvocato, molto interessante l'esperienza sul territorio. Do la parola quindi all'onorevole Filippin, grazie davvero per essere qui oggi con noi, un suo contributo su questa interessantissima vicenda.
11: Grazie per l'invito e naturalmente un ringraziamento agli organizzatori, in particolare all'onorevole Ciucchetti per questa occasione. Io sostituisco, sono una mera sostituta, perché il collega deputato ad essere qui vicino all'onorevole Ciocchetti era l'onorevole Gianni Girelli, che però essendo di Brescia è dovuto rientrare perché magari forse non è di tutta conoscenza di tutti che oggi è appunto l'anniversario della strage di Piazza della Loggia e naturalmente l'onorevole Girelli ci teneva ad essere sul suo territorio per ricordare un momento così difficile. Piccola battuta, da Veneto a Veneto, la fatalità della storia prevede che io abbia avuto come interlocutore in un'altra veste, come assessore all'urbanistica della mia città, abbia avuto come interlocutore Numeria alla fine della definizione di un piano particolareggiato molto importante che riguardava la mia città. Evidentemente anche nella storia c'è sempre un segno. Poche parole relativamente naturalmente al tema estremamente importante. Prima, quando ci siamo visti, la prima cosa che naturalmente ho posto attenzione è quella dei numeri, cioè quali sono i numeri degli infermieri attualmente operanti nel nostro sistema, sia a livello di servizio sanitario che naturalmente di privato, e naturalmente il rapporto con gli associati che si riconoscono, che lavorano come infermieri libero professionisti. Quindi è sicuro che gli infermieri libero professionisti, appunto quasi 30.000 persone, rappresentano una componente fondamentale nel nostro sistema sanitario, una componente che anche semplicemente per ragioni numeriche resta meno visibile rispetto a delle altre, ma che contribuisce in modo concreto alla tenuta dei servizi. È stato ricordato poc'anzi quanto siano stati importanti anche in un momento storico nostro difficilissimo, dove tutto il nostro sistema, mi riferisco naturalmente alla pandemia, è stato pesantemente messo in discussione, e quanto siano importanti tuttora nella continuità dell'assistenza e la capacità del servizio alla capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere ai bisogni delle persone. Non ho dubbio che il titolo di questa iniziativa pone una questione assolutamente corretta e giusta. Gli infermieri libero professionisti non possono restare una risorsa occasionale, come dicevo prima, da utilizzare soltanto nei momenti di emergenza o per coprire le difficoltà organizzative del sistema. È necessario, e naturalmente anche l'iniziativa legislativa a questo dovrebbe servire, che siano riconosciuti come una risorsa strutturale qualificata e pienamente inserita nei percorsi di cura. L'avete detto anche voi, siamo in un momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale è pesantemente sotto pressione perché mancano i professionisti, aumentano i bisogni assistenziali, cresce terribilmente il numero delle persone anziane e fragili. A proposito di quello che diceva poc'anzi l'avvocato, cioè quel dato Istat che mi colpisce sempre tantissimo, che il numero degli over 80 ha abbondantemente superato, è più di 4 milioni e mezzo in questo momento in Italia, ha abbondantemente superato il numero dei giovani, ragazzi, bambini dallo 0 a 18 anni. Cioè nel nostro paese in questo momento abbiamo, e non ho citato chi ha più di 60 anni, ho parlato degli over 80, quindi magari di coloro che bene o male dovremo assolutamente prendere come soggetto centrale.

familiare, presa in carico della cronicità, medicina di prossimità, servizi territoriali, rapporto quotidiano con le famiglie e con le persone più vulnerabili. Valorizzare la professione infermieristica, quindi, significa rafforzare il diritto alla salute e rendere più vicino ai cittadini il sistema pubblico. Ma valorizzare vuol dire anche evitare le ambiguità. E non possiamo, l'avete detto, non possiamo pensare che la libera professione infermieristica diventi una risposta disordinata alle carenze del sistema. Non possiamo pensare che diventi la risposta alla mancanza di programmazione, né è possibile pensare di scaricare su professionisti le responsabilità crescenti senza che ci siano adeguate tutele, riconoscimenti e condizioni di lavoro dignitose. Ho segnato due parole che sono state dette poc'anzi: valorizzazione economica e stabilizzazione, che erano i termini che sono stati utilizzati poc'anzi. Quindi serve una visione chiara. Gli infermieri libero professionisti devono poter operare in un quadro regolato, trasparente, ma coerente con i bisogni del Servizio Sanitario Nazionale e rispettoso della loro autonomia professionale. Questo significa anche garantire qualità, sicurezza, corretta integrazione nei percorsi assistenziali e pieno riconoscimento delle competenze. Questo riguarda naturalmente anche il tema previdenziale e assistenziale che Enpapi giustamente richiama. Una professione che consideriamo strategica deve però contare su strumenti adeguati di tutela, di protezione sociale e di sostenibilità nel tempo. Non c'è qualità della cura senza qualità del lavoro e non c'è futuro per il Servizio Sanitario Nazionale se non investiamo seriamente sulle persone che ogni giorno lo fanno vivere. Il punto allora non è contrapporre il lavoro dipendente alla libera professione, ma capire come le varie componenti, anche nella professione infermieristica, possono concorrere in modo ordinato e qualificato alla costruzione di un sistema più forte, più vicino ai cittadini e più capace di affrontare le trasformazioni in corso. Ricordava il Presidente, se non ho capito male, che qualora ci siano bandi, in genere il numero di persone che vi concorrono sono sempre ampiamente coperti, quindi vuol dire che magari i numeri dei professionisti ci sono, però quello che manca è il budget, cioè la risorsa per poterli adeguatamente pagare e quindi naturalmente metterli a carico. Il Parlamento quindi ha il dovere di ascoltare tutti i soggetti interessati, perché attraverso un confronto serio, e ringrazio di questo anche l'onorevole Ciocchetti che su questo è sempre molto attento, si possono costruire delle soluzioni equilibrate. Dobbiamo essere consapevoli che il Servizio Sanitario Nazionale non si difende soltanto affermando che è un valore il Servizio Sanitario Nazionale. Lo si difende finanziandolo, prima di tutto, adeguatamente, programmando il fabbisogno del personale, rafforzando il territorio, riducendo le disuguaglianze regionali. Vengo dal Veneto, lo dice il mio accento, e pur appartenendo a una maggioranza politica di segno diverso, io devo ammettere che il mio sistema regionale sanitario è un buon sistema regionale sanitario. Gli infermieri libero professionisti possono essere una parte importante di questa sfida, possono contribuire a rendere più flessibile e capillare la risposta sanitaria, soprattutto nei territori più fragili, nelle aree interne, nell'assistenza domiciliare, nella presa in carico delle persone non autosufficienti e dei pazienti cronici. Ma perché questo avvenga, serve la cornice pubblica forte. La libera professione non è isolamento del professionista né frammentazione dell'esistenza. Deve poter significare competenza messa al servizio dei percorsi chiari, verificabili, integrati e orientati alla qualità della cura. Dobbiamo riconoscere il valore degli infermieri libero professionisti senza trasformarli in una soluzione tampone. Considerarli una risorsa strutturale senza rinunciare alla responsabilità pubblica della programmazione sanitaria, valorizzare la loro autonomia ma senza lasciare soli i professionisti e i cittadini. La sanità italiana ha sicuramente bisogno di investimenti, di organizzazione, di fiducia, ma anche bisogno di riconoscere il valore di chi cura e quindi massima collaborazione per quanto ci compete, naturalmente.

0: ben consapevoli che il nostro ruolo è di essere in questo momento all'opposizione, ma come ricordava l'onorevole Ciocchetti, il tema della sanità e della cura è talmente importante per tutti che è assolutamente trasversale.
1: Grazie. Grazie molto, onorevole, veramente interessante il suo contributo. Lascio la parola al Presidente che può replicare sicuramente sugli spunti interessanti e magari ci racconta un po' anche questa ipotesi degli elenchi verso le regioni per provare a dare una risposta concreta.
2: Sì, intanto grazie all'onorevole Filippin perché ha dato uno spunto molto interessanti, ma uno su tutti il fatto che la libera professione non si pone in contrasto con le forme di tutela di welfare né in contrasto con le forme di stabilizzazione a livello lavorativo. Io non a caso nel mio intervento precedente ho fatto l'esempio, una comparazione con i medici della specialistica ambulatoriale dove ormai operano dalla fine degli anni 70 nel Servizio Sanitario Nazionale con un contratto di libera professione, sono stabili, sono tutelati a livello di welfare, ma a nessuno verrebbe in mente di dire che quella libera professione non è tutelata o addirittura è precaria. Quindi noi il nostro modello che immaginiamo è proprio questo, è quello di una forma contrattualistica che possa essere stabile e tutelata dal welfare e ci vedo anche un ruolo del nostro ente. Noi già garantiamo ovviamente un welfare di natura basic perché abbiamo i regolamenti di assistenza che ci obbligano a farlo a livello ministeriale, ma auspichiamo che la nostra forma di assistenza possa essere ulteriormente ampliata. È chiaro che va fatto in una cornice, giustamente diceva, a livello di struttura all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questo è un aspetto importante perché molto spesso si associa la libera professione alla precarietà. Noi questo non lo vogliamo. Noi vogliamo una libera professione che sia un diverso modo di esercitare la professione con un contratto diverso, ma che non sia né precario e né mancante di tutele. Questo è un aspetto che ci tenevo a chiarire perché molto spesso si cade in un errore. Per quanto riguarda invece l'aspetto degli elenchi, in realtà noi avevamo anche fatto 2 anni fa un carotaggio, l'avevamo fatto con la Regione Campania, perché la maggior parte dei direttori generali che avevamo interpellato ci dicevano un po' tutti la stessa cosa, dicevano guardate che nel pubblico non posso andare a stipulare in mancanza di una norma nazionale, non posso andare a contrattualizzare il libero professionista singolo perché ovviamente il pubblico ha una natura pubblicistica e quindi io devo rispettare un po' le norme, quindi occorre prevedere una norma di natura nazionale e ciò nonostante noi avevamo inserito all'interno della finanziaria regionale 3 anni fa se non ricordo male, una norma che prevedesse l'istituzione di un elenco dei liberi professionisti infermieri a livello regionale attraverso una selezione per soli titoli ovviamente, un po' come succede con i medici di medicina generale, dove andasse un po' come dire a legittimare l'andare a prendere gli infermieri all'interno di quella graduatoria pubblica. Purtroppo l'esperimento non è andato a buon fine per mancanza di una norma nazionale e la condivisione all'interno della conferenza Stato-Regioni. Quindi è chiaro che il problema normativo è a monte e una volta che sia risolto, come auspichiamo, sia risolto il problema normativo, poi a cascata ovviamente ricade su tutto il territorio regionale. Quindi ribadisco, l'esigenza nostra non è della nostra categoria, ma è soltanto la volontà di mettere a disposizione questi infermieri liberi professionisti appunto a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Non ha senso andare a prendere infermieri dall'estero quando li abbiamo in casa e non li utilizziamo. Questo è l'estrema sintesi. Grazie.
1: Questo è un grandissimo paradosso. Andrei alle conclusioni, sicuramente una bellissima pagina oggi quando maggioranza e opposizione si siedono attorno a un tavolo per risolvere i problemi è sicuramente un pezzo appunto della soluzione. Onorevole, vuole chiudere lei questo bellissimo incontro?
3: Beh, non credo che dobbiamo aggiungere molto altro, condividiamo diciamo le preoccupazioni dell'ente, nazionale di previdenza e assistenza alla professione infermieristica, del presidente Baldini. Penso davvero che dobbiamo trovare un modo per utilizzare, anche se non è la parola giusta, diciamo questa riserva di circa 30.000 infermieri libero professionisti che ci sono nel nostro paese. Il modello sumaista, quindi dei medici specialisti, può essere il modello di riferimento su cui lavorare. Io già t'ho detto prima, abbiamo già provato nella discussione della legge delega che stiamo discutendo in questi giorni, non abbiamo ancora concluso, penso la concluderemo o la prossima settimana o quella successiva, il lavoro sulla legge delega sulle professioni sanitarie. Io ho presentato un emendamento proprio che andava verso questo obiettivo, come concordato con il presidente Baldini. Credo comunque che se non riuscirà ad entrare nella legge delega, che appunto ricordo è una legge di indirizzi, di punti di riferimento, ma non entra nel merito in maniera specifica, chiaramente faremo la battaglia per farli entrare nei decreti attuativi, decreti legislativi che dovranno seguire l'attuazione concreta di questo discorso, in modo da poter avere un'altra opportunità per le ASL, per le regioni, per avere un personale formato, un personale competente, un personale capace che, come il modello appunto dei medici specialisti, possa svolgere un'azione strutturale, perché i medici, come sapete, i medici specialisti sumai hanno un contratto libero professionale che però ha delle ore fisse che debbono svolgere all'interno di alcune strutture sanitarie. Addirittura qui siamo a Roma, il Policlinico Tor Vergata fu aperto grazie all'utilizzo del contratto sumaista, perché in quel momento, quando fu aperto il Policlinico Tor Vergata di Roma, non c'era la possibilità di assumere, ormai parliamo di parecchi anni fa, non c'era possibilità di assumere personale, quindi il direttore generale dell'epoca in pratica si inventò questo meccanismo sumai, quindi ancora oggi dentro il PTV lavorano in modo strutturale da 20 anni, da 25 anni, da 25 anni personale medico che ha un contratto sumai e continua ad essere assolutamente fisso e strutturato. Quindi questo credo che possa essere il modello su cui lavorare, insomma, con la condivisione anche dei colleghi dell'opposizione, in particolare del PD, il collega Girelli con cui ne avevamo già parlato, e poi adesso con l'onorevole Filippin penso potremo tentare un percorso di questo genere.
4: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie a tutti, se non ci sono altri interventi chiudiamo qui.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Flessibilità per l'energia, sì di Bruxelles, risorse da utilizzare per le rinnovabili, non per le accise. Giorgia Meloni, accolta la nostra richiesta, indichiamo la strada anche sui rimpatri. Le opposizioni, una vittoria di Pirro. Barbarie inaudita, shock per i braccianti bruciati vivi, il caporalato una delle piste, ma non l'unica, degli inquirenti. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra Calderone, sabato la CGIL in piazza ad Amendolara. Medio Oriente, nuova tegola per Trump. La Camera ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano. Rinnovo della tregua Israele-Libano, ma a Gaza si continua a morire. Grazie a Nicole Minetti, la procura di Milano, nessuna irregolarità. I fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero. I legali annunciano richieste di risarcimento. Dopo la pioggia torna il sereno, situazione in miglioramento dopo il maltempo di ieri, alternanza di caldo ed eventi estremi nel GR, l'analisi del climatologo Luca Mercalli. In 6 per lo Strega, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti, premiazione l'8 luglio nella capitale per la prima volta in Piazza del Campidoglio. Generazione di fenomeni al Roland Garros, semifinale azzurra con Cobolli e Arnaldi. Nel calcio l'Italia dei giovani batte 1-0 il Lussemburgo. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo una lunga trattativa è dunque arrivato dalla Commissione europea l'ok a una maggiore flessibilità in tema di energia per contrastare le ricadute su questo fronte delle crisi internazionali. Le condizioni sono quelle già annunciate, misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili. La richiesta era partita dal governo con una lettera della Premier Giorgia Meloni alla Presidente von der Leyen in cui si chiedevano maggiori margini sui conti come già previsto per le spese per la difesa.
2: Si ampliano anche la crisi energetica, le deroghe sulla difesa attivate nel patto di stabilità. Bruxelles, per poter affrontare la crisi energetica, ha dato il via libera. Gli stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. E arriva anche una nuova rimodulazione del PNRR annunciato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, con misure anche per l'energia.
3: Abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni.
2: La flessibilità ufficializzata dal commissario all'economia Dombrovskis è il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, ha detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Ora per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco dei 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma le misure possono essere utilizzate anche a sostegno delle famiglie, ma non per l'acquisto di combustibili fossili. Se lo sconto sulle accise venisse infatti prolungato per tutto il 2026, secondo la Commissione, avrebbe un costo proprio pari allo 0,3% del PIL. Paola Bonanni, GR1.
1: Il sì europeo in tema di conti viene commentato da Giorgia Meloni con un video sui social in cui la Presidente del Consiglio rivendica l'impegno dell'Italia anche nel nuovo accordo europeo sui rimpatri di migranti. Si conferma, dice la Premier, la capacità dell'Italia di proporre soluzioni efficaci e di buonsenso.
4: L'apertura di Bruxelles sulla flessibilità per l'energia verde è un risultato importante. Giorgia Meloni commenta la notizia in un video social girato camminando nei corridoi di Palazzo Chigi. La decisione mette a disposizione del governo una dotazione finanziaria che si somma alla rimodulazione del PNRR e alla prossima revisione dei fondi di coesione non impegnati. Un primo pacchetto di misure potrebbe uscire oggi dal Consiglio dei Ministri.
5: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
4: La scelta di girare un video dinamico coerente con il messaggio consegnato da Giorgia Meloni. L'Italia ha indicato la strada, l'Europa la sta percorrendo, sono le parole della Presidente del Consiglio che rivendica anche un altro successo in Europa, l'accordo sul regolamento rimpatri, e spiega perché consentirà, dice, di rimpatriare in modo veloce chi non ha diritto di stare in Unione Europea.
5: Sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo.
4: Federica Ionta, GR1.
1: Dai migranti alla flessibilità, gli schieramenti politici leggono in modo opposto i risultati rivendicati dal governo nel dialogo con la Commissione europea. Facciamo allora il punto su questo, ma anche su altri temi di attualità politica, con Filippo Amisano che è qui in studio.
0: Sì, gli spazi concessi da Bruxelles sono una risposta a chi critica l'Europa, dichiara il ministro degli esteri Antonio Tajani alla stampa, sollecitando nuovi interventi per bollette sul nucleare. A rivendicare l'allentamento del rigore contro il caro energia anche Fratelli d'Italia, sentiamo Galeazzo Bignami.
6: Mi sembra che Giorgia Meloni, anche su questo, ha dimostrato che l'impossibile è una parola che usano i pavidi. Ci avevano detto che l'impossibile è la modifica del PNRR, ci avevano detto che l'impossibile è quella sull'energia.
0: Ma la Lega avverte, la crisi è ora, gli effetti dell'apertura europea si vedranno tra molto tempo. La clausola sugli investimenti green imposta da Bruxelles è una vittoria di Pirro per il governo, replicano le opposizioni. Per Giuseppe Conte la risposta della Commissione certifica il fallimento di Giorgia Meloni. Movimento che con Verdi Sinistra, PD e Italia Viva firma una mozione per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. Intanto si riapre lo scontro sul fine vita, il testo su richiesta della maggioranza torna in Commissione, servono correzioni, spiega Forza Italia, ma la segretaria del PDL Schlein denuncia, vogliono affossarlo, ascoltiamo.
7: È la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato.
0: A far discutere poi il tema migranti, se il partito della Premier, lo sentivamo, plaude anche al via libera europeo, al regolamento rimpatri, al modello Albania, dai Dem, che l'eurodeputata Pina Picerno si appresta a lasciare, arriva all'affondo al governo, è ossessionato dall'immigrazione, dicono ma non fa nulla per i giovani italiani in fuga. E proprio a proposito di migranti, Giorgia Meloni è intervenuta sulla strage dei 4 braccianti morti, bruciati vivi, lo ricordiamo, in un'auto da Mendolare in provincia di Cosenza. Siamo sconvolti, l'Italia non arretra davanti alla barbarie, ha detto la Premier, invitando a fare piena luce sulla vicenda, vicenda sulla quale proseguono le indagini. Sentiamo.
8: Questi sono i fatti.
9: Davanti a microfoni e telecamere, il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ricostruisce un caso sostanzialmente chiuso in 48 ore, con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati e in Italia da alcuni anni. Fatto di inaudita gravità, dice D'Alessio, che contesta la premeditazione e poi parla delle vittime.
8: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
9: Tre afghani e un pakistano regolari nel nostro paese, tutti braccianti. Secondo il sopravvissuto, alla strage non venivano pagati. Le maniglie dell'auto rotte dall'interno per bloccare le portiere, poi le fiamme, spiega il capo della squadra mobile, e il questore di Cosenza, Antonio Borelli, parla così.
10: 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
9: Sul movente il procuratore D'Alessio dice che non è ancora stato accertato, ma aggiunge caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle ipotesi.
8: Ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
9: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Su quanto accaduto ad Amendolara, sul contrasto al caporalato, allo sfruttamento, domani a Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale con la ministra del lavoro Calderone. Sabato invece, proprio ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini per denunciare le condizioni di sfruttamento e barbarie che hanno portato all'uccisione dei 4 braccianti. Un fenomeno, quello del caporalato, purtroppo diffuso in tutta Italia, in particolare proprio nel settore agricolo e in quello edilizio, con un giro d'affari stimato in quasi 1 miliardo di euro. Nel 2025 la Guardia di Finanza ha individuato circa 12.000 lavoratori in nero, altri 16.000 irregolari, mentre sul fronte dello sfruttamento 128 persone sono state denunciate, 1.224 le vittime accertate, spesso impiegate senza alcuna tutela. Da sud a nord dunque, a Milano l'inchiesta proprio per il reato di caporalato sullo sfruttamento di lavoratori impiegati per la costruzione di una nuova sede diplomatica statunitense.
11: Del consolato americano in costruzione si vedono solo i piani superiori avvolti dalle impalcature. Sulle condizioni di lavoro al suo interno invece l'omertà è stata assoluta. Fino all'inchiesta il cantiere è blindato, protetto da filo spinato, e per accedervi i lavoratori devono consegnare i propri telefoni. Nessuna possibilità di fare fotografie né di comunicare all'esterno. Accesso precluso anche ai sindacati, che sono tornati in presidio a reclamare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Riccardo Piacentini, segretario Fillea CISL.
12: Siamo qui anche per chiedere un tavolo con l'azienda, perché dove siamo presenti nei cantieri il nostro ruolo è di riportare al contratto, di riportare alle normative, di riportare alla dignità del lavoro.
11: Dignità che, secondo le accuse della procura, veniva negata dalla Cadel, l'azienda indagata per lo sfruttamento di centinaia di operai, pagati meno di 2 euro all'ora. Intanto resta in carcere a Bergamo il manager per l'Italia della multinazionale, Ulas Demir, bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per tornare a Istanbul. Nell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha negato la volontà di fuga. Milano, Luigina Venturelli, GR1.
2: Sarà un pellegrinaggio anche sulle rotte dei migranti, quello di Papa Leone XIV in Spagna, presentato ufficialmente ieri in Vaticano.
13: Vaticano. La visita al via sabato da Madrid si concluderà infatti con le tappe dell'11 e 12 giugno alle Isole Canarie, approdo delle traversate più pericolose, quelle atlantiche. Pace, disarmo, unità, tra gli altri temi annunciati per i 22 discorsi previsti, dalle sedi istituzionali alle periferie ai luoghi religiosi. Alzar la mirada, alzare lo sguardo, il motto di questo viaggio che riporterà un pontefice in Spagna 15 anni dopo Benedetto XVI. Le 8:10 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a partire dal Medio Oriente. Tregua annunciata, tregue violate. Firmato un nuovo cessate il fuoco in Libano, ma è notizia proprio di pochi istanti fa. Ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Israele ha poi attaccato nuovamente Gaza, distrutto un palazzo. Sentiamo l'inviata.
14: Cessate il fuoco messo alla prova a Gaza, dove raid israeliani contro alcuni appartamenti uccidono 9 persone, tra cui 4 bambini. Intendeva lasciare la striscia l'ingegnere palestinese Mahmoud An-Najjar, che ha ottenuto un master all'Università Tor Vergata di Roma, quando lunedì scorso, diretto in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. Per Israele un miliziano del 7 ottobre, la famiglia respinge le accuse e le autorità italiane seguono il caso. L'Europa non ha il fegato per schierarsi contro i barbari, dichiara il premier israeliano Netanyahu in un'intervista in cui minimizza i recenti scontri con Trump. Alla fine appianiamo sempre. Israele e Libano annunciano di avere raggiunto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco, con zone di sicurezza dalle quali Hezbollah dovrebbe essere bandito. 48 morti in Libano ieri e un paramedico ucciso in un raid israeliano stamane confermano la difficoltà di trasferire gli accordi sul terreno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
13: E c'è poi il conflitto in Iran. Donald Trump sotto pressione al Congresso, dove è stata votata una mozione simbolica per chiudere la guerra. Nel frattempo i negoziati proseguono ma senza progressi, precisa il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Di fatto una smentita alle dichiarazioni ottimiste rilasciate poco prima dal capo della Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
15: Donald Trump dice che i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana. Siamo molto vicini alla firma delle carte, assicura. Precedentemente, in un'intervista per un podcast del New York Post, Trump ha detto: mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei e probabilmente prima o poi succederà. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha aggiunto Trump, che è tornato anche sulla telefonata di fuoco con Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo. Ero un po' turbato per l'escalation in Libano, ma lavoriamo bene insieme, mi piace molto. Mentre dalla Camera dei Rappresentanti arriva uno schiaffo a Trump con l'approvazione di una risoluzione che limita i poteri del presidente di proseguire la guerra contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso. 4 repubblicani hanno votato assieme ai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
13: La guerra russo-ucraina, Putin infuriato dopo il bombardamento di San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale. Dopo la prova di forza di Kiev, dietro le quinte, la svolta di Londra, Parigi e Berlino, pronte a sedersi al tavolo con Putin. Ieri a Kiev la visita del numero uno della NATO e una cerimonia commovente. Sentiamo l'inviato.
16: Mazzi di rose rosse sotto il cielo piovoso di Kiev, il presidente ucraino Zelensky e il segretario generale della NATO Rutte li portano al muro della memoria centinaia di foto di soldati caduti nella guerra in Ucraina. Con loro i rappresentanti di tutti i 32 membri del Consiglio Atlantico, anche l'ammiraglio italiano Cavo Dragone per il primo Consiglio NATO-Ucraina che si tiene nel paese. Il risultato è questo incontro simbolico e un messaggio: il supporto all'Ucraina deve crescere. Ancor più dopo gli attacchi tra lunedì e martedì costati la vita ad almeno 22 persone. Tra le ultime reazioni ucraine, un nuovo attacco sulla Crimea occupata che nella notte ha causato 3 vittime e 7 feriti su un'area non residenziale, dicono le autorità. Segue un altro colpo a Putin. Ieri droni su un terminal petrolifero a San Pietroburgo, proprio all'alba del vertice economico simbolo della Russia del presidente. Il segretario di Stato USA Marco Rubio si dice preoccupato per l'escalation, ma intanto, secondo media americani, Germania, Francia e Regno Unito starebbero collaborando con il governo ucraino per iniziare colloqui con Putin e porre fine alla guerra. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
13: Rai Radio 1, il caso della grazia a Nicole Minetti. L'ex consigliera chiede risarcimenti a giornali e TV dopo il nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sul provvedimento di clemenza.
17: I fatti riportati non corrispondono al vero e i presupposti per concedere la grazia ci sono.
16: Queste in sintesi le conclusioni della Procura Generale di Milano dopo gli articoli che mettevano in dubbio i presupposti per la grazia concessa a Nicole Minetti, dalla procedura di adozione del figlio in Uruguay allo stile di vita dell'ex consigliera regionale. Era stato il presidente Mattarella a chiedere nuove verifiche, così, dopo le ulteriori indagini di Carabinieri e Interpol, i magistrati concludono che non ci sono state irregolarità nell'adozione del bambino, confermato anche il grave quadro sanitario del piccolo che è in cura a Boston e richiede la presenza della madre adottiva per controlli e terapie. Smentite anche le affermazioni di una massaggiatrice su presunte feste con droga e sesso nel ranch uruguaiano della coppia, che ha già chiesto risarcimenti a Carta Bianca, Report e Il Fatto Quotidiano. Il ministro Nordio al TG1 interviene sull'attendibilità della testimone.
17: La stessa procura di Milano però, a seguito di una serie di indagini, ha dato atto dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo da questa persona.
16: Claudio Vigolo, GR1.
13: La morte di Beatrice, 2 anni, lo scorso febbraio a Bordighera. Resterà in carcere la madre, Emanuela Aiello, che ha risposto a tutte le domande durante l'interrogatorio di garanzia. Ha negato violenze sulle figlie. Interrogato anche il compagno, Manuel Iannuzzi, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nella memoria del suo cellulare, gli investigatori hanno trovato foto e video della bimba con lividi sul corpo. Abominevoli atrocità, ha scritto il GIP nell'ordinanza che ha convalidato il fermo. La campagna nazionale itinerante di sensibilizzazione di Radio 1, giornale Radio, GR Parlamento, come un'onda contro la violenza sulle donne, dedicata agli studenti, ma con la chiusura delle scuole si sposta nelle carceri. Qui sono molte le donne che hanno un passato di violenze subite, manipolazioni. Oggi siamo nell'istituto penitenziario di Verona, al microfono della nostra inviata, il racconto di Stella.
18: È 1 anno e 6 mesi che sono in carcere a Verona. Io ho 6 figli, 15 nipoti. Se tornerei indietro non farei assolutamente questa cosa, cioè andare a rubare.
19: Stella, nome di fantasia, sta scontando una pena per ripetuti furti durati anni.
18: Io sono una nomade, mi sono sposata a 13 anni, non lo conoscevo neanche. L'ho presa le botte, il marito, le cognate, mi hanno sparato sulla gamba, mi hanno bruciata, l'altra volta mi hanno tagliato i capelli, mi hanno legata con la catena. Io non accettavo quella vita lì. Io una volta sono scappata, avevo 15 anni, ho trovato 3 ragazzi al bar, mi hanno detto che mi portavano alla stazione e invece mi hanno portato in campagna.
19: Poi il carcere le ha dato la possibilità di riscatto.
18: Finché c'è la luce, la voglia di cambiare, la voglia di guardare avanti, non bisogna mai darsi per vinti. La luce più bella, diciamo, sono i miei figli. C'è sempre qualcuno che ti vuole bene. Fuori c'è un mondo che ti aspetta, basta volerlo e iniziare a mettere il seme. Dove c'è il seme poi nasce la pianta, in qualsiasi posto.
19: Da Verona, Elena Pabba, GR1.
13: Magica Italia del tennis a Parigi, in un tabellone maschile che ha perso per strada i favoriti. Via il numero 1 Sinner, via il beniamino del Roland Garros Djokovic. A vincere sarà sicuramente qualcuno che non ha titoli slam in bacheca. In lizza sono rimasti in 4 e 2 sono azzurri.
20: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
21: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
20: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
22: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente. Semifinale è una cosa molto speciale. Sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
20: E poi Berrettini.
23: Non volevo che finisse così perché ho fatto secondo me 2 grandi settimane e avrei messo insomma una firma per un risultato del genere.
20: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
13: Maltempo, tromba d'aria, oltre 50 alberi caduti, allagamenti ieri a Roma con il traffico in tilt in molte zone della città. Disagi anche al nord, grandinate, vento forte in Lombardia e in Veneto. A Padova i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. Piogge in Toscana, in Emilia Romagna. Sull'alternanza di caldo ed eventi estremi abbiamo intervistato il climatologo Luca Mercalli, che delinea la tendenza meteo per la prima metà di giugno.
1: Avremo ancora giorni abbastanza freschi con altri temporali possibili fino a venerdì, poi invece una rimonta della temperatura soprattutto al centro-sud Italia a partire dal weekend e arriveremo così attorno al 15 del mese.
3: L'ONU intanto mette in guardia sull'allarme climatico legato nei prossimi mesi al fenomeno El Niño, ribattezzato Super El Niño questa volta per la sua particolare intensità.
1: El Niño è un fenomeno che si verifica ogni 3-5 anni sull'Oceano Pacifico, un anomalo riscaldamento della superficie delle acque oceaniche. Questo si somma al riscaldamento globale e rischia di portare dei record assoluti di temperatura planetaria. A questo anche l'Italia sarà purtroppo soggetta.
3: Mercalli, insieme alla temperatura aumenterà anche il rischio di eventi estremi.
1: Siccità oppure alluvioni toccheranno prevalentemente i paesi del Pacifico meridionale, Sud America, l'Australia e l'Indonesia. In Italia questi effetti saranno molto più stemperati data la distanza con l'origine del fenomeno.
3: Daniele Morgera, GR1.
13: Intelligenza artificiale. Da Roma arriva Chat Minerva, un modello linguistico all'avanguardia sviluppato alla Sapienza. E l'Europa prova a giocare la sua partita. Bruxelles annuncia un pacchetto per l'autonomia tecnologica.
4: Chip, cloud e open source, ovvero un piano per produrre microchip in Europa, regole comuni per il cloud e una strategia sul software libero. Sono queste le misure messe in campo dalla Commissione europea per rafforzare la sovranità tecnologica nel vecchio continente. Il professor Roberto Navigli insegna intelligenza artificiale all'Università La Sapienza di Roma.
5: L'Europa, che è rimasta un po' indietro, deve assolutamente darsi una mossa. La partita possiamo giocarla se facciamo i giusti investimenti e se creiamo un centro europeo incentrato sull'intelligenza artificiale.
4: È proprio un team guidato dal professore ha presentato in questi giorni un chatbot tutto italiano e pubblico, Chat Minerva, in grado di dialogare in modo naturale, comprendere immagini e documenti. Ancora il professor Navigli.
5: Molta più passione che budget, ma tanta ambizione di andare oltre lo stato dell'arte e far ricerca che ottenga dei risultati innovativi.
4: Federico Mello, GR1.
13: Henry De Luca non parteciperà a Salerno Letterature, dopo che la rassegna in programma dal 13 al 20 giugno lo ha escluso dalla prolusione di apertura che gli era stata inizialmente affidata, pur invitandolo a partecipare in un'altra sezione. Non sono stato escluso, è il festival che si è escluso da me, non vado per motivi personali, afferma lo scrittore. Per gli organizzatori nessuna censura, ma sono incompatibili con una relazione d'apertura le recenti dichiarazioni di De Luca su sionismo e Gaza. Senza De Luca, che riceve la solidarietà delle comunità ebraiche, rinuncia a partecipare Roberto Cotroneo. Avrei dovuto parlare di Umberto Eco, che sarebbe davvero inorridito, dichiara lo scrittore, all'idea di bruciare un libro o togliere la parola a qualcuno. E a proposito di libri e scrittori, al Teatro Romano di Benevento annunciati i finalisti del Premio Strega, che compie 80 anni. È una sestina. Serata finale l'8 luglio a Roma, per la prima volta in Piazza del Campidoglio.
24: Candidati che accedono alla finale.
25: È una corsa a 6 verso il gran finale. In testa Michele Mari, super favorito, 280 voti per i convitati di pietra, già vincitore dello Strega Giovani. Romanzo sul tempo che scorre, la mortalità, lotteria cinica tra ex compagni di classe.
26: C'è brutalità, c'è spietatezza, ma per il semplice fatto di essere arrivati alla fine, alcuni di questi personaggi si sono guadagnati lo status di essere umani.
25: Tre autori e tre autrici in gara. Sul podio Matteo Nucci a sorpresa con Platone, una storia d'amore. Bianca Pizzorno, la sonnambula, seguiti da Ciabatti, Donna Regina, Pierantozzi, lo sbilico, Rui, le vedove di Camus, ripescata per i piccoli editori. È il grande ritorno del romanzo a segnare gli 80 anni del premio Strega. Melania Mazzucco, presidente del comitato direttivo.
0: Romanzo di invenzione, romanzo d'ambientazione storica, romanzo che gioca con la letteratura.
25: Francesca Cosentino, GR1.
13: Un volto celebre, un mistero da svelare. Vasco Rossi sui maxi schermi di una ventina di città, tra cui Milano, Roma, Bologna, Napoli.
6: Siamo qui, pieni di guai.
13: Nessuna didascalia, nessuna comunicazione, tante discussioni sui social alla ricerca di una spiegazione che potrebbe essere legata ai festeggiamenti per i 50 anni di carriera il prossimo anno, da annunciare forse in una delle serate evento di Ferrara, domani e dopodomani. Un evento così atteso che il Comune ha commissionato all'Università Cittadina uno studio sulle ricadute economiche e sociali della presenza di Vasco.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
8: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura al sì dell'Unione Europea alla deroga alla flessibilità richiesta da Meloni sull'energia, ma Bruxelles pone 6 condizioni. Titoli anche per il caso della Grazia Minetti e dunque la chiusura della verifica se c'erano le condizioni necessarie per chiederla. Ma andiamo direttamente alla lettura delle prime pagine, lo facciamo con il Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo, Redi iraniano in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Il sì alla deroga sulla flessibilità, le 6 raccomandazioni, Meloni, abbiamo indicato la strada, di questo scrivono Francesco Basso e Federico Fubini. E poi l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa. Intervistato da Maria Teresa Meli, ancora partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono, il ruolo nell'antiterrorismo. L'editoriale di oggi, se i poveri diventano più poveri, scrive Beppe Severnini, mentre di spalla troviamo braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, parla il procuratore, sui 4 braccianti ricorderete arsi vivi e un sopravvissuto. Falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ancora chiede i danni, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude dunque a Milano. E poi ancora le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, io invulnerabile, parla proprio per quanto riguarda la sua non partecipazione a Salerno Letteratura. Andiamo alla Repubblica. Energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso delle accise o le tasse in bolletta. Crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, titola Vincenzo Visco. E poi in regola la grazia a Minetti, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini, l'inchiesta, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. E ancora una vignetta di Altan, Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. E si vede Trump che si guarda allo specchio e dice: che cosa sto facendo? Un interrogativo, sono pazzo, ancora un interrogativo. E poi Corrado Augias firma le idee, la parata dell'esercito senza armi, e si riferisce alla proposta dell'eurodeputata Ilaria Salis di rilanciata sulla eliminare la parata del 2 giugno, di abolirla. La stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, Iran, trattative tra le bombe, Trump e Khamenei vogliono incontrarti. Poggia di droni ucraini, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. E titolano il forum della vanità del Putin dimezzato, l'analisi di Anna Zafesova e poi Tajani, Kiev nell'Unione Europea ma prima i Balcani, sono le parole dell'intervista che andremo a leggere più avanti. E poi il Medio Oriente, gli alleati ridotti ad agnelli sacrificali, ne scrive Alessia Melcangi. Economia, l'Italia è promossa dall'Unione Europea ma valutata la patrimoniale, e ancora il commento perché il debito non può correre così, scrive Massimo De Aglio. Andiamo ad Avvenire, gli ultimissimi. la strage dei quattro braccianti in copertina appunto su Avvenire, dove si rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider in un anno 1249 casi, più 50%, scrive Marco Birolini. I due editoriali di Avvenire, il primo Luca Mazza titola Le schiavitù che non vediamo dal caporalato ai nuovi invisibili, e poi Franco Vaccari, l'inquietudine si fa decisiva a quattro giorni disarmati e disarmanti. A centropagina Leone XIV, pellegrino al Moro dei Migranti, viaggio in Spagna, tappa le Canarie. E poi l'Unione Europea concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, ok alla clausola di salvaguardia per l'Italia, stop al bonus accise. Il Sole 24 Ore. Auto aziendali, ecco le nuove regole. Riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo Omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, e poi tassazione più leggera sulle plusvalenze e sui crediti d'imposta dei professionisti. E ancora, energia, ok, unione alla flessibilità, utilizzabile dal 2026 al 2028. Il quadro per investimenti a disposizione 14 miliardi, niente tagli alle accise. E ancora, l'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, l'IDF fa 9 morti. Ultimo titolo per il Sole 24 Ore che leggiamo, OCSE crescita globale sotto il 2% nel 2027 se la crisi in Medio Oriente non si risolve. Il Messaggero, voucher energia da 100 euro, nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. E l'editoriale di oggi a firma di Romano Prodi, centro-sinistra, la risposta ai populismi è il riformismo. Ancora la Grazia Minetti in prima pagina sul Messaggero, un ok della procura, false notizie sui festini, scandalo senza scandalo, commenta Mario Aiello. E dunque andiamo a leggere il giornale, lo facciamo subito con questo titolo, soldi per l'energia vince l'Italia. E Bruxelles concede flessibilità sui conti, ma investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa, indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Allora andiamo con Tommaso Cerno, dei minetti e delle pene, dunque l'editoriale di oggi è dedicato proprio alla notizia della risoluzione della questione in punto Minetti, e poi andiamo invece al voto alla Camera, il ritorno al nucleare apre ai mini reattori, questo era ancora su Il Giornale. Il Foglio. Il forum di Putin a San Pietroburgo tra raid e droni ucraini non è Davos, ma una sfera in cui vedere i prossimi passi della Russia. E ancora altro titolo sul Foglio, Picerno ci spiega perché lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, dice Pina Picerno in questo lungo colloquio, in qualche modo, insomma dichiarazioni della politica che si estende sul Foglio. Allora ancora in difesa di Harry De Luca, inaccettabile la sua esclusione, Paolo Flores d'Arcais ci dice perché non andrà più al Festival di Salerno. Avevamo ragione, siamo tutti puttane, è un altro titolo dell'analisi di Giuliano Ferrara che parla di America che è a rischio della libertà di stampa, in Italia in pericolo quella di diffamazione arginata dalle prove della procura sul caso Minetti, ma rimestare nella fanghiglia è un abuso del diritto di esprimersi liberamente. E poi il sorriso di Giorgetti, in Europa ci davano ragione in silenzio, il risultato dei conti in ordine, ora spendere bene. E poi patto sull'energia, il ministro Pichetto Fratin parla sulle pagine del Foglio, andremo a leggere cosa dice sulle rinnovabili e dice il tempo di disarmare il conflitto. Andiamo su Domani. Il governo esulta per l'energia, ma l'Unione Europea no ai tagli alle accise. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. Richard Haass titola Armi e difesa, gli alleati degli USA si alleino tra loro, serve una nuova strategia. Mentre Ferdinando Cotugno ci propone la sua analisi così, il ritorno del Niño creerà caos geopolitico, non è solo questione climatica, ci avverte. E andiamo su Il Dubbio. Fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. Parla il Vice Ministro della Giustizia Sisto, la nuova giustizia con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma, andremo a leggere più avanti gli approfondimenti. E ancora Trump apre a Khamenei, rinuncerà all'atomica, mentre di spalla troviamo i box e le leggi garantiste, avvierà una renula, solo un rinvio. E siamo sul Fatto Quotidiano, non poteva mancare l'appuntamento con Marco Travaglio, dedicato ovviamente oggi alla questione Minetti e appunto quello che abbiamo letto in titoli di apertura sull'indagine, che praticamente confermano che ci sono tutti i titoli per confermare la grazia appunto a Minetti, ma Marco Travaglio vuole dire la sua, andremo a leggere più avanti. L'UE striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce, e ancora soldi a Vannacci da imprenditore a destra romana, poi mozione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, anti-riarmo NATO e contro l'austerità dell'Unione. Manifesto, foto notizia in copertina, si vedono il ministro Giorgetti e la premier Meloni che ridacchiano, diciamo così, bocciati e contenti. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per energia, niente accise, solo investimenti green. Ingiustizia fiscale, il bel paese un paradiso per milionari, scrive Emiliano Brancaccio. La centropagina ancora, droni ucraini sul forum di Putin, e con questo titolo noi chiudiamo la lettura delle prime pagine, passiamo agli approfondimenti dando il via proprio su quanto ha deciso Bruxelles sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Lo facciamo con il Corriere della Sera, con Francesca Basso. Ora c'è l'ufficialità, ieri il commissario dell'Unione Economia Dombrovskis ha illustrato in occasione delle raccomandazioni del semestre europeo come funzionerà la flessibilità per le spese legate alla crisi energetica chiesta con forza dall'Italia. La Commissione offre la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che accelerino la transizione verde e l'indipendenza dalle fonti fossili, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni. In tutto per l'Italia si tratta di 13,514 miliardi. Rientrano nella flessibilità le misure adottate a partire dal febbraio scorso, ma solo nelle prossime settimane la Commissione definirà formalmente quali saranno ammissibili. L'Italia ancora una volta indica la strada all'Unione Europea, ha commentato la premier Meloni. Il ministro dell'Economia Giorgetti si è detto soddisfatto. Critica l'eurodeputato Irene Tinagli del PD, come fa Meloni a fare in un anno e mezzo e con 13 miliardi ciò che non ha fatto in 4 anni con 200 miliardi del Recovery Fund? Andiamo a leggere cosa scrive Francesca Basso sul compromesso. Il commissario Dombrovskis è stato chiaro: la flessibilità supplementare non copre le misure che sovvenzionano l'uso dei carburanti fossili, come le riduzioni non mirate della tassazione, ovvero i tagli delle accise sul gasolio e benzina messe in campo dall'Italia. Su questo la posizione della Commissione non è cambiata, le nostre raccomandazioni restano invariate, ha detto Dombrovskis. Servono misure temporanee e mirate che non alimentino la domanda di carburanti fossili, perché ora fronteggiamo uno shock dell'offerta. E allora sentiamo qual è la clausola. L'Italia è tra i paesi che finora non hanno attivato la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ma come ha spiegato Dombrovskis, considerato il forte interesse dell'Italia per questa soluzione di flessibilità fiscale, posso presumere che sarà interessata ad utilizzarla. Il commissario ha chiarito che l'accesso alla flessibilità energetica non impone obblighi sugli investimenti nella difesa. Gli Stati devono presentare domanda per la clausola nazionale di salvaguardia e chi già l'ha attivata dovrà chiedere di estendere l'ambito di applicazione. Ma la clausola non obbliga a fare nulla, fornisce semplicemente ulteriore flessibilità. La Commissione ha anche presentato le raccomandazioni per i singoli paesi. Bruxelles non boccia l'Italia, ma nemmeno la promuove a pieni voti. E riconosce i progressi compiuti dal governo Meloni sul fronte della stabilità finanziaria, dell'attuazione delle riforme e della gestione del PNRR, ma individua anche una serie di nodi strutturali che continuano a frenare il paese, ovvero debito elevato, bassa produttività, declino demografico e divario nord-sud. E ancora, le raccomandazioni sono 6: rispettare il percorso di correzione dei conti, accelerare il PNRR e fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica, affrontare le criticità del mercato del lavoro, della sanità e dell'inclusione sociale. Così Francesca Basso sul Corriere della Sera. Ma vediamo qual è la reazione, oltre che naturalmente della Meloni, del ministro dell'Economia Giorgetti. Nel colloquio di Federico Furbini, sempre sul Corriere della Sera, leggiamo qualche passaggio. Giorgetti ha accolto la proposta di Bruxelles sulle deroghe alle spese dell'energia con una sottolineatura. Naturalmente la valutazione dovrà tener conto anche degli elementi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione, ha detto il Ministro dell'Economia. che testimoniano lo sforzo e la serietà della finanza pubblica italiana. A chi gli ha parlato in queste ore, Giorgetti conferma quanto del resto è già evidente nelle sue parole. Proprio ieri la Commissione ha approvato le raccomandazioni, i paesi e quelle per l'Italia contengono prevedibilmente proprio un richiamo al sentiero di spesa pubblica da seguire. In teoria quest'anno non dovrebbe crescere non più del 1,6%, di non oltre l'1,9% nel 27 e di non oltre l'1,7% fra 2 anni. Poiché si tratta di aumenti nominali, ossia espressi in pure e semplice quantità di euro, inclusa l'inflazione, ciò significa che la spesa pubblica dovrebbe finalmente iniziare a scendere e in proporzione al prodotto interno lordo. Questo è l'obiettivo al quale Giorgetti si riferisce quando ricorda che l'Italia deve tener conto delle raccomandazioni della Commissione. E ancora, i nuovi margini per fare deficit in investimenti sulla transizione energetica possono dunque dare un po' di spazio, ma non devono distrarre dagli impegni di un paese che oggi paga in termini reali oltre 100 miliardi di euro in più rispetto al 2008 per sostenere la sua spesa pubblica. La proposta uscita ieri dalla Commissione, andrà approvata dai governi a maggioranza, viene solo in parte incontro alle richieste di Roma. E più avanti leggiamo. Soprattutto fonti rinnovabili e elettrificazione del trasporto e delle imprese, non per questo Giorgetti è insoddisfatto. Portiamo a casa i risultati, dice, su questo dossier ci sono stati troppi gufi, noi lavoriamo in silenzio e con serietà. Il ministro è anche prodigo di riconoscimenti con la Commissione dell'Unione, è fondamentale che l'approccio sulle questioni sollevate dall'Italia non siano state burocratico. La risposta del commissario Dombrovskis è intelligente e non si arrocca sulle procedure. Sul futuro Giorgetti aggiunge, quasi a mettere dei limiti, le nostre azioni saranno calibrate sulla durata della crisi e delle ricadute economiche dei conflitti in corso. Così sul Corriere della Sera Fubini. E adesso invece leggiamo sulla Stampa cosa pensa il ministro Crosetto riguardo naturalmente quelle che sono poi le spese anche per la sicurezza nazionale e con i fondi SAFE. Guido Crosetto si aspetta che il governo acceleri sulla richiesta di accesso al SAFE, Fondo Europeo per le Spese Militari. Ci sono progetti in sospesi, accordi tra aziende con altri paesi dell'Unione, il costo dell'acciaio che minaccia di salire ancora. È noto che il ministro della difesa a metà maggio ha perso la pazienza e ha chiesto al ministero dell'economia un po' di chiarezza sugli investimenti militari. L'Italia ha preso l'impegno in ambito NATO di aumentare le spese per armi e Crosetto ha preteso una risposta riguardo ai tentennamenti del governo sulla richiesta di usare i miliardi del Security Action for Europe. Il SAFE, adottato dal Consiglio europeo nel maggio 25, mette a disposizione dell'Italia 14,9 milioni di euro in prestiti a lunga scadenza e a tassi molto competitivi per acquisti congiunti con altri paesi europei. E più avanti leggiamo. Negli ultimi 2 mesi il governo Meloni si è trovato quasi ad affogare in una congiuntura nefasta, non uscita dalla procedura per deficit eccessivo ed è stata schiacciata dalla crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. Per questo la Premier e il ministro Giorgetti hanno impostato il negoziato con Bruxelles seguendo la logica di priorità e di calcolo elettorale. Non possiamo giustificare le spese militari di fronte ai cittadini italiani se non ci consentite di estendere la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche al caro energia. A Crosetto è stato chiesto di adeguarsi e non insistere finché non si fosse sbloccata in senso positivo la trattativa. È successo ieri e Meloni ha gioito. Alla difesa adesso si dicono certi che il via libera al SAFE sarà questione di giorni, massimo di qualche settimana. La cifra che sarà richiesta dovrebbe restare quella inferiore anticipata dal ministro degli esteri italiani, 5 miliardi su quasi 15, forse 6. E ancora più avanti. E Crosetto però ha fretta e dietro di lui l'intero Stato Maggiore della Difesa. Il costo dell'acciaio a causa di Hormuz sta aumentando con una certa lungimiranza. Notano dalla difesa, la tedesca Rheinmetall ha fatto il pieno di questo importante materiale già prima della crisi iraniana. E ancora. Inoltre fa trapelare l'esigenza di rispettare gli impegni di spesa con gli altri paesi che attendono il sì italiano al SAFE. Il meccanismo infatti è dedicato agli acquisti in partnership da aziende europee nell'ottica di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e sganciarsi il prima possibile dagli Stati Uniti e dalla loro industria. Così retroscena di Ilario Lombardo sulla Stampa. Ancora sulla Stampa l'intervista, l'abbiamo annunciato prima, del ministro degli esteri italiani, molto lunga, un po' a tutto campo. Prendiamo le domande che si legano un po' a questo argomento che abbiamo affrontato. chiede Capurso, naturalmente al ministro Tajani, lei è più europeista del governo, qual è questa decisione della commissione, la legge anche come una risposta a chi critica Bruxelles per non essere vicina ai bisogni dei cittadini? Risponde Tajani: dopo io sono sempre sostenuto che fare sforamenti di bilancio in modo autonomo ci avrebbe danneggiato agli occhi dei mercati e che dunque una soluzione andava trovata anche con l'Unione Europea. Altra domanda, altri anche dentro il centrodestra invece criticano l'Unione. E l'Europa ha dato velocemente una risposta che smentisce chi continua a credere che a Bruxelles non rispondano ai problemi che arrivano dagli Stati membri. Se si hanno proposte credibili e capacità di negoziare, la UE ascolta. Il nostro governo negli anni ha rafforzato la credibilità e la capacità dell'Italia di rispettare le procedure europee e quindi di farsi ascoltare. Su quali priorità intende investire il governo? Chiede il giornalista, replica Tajani. Questa flessibilità permetterà al governo di dirottare eventualmente risorse da altri capitoli sui capitoli necessari. Può essere più preciso? Devo dire che condivido l'idea che non vada abbandonata la strada maestra, quella di rendere anche l'Italia sempre più impegnata per avere un mix di energie seguendo un percorso concreto e realistico, non ideologico, in cui dovranno trovare spazio nuove forme di nucleare oltre alle rinnovabili. Che tempi ci sono per vedere le prime risposte messe a terra? Saranno giorni o settimane, non mesi. Questa nuova flessibilità, chiede ancora il giornalista, fa venir meno l'esigenza di usare i fondi di coesione per la crisi energetica? Replica Tajani, l'Unione Europea ha aperto anche a questa possibilità. E ancora, i governatori, anche quelli di centrodestra, si sono detti contrari. Così Tajani, discuteremo con loro il modo più proficuo per sfruttare questa apertura sempre nel rispetto dei ruoli e delle prerogative delle regioni. Crede che sia necessario prorogare anche il taglio delle accise? Penso di sì, magari modulando meglio l'aiuto per venire incontro soprattutto alle famiglie e alle imprese più bisognose, come quelle ad alto consumo energetico. La crisi di Hormuz è legata anche al fronte libanese, dove Israele continua a bombardare, sottolinea Capurso, replica il ministro, stiamo alzando e incalzando il governo di Tel Aviv e non siamo soli sulle operazioni militari in Libano che colpiscono la popolazione civile, non dimentichiamo.

fare sulla stampa. E adesso andiamo a leggere invece un'altra intervista sul Corriere della Sera. A parlare è Lorenzo Guerini, deputato del Partito Democratico e ricordiamo presidente del COPASIR, intervistato da Maria Teresa Meli, che chiede: il governo ha ottenuto dall'Unione Europea flessibilità per le spese energetiche, dunque chiede un parere a Guerini, che dice: come è ampiamente previsto, non incideranno minimamente sul costo delle bollette, perché il margine concesso potrà essere utilizzato solo per provvedimenti strutturali che non riguarderebbero le fonti fossili e misure tampone, probabilmente non quello che avrebbe voluto il governo. Chiede ancora la giornalista. Crosetto frena sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. Negare all'Ucraina la prospettiva di adesione all'Unione Europea significherebbe sottrarle il futuro, perché rinnegherebbe la ragione ideale che ci ha ispirato più di tutto gli ucraini in questi anni. Certo, non nego i problemi della PAC, l'efficacia del contrasto alla corruzione nel paese e come tali vanno affrontati nei tempi e nei modi necessari, senza tradire le attese di un popolo che combatte per la sua libertà e che guarda a noi. Ancora la giornalista. Sulla difesa comune non riuscita a trovare un'intesa bipartisan, così Guerini. Mettiamo in ordine le cose, accantonando le tante parole e stando agli atti. Il governo ha azzerato il fondo pluriennale degli investimenti per il 2026 e ridotto da 15 a 5 miliardi la richiesta di utilizzo del SAFE. Ha cancellato nei fatti quanto scritto nel DEF sulla crescita del triennio 26-28 della spesa per la difesa. È lecito sperare di capire in quale direzione si voglia andare? L'annunciata riforma dello strumento militare sospesa, quali programmi di investimento saranno accantonati rispetto a quanto presentato al Parlamento? Con quali ricadute sulle nostre capacità di difesa e sulle nostre aziende nazionali del settore, anche dal punto di vista occupazionale? Non ce l'ho con il ministro della difesa, dice Guerini, di cui riconosco gli sforzi compiuti, ma prima di, ahimè, improbabili incontri bipartisan bisognerebbe che qualcuno domandasse e qualcun altro rispondesse. Ecco, purtroppo non vedo né l'una né l'altra cosa. E poi il centrosinistra si è unito su una mozione in cui parla anche di difesa comune, ricorda Maria Teresa Meli, così Guerini. Come sempre in un'alleanza l'esito di un confronto è il frutto di mediazioni, noto almeno un cambiamento di linguaggio, si parla di sostenibilità finanziaria, di valore della difesa comune, di acquisti congiunti, di razionalizzazione degli investimenti, un piccolo passo rispetto alle posizioni ideologiche e demagogiche che abbiamo sentito fino a pochi giorni fa. Sia chiaro, su questo punto le differenze tra noi non sono cancellate, gli investimenti nella difesa sono necessari, non possono essere subordinati alle ragioni di un'alleanza. L'unità è importante, ma non può essere l'unica stella polare, servono responsabilità e visioni, non una confusa demagogia, dice Guerini. E anche qui un'intervista corposa, molto lunga, sul Corriere della Sera. L'invito è quello di approfondirla direttamente, appunto, con il quotidiano. E noi diamo spazio ad un'altra intervista, quella del capogruppo, direi capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo, Tridico, e intervistato da Serena Riformato sulla Repubblica, che chiede: perché è scettico sulla deroga del patto di stabilità sull'energia? La Commissione apre una flessibilità di 13-14 miliardi di euro in tre anni per fare esattamente ciò che Meloni non ha mai voluto fare, gli investimenti green. Una beffa. Sento tutti i giorni i colleghi di Fratelli Italia alla loro Camera negare il cambiamento climatico e sminuire l'urgenza di un'autonomia energetica da realizzare attraverso le rinnovabili. Ora ottengono spazio fiscale per le misure che spesso bocciano a Bruxelles. In più è tutto l'impianto del patto di stabilità che andrebbe rivisto. Chiede Riformato. L'esecutivo però può utilizzare la clausola per coprire voci già previste in bilancio e così liberare spazio fiscale per altri interventi. Replica Tridico. E quali sarebbero queste voci? Escludiamo che la Premier avesse accantonato 14 miliardi per le politiche verdi. Noi nel bilancio di quest'anno non abbiamo visto finanziamenti programmati per la transizione, gli incentivi all'elettrico e alla mobilità sostenibile. Tutti i processi che in Europa la Presidente del Consiglio si è impegnata ad ostacolare. E ancora sul taglio delle accise. È di fatto una spesa che non produce effetti economici positivi, porta a bruciare soldi a debito, droga il mercato e ci rende più dipendenti dal fossile.
E ancora un'altra domanda, cioè un'altra esternazione, un'altra risposta: il governo dovrebbe valutare due alternative, la prima un intervento selettivo sui prezzi dell'energia per le famiglie meno abbienti, e la seconda utilizzare la deroga concessa da Bruxelles per spingere le imprese tramite incentivi ad affidarsi di più alle rinnovabili, così il

l'esponente 5 Stelle. Andiamo a vedere invece, a leggere proprio su questa mozione che è stata accennata nelle letture precedenti. Movimento 5 Stelle sulla NATO, che poi è stata condivisa da PD, AVS, Italia Viva, e sulla Repubblica ne scrive Giovanna Vitale. Novità che costringe il centro, dunque non ancora in un accordo di programma, la strada appare ancora lunga eppure piuttosto impervia, ma la mozione unitaria presentata alla Camera da tutte le forze d'opposizione per rivedere il patto di stabilità e gli impegni di spesa assunti da Meloni in sede NATO rappresenta il primo significativo passo verso una posizione comune in politica estera che il centro-sinistra non era mai riuscito a raggiungere. Novità che costringe il centrodestra a correre ai ripari per evitare di spaccarsi grazie a un'inversione dell'ordine dei lavori approvata in fretta e furia. Si decide di anticipare l'esame della legge delega sul nucleare e rinviare il voto sulla risoluzione a prima firma 5S, poi siglata da PD, AVS, Italia Viva, in fondo a un certosino lavoro di mediazione, mossa che scatena le proteste dei progressisti. Siamo alla dittatura della maggioranza, tuona il Dem Fornaro. Non c'è una scadenza, non c'è una ragione d'urgenza, non c'è un motivo al mondo per una forzatura del genere, tuona il renziano Giachetti. In realtà però una ragione c'è: da mesi Salvini è in sofferenza sulla vicenda armi, da mesi Forza Italia e Lega litigano su Europa e difesa comune, esattamente il fianco puntato dalle opposizioni anche per provare ad allargare la crepa aperta nella coalizione di governo. La mozione unitaria in 10 punti chiede infatti di ridurre drasticamente la soglia del 5% che la Premier ha garantito a Trump e destinare i risparmi al contrasto della povertà assoluta, al sostegno della sanità pubblica, di famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, e escludendo che le risorse disponibili siano assorbite da impegni di spesa militare. Non solo. PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva sollecitano pure la promozione di una politica di difesa comune europea e investimenti finanziati con Eurobond sul modello della Next Generation EU da trasformare in uno strumento permanente. Trovare una sintesi tuttavia non è stato facile, ci sono voluti diversi giorni di lavoro e grande pazienza per superare le frizioni interne al campo largo. La prima stesura firmata dal contiano Scerra risultava di fatto indigeribile a buona parte del PD e naturalmente ai renziani. Dentro c'erano tutti i cavalli di battaglia e 5 Stelle. No al riarmi EU, come Salvini, vari passaggi ideologici sul bellicismo, era stata persino fissata la soglia della spesa NATO sotto il 3% del PIL. Solo un'accurata ripulitura del testo e spunto di tutti i punti critici ha consentito l'intesa, che però lascia fredda la riformista del PD. L'apprezzamento per i passi in avanti fatti non equivale a una luce verde, avvertono. La settimana prossima ci sarà il Consiglio europeo, ci sono ancora tante cose da valutare prima dell'arrivo in aula della mozione. Ma Piero De Luca, capogruppo Dem in Commissione Affari europei fra gli artefici della mediazione, è fiducioso. Abbiamo messo un altro mattone verso la costruzione di un'alternativa all'attuale governo, evidenziando come sulla politica estera le opposizioni siano più unite della maggioranza, così Giovanna Vitale su La Repubblica. E adesso andiamo avanti con una, cambiando argomento, anzi no, non cambiamo argomento, abbia a parlare il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, lo fa sul Foglio, leggiamo qualche passaggio. Quando si passa dagli obiettivi alle scelte concrete, troppo spesso prevalgono resistenze, veti, ricorsi e contrapposizioni ideologiche che finiscono per rallentare proprio quella transizione che tutti affermano di sostenere. E più avanti leggiamo una riflessione che merita attenzione, perché oggi la vera distinzione non è tra chi è favorevole all'ambiente e chi non lo è. La vera distinzione è tra chi intende affrontare la transizione ecologica con pragmatismo, responsabilità e rigore scientifico e chi continua a leggere attraverso categorie ideologiche che appartengono al passato. È una sfida che riguarda la competitività del sistema produttivo, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, la qualità dell'aria nelle nostre città, la tutela del territorio e la capacità dell'Italia di rispettare gli impegni internazionali assunti sul clima. Per questo rivolgo un appello alle amministrazioni regionali e locali, ma anche alle forze politiche che siedono oggi all'opposizione. Su questi temi il confronto democratico è indispensabile, le differenze di visione sono legittime.
E più avanti leggiamo: la transizione energetica può avere successo soltanto se diventa una responsabilità condivisa, comprendo le preoccupazioni delle comunità locali, comprendo la necessità di tutelare il paesaggio, le specificità territoriali, le vocazioni economiche delle diverse aree del paese, ma è proprio per questo che occorre governare i processi e non bloccarli, programmare e non rinviare, decidere e non rimandare. L'Italia ha bisogno di più energia pulita prodotta sul proprio territorio, ha bisogno di rafforzare la propria indipendenza energetica riducendo progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili importate. Le energie rinnovabili rappresentano uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030-50. Ma rappresentano anche una straordinaria opportunità industriale, economica e occupazionale. Significa investimenti, innovazione, sviluppo tecnologico e maggiore competitività per le nostre imprese. Il nuovo nucleare, prosegue Pichetto Fratin, sostenibile, sicuro e innovativo, non si pone in alternativa alle fonti rinnovabili. Al contrario, ne costituisce il complemento naturale all'interno di un mix energetico equilibrato, resiliente, in grado di garantire continuità di approvvigionamento. La sfida che abbiamo davanti non è scegliere tra rinnovabile e nucleare. La sfida è costruire un sistema energetico che sia contemporaneamente pulito, sicuro, competitivo e sostenibile. E più avanti. Ciò che serve oggi è soprattutto una scelta culturale, abbandonare definitivamente la stagione dei no pregiudiziali e delle contrapposizioni ideologiche, dice Pichetto Fratin, che è intervenuto su Il Foglio. E con questo, queste dichiarazioni, noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio poi al notiziario delle 9, condotto oggi da Giovanna Serpico.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Giovanna Serpico. Riprenderanno alle 9.30 i lavori della Camera, formalmente su alcune relazioni della Giunta per le autorizzazioni, ma probabilmente verrà votata l'inversione dei lavori per ripartire dalle dichiarazioni di voto sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. La seduta di ieri, infatti, in notturna ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Il testo dovrà poi passare all'esame del Senato. L'obiettivo del Governo è l'approvazione definitiva della legge delega prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Palazzo Madama riaprirà i lavori dell'Assemblea alle 10 con il disegno di legge che prevede disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Fine vita. L'Aula del Senato ha approvato la questione sospensiva presentata da Fratelli d'Italia sul disegno di legge Bazoli. Dopo lo stop dell'emiciclo alla proposta Partito Democratico condivisa dalle altre opposizioni, il testo torna dunque nelle commissioni riunite Giustizia e Sanità di Palazzo Madama, dove è in esame il testo di maggioranza sullo stesso argomento e dove sono attesi emendamenti per modificarlo. Sui contenuti sentiamo Chiara Paolini.
2: È onorevole, dignitoso, caritatevole e umano costringere i miei cari a vedermi straziata dai dolori e ridotta a una larva umana. Maria Cristina, affetta da un tumore a prognosi infausta, attende da marzo le verifiche dell'azienda sanitaria per accedere al suicidio medicalmente assistito. Se l'eutanasia, la somministrazione da parte medica del farmaco letale, è vietata in Italia, grazie alla sentenza del 2019 della Consulta è invece possibile autosomministrarsi il preparato per la dolce morte. All'appello di Maria Cristina dovrebbe rispondere il testo presentato dal PD e condiviso dall'opposizione, potrebbe colmare il tassello mancante, una legge organica e chiara su tutto il territorio nazionale. 11 articoli specificano presupposti e condizioni per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria esistenza, escludendo la punibilità per medici e strutture. Nel perimetro del provvedimento l'iter per l'accesso, richiesta per iscritto nelle forme dell'atto pubblico della scrittura privata autenticata, la volontà attuale libera e consapevole del malato, capace di intendere e di volere. Nascono nelle aziende sanitarie territoriali, che dovranno conformare il loro operato, comitati per la valutazione clinica, ma è proprio sul ruolo del servizio sanitario il nodo che divide gli schieramenti e probabilmente non verrà sciolto neanche questa volta.
1: Nell'aula della Camera si è svolta la discussione generale della mozione su iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Emanuela Valenti.
3: 18 milioni di italiani hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Di questi, 1,5 milioni presentano un disturbo da gioco patologico conclamato, il 3% della popolazione adulta, e 1,4 milioni è a rischio moderato. Per ogni giocatore patologico, almeno 7 persone della cerchia familiare e sociale ne subiscono le conseguenze. Vaccari parla della mozione promossa dal PD e dice che gli italiani arrivano a giocare 165 miliardi di euro in un anno, il 7,3% del PIL nazionale.
4: Abbiamo chiesto la riduzione progressiva dell'offerta di gioco, rafforzamento dei controlli antimafia, la tutela reale dei minori, il divieto di utilizzare i dati dei giocatori per finalità commerciali. La prevenzione non può dipendere dal gettito prodotto dall'azzardo. Una repubblica fondata sul lavoro non può trasformarsi in una repubblica fondata sulla dipendenza da gioco.
3: Ciocchetti, Fratelli d'Italia, afferma che entro il 26 agosto 2026 il governo dovrà presentare il decreto legislativo a seguito della delega fiscale di riforma della rete fisica dei giochi.
5: Occorre trovare un'omogeneità tra regole nazionali, regionali e comunali. Tale evoluzione ha trasformato il settore del gioco in un monopolio di Stato. Solo chi ha la concessione dei monopoli di Stato può gestire giochi legalmente autorizzati, proteggere i giocatori.
1: Via libera da Bruxelles sulla flessibilità all'energia. Le condizioni sono quelle già annunciate. Misure temporanee e mirate che non sostengano i combustibili fossili. Il servizio è di Paola Bonanni.
6: Bruxelles ha dato il via libera. Gli stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. E arriva anche una nuova rimodulazione del PNRR, ha annunciato il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, con misure anche per l'energia.
7: Abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni.
6: La flessibilità ufficializzata dal commissario all'economia Dombrovskis è il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, ha detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Ora per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro complessivi nell'arco dei 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata, ma le misure possono essere utilizzate anche a sostegno delle famiglie, ma non per l'acquisto di combustibili fossili. Se lo sconto sulle accise venisse infatti prolungato per tutto il 2026, secondo la Commissione, avrebbe un costo proprio pari allo 0,3% del PIL.
1: E sulla flessibilità sui conti concessa da Bruxelles all'Italia per gli investimenti green è intervenuta la Premier con un video sui social. Sentiamo un passaggio.
8: 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore. Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
1: Su flessibilità e rimpatri il dibattito politico, ci racconta tutto Lucio Bondì.
9: Come l'immigrazione, così l'energia, per Fratelli d'Italia 2 accoglimenti da parte di Bruxelles delle richieste del governo. Col regolamento rimpatri e l'adozione del modello Albania, col via libera più flessibilità, un disco verde accolto con soddisfazione da tutta la maggioranza, con l'eccezione della Lega, Paolo Borchia.
10: Apre l'utilizzo di risorse, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
9: E proprio i paletti imposti dall'Europa fanno parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva firmano una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. La risposta della Commissione, dice dal Movimento Giuseppe Conte, certifica il fallimento di Meloni.
11: Briciole di flessibilità, ma per investire nelle rinnovabili, che mezzo governo ha sempre contrastato.
1: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Serena Mancarella. Un buon proseguimento di giornata da Giovanna Serpico. E ora linea la seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
12: E dunque eccoci alla seconda parte di GR Parlamento, della nostra rubrica. Stavo riprendendo un po' il filo rispetto a quanto ho letto nella prima parte della nostra rassegna stampa, e lo riprendiamo con Riccardo Maggi, che sul Foglio ha scritto un intervento, insomma una lettera al direttore, e naturalmente le tematiche sono quelle affrontate prima anche con il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. E scrive Riccardo Maggi, segretario, ricordiamo, di Più Europa: ho letto con attenzione l'appello inviato a tutti noi responsabili delle forze di opposizione da oltre 70 scienziati, studiosi, attivisti ed ecologisti storici del nostro paese, e ho anche letto il suo editoriale di ieri. Entrambi gli interventi, pur partendo da punti di vista diversi, convergono su due questioni essenziali, anzi imprescindibili per la credibilità delle forze d'opposizione. Il primo è che la transizione energetica si fa con azioni di governo concrete, talvolta complesse ma non rimandabili. Vedere amministratori locali progressisti bloccare in modo indiscriminato i progetti sulle rinnovabili è una contraddizione profonda. È un circuito che dobbiamo risolvere se vogliamo essere credibili verso gli elettori nel 2027. Il secondo elemento riguarda la scala della transizione. È il momento di chiarire che la decarbonizzazione passa inevitabilmente da grandi impianti. Per anni ci siamo illusi che sarebbe bastato installare qualche pannello solare sui tetti delle case. La realtà è diversa. Arrivare a 131 gigawatt di potenza rinnovabile fissata dal PNIEC al 2030 significa quasi raddoppiare la velocità di installazione attuale. Lo dimostra il modello della Spagna, che ha scelto di puntare con decisione su impianti solari ed eolici su larghissima scala, abbinandoli a un uso programmatico delle centrali nucleari esistenti per decarbonizzare e ridurre i prezzi. Proprio sul tema del nucleare, usato dalla destra come fuga dalla realtà, reputo che l'opposizione debba confrontarsi in modo equilibrato e laico. Governare fuggendo dalle scelte è un atavico vizio della politica italiana, soprattutto in campo energetico. Il campo largo non può permettersi questo errore e per questo siamo impegnati perché per il 2027 sappia trasformarsi in un vero campo europeo, capace di superare i veti che bloccano lo sviluppo energetico proprio ora che su questo fronte nuove risorse per nuovi investimenti e nuove scelte potrebbero arrivare. Dunque questo Riccardo Maggi su Il Foglio. E adesso approfondiamo invece un altro tema, quello della legge elettorale, che in commissione, cioè, segue il suo iter in commissione affari costituzionali della Camera. Tra gli altri ne scrive Gianluca Carini su Avvenire. Le preferenze della nuova legge elettorale sono contrarie per una ragione molto semplice, ossia che spesso sono causa di illegalità e voto di scambio. La ministra delle riforme istituzionali Casellati ribadisce ad alcuni cronisti in transatlantico la posizione sua e di Forza Italia sulla possibilità per gli elettori di scegliere il parlamentare. Prematura invece ipotizzare ora un voto di fiducia, come fece Matteo Renzi con l'Italico nel 2015. Il nuovo testo base verrà adottato oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dopo una giornata di audizioni lampo. Non ci saranno ulteriori testi, ma la maggioranza ha detto che presenterà emendamenti, conferma il presidente della commissione Pagano, sempre di Forza Italia. Tradotto, non ci sarà un bignami ter, ma si lavorerà sul bignami bis presentato il 27 maggio, a sua volta aggiustato rispetto alla prima versione. La nuova versione dello stabilicum o mellonellum, la direzione varia a seconda dell'orientamento politico. Eliminava infatti la possibilità di un ballottaggio tra le prime coalizioni, portava al 42% la soglia per il premio di governabilità, prima era il 40%, e riduceva il numero massimo di parlamentari ottenibili dopo il voto da 230 a 220 deputati, da 114 a 113 senatori. E ancora si introduceva il salvataggio del primo partito sotto la soglia di sbarramento del 3% chiesto da noi moderati. I tocchi in arrivo invece potrebbero riguardare i voti Trentino, Alto Adige e Valle d'Aosta, al momento esclusi dal conteggio per il premio, fattore ritenuto discriminatorio. Il voto all'estero, soprattutto riducendo il peso del Nord America e Oceania, aumentando quello dell'Europa, e la distribuzione dei listini premi in tutte le regioni e circoscrizioni. Sulle preferenze invece Fratelli d'Italia dovrebbe presentare un emendamento per introdurlo, idem Vannacciani di Futuro Nazionale, ma con il voto segreto in aula quasi certo la cosa più probabile è che lontano da occhi indiscreti saranno affossate. Detto di Forza Italia, nemmeno la Lega le voterebbe mai e nessuno sembra disposto a far saltare il banco per metterle. La volontà della maggioranza è quella di arrivare al via libera della legge entro l'estate, una fretta che non smuove il centro-sinistra, intenzionato a non sedersi al tavolo anche per ragioni tattiche, non essendo un tema che appassiona gli italiani in questo momento, più interessati a questioni di emergenza. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo con la destra, ha detto ieri sera la segretaria PD Schlein. E questo dunque era su Avvenire. Abbiamo un altro provvedimento che però sta in questi giorni in iter in Parlamento ed è un tema di quelli etici che raccolgono alle volte consensi trasversali e alle volte invece divisioni trasversali, e si parla del rinvio in commissione della legge sul fine vita. Ne scrive tra gli altri Paolo De Caro sul Corriere della Sera. Si ferma di nuovo l'iter della legge sul fine vita approdata ieri in Senato e con i voti della maggioranza rinviata in commissione. Parlano di pietra tombale con un provvedimento di civiltà dell'opposizione, lo dice il capogruppo PD Boccia, mentre il collega Bazoli, che ha scritto il testo presentato con il sostegno di tutto il campo largo, parla di volontà di seppellire il provvedimento. Dal centrodestra replica Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia, partito più favorevole nella maggioranza alla legge. Non c'è strategia energia dilatatoria. Saremo i primi a denunciarla. Lavoreremo e presenteremo emendamenti al testo per riportare la proposta di legge in aula prima dell'estate. Ma naturalmente lo scontro frontale si è acceso. Schlein è durissima, è vergognoso, la maggioranza ha affossato la nostra proposta di tutte le opposizioni per una legge sul fine vita. È la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato. Ma Stefania Craxi ribatte che il testo Bazoli, che pure lei dice di condividere, difficilmente avrebbe avuto un voto favorevole. Ma soprattutto da Forza Italia non si vuole arrivare al muro contro muro tutto politico, visti fortissimi dubbi nel centrodestra. L'unico modo per arrivare a un risultato è appunto cercare di mettere da parte le logiche di partito e lasciare libertà di coscienza ai parlamentari e a partire dai propri. Ci sono comunque ancora grossi ostacoli da superare, primo fra tutti quello del Servizio Sanitario Nazionale. Deve o no avere un ruolo nella procedura e nei costi che portano al fine vita? Una parte della destra è contraria in ogni caso. Forza Italia è favorevole, mettendo assieme anche un rafforzamento delle strutture per le cure palliative. Ieri in audizione all'IS è arrivato uno stop sulla possibilità di usare macchinari ad hoc. Si vedrà. Ma il tempo stringe e il punto incontro per la mediazione, quando sempre un passo, torna ad allontanarsi. Con scandalo di tutta l'opposizione, d'Italia Viva, AVS ed Azione Movimento 5 Stelle, è condanna totale del rinvio. La maggioranza scappa, ma le persone continuano a soffrire. Punta il dito Patuanelli, allarga le braccia al presente La Russa. Io ci ho provato a portare la legge, ma il Parlamento è sovrano. Così Paola Di Caro su questo provvedimento, che continua ad avere una piccola battuta d'arresto. E adesso abbiamo un'intervista rilasciarla al vice ministro della giustizia su Il Dubbio, ho ascoltato da Enrico Novi. Leggeremo qualche passaggio. Il tema è riassunto nel titolo: Avvocati al centro del sistema giustizia, ecco la vera svolta. E la nuova legge sull'ordinamento degli avvocati favorisce un nuovo assetto del sistema, dice Sisto, che nel provvedimento, nato da proposta dell'intera avvocatura, appena approvato in prima lettura alla Camera, ha investito molto. E dice Sisto: la riforma forense afferma in primo luogo l'importanza della difesa, proponendo un ruolo dell'avvocato non solo più consapevole ma anche più moderno. Dà la possibilità alla difesa tecnica di essere in linea con i cambiamenti strutturali conosciuti dalla società negli ultimi anni. Con la nuova legge professionale, la cultura della difesa torna ad essere centrale nell'architettura del sistema giustizia. E ancora, è molto semplice: se si persegue l'obiettivo di una giustizia migliore, non solo più efficiente, è indispensabile una sinergia che deve essere contraddistinta nel comune dolo di partecipazione. Un'avvocatura strutturalmente più presente nel pianeta giustizia e non in secondo piano rispetto alla magistratura conferisce sicuramente più equilibrio al sistema, considerato che l'avvocato è scelto direttamente dal cittadino e lo rappresenta ad ogni effetto. E poi interviene di nuovo il giornalista, che chiede: questa della rappresentanza diretta assunta dall'avvocato anche nel governo della giurisdizione è una prospettiva oggettivamente sottovalutata? Risponde Sisto: sì, ma intendiamoci, è un ruolo essenziale, ma innanzitutto una responsabilità per noi avvocati, e questa è la nostra mission. Noi non siamo travè che devono sbarcare il lunario, abbiamo una funzione sociale perché rappresentiamo i cittadini. Si deve passare da un'avvocatura che vive la giustizia con lo schema del gioco di rimessa a un'avvocatura che scende in campo consapevole del suo ruolo e della sua forza portatrice, com'è degli interessi e dei diritti dei cittadini, nella prospettiva virtuosa di vivere responsabilmente alla pari con la magistratura. È noto che la funzione dell'avvocato nel processo è quella di alta sorveglianza sulla corretta applicazione delle regole. Un processo è giusto se le sue regole sono state rispettate. Detto questo, il maggior coinvolgimento dell'avvocatura nell'organizzazione giudiziaria, favorito dalla nuova legge forense, costituisce un obiettivo utile proprio in tale chiave di rettura. E questo è il vice ministro a giustizia Sisto, Forza Italia. Abbiamo letto qualche passaggio sull'intervista che potete trovare su Il Dubbio. E adesso andiamo al caso Minetti, e lo facciamo con uno dei diretti interessati, ovvero Marco Travaglio, che oggi nel suo editoriale sul Fatto ci dice proprio come ha reagito a questa decisione della Procura di confermare appunto la grazia a Nicole Minetti, dopo che alcune sue inchieste e le inchieste del giornale avevano fatto venire fuori che non c'erano delle condizioni probabilmente adatte a questa adozione, che poi è stata un motivo principale su cui si è stata richiesta la grazia. Il titolo è "Il vino era ottimo". Leggiamo qualche passaggio. Il Colle si spaventa e chiede nuove indagini alla Procura Generale, che le affida lo stesso la stessa procura che ha firmato il parere. Praticamente si chiede all'oste se il vino è buono e ieri l'oste ha risposto il vino è giusto. In una nota che si stenta a credere sia opera di un magistrato, il PG scrive che i fatti svelati dal fatto non corrispondono al vero o non contrastano col quadro probatorio. Quali? Quelli che non c'entrano nulla col parere sulla grazia e quelli che il fatto non ha mai scritto. Minetti e Cipriani non hanno pendenze giudiziarie o indagini. E chi l'ha scritto? Non emergono irregolarità nell'adozione del bambino e l'avvocata bruciata viva difendeva i genitori, non il minore, e che c'entra con la grazia? È confermato il grave quadro sanitario del minore in cura a Boston e chi lo nega? Ciò che è smentito è che non fosse curabile in Italia e poi Minetti faceva volontariato, questo basta per graziarla. Ma il meglio arriva sulla su Graziella, la massaggiatrice in casa Cipriani, che racconta le feste di droga e sesso e molestie, fornisce dettagli, chiede di svelare altri fatti ai magistrati, ma questi non la sentono perché sarebbe smentita da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive. Gli avvocati di Minetti e Cipriani hanno trovato dei testimoni favorevoli dei loro clienti, ma va? E da misteriose persone informate sui fatti. Quindi al posto della testimonia oculare si interroga chi la smentisce per conto di Minetti e Cipriani e chi se ne frega se non c'è più nulla di vero nelle 22 righe del parere del PG. In sintesi Minetti e Cipriani prendono in giro il PG che ci casca e ci fa cascare in ordine Mattarella e ora per non ammettere di essere stati presi in giro si tenta di prendere in giro l'intero popolo italiano, conclude Marco Travaglio su Il Fatto. E a fronte mettiamo invece il editoriale di Tommaso Cerno sul Giornale che titola Dei Minetti e delle pene. Nell'Occidente, dove è Novak, siccome è bianco, doveva essere per forza il colpevole dell'aggressione contro l'indiano Guiva, poi condannato all'ergastolo. Non può stupire il caso Minetti. Alla sinistra non è sembrato vero poter rispolverare tutto il repertorio di odio nei confronti di Nicole. Sulla grazia ricevuta hanno costruito un'inchiesta surreale, ieri definitivamente smentita dalla Procura Generale di Milano, che, come un gesto condizionato, si basava palesemente su un solo pregiudizio: il legame con Berlusconi. Un film visto miliardi di volte e finito per ritorcersi contro i suoi registi, soprattutto nel paese che ha dato la grazia a personcine del calibro di Ali Agca, sparò al Papa Giovanni Paolo II, Ovidio Bonpressi, esecutore materiale dell'omicidio del commissario Calabresi. Ma a Minetti no, non sa da fare. Sono arrivati a dire che aveva sbagliato il Quirinale, ma Sergio Mattarella ha chiesto di verificare ancora una volta i documenti. La procura ha verificato il famoso scoop, altro non era che una fregnaccia. La grazia si reggeva su documentazioni valide, ma per loro questa donna ha colpa di essere molto bella e di essersi divertita nella vita. Tutte cose che per me sono medaglie, perché resto un democratico liberale e non giudico le persone perché vanno a letto con qualcuno o adottano un bambino malato come ha fatto Minetti. Vorrei invece sentire nelle inchieste della sinistra qualcosa che riguardi le comunità islamiste che stanno colonizzando le nostre città e ci regalano ormai un terrorista a settimana che viene arrestato perché vuole fare un attentato. Il problema è dove manca la libertà, dove vige la teocrazia, la legge del Corano, non dove ce n'è stata troppa di libertà, conclude Tommaso Cerno sul Giornale. E adesso diamo spazio a un'altra vicenda, andiamo in casa centro-sinistra e lo facciamo con la scelta di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento dell'Unione Europea dal 2022, l'addio, dicevo, al suo partito, il Partito Democratico. Ne scrive tra gli altri Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Uscirà dalla delegazione guidata da Nicola Zingaretti e potrebbe approdare al gruppo di Renew Europa. Qualcuno tra gli esponenti più che la sostengono ha sperato che a un certo punto Schlein evitasse lo strappo e che le riconoscesse almeno il ruolo di avversaria, ma la segretaria è andata dritta per la sua strada, anzi a un certo punto ha dato a Zingaretti il via libera per tentare di candidarsi al ruolo di vicepresidente del Parlamento Europeo al posto di Picerno, non esattamente il modo per appianare le cose. E ora Pina, forte dei suoi buoni rapporti con Roberta Metsola e altri parlamentari europei, a cominciare dai socialisti democratici per finire con i popolari, cercherà la riconferma alla vicepresidenza dei banchi di Renew. Sui prossimi passi Picerno ha già qualche idea, perché questo addio, benché è travagliato e sofferto, era andato maturato da tempo. Il rapporto con Carlo Calenda è forte e Picerno lo alimenterà, perché le posizioni del leader di Azione sono simili alle sue, ma non entrerà in quel movimento, piuttosto pensa a una fondazione in proprio. Le opzioni comunque sono diverse. La vicepresidente del Parlamento europeo, che non ha certo intenzione alcuna di lasciare la politica, sta preparandosi alla sua seconda vita. Del resto Picerno è abituato a combattere. Alle elezioni europee del 24 il partito non le aveva certo facilitato la corsa, anzi, eppure lei ha preso 125.000 preferenze e tratta a Strasburgo, dove è stata riconfermata la vicepresidenza dell'Europarlamento. In questi mesi di battaglia interna dentro il partito Picerno non ha mai smesso di dire: resterò fino all'ultimo, fino a quando sarà possibile rimanere nel PD, non mi farò certo cacciare. Ma poi c'è stato il referendum sulla giustizia. Picerno, che non ama le ambiguità e le mezze vie, ha dichiarato il suo voto, un sì senza se e senza ma. Sui social gruppi Dem si sono scatenati contro di lei al grido "fuori Picerno dal PD". L'europarlamentare ha chiesto alla segreteria di dire una parola su questo, di spiegare se il Partito Democratico è ancora la casa pluralista in cui diverse culture e tradizioni politiche sono confluite. Non ha avuto alcuna risposta. Ed è stato in quel momento che Picerno ha capito che la sua battaglia dentro i confini del PD non avrebbe portato a nulla. Così, con tanta amarezza e qualche rimpianto, ha chiuso l'uscio di casa Dem e ha deciso che era tempo di andare oltre. Così Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Ma Picerno parla in lunghe paginate sul Foglio delle motivazioni che l'hanno spinta a questa decisione. E noi leggiamo qualche passaggio appunto di quanto dichiara, perché veramente ci sarebbero molti minuti per approfondire. Lo potete fare personalmente voi sul Foglio Quotidiano. Il sogno fondatore del PD era costruire una grande forza democratica capace di leggere il proprio tempo e di governarlo. Ho avuto l'impressione che in quel passaggio il partito fosse più impegnato a discutere di se stesso che la realtà che aveva davanti. E più avanti leggiamo: le derive populiste e massimaliste che attraversavano l'opinione pubblica e talvolta anche le forze democratiche non sono la causa principale della crisi che viviamo, sono piuttosto il prodotto dell'incertezza della politica. Emergono quando la politica rinuncia a interpretare il cambiamento, quando smette di offrire soluzioni possibili e si limita a inseguire paure e rabbia o scorciatoie identitarie. E più avanti ancora leggiamo: la vera questione non è scegliere tra più Europa o meno Europa, la vera questione è capire se le democrazie europee saranno capaci di costruire strumenti adeguati alle sfide che hanno davanti, in un mondo che tende sempre più alla concentrazione del potere, all'affermazione delle autocrazie, alla crescita di attori economici e tecnologici che operano ben oltre i confini degli stati. Continuare a pensare che le risposte possono essere esclusivamente nazionali significa sottovalutare la natura dei problemi. Essere europeisti oggi non significa difendere l'esistente, dice Picerno, significa comprendere che la democrazia, per continuare a governare il cambiamento, deve acquisire una dimensione adeguata alla complessità del tempo che viviamo. È una strada difficile, certamente. E ancora più avanti: per questo guardare con stupore e distingue silenzi alle esitazioni che accompagnano il dibattito italiano sull'Ucraina, come se la guerra scatenata da Putin fosse una questione periferica e non la più radicale sfida dell'ordine democratico europeo dalla fine della guerra fredda. Ma c'è un aspetto che troppo spesso viene ignorato in questi anni. L'Ucraina non ha soltanto difeso il proprio territorio, ha dato una lezione all'Europa nella necessità, ha saputo innovare, sperimentare, adattarsi, è diventato un laboratorio avanzato di tecnologie civili e militari, di resilienza delle infrastrutture, strutture di organizzazione della società sotto attacco. Un paese che combatte per la propria sopravvivenza è riuscito paradossalmente ad essere più moderno di molti altri che vivono in pace. Per anni abbiamo assistito alla nenia stanca di quante anche dentro il PD invocavano una fantomatica forte iniziativa diplomatica europea. E cosa è mancato alla sinistra? A sinistra ed evidentemente non solo a sinistra. Nel momento in cui l'Europa ha iniziato a immaginare la più ambiziosa iniziativa politica e diplomatica degli ultimi decenni, cioè portare l'Ucraina dentro la propria comunità politica, molti hanno improvvisamente nicchiato, rivelandosi per quello che sono: ipocriti e opportunisti, perché integrare un paese aggredito dall'imperialismo russo nell'Unione Europea significa trasformare la solidarietà in una scelta politica concreta, significa affermare che la risposta alla violenza non è la neutralità ma l'integrazione, dice ancora Picerno. E ancora più avanti: l'Ucraina non è soltanto una frontiera geografica, è la frontiera politica e morale dell'Europa del nostro secolo. Il ragionamento di Picerno dal fronte europeo si sposta rapidamente a quello italiano. La vicepresidente del Parlamento europeo mostra l'elefante nella stanza, la deriva movimentista del PD. Chiediamo quali sono tutte le derive grilline e post-grilline che il PD non riesce a governare. Per raccontarle tutte servirebbe davvero un saggio, dice. Il Movimento 5 Stelle è cambiato profondamente rispetto alle sue origini, ha perso quella carica di novità, talvolta confusa ma certamente dirompente, che aveva caratterizzato la sua fase iniziale e si è progressivamente adattato ai rituali più tradizionali della politica italiana. Sono passati dall'uno vale uno al Conte al governo vale tutto, ma non si è trattato di una maturazione politica, piuttosto di una normalizzazione dell'antipolitica. E questa è Pina Picerno. Noi appunto vi invitiamo all'approfondimento delle sue esternazioni, delle motivazioni che l'hanno portato ad abbandonare il Partito Democratico per fare una nuova scelta politica sul Foglio. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ringraziamo in regia Giovanni De Palma e Serena Mancarella. E niente, noi vi auguriamo naturalmente un buon ascolto sulle nostre frequenze, ricordandovi che tra poco alle 9.30 c'è la diretta con l'Aula della Camera per seguire l'ordine del giorno odierno.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E ora linea all'Aula della Camera.
2: Sulle linee generali della mozione Merola 570, Francesco Silvestri 577, Giachetti 578, nella quale intervengono i deputati Vaccari, Sportiello, Ciocchetti e Malavasi. Chiusa la discussione, in seguito il dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge 2865, nella quale interviene il relatore Urzì. Chiusa la discussione, in seguito il dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Scotto e Tucci. La seduta è sospesa alle 12.32 e ripresa alle 16.20. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Gian Claudio Bressa, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio, si uniscono al ricordo i deputati Braga, Osnato, Bisa, Paolo Emilio Russo, Cappelletti, Rosato, Zanella, Lupi, Boschi e Steger. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Mari, Sumaora, Sasso e Faraone. Per richiamo al regolamento il deputato Fornare, il Presidente, rende precisazioni. Il deputato Vinci chiede di anticipare l'esame del disegno di legge numero 2669A e della abbinata proposta di legge di cui al punto 9 dell'ordine del giorno e delle connesse questioni pregiudiziali di costituzionalità che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi dopo interventi dei deputati Pavanelli, Fornaro, Grimaldi e Giachetti. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli 1, Pavanelli 2 riferite al disegno di legge 2669A dopo interventi dei deputati Ghira, Pavanelli, Vinci, Casasco e D'Alessio. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge 2669A e dell'abbinata proposta di legge. L'Assemblea, dopo interventi sul complesso delle proposte emendative e previa dichiarazione di voto, respinge le proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 1.48. Gli emendamenti 1.008 e 1.011 sono stati accantonati. Il deputato Vinci avanza la richiesta di proseguire i lavori dell'Assemblea nella parte notturna della seduta, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi dopo un intervento della deputata Lifano. La seduta sospesa alle 20 e ripresa alle 21. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge 2669A e dell'abbinata proposta di legge. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinta le restanti proposte emendative in votazione, approva l'emendamento 1.1011 di articolo 1 e 2, l'emendamento 3.002 di articoli 3 e 4, gli emendamenti 5.500, 5.501 e 5.502 e l'articolo 5. Il ministro Pichetto Frattin esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Zucconi per l'ottava commissione e Squeri per la decima commissione, il ministro Pichetto Frattin e i deputati Pandolfo, Ghira, Bonelli, Cappelletti, Grimaldi, Pavanelli, Ilaria Fontana, Amendola, Rifano, Piccolotti, Fratoiani, Peluffo, Evi, Ferrari, Borrelli, Dell'Olio, Santillo, Pellegrini, Zaratti, Ignassi, Braga, Ferrara, Morfini e Lomuti. Interviene a fine seduta il deputato Urzì. La seduta termina alle 24 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 4 giugno 2026.
3: Appena sbagli me ne vado. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. È chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Carmela Auriemma. Ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere un'informativa urgente al Ministro Tajani per la situazione in Libano. 3.516 morti, 10.674 feriti, 200 bambini morti e 800 bambini feriti. Siamo all'alba di una nuova Gaza e su questo il ministro Tajani deve venire a riferire. Sappiamo che tra le condizioni per il cessate fuoco tra l'Iran e gli Stati Uniti c'è la sospensione dei bombardamenti sul Libano e mentre si chiede questo Israele continua a bombardare il Libano e continua a marciare su Beirut. Su questo atteggiamento di Israele che si sente il padrone del mondo dobbiamo assolutamente intervenire perché il Libano non può essere l'ennesima Gaza e non possiamo essere complici di un nuovo genocidio. Ad Israele è stato permesso di tutto, di invadere paesi sovrani, di realizzare un genocidio di oltre 100.000 morti e ad oggi sul Libano e sulla richiesta del cessate il fuoco dell'Iran per procedere alle trattative non si sta spendendo una parola. Per questo chiediamo un intervento con delle azioni precise, delle azioni politiche vere e non le misere dichiarazioni di solidarietà che sono state fino ad oggi pronunciate anche con un misero balbettio da parte del ministro Tajani. È intollerabile, sono 2 anni e mezzo che Israele si crede il padrone del mondo e noi non possiamo stare ancora in questa inerzia vergognosa. Grazie.
3: Grazie a lei. Sullo stesso argomento ha chiesto di parlare il deputato Grimaldi. Prego, a lei la parola.
5: Guardi, per una volta vorrei citare Trump che rivolgendosi a Netanyahu dice quello che forse ognuno di noi ha pensato in questi anni. Sei un, ovviamente non posso dire la parolaccia, pazzo, saresti in prigione se non fosse per me. Trump ha davvero ragione. Ti sto salvando il... E anche questo non si può dire. Tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele per questo. Vede, Presidente, parliamo di due persone, Netanyahu e Trump, che hanno violato il diritto internazionale e hanno umiliato l'ONU e la comunità internazionale. Siamo talmente abituati all'orrore che ci siamo già dimenticati, o almeno così l'opinione pubblica ormai metabolizza il fatto che Trump ha minacciato un'intera civiltà, l'Iran, di scomparire da un momento all'altro. E guardi, nelle guerre di solito i primi a scomparire sono le persone, i civili inermi, le infrastrutture, gli ospedali. E quello che sta succedendo in Libano è molto simile a quello che Gaza ha subito per più di 24 mesi di fila. E guardi, a dirci tutto questo, a soccombere, non sono solo i civili, le infrastrutture, il diritto internazionale, e addirittura un pezzo di storia, a dircelo è il CNR, che ci dice che sotto le bombe israeliane dell'IDF scompaiono anni di paleolitico, di preclassico, di ellenismo, i fenici, i lasciti romani e quelli medievali come il castello di Beaufort. Ecco, io credo che davanti a tutto questo il silenzio, i balbettii di Tajani, del nostro governo sono lo specchio di quello che è stato. Alla fine noi non siamo nemmeno riusciti a dire la metà delle metà di quel fuori onda di Trump. Abbiamo balbettato qualcosa quando sono arrivati vicino ai nostri militari, dopo interventi che hanno fatto vedere che cosa pensa Israele delle autorità internazionali, dell'ONU, della missione UNIFIL, così cosa pensa Israele del Santo Padre e di chi si occupa di relazioni internazionali. Presidente, non cade solo Beaufort e anni e anni di umanesimo, di storia, cade, diciamo, sotto ogni bomba di Israele una parte anche di noi. In quelle cenere, in quei ruderi, lì dietro ci sono ancora tantissimi bambini che soffrono. Ancora ieri ne sono morti diversi, così come continuano a morire a Gaza. È stato bombardato un intero palazzo in cui sono morti 4 bambini. Ecco, noi ci rifiutiamo di normalizzare questo lutto continuo, questa carneficina. Voi avete paura di chiamare il genocidio col loro nome, ma queste idee puzzano di apartheid, puzzano di suprematismo, e col suprematismo voi avete qualche problema. Grazie.
3: Ringrazio il deputato Grimaldi, ha chiesto la parola, il deputato Casu ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico per unirci anche noi nella richiesta di informativa urgente. È necessaria la presenza in aula del ministro Tajani, perché il governo italiano non può continuare a fare finta di non vedere quello che sta accadendo. Il salto di qualità nel conflitto, frutto delle scelte del governo guidato da Netanyahu, dell'amministrazione guidata da Donald Trump, rischia di travolgere non solo il Medio Oriente, ma l'intero mondo. Il prezzo della destabilizzazione permanente della regione lo stiamo già pagando in termini economici, un prezzo che questo governo in termini politici non è in grado di pagare, lo abbiamo visto anche con le iniziative insufficienti che sono state prese per sostenere le famiglie e le imprese di fronte alle conseguenze dirette delle scelte sbagliate che abbiamo visto. Ecco, vedete, di fronte a tutto questo vi è la necessità di un'iniziativa politica, di un'iniziativa diplomatica, non solo di dichiarazioni e balbettii. È necessario vedere qual è l'azione politica del governo italiano. Noi vediamo altri paesi europei come la Francia prendere iniziative, abbiamo le necessità di vedere l'Europa esprimersi e vediamo l'assenza della posizione del governo italiano. Pensiamo che il Parlamento debba essere il luogo dove il governo deve rispondere a una semplice domanda. Di fronte a tutto questo, l'Italia

0: questione dei lavori odierni, direi di continuare con le dichiarazioni di voto sul DDL energia nucleare, quindi chiedo l'inversione anticipando direttamente il punto 7. Grazie.
1: Quindi c'è una richiesta di inversione all'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto 7, recante il seguito alla discussione del disegno di legge 2669A in materia di energia nucleare sostenibile. Dunque darò la parola, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del regolamento, a un deputato contro e a uno a favore, per non più di 5 minuti ciascuno. Ci sono interventi contro questa richiesta? La deputata Lifano ha chiesto di parlare, prego a lei la parola.
2: Grazie Presidente, noi ovviamente ci opponiamo a questa inversione dell'ordine dei lavori per una ragione molto semplice. Sembra che quasi le opposizioni siano ostaggio dei diktat della maggioranza e francamente allora a questo punto non riusciamo a comprendere il valore di quanto disposto nella conferenza dei capigruppo, cioè si decide una cosa qualche giorno prima e poi si viene in aula e si cambia sentimento. Già ieri abbiamo assistito a questa inversione dell'ordine dei lavori, alla quale noi ci siamo opposti, visto e considerato che comunque ci sarebbero dovuti essere in aula dei provvedimenti sicuramente di maggiore urgenza, e invece si è andata avanti con questo provvedimento che, come dicevamo già ieri, non riveste assolutamente il carattere dell'urgenza. Ciò nonostante si è continuato e abbiamo continuato a esaminare questo provvedimento. Ora anche stamattina ci ritroviamo la stessa questione, la solita richiesta di inversione dell'ordine dei lavori, alla quale noi ovviamente ci opponiamo, proprio perché sennò viene vanificato quanto viene poi deciso in sede di capigruppo.
1: Bene, ringrazio deputata Lifano. C'è qualcuno che intende parlare a favore? No, dunque pongo in votazione col procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto numero 7 all'ordine del giorno. La votazione è aperta.
3: C'è Amato che non riesce a votare.
1: Amato ha votato, aveva segnalato un'anomalia che si è risolta naturalmente.
3: Nevi
1: non riesce a votare. Adesso ha votato. Tanto aspettiamo comunque un pochino, perché è la prima votazione della giornata, e quindi diamo tempo ai colleghi di guadagnare la propria postazione, di prendere le schede. Ci siamo?
4: Sì.
1: Bell'uomo. Bell'uomo.
4: Sì, Mari.
1: Berruto. Mari, Berruto.
5: Rossi.
1: Possi.
5: Rossi. Anche Matone, Presidente.
1: Attendiamo la collega Matone.
5: Faraone prende la scheda.
1: Ci siamo quasi.
3: La spicciolata, si
1: dice. La votazione.
5: Mauri.
1: Mauri, Faraone e chiudiamo.
3: Pure senza registrazione dei nomi sto voto, quindi tutto sto
1: carità. È senza registrazione dei voti, eh?
3: No, dei nomi.
1: Dei nomi. Deputato Mauri, riesce a votare? La votazione è chiusa, siamo autorizzati. La Camera approva per 83 voti di differenza. L'ordine del giorno reca dunque il seguito della discussione di

0: legge 2669A, delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile dell'abbinata proposta di legge 1742. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Deputato Fornaro ha chiesto di intervenire. Su cosa? Che titolo?
1: Presidente,
0: ci dica.
1: Ordine, è ordine dei lavori, nel senso che volevo capire come proseguiamo dopo questo provvedimento.
2: Allora, l'ordine dopo questo provvedimento.
3: Per organizzare i lavori, i nostri lavori, ovviamente eventualmente allertare i colleghi che devono intervenire, volevamo capire quali provvedimenti discuteremo dopo questo relativo al nucleare, quindi dopo le dichiarazioni di voto.
0: Altre richieste di deputato Fornaro, per la presidenza si riprende dall'ordine del giorno originario, quindi si torna al punto 1, discussione della relazione della giunta per l'autorizzazione. Però sulla richiesta
2: ha chiesto Vinci sull'ordine dei lavori, vediamo.
0: Al netto ovviamente di altre richieste, chiede la parola
2: sull'ordine dei lavori
0: il deputato Vinci. Prego. Sentiamo.
4: Sì, grazie Presidente, sempre per una migliore organizzazione dei lavori, vista l'urgenza delle proroga termini del governo, ci sarà un'ulteriore richiesta di inversione se la Camera la voterà per passare al proroga termini. Non si poteva fare in contemporanea, quindi c'è da farlo provvedimento per provvedimento.
0: Bene, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Mauro Del Barba. Prego, a lei la parola. Colleghi, c'è un po' di turbolenza questa mattina alla mia destra. Cerchiamo di rimanere composti e di ascoltare gli interventi dei colleghi in dichiarazione di voto. Chi vuole parlare può accomodarsi altrove. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, Ministro Pichetto Frattin. Quello di oggi non è un referendum sul nucleare, altrimenti ce la saremmo cavata con un sì. Quello di oggi però qualcuno lo sta trasformando in un referendum sul nucleare. Noi avremmo detto sì al nucleare, perché lo diciamo da sempre. Quello di oggi in realtà è un provvedimento nel quale occorre entrare nel merito e valutare la capacità di questo governo di affrontare un tema così importante per il nostro Paese. Un tema che si è fermato nel 1986 con l'incidente di Chernobyl e che paradossalmente riprende la sua grande attualità proprio di nuovo partendo da Chernobyl, l'emblema della guerra russa-ucraina che ha posto in maniera nuova, drammatica e urgente il tema dell'energia per il nostro Paese come tema strategico di sicurezza, come tema di sviluppo e di competitività. Allora questo tema di sicurezza rimane e bisogna prendere atto che come per la sicurezza allora si disse un no, oggi le tecnologie sono cambiate, ma non troppo. Le valutazioni politiche cambiano e il concetto stesso di sicurezza cambia. Ci sono domande nuove, non scontate, che non ho sentito in quest'Aula. Ad esempio, è più facile difendere, se dovessimo parlare del futuro nucleare, è più sicura una grande centrale nucleare o tante piccole centrali diffuse? Oggi, dove vediamo che la guerra è una guerra ibrida e che colpisce le infrastrutture civili, ma è soprattutto un tema ambientale, lo era prima della guerra russa-ucraina. Il regolamento sulla tassonomia europea è stato integrato e precisa che le attività connesse all'energia nucleare sono catalogate come attività a basse emissioni di carbonio, cioè non costituiscono energia da fonti rinnovabili. E questo è un tema innegabile, eppure la nostra volontà di pervenire a un sistema decarbonizzato deve fare i conti con questo tema. Sempre lo stesso regolamento poi precisa qual è l'uso corretto dell'energia nucleare e non si può non giungere alla conclusione che l'energia nucleare sia un pilastro complementare alle rinnovabili per raggiungere la decarbonizzazione al 2050, che al di là dell'urgenza sicurezza del momento rimane il tema prevalente, il filtro, la lente con la quale dobbiamo vedere la questione del nucleare. L'Unione Europea vincola il sostegno finanziario al nucleare a rispetto di criteri di sicurezza e sostenibilità, e crediamo che questo sia una posizione di buon senso al quale anche noi dobbiamo attenerci, e quindi la nostra valutazione nell'affrontare questo provvedimento consiste nel capire come, con quale capacità il governo sia stato in grado di affrontare questi temi o se abbia fatto altro, in particolare il tema di non arrecare un danno significativo ad altri o obiettivi ambientali. Naturalmente il fatto che gli investimenti sul nucleare si debbano basare sugli standard di sicurezza più elevati in ogni fase, nella fase di progettazione, nella fase di esercizio, nella fase di smantellamento e sulla gestione sicura dei rifiuti. Non è pertanto una questione ideologica, non è un referendum, è finalmente e tardivamente, ve lo diciamo governo, tardivamente, una questione di merito e anche una questione finanziaria, perché pure come si finanziano questi interventi e come voi prevedete che si possa creare una piattaforma di ricerca, di sviluppo e di produzione, rende la valutazione sul vostro provvedimento positiva o negativa. Quindi, riepilogando, ci sono aspetti climatici, non danni ambientali, e c'è un tema di sicurezza. Noi abbiamo bisogno di ridurre importante la quota fossile della nostra energia, e la risposta è sì. Nel contempo, per farlo, dobbiamo sviluppare celermente le rinnovabili. La risposta è sì. E qui ai noi tocca già fare i conti con l'incapacità che fin qui ha avuto il governo di sviluppare celermente le rinnovabili. Una cosa è certa, non ci possiamo permettere un altro ventennio di Hormuz, di Putin, perfino di Trump. Noi dobbiamo progettare, programmare un prossimo ventennio in cui usciamo dallo stallo in cui ci troviamo, per questioni esogene e anche perché questo governo non sa minimamente indicare una soluzione, una via d'uscita. Allora, quali sono gli strumenti che ci troviamo di fronte e che tuttavia vengono quantomeno indicati nel provvedimento? Sicuramente l'evoluzione delle generazioni di nucleare ci porta a guardare con interesse gli SMR, i piccoli reattori nucleari, perché la produzione che si spera in serie potrebbe quantomeno risolvere il tema dei costi. Ma dobbiamo dircelo con molta franchezza. L'Europa sta investendo, è giusto che noi investiamo su questa ricerca. Al momento il tema della possibilità di ridurre i costi sulla produzione in serie è ancora un tema aperto. Bene, lavoriamoci, dobbiamo andare in questa direzione. Ancora meglio per quanto riguarda gli AMR, i reattori modulari avanzati, cosiddetti di quarta generazione. Qui la sicurezza è massima e anche la questione dei rifiuti radioattivi affrontata nel migliore dei modi. Ma anche in questo caso, ce lo dobbiamo dire, stiamo parlando di una situazione in cui occorre investire in ricerca e aprire prospettive di sviluppo. Ma sempre di fissione stiamo parlando, cioè la tecnologia è quella. Quindi chi invoca e richiede di abbandonare la tecnologia a fissione è fuori dalle disponibilità che noi abbiamo in questo momento. È come dire un no ideologico al nucleare, che però io non ho sentito in quest'aula. Lo voglio dire alla maggioranza. Guardate che anche tutte le opposizioni che sono intervenute, anche con sfumature diverse dalle nostre, hanno posto però temi reali. Temi reali. La questione della fusione è una questione abbastanza lontana. Lo stesso PNIEC eventualmente prevede una quota nel 2050, ma non c'era bisogno di questo provvedimento. L'Italia è in testa alla ricerca sulla fusione. Quello che facciamo a Frascati con l'Enea è già uno degli elementi più avanzati, con la facility di TT presso il centro di ricerca. Bene, queste sono, questo è lo scenario. Dentro questo scenario come se la sta cavando il governo? Ma guardiamo ad esempio un tema importante, quello del decommissioning, articolo 2. Qui si vede chiaramente come siete poco credibili. Dopo 4 anni che state lì abbiamo una previsione di 55 mesi per avere l'autorizzazione a smaltire le scorie, 34.000 metri cubi di rifiuti radioattivi che vagano nel nostro paese e che, andar bene, si prevede nel 2039 potranno essere smaltiti. E stiamo parlando dello smaltimento dei rifiuti, ma ci rendiamo conto di qual è la scala temporale dentro la quale voi, con la vostra inoperosità, state collocando una decisione così importante e così strategica per il nostro paese? Noi, ecco, non abbiano timore i detrattori del nucleare. Con il ritmo che il governo ci pone davanti, non lo vedremo mai. Beh, questo per noi è un problema che vi vogliamo segnalare oggi. Quindi c'è la questione della sicurezza, c'è la questione delle tecnologie, c'è la questione dei rifiuti, del decommissioning, e c'è una questione di costi. E come affrontate il compitino dei costi? Ci sono delle stime che dicono che il costo megawatt del nucleare si aggiri dai 140 ai 220 dollari a megawattora. Questo ci dice chiaramente due cose. La prima, che quello che alcuni di voi stanno facendo di propagandare questo provvedimento sul nucleare come la soluzione al caro bollette che stiamo vivendo è una grande fake news. Cioè, anche dal punto di vista finanziario, se anche fosse possibile fare qualcosa domani, stiamo parlando di qualche cosa che non sa da realizzare, non ha nulla a che vedere con la vostra incapacità di far crescere le bollette. Prima fake news, smettetela, toglietela dal tavolo. Ma la seconda è che le previsioni, che secondo il principio chi inquina paga, che qui vengono messe, che giustamente pongono a capo di chi fa l'investimento il compito anche di smaltire i rifiuti, ci dicono che i privati non saranno in grado da solo di fare in questo investimento, almeno non nei prossimi anni, finché i costi saranno questi, perché non potranno rientrare sull'investimento. E voi non ci dite assolutamente nulla di quello che vuole fare lo Stato, dei soldi che vuole mettere, al di là dei giusti pochi milioni che servono per creare cultura sull'argomento. In conclusione, Presidente, tornando all'inizio del provvedimento,
6: concluda.
5: È chiaro che noi siamo favorevoli al nucleare. Peraltro vorrei dire alla maggioranza che tutte le obiezioni che sono state fatte non sono state ideologiche, anche dei colleghi. Meglio tardi che mai, allora? No, non è un meglio tardi che mai, perché voi arrivate tardi e male. Oggi vi presentate chiedendo una delega in bianco e avendo già dimostrato in questi 4 anni che siete del tutto incapaci di affrontare anche questioni più semplici. Arrivate con un provvedimento vuoto e pretendete di avere un applauso e cercate pure di spacciarlo per la soluzione ai costi dell'energia nel nostro paese. Il nostro partito crede nelle capacità industriali delle imprese.
6: Deve concludere.
5: Settore. Auspica che si creino rapidamente le condizioni per investire in ricerca e in produzioni, non crede nelle vostre capacità di farlo. Per questo motivo annuncio il nostro voto di astensione.
6: Bene, la ringrazio. Il deputato Del Barba ha chiesto di parlare, sempre per dichiarazione di voto, la deputata Ilaria Cavo. Ne ha facoltà, prego, a lei.
7: Grazie Presidente, signor Ministro e colleghi. Oggi votiamo un provvedimento che non è soltanto tecnico ma profondamente politico e di visione per il futuro. Mi onoro di essere relatrice insieme ai colleghi Squeri, Zinzi, Zucconi, che ringrazio per il lavoro svolto insieme alle commissioni congiunte 8a e 10a. Noi moderati come gruppo siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato. La nostra proposta di legge è stata presentata nel febbraio del 2021 a firma dell'onorevole Lupi, il nostro capogruppo, a nome di tutto il gruppo, ed è stata la prima in questa legislatura a chiedere una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. È stata quindi abbinata a questo disegno di legge delega al governo e grazie anche agli emendamenti che abbiamo presentato in sede di commissione è stata recepita nei suoi principi di fondo, perché abbiamo creduto per primi che l'Italia non potesse permettersi di restare ferma mentre il mondo e l'Europa correvano e corrono. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto da apripista di questo dibattito serio, perché una forza politica moderata deve avere il coraggio della responsabilità, che oggi significa garantire al Paese energia pulita, sicura, continuativa, competitiva e in grado di ridurre la dipendenza da fonti fossili e da paesi terzi. L'Italia ha le competenze tecnico-scientifiche e le capacità industriali necessarie per vincere questa sfida. Se c'è una cosa di cui dobbiamo dobbiamo fare autocritica, semmai, è che siamo arrivati tardi a questa approvazione, che forse si poteva fare in anticipo. Approvazione di una delega che è chiara e circoscritta. Definire un quadro normativo organico sulla produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, inclusi i reattori modulari di piccola e media taglia, gli SMR, rispettando gli obblighi europei e internazionali, gli obiettivi di decarbonizzazione e di contenimento dei costi per imprese e famiglie. Non è questa una delega in bianco, come abbiamo invece ascoltato sostenere dall'opposizione, ma si tratta di regolamentare l'intero ciclo di vita degli impianti, dalla sperimentazione alla localizzazione, dalla gestione dei rifiuti radioattivi al riprocessamento del combustibile. E chi ha sostenuto, e questa è una responsabilità quella che ci stiamo prendendo, una responsabilità istituzionale e non propaganda. Chi ha sostenuto, abbiamo visto ieri le agenzie, per esempio della capogruppo del PD, che approvare questa legge è propaganda, addirittura esercizio retorico, ebbene, sostenere questo significa semplicemente crearsi un alibi. Noi non cerchiamo alibi e ci prendiamo responsabilità e parliamo con chiarezza. In commissione abbiamo presentato emendamenti importanti, incidono soprattutto sull'articolo 1. Un emendamento definisce normativa l'energia nucleare sostenibile, e questo è quello che noi abbiamo fatto inserire, secondo la tassonomia dell'Unione Europea. Non è un tema soltanto lessicale, significa rendere oggettivo e non discrezionare il parametro e il perimetro di questa delega, evitando appunto che ci siano discrezionalità, perché l'Unione Europea lega esplicitamente la costruzione e l'esercizio sicuro di nuove centrali nucleari all'ausilio delle migliori tecnologie disponibili, conforme alle prescrizioni della direttiva del 2009 Euratom e ai parametri tecnici più recenti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Autonoma. Inoltre, lo ricordiamo, l'Unione Europea inserisce l'energia nucleare tra le fonti utili alla decarbonizzazione. Come noi moderati abbiamo insistito affinché il provvedimento riguardasse anche la costruzione di una filiera industriale nazionale ed europea del settore, perché vogliamo che l'Italia sia protagonista nella progettazione, nella componentistica, nella ricerca, e abbiamo ottenuto questo concetto e questo principio con un emendamento del collega Colucci inserito nell'articolo 1, quello centrale, e quindi questa delega al governo è per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile secondo la tassonomia europea, ma anche nell'ottica di promuovere una filiera nazionale ed europea del settore. Con altri emendamenti abbiamo valorizzato, riconosciuto la competenza ad esempio del comando dei carabinieri sulla tutela dell'ambiente, rafforzato il coordinamento col MNEC. Fondamentalmente riteniamo che il nucleare di nuova generazione sia la soluzione non più rinviabile per raggiungere insieme alle energie rinnovabili l'indipendenza nel medio periodo dalle fonti fossili. Non è una scelta contro le rinnovabili, che sono e restano centrali. Nessuno credo che in quest'Aula possa mettere in discussione il loro ruolo. Noi siamo impegnati per lo sviluppo del fotovoltaico, dell'eolico, dell'efficienza energetica e di tutte le tecnologie pulite. Detto questo, serve anche coerenza in politica, e non si può sostenere pubblicamente la transizione energetica e poi ostacolarla sui territori. Non si può, e troppo spesso lo vediamo che qui a Roma e in quest'Aula si è favorevole alle rinnovabili e poi si diventa contrari quando devono essere applicate sui territori. E lo dico all'onorevole Pavanelli: noi non saremo certo, e non ci troverete con le magliette di qualche comitato in piazza per dire no ai nuovi impianti che stiamo sostenendo con questa legge. Non lo faremo, mentre stiamo vedendo, ad esempio, da parte del Movimento 5 Stelle, un chiaro sostegno al fotovoltaico qui, e poi quando andiamo nei territori troviamo una presidente come la Todde che invece nella sua Sardegna il fotovoltaico lo blocca. Serve coerenza e serve chiarezza, altrimenti si rallenta la transizione energetica italiana. Dire che le rinnovabili, con tutto quello che abbiamo premesso, da sole siano sufficienti a garantire stabilità, sicurezza e affidabilità al sistema energetico significa però ignorare la realtà tecnica dei sistemi energetici. Il PNIEC fissa entro il 2050 che l'energia nucleare copra tra l'11 e il 22% della domanda elettrica. Tutti gli scenari dicono che si prevede una crescita di fabbisogno di domanda elettrica dovuta all'elettrificazione dei trasporti, del riscaldamento, dell'industria, della produzione dell'idrogeno, dell'attività dei data center. Terna stima che il fabbisogno elettrico nazionale potrebbe superare i 580 terawatt ora al 2050. In questo scenario la sfida non è soltanto produrre energia pulita, ma produrre molta di più rispetto a oggi, garantendo la disponibilità in ogni ora del giorno e in ogni stagione dell'anno. Il contributo del nucleare deve essere complementare alle rinnovabili e non alternativo a esse. E pensare che basti aumentare la potenza installata da fonti intermittenti senza affrontare il problema della continuità della produzione significa ignorare la realtà fisica del sistema elettrico. La vera sfida non sarà soltanto quella di installare più pannelli o più pale eoliche, ma garantire sicurezza energetica, stabilità della rete, prezzi sostenibili per famiglie e imprese. L'autonomia energetica è l'obiettivo strategico, l'obiettivo di fondo di questo provvedimento. Non possiamo continuare a importare il 25% dell'energia elettrica dalla Francia nucleare, 6,1 terawattora soltanto che a febbraio, e fingere che il problema non esista. L'introduzione di una quota di nucleare, lo dicono diversi studi, quello della piattaforma nazionale sul nucleare sostenibile, i lavori di RSE, il ricerca sistema energetico, appunto fissano tre obiettivi di questo provvedimento e dell'introduzione del nucleare sostenibile: raggiungere la decarbonizzazione contenendo il costo complessivo del sistema, incrementare la sicurezza del paese riducendo la dipendenza dalle importazioni, favorire le ricadute sul PIL della spesa energetica. Uno studio di Confindustria ci dice che introdurre il nucleare di nuova generazione significa un impatto sul paese di 50 miliardi di euro, pari al 2,5% del PIL e a 117.000 posti di lavoro. Nell'ultima assemblea il presidente Orsini ha parlato con forza della necessità del ritorno al nucleare nel mix energetico italiano per coprire la domanda crescente ed ha espresso disponibilità delle imprese e dei distretti ad ospitare piccoli reattori modulari nei propri stabilimenti. Le opposizioni ovviamente hanno criticato sotto diversi aspetti, costi, tempi, il referendum. Gli italiani si sono espressi giustamente su una tecnologia, era l'87 e il 2011, dopo Chernobyl, in un contesto diverso. Ora c'è ci sono nuovi standard di sicurezza, nuove tecnologie, non lo si può ignorare. I costi, sono stati citati costi medi da fonte nucleare più alte di quelle delle rinnovabili, ma non si è tenuto conto di quelli che sono invece i costi di sistema. Quando il sole non c'è, il vento non soffia, devono intervenire questi costi del sistema. E ci dice una ricerca che dell'RSE che al 2050 una quota di nucleare fino al 20% è la soluzione a minor costo per la decarbonizzazione. Concludo. Noi con questo voto, ovviamente un voto favorevole, non siamo contro il passato ma per il futuro delle prossime generazioni. Questa è la scelta di chi crede in un mix energetico equilibrato, rinnovabili dove possibile, nucleare dove necessario per stabilità, efficienza e decarbonizzazione vera. Mai come in questo momento sappiamo che garantire una vera autonomia energetica vuol dire migliorare la qualità della vita dei cittadini, permettere lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese. L'Italia in sé, tutte le qualità, vogliamo ripeterlo, le capacità di ricerca e di innovazione per essere all'avanguardia in questo settore. Non vogliamo continuare a guardare al passato, lavoriamo oggi nel presente per costruire il futuro. La nostra idea di politica è questa, il coraggio di scelte anche difficili oggi per costruire un'Italia protagonista domani. Grazie.
6: Bene, la ringrazio. Intanto approfittiamo per salutare studenti e insegnanti del suo comprensivo statale di Bucchianico, in provincia di Chieti, ma anche gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Castelverde di Roma che sono qui ad assistere ai nostri lavori in tribuna. Li ringraziamo per la loro visita e gli auguriamo ogni fortuna. Riprendiamo le dichiarazioni di voto su questo provvedimento. Ha chiesto di parlare il deputato Angelo Bonelli, ne ha facoltà.
8: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Era l'8 novembre del 1987, 29.862.000 italiani dissero no al nucleare mettendosi all'abrogazione della legge. Era il 12 giugno del 2011, 25.609.000 italiani dissero no al nucleare con la legge voluta da Silvio Berlusconi, mettendosi all'abrogazione della legge. 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare. Vi ergete a essere qualcosa di superiore. Ho sentito tante cose francamente estremamente fastidiose del dire: ma sa, 55 milioni di italiani hanno sbagliato, non ci capiscono nulla. Poi arrivano quattro lobbisti, cinque lobbisti che fanno vedere tanti soldi in giro, in realtà poi saranno soldi pubblici, come vedremo, perché la torta è sempre quella: mettere le mani nelle tasche degli italiani e disprezzare la democrazia. Perché quello che oggi state facendo è scrivere una pagina nera della storia della Repubblica Italiana, disprezzando il voto popolare che negli anni si è espresso con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare. Ma signor Ministro, lei che più di una volta ha detto in queste ultime settimane, e devo dire non è stato il solo, anche il ministro Ciriani lo ha detto, ci sarà un referendum. Sì, ci sarà un referendum, signor Ministro. Saranno le prossime elezioni politiche. Quando le vinceremo andrete a casa e faremo e costruiremo una vera transizione ecologica in nome del popolo italiano, per abbassare l'energia e per fare esattamente il contrario di quello che voi avete fatto. Perché in questi anni Giorgia Meloni ha messo veramente le mani nelle tasche degli italiani, o meglio, preciso, ha consentito alle lobby energetiche italiane, attraverso l'aumento del caro energia, di alzare il costo delle bollette e rendere più poveri gli italiani. Le famiglie in povertà energetica sono arrivate a 2,7 milioni, è quello che avete fatto. E allora, perché oggi fate un'operazione che non andrà da nessuna parte? Gli spiegherò perché non andrà da nessuna parte. Devo dire che io la conosco troppo bene per sapere che anche lei sa che il nucleare in Italia non si farà. Ma state trasformando questa operazione in un'operazione politica del grande fallimento di Giorgia Meloni, che in quattro anni non è riuscita a costruire una strategia energetica che liberasse l'Italia dal peso delle lobby che stanno facendo pagare l'energia agli italiani, il gas, il petrolio. Avete reso l'Italia dipendente dal gas e dal petrolio. La cortina fumogena è questa. Parliamo oggi del nucleare, di un qualcosa che forse, se ci sarà, sarà nel 2050, ma infatti l'avete messo nero su bianco nel PNIEC. Voi avete messo l'obiettivo di 7,6 gigawatt al 2050, pensate un po'. Ma oggi che cosa dite agli italiani? Come l'abbassate l'energia? Questa arrampicata sugli specchi che ha fatto Giorgia Meloni ieri, dicendo, cantando vittoria, abbiamo la clausola di salvaguardia sull'energia. Non può cantare vittoria, ne è uscita sconfitta. Deve fare esattamente quello, ad esempio, come quello che noi diciamo come Alleanza Verdi e Sinistra da tempo, di puntare sulle energie rinnovabili, cosa che non avete fatto, a tal punto che il governo di Giorgia Meloni, lei signor Ministro, ha tenuto nascosta nel cassetto la proposta di elettricità futura, che raggruppa un pool di imprese imponenti, che fa riferimento tra l'altro, guardi, a Confindustria. Sono abbastanza distanti da noi, tra virgolette, su alcune questioni, ma parleremo anche con Confindustria per far capire qual è la truffa nucleare che voi state facendo agli italiani. Avete tenuto nascosto questa proposta che prevedeva di realizzare in 2 anni e mezzo 60 gigawatt di potenza installata di rinnovabili, investimenti di 85 miliardi di euro, e se fosse stata realizzata oggi ci saremmo liberati da 15 miliardi di metri cubi di gas, ovvero l'equivalente del gas qatariota e del gas di Donald Trump. Però parliamo del nucleare, signor Ministro. Gli SMR, questa tecnologia che voi volete portare per 7,6 gigawatt nel nostro paese, lei lo sa che è stata realizzata in due parti del mondo, una in Cina a Shidao Bay e l'altra in Russia su una nave mercantile russa, la prima da 110 megawatt, la seconda da 25 megawatt. Ma non faccia, signor Ministro, lei è una persona per bene. I film di Totò Truffa, che voleva vendere la Fontana di Trevi, la lasci alla storia, non lo faccia lei, non venga qui in Parlamento a svendere cosa che non può vendere. Quella lasciamola alla storia di una bellissima storia del neorealismo italiano degli anni 60 e 70. Siamo nel 2026, il futuro è nelle rinnovabili. Ma lei lo sa, signor Ministro, che nel 2025 quanto è stata la produzione di energia rinnovabile? Produzione, non capacità installata. stata 10.700 terawattora. Lei lo sa quanto è stata la produzione di energia nucleare? 2.700 terawattora. Il nucleare lentamente si sta spegnendo perché i rinnovabili oggi generano maggiori investimenti privati. Solo nel 2025 le rinnovabili hanno generato 800 miliardi di investimenti, cioè voi state ponendo l'Italia fuori dalla storia e state facendo pagare un prezzo economico agli italiani incredibili, incredibile da questo punto di vista. E ancora, lei non ha parlato, perché non siete in grado di dirlo, più che non siete in grado, non lo volete dire agli italiani, quanto costa questo nucleare? Ma basta andare a vedere la Francia, tanto questo esempio della Francia. Flamanville, centrale, i lavori sono iniziati nel 2007, 1,6 gigawatt di potenza installata, il costo doveva essere 3,6 miliardi, hanno terminato i lavori nel 2025, adesso ci sono dei blocchi perché ci sono dei problemi alle valvole di sicurezza, sono le generazioni più avanzate, la terza generazione plus, da 3,7 è passata oltre 20 miliardi, potrei continuare con Kiliwot in Finlandia, con Inkling Point in Inghilterra, i lavori 18 miliardi di euro stima iniziale, adesso sono a 48 miliardi di sterline, sono interventi fuori scala che necessitano assolutamente di interventi pubblici onerosi, a tal punto che in Francia, lei si ricorderà, il commissario europeo Pierre Moscovici, ecco, Pierre Moscovici adesso è diventato presidente della Corte dei Conti francese. Ebbene, la Corte dei Conti francese alcuni mesi fa ha posto rilievi chiedendo al governo francese di fermarsi nel programma nucleare EPR2, perché non sono chiare, anzi sono preoccupanti le debitorio, fortemente debitorio, a tal punto che EDF, la società elettrica francese, è stata nazionalizzata per i forti debiti. E quanto voi dite il nucleare in Francia porta a costare meno l'energia elettrica, lei sa benissimo che esiste un provvedimento francese che stabilizza il prezzo dell'energia nucleare a 70 euro megawattora, lo stabilizza per legge, ovviamente con un intervento dello Stato. Ditele queste cose, devo dire che Macron è stato bravo a ottenere ovviamente una cosa che dal mio punto di vista è in aperta violazione della concorrenza. Ma noi abbiamo Giorgia Meloni in Italia che dice che ha vinto e invece ha preso una tramvata incredibile l'altro ieri, perché dovrà fare le rinnovabili, non potrà fare i bonus, i sconti, perché non avete una visione, non avete una strategia energetica da questo punto di vista. E poi, signor Ministro, guardi, le voglio dire che l'emendamento di ieri che lei ha tentato, io le riconosco l'onestà intellettuale nel passaggio di ieri, glielo riconosco pubblicamente in Parlamento, ovvero mi riferisco all'emendamento in cui noi diciamo che non si deve usare il nucleare per scopi militari ma solo per scopi civili. Ci avete bocciato questo emendamento, ce l'avete bocciato con poi una riformulazione sull'ordine del giorno che è incredibile, io glielo ribadisco qua, tanto per far capire a chi ci sta vedendo, ascoltando. C'era un grande detto che a me, mia mamma me lo diceva sempre: Angelo, mangiati la mela, che la mela al giorno ti toglie il medico di torno. Ebbene, voi conferite, date ai deputati dell'opposizione l'ordine del giorno perché così ti levi il deputato di torno, cioè te lo levi, insomma, levi il problema. No, il problema c'è. Voi avete bocciato un emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che diceva chiaramente che se volete fare il nucleare lo dovete fare solo per uso civile, e noi invece le abbiamo chiesto e voi avete respinto. Abbiamo anche detto chiaramente che non deve avere usi militari. Perché l'avete respinto? Perché il Ministero della Difesa è intervenuto in maniera, come dire, a gamba tesa ieri nel dibattito in Parlamento, imponendo al suo ministero di cambiare posizione? Io so che lei avrebbe potuto dare parere favorevole, però il Ministero della Difesa ci deve dire che cosa vuole fare. Giorgia Meloni ci deve dire cosa vuole fare di questa operazione. Siete impegnati con Leonardo in una ricerca attiva sugli armamenti nucleari? Avete un impegno di questo tipo? Lo dovete dire al Paese. E quindi da questo punto di vista il no di Alleanza Verdi e Sinistra al nucleare è un no che non è ideologico. Voi siete quelli, e concludo signor Presidente, che con i vostri parlamentari, deputati di Fratelli Italia, Lega, Forza Italia, che tanto parlate di nucleare, siete quelli che sono sfilati per dire no al deposito di scorie radioattive. Ma vi rendete conto? Siete fuori di testa. Dite no al deposito di scorie radioattive e volete fare le centrali nucleari in Italia. Smettetela di prendere in giro gli italiani. Voi
9: voi vi state semplicemente limitando a mettere le tasche negli italiani per fermare un grande processo che distribuisce l'energia in maniera democratica, popolare, per far pagare di meno l'energia agli italiani, invece di continuare a mettere le tasche nelle portafogli degli italiani. Grazie.
6: Grazie a lei, deputato Bonelli. Ha chiesto la parola il deputato Fabrizio Benzoni, sempre per dichiarazione di voto. Prego, l'ascoltiamo.
10: Grazie Presidente. Ministro, è un dibattito che abbiamo ascoltato con interesse nel corso delle commissioni delle scorse settimane, nel corso anche della giornata di ieri. Potevamo affrontare questo tema facendo solo due errori, e credo che li abbiamo fatti entrambi, dividendo quest'Aula in una guerra assurda tra chi è a favore delle rinnovabili e chi è a favore del nucleare, come se ci fosse un discrimine su questo, non comprendendo che in un mix energetico che debba esistere e contemplare diverse fonti energetiche, c'è chi pensa che il nucleare sia quella fonte energetica che possa compensare la mancanza delle rinnovabili, e c'è chi evidentemente pensa che si debba andare avanti come si fa oggi, o col gas o col carbone, perché di altre grandi soluzioni e di paesi nel mondo che vanno al 100% con le rinnovabili ancora non ne vediamo, nonostante qualcuno ce lo spieghi. E questo è il primo dato, perché dire che Azione è un partito a favore del nucleare e che pensa che il nucleare sia una delle soluzioni di medio e lungo periodo per il nostro paese, e compensarlo dicendo siete contro le rinnovabili, non solo è una falsità e non solo è una bugia, è anche completamente sbagliato rispetto al ragionamento che stiamo facendo. Ben vengano le rinnovabili, continuiamo ad investirci, continuiamo ad investire sulle rinnovabili, ma nel contempo bisogna trovare nel mix energetico qualcosa che dia le risposte ai cittadini. La seconda: questo provvedimento non risponde all'abbassamento delle bollette dell'energia degli italiani. Grazie a chi ce l'ha spiegato. Stiamo votando una legge delega che vedrà un investimento e un ragionamento di lungo periodo. Finalmente in questo Parlamento torniamo a parlare di lungo periodo, di ragionamenti di lungo periodo, e non solo dei prossimi due anni. Ecco che ci spiegano, ma non risolveremo il problema delle bollette energetiche. È vero. Non lo risolveremo col nucleare, ma stiamo facendo sì che magari fra 30 anni questo problema non ci sia più, perché abbiamo fatto delle scelte lungimiranti quando dovevano essere fatte e non rimandandole come sempre dicendo che siamo in ritardo. Beh, questo è un provvedimento evidente che apre una legge delega molto larga. Noi voteremo a favore, lo anticipo, di una legge delega che un po' ha un vizio di forma, che è il problema che noi vediamo, cioè quello dei tempi. C'è solo un motivo per cui non ci convince, è che diamo una delega al governo di un anno che sembra un po' una scusante per dire rimandiamo la palla in tribuna, facciamo questo ragionamento perché sappiamo che è importante, facciamolo perché vogliamo mettere un punto politico, cioè la riapertura di un dibattito sul nucleare e la visione strategica di un mix energetico futuro che lo contempli, ma mettiamo dei tempi di attuazione della legge delega che vadano oltre a quelle che sono le prossime elezioni, in modo tale che capiamo cosa succederà. Certo, è un primo passo, non ci eludiamo dal votare, da supportare questo passo, ma siamo anche consapevoli che non può e non deve restare una macchietta elettorale rispetto invece a quelle che sono le occasioni e le necessità del nostro Paese. Però arriviamo a un punto, perché quello che nel dibattito non si è raccontato. Perché l'energia costa così tanto nel nostro Paese? Ma il primo punto di cui nessuno parla, al di là di con cosa produciamo l'energia, come e quando, è il tema della rete. Lo sanno molto bene le nostre aziende e le nostre famiglie che quando ricevono la bolletta il costo energetico è una parte marginale o anche fondamentale di quel costo, ma il resto di quel costo è dovuto alla rete, alla trasmissione, all'accumulo, agli oneri che l'energia ha in bolletta. E su questo noi siamo molto indietro, perché è proprio da lì che, al di là del mix energetico e di come lo produciamo e di come quel costo energetico sarà più basso, il tema della rete, del trasporto e dello stoccaggio andrà comunque affrontato. E è bellissimo raccontare dei profitti di chi si occupa di questo, degli extra profitti di chi fa trasporto, stoccaggio di energia, Vorremmo raccontare agli italiani però che questo è un settore del nostro paese che è regolamentato, è un settore che è remunerato attraverso delle condizioni di Stato. E allora, siccome stiamo governando e state governando, beh, forse potete cambiare quelle remunerazioni di chi oggi quel servizio lo fa a dei costi che non sono più a barre di mercato e quindi fa dei profitti che forse potremmo distribuire alle nostre aziende e alle nostre famiglie. C'è un altro tema della rete. Uno, che siamo molto indietro nello sviluppo. Due, che noi oggi stiamo producendo energia dove non ci serve e quando non ci serve, e non abbiamo l'energia dove ci serve e quando ci serve. C'era un bellissimo articolo del Corriere della Sera l'altro giorno: produciamo tante rinnovabili nei momenti in cui non ci serve le rinnovabili. E abbiamo un tema che ci spiegano tutti: dobbiamo investire sugli accumulatori, dobbiamo investire sulle batterie, dobbiamo investire in questo, senza spiegare agli italiani che questi investimenti, che sono non solo costosi, perché questo sistema di accumulazione delle batterie costa qualche miliardo di euro che poi ci dimentichiamo di raccontare, va tutto in bolletta, è tutto remunerato da chi fa l'investimento, è un ennesimo costo che andrà nelle tasche degli italiani se andrà fatto. C'è un altro tema, che è quello delle rinnovabili. Beh, ci sono tanti impianti rinnovabili che potrebbero partire ma che sono fermi. Ed è il tema della burocrazia. Abbiamo un enorme problema burocratico in questo paese, ma abbiamo anche un secondo problema, che stiamo continuando a chiedere ed autorizzare impianti rinnovabili in quei luoghi dell'Italia in cui c'è un surplus di produzione di energia rispetto alla necessità e non li abbiamo dove l'energia è richiesta. E abbiamo una rete che da sud a nord non riesce a trasportare tutta l'energia che produciamo, tant'è che ne buttiamo via tanta, e va detto. E poi c'è questo surrealismo per il quale noi facciamo il principio glocal al contrario, perché siamo glocal a livello parlamentare in cui combattiamo per le rinnovabili tutti uniti che bisogna investirci, ma gli stessi partiti che sono protagonisti di questa battaglia sono quelli che poi a livello locale bloccano ogni investimento e ogni impianto fotovoltaico, eolico, offshore, qualsiasi cosa. Io ho stampato la rassegna delle ultime due settimane, dalla Sardegna a Bitonto, al Friuli, all'Umbria. Ogni qualvolta c'è un grande investimento di energia rinnovabile, ci sono i comitati capeggiati dai 5 Stelle e da AWS che vogliono bloccare quegli impianti fotovoltaici. Dobbiamo metterci d'accordo, perché se i cittadini spieghiamo che quella è la soluzione, poi non bisogna a livello locale bloccarli quando quegli investimenti ci sono. E poi c'è l'ultimo tema, che è da dove arriva la nostra energia. Noi non raccontiamo che quasi il 20% dell'energia che abbiamo la stiamo importando, la compriamo. E quando è che la compriamo? La compriamo di notte, esattamente quando il fotovoltaico non funziona, e la compriamo dai paesi vicini che la producono col nucleare. Con un tema, che non la paghiamo quello che è il costo che pagheremmo producendola, la paghiamo con un grande surplus, e questo è un grave danno per i nostri cittadini e ce ne stiamo vedendo. Il tema dell'energia però e della rete è fondamentale. C'è solo un paese in Europa che paga l'energia più di noi, diciamo nell'Europa per come la conosciamo, ed è il Regno Unito. E il Regno Unito, guarda caso, ha un mix energetico che sarebbe perfetto secondo quello che stiamo dicendo: un pezzo di nucleare, quasi il 15%, tanto rinnovabile offshore, quello che in tanti qua auspicano, anche se poi ostacolano le pale eoliche nel mare di fronte ovviamente alle loro regioni. Il tema dell'energia è tutto ancora una volta sulla rete. Non ha una rete efficiente ed efficace. Allora, mentre guardiamo i prossimi 20 anni, cerchiamo di arrivare ai prossimi 20 anni con un piano anche sul nucleare, forse è il caso di investire principalmente anche sul tema della rete. E poi ci sono dei temi. Io ho scaricato lo stenografico di ieri sera perché è stato molto divertente rileggere alcuni interventi. Mi sono molto divertito perché gli stessi interventi ripetuti dicono esattamente il contrario dell'intervento precedente. Il tema delle risorse. Questa legge delega non mette alcuna risorsa, è una bugia, non investiamo, piccolezze. E allo stesso tempo dite: state impegnando con questo provvedimento miliardi che bloccheranno le future generazioni. Delle due l'una: o avete messo le risorse o non le avete messe. La seconda questione dei luminari contro i folli. Abbiamo fatto decine di audizioni in commissione. Quando alcuni professori dicevano quello che AWS e i 5 Stelle volevano sentirsi dire, erano dei luminari. Quando spiegavano invece l'importanza, gli stessi professori, del nucleare per avere un mix energetico, per poter avere una sostenibilità economica, dei folli. Beh, allora, delle due l'una, i professori vanno rispettati e le loro competenze anche. Arrivo sull'ultima, che è quello delle scorie, perché ieri in quest'aula siamo riusciti a dire che le scorie rimarranno per 300 o 400 mila anni. Allora, siccome ci vuole anche un segno di decenza quando si dicono le cose, sono andato a riprenderlo perché pensavo avesse sbagliato l'unità di misura, ma l'hanno ripetuto due volte. Ecco, non siamo riusciti a trovare ancora un deposito di scorie e di questo noi accusiamo il governo di accelerare questa decisione, ma dopodiché diciamo agli italiani non frottole ma la verità, e sulle scorie che produciamo ogni giorno anche in ospedale dovremmo trovare una soluzione. Conclude. Ma non stiamo parlando di questi tempi. Annuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
6: Ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Enrico Cappelletti, ne ha facoltà.
11: Presidente, gentili colleghe e colleghi, se oggi gli italiani pagano l'energia più cara d'Europa, le cause sono le scelte sbagliate, sempre a favore delle aziende che operano nel settore del fossile, assunte dal governo Meloni. Siamo maglia nera in Europa anche per crescita del PIL e queste due cose non sono affatto separate. È chiaro che in Italia, in tema di politiche energetiche, avete sbagliato tutto. La Spagna, per dirne una, 5 anni fa pagava l'energia come noi, nonostante il nucleare. Oggi le famiglie e le aziende spagnole pagano l'energia la metà di quelle italiane. E la Spagna cresce 5 volte più dell'Italia. Da questo punto di vista, chi è che ha fatto gli interessi dei cittadini? Sanchez o la Meloni? Quando la Presidente Meloni è in evidente difficoltà, fa quello che le viene meglio, l'illusionista. Tira fuori dal cappello proposte utili per gettare fumo in faccia ai cittadini, per vendere loro l'idea che esista una soluzione semplice ad un problema complesso come quello dell'energia. Adesso è la volta del nucleare, ma la storia si ripete. C'è il problema nel paese dell'immigrazione illegale, vendiamo ai cittadini il blocco navale. Ovviamente i risultati... lo sappiamo, non esiste una soluzione semplice a un problema complesso. I risultati del blocco navale sono stati ovviamente fallimentari, più 50% di sbarchi illegali, addirittura crollo dei rimpatri, ma questo è un altro discorso. Mi chiedo, ma se il nucleare fosse la panacea di tutti i mali, perché è in crisi da 40 anni in tutto il mondo? Perché i paesi a noi vicini, come la Spagna e la Germania, hanno deciso di abbandonarlo? Perché Banca Italia, così come tutte le principali organizzazioni nazionali e internazionali, dichiarano che non abbasserà le bollette, anzi, il rischio è che le aumenterà e di molto? Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha dichiarato di augurarsi l'introduzione dei piccoli reattori nucleari modulari, gli SMR, nelle aree industriali italiane, perfino nelle fabbriche, per ridurre i costi energetici. Ma Presidente Orsini, mi cita gentilmente un altro posto al mondo, uno solo, dove questo avviene? Cioè, dove ci sono impianti SMR che abbiano effettivamente ridotto i costi energetici alle imprese e ai cittadini nel mondo? Ma come si fa a dichiarare che gli SMR faranno ridurre i costi energetici quando tutti i centri di studi nazionali e internazionali dichiarano esattamente l'opposto? E chi li pagherebbe poi questi impianti? Chi garantirebbe i crediti necessari per gli investimenti e l'acquisto a caro prezzo dell'energia prodotta? È vero che l'Italia paga l'energia più cara d'Europa e questo è un gravissimo problema. Ma come si fa a dare fiducia per la soluzione di questo problema a chi il problema lo ha creato? Portando peraltro a 36 mesi di calo continuativo della produzione industriale nel nostro Paese. Da Confindustria mi sarei aspettato una visione più concreta indirizzata a soluzioni realizzabili e soprattutto con un rapido impatto sui prezzi dell'energia. Mi riesce difficile capire perché i suoi vertici si schierino a favore di un azzardo economico e di una prospettiva che verosimilmente non si concretizzerà mai. E questo quando le soluzioni tecnologiche, economiche e sicure per ridurre il costo dell'energia in Italia ci sono già e possono essere messe in piedi immediatamente. Lavoriamo piuttosto per sbloccare i 131 gigawatt di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione, e che giacciono a prendere la polvere nei cassetti dei ministeri. Anche perché se venisse risolto ora questo problema dell'energia più cara d'Europa, non avremo più bisogno del nucleare. Si badi bene, la posizione del Movimento 5 Stelle sul nucleare non è ideologica. Noi siamo a favore della neutralità tecnologica, se ciò significa valutare ciascuna fonte confrontandola con le altre rese disponibili dalla tecnologia, guardando anche alle migliori esperienze degli altri paesi. Ma questa legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile appare come una proposta tesa ad illudere i cittadini, a manipolarli, una proposta che poggia sulla disinformazione, su una narrazione distorta. Identifica lo scopo della legge con il contenuto dei costi, con il contenimento dei costi dei consumi energetici, quando sappiamo tutti che il nucleare avrà un esito diametralmente opposto, quello cioè di aumentare le bollette. Chiedo un bicchiere d'acqua se possibile.
6: Possiamo portare un bicchiere d'acqua al collega Cappelletti? È in arrivo, eh? Tanto sospendiamo un attimo il tempo, per favore.

0: A posto? Va meglio? Vediamo. Aspetti che riaccendiamo il microfono. Porti pazienza. Ecco, prego.
1: Grazie Presidente, diciamo la verità, il vero obiettivo di questa spinta nucleare è quello di rallentare ulteriormente la corsa alle rinnovabili e questo per tutelare gli interessi dell'azienda del fossile. Insomma, sembra solo un diversivo per rallentare la transizione. Eppure ci sono intere aree del nostro paese che potrebbero già adesso avere energia da fonti rinnovabili, comprensiva dei costi di accumulo, in modo continuo, con un'affidabilità che è perfino superiore a quella di un reattore, ad un prezzo molto ridotto rispetto a quello che pagano ora. Basterebbe dare esecuzione alla norma che introduce i prezzi zonali, una norma che viene tenuta nel cassetto con la conseguenza di non rendere evidenti ai cittadini i vantaggi economici delle rinnovabili. Se il nucleare ovunque nel mondo è in affanno, la crescita delle rinnovabili è invece a livello globale esplosiva. Siamo in una fase di crescita esponenziale accelerata dal fatto che negli ultimi 20 anni i costi dei pannelli solari si è ridotta addirittura del 90% e entro il 2030 i costi dovrebbero ulteriormente dimezzarsi. Quella del riscaldamento globale è probabilmente la più grande sfida della storia umana. Abbiamo poco tempo, meno di 30 anni. Poco tempo è una pervasibilità del sistema fossile che dobbiamo contrastare, ma abbiamo tre strumenti straordinari per vincere questa sfida: sono le rinnovabili, l'efficientamento e l'elettrificazione. Noi crediamo che ce la possiamo fare, dobbiamo farlo per i nostri figli, dobbiamo farlo per i nostri nipoti. In conclusione, Presidente, noi voteremo contro questa legge delega perché non ridurrà i costi dell'energia, anzi il rischio è quello che il nucleare rende necessario mantenere un prezzo dell'elettricità elevato, perché le centrali nucleari sono beni ad alta intensità di capitale, con costi fissi elevatissimi, che devono ovviamente venire recuperati. Voteremo contro questa legge perché il nucleare è la fonte meno adatta ad integrare le rinnovabili a causa di una estremamente bassa flessibilità. Ma voteremo contro anche perché l'Italia può arrivare al 100% di rinnovabili. Molti studi hanno dimostrato che non solo è fattibile, ma che è anche la soluzione economicamente più vantaggiosa per i cittadini e per le imprese. Voteremo contro questa legge perché parla di nuovo nucleare, ma si prepara a realizzare il vecchio, ma anche perché i tempi del nucleare non sono compatibili con quelli della transizione energetica, perché i costi giganteschi e i rischi economici degli impianti ricadranno sulla fiscalità, perché il problema delle scorie non è stato nemmeno abbozzato, perché è una tecnologia in declino in tutto il mondo, perché non risolverà il problema dell'autonomia energetica, ma al contrario rischia di riportare la sicurezza del paese nelle mani della Russia di Putin, perché l'incidente di Fukushima, avvenuto in un paese con la massima cultura della sicurezza antisismica, conferma che anche una progettazione attenta non riesce a prevedere tutti i rischi. Perché il nucleare proposto da questa legge non è sostenibile per la tassonomia europea. Voteremo contro questa legge per rispetto dei cittadini che si sono già espressi a grandissima maggioranza in due referendum sul nucleare e invitiamo tutti coloro che i cittadini li vogliono rispettare a fare lo stesso. Grazie.
0: Grazie a lei. Il deputato Cappelletti, ha chiesto la parola il deputato Luca Squeri. Prego, l'ascoltiamo.
2: Sì, grazie Presidente, ma facciamo un passo indietro. Da dove siamo partiti? Siamo a inizio legislatura, l'Europa è sconvolta dall'inizio della guerra Russia-Ucraina, un impatto devastante sul sistema energetico che mette in crisi quello che è il trilemma energetico: la sicurezza energetica, dove andiamo a prendere il gas, costi sostenibili, arrivano costi insostenibili, e poi c'è il terzo elemento, la decarbonizzazione, che è, diciamo, la novità di questo millennio, per cui trovare energia pulita e decarbonizzata.

della produzione complessiva siamo a 60% dal fossile e 40% di rinnovabile. Questo è il nostro gap che dobbiamo colmare. E dicevo appunto che inizia qui questo cammino con la presentazione a marzo del 2023 della mozione e l'approvazione da parte del Parlamento che dà il via libera al governo di riprendere in mano il dossier nucleare che serve per dare una risposta che da sola non può dare, nessuna fonte energetica da sola può dare la risposta. La risposta sta nel mix energetico. Vi ho detto com'è il nostro mix energetico, penalizzante. Facciamo un confronto con chi per, diciamo, delegittimare il nucleare prende ad esempio la Spagna. Sì, è vero, la Spagna ha numeri invidiabili. Però andiamo un attimo a fare un passo di approfondimento. La Spagna ha 200.000 chilometri in più di territorio, vuol dire 9 volte la Lombardia in più. Ha 10 milioni di abitanti in meno, per cui una possibilità di installare impianti rinnovabili che sappiamo trovano ostilità anche loro nelle comunità locali. Nonostante ciò, voi sapete quanti gigawatt installati ha di solare la Spagna? 41 gigawatt. E sapete quanti ne ha l'Italia? 43 gigawatt. Noi abbiamo più installato di solare rispetto alla Spagna. Loro hanno più sole, per cui rende di più, hanno più vento, per cui anche l'eolico dà un contributo, ma la vera grande differenza tra noi e la Spagna è che la Spagna produce energia elettrica con il 20% da nucleare. Questa è la grande differenza. Altro che prendere la Spagna per contrastare l'iniziativa del governo. Vogliamo parlare della Germania, che si sta pentendo amaramente di essere uscito dal nucleare, col risultato di essere diventato da paese esportatore di energia a paese importatore di energia, dovendo intensificare ancora di più l'utilizzo delle centrali a carbone. È chiaro che il mix energetico penalizza fortemente la nostra competitività, perché col mercato all'ingrosso le aziende sono veramente in difficoltà e questo governo nell'ultimo decreto bollette, volendo sgravare dal gas le tasse per la produzione di energia elettrica, vuole dare una risposta concreta a questo tipo di problema. Ma parliamo delle bollette. Le bollette in Italia, una bolletta media di 2 megawatt ora per famiglia costa mensilmente 59 euro. La Spagna è messa un po' meglio, 54 euro, ma non è che ci sia questa grande differenza. La Germania sta peggio, 73 euro. E questo perché? Perché l'Italia ha un'efficiente rete distributiva e incide la metà di quanto invece la rete distributiva degli altri paesi ha come onere. Ma adesso voglio entrare nel merito del dibattito che c'è stato ieri e confutare veramente le tante affermazioni lontane dalla realtà che sono state fatte. La prima: questo governo vuole agevolare l'utilizzo del gas, ma questa è una barzelletta. I veri nemici del nucleare a partire dagli anni 50 sono stati i petrolieri, produttori di petrolio e di gas. L'unico petroliere che è andato controcorrente chi fu? Fu Mattei, che non faceva, diciamo, l'impresa per guadagnare, faceva l'impresa Eni per supportare il paese nella crescita, e dunque a fianco di petrolio e gas capì subito che il nucleare era fondamentale, tant'è che aprì la prima centrale nucleare in Europa, una delle prime a Latina. Altre falsità: noi siamo contro le rinnovabili, questo governo è contro le rinnovabili. Questo governo ha battuto il record nel 2024 e nel 2025 di installazione di potenza rinnovabile, oltrepassando i 7 gigawatt, molto più dei governi precedenti. Basta dire queste falsità. E poi la tifoseria, rinnovabili sì, nucleare no, viceversa, non sta né in cielo né in terra. Noi diciamo, avendo una visione lucida, dovendo intervenire sul mix energetico, che a fianco delle rinnovabili che stiamo implementando, per decarbonizzare ci vuole il nucleare, perché tutto rinnovabile è una barzelletta, non è possibile.
E l'altro tema, quello di far passare

0: Pare questa iniziativa del governo come un'iniziativa mediterranea dell'Italia che si inventa qualcosa di non realistico, ma nel mondo io ricordo che ci sono 438 centrali nucleari, 203 sono in costruzione o in pianificazione. Abbiamo paesi, 41 paesi che ce l'hanno, paesi come il Giappone dove c'è stato l'incidente di Fukushima, ne ha 33, ne sta costruendo 2. La Cina, continente preso esempio per le rinnovabili, ne ha 60, ne sta costruendo 39. Perfino l'Ucraina, dove c'è stato Chernobyl, ne ha 15, ne sta costruendo 4. Gli Emirati Arabi hanno le centrali nucleari. La Russia, che galleggia su gas e petrolio, ha 34 centrali nucleari e ne sta costruendo altre 7. Altro che invenzione italiana, altro che andare troppo oltre le esigenze. Noi cerchiamo con questa iniziativa di agganciarci al presente, perché il nucleare è necessario per dare una risposta che sta nel mix energetico. Parlo agli ambientalisti adesso. Io sono stato con la Commissione Decima a visitare impianti nucleari in Canada, dove si sta costruendo il primo SMR occidentale, e in una università, guarda caso, c'è un reattore nucleare dentro una università, e c'era un blister dove presentavano questo pellet che rappresenta 20 grammi di uranio. Cari ambientalisti, questi 20 grammi di uranio sostituiscono 400 chili di carbone, 410 litri di petrolio, 350 metri cubi di gas, numerosi campi di calcio coperti da pannelli solari. In questo pellet, e non è un caso che le associazioni ambientaliste illuminate tipo Amici della Terra, nata in America contro il nucleare, adesso dice che il nucleare è necessario. E adesso vado a concludere, Presidente, e concludo dicendomi confortato dal sondaggio che è stato pubblicato dalla Stampa, un sondaggio fatto dall'analista Ghisleghi, dove dice che il 55% degli italiani è a favore del nucleare, il 31% è contrario, il 14% non sa, non risponde. Per cui questo è confortante. Allora lasciatemi dire che aveva ragione il presidente Berlusconi quando il giorno dopo la sconfitta del referendum nel 2011 che impedì il ritorno del nucleare in Italia disse: quando l'opinione pubblica sarà più serena e tornerà a comprendere la necessità assoluta per noi e per il mondo del nucleare, ricominceremo il cammino. Ecco, Presidente, noi con l'approvazione di questa legge ricominciamo il cammino. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Squeri. Ha chiesto di parlare il deputato Alberto Luigi Gusmeroli. Ne ha facoltà, prego. A lei le parole, l'ascoltiamo.
2: Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Si è parlato, per chi è contro questa delega al governo sul nucleare, del referendum. Noi ci siamo posti in commissione attività produttive proprio questo tema, e proprio perché ce lo siamo posti con serietà abbiamo voluto affrontare il tema del nucleare con serietà. E quindi, prima ancora che il governo depositasse la delega sul nucleare sostenibile, abbiamo iniziato, realizzato un'indagine conoscitiva sul nucleare. Abbiamo ascoltato oltre 70 tra associazioni, enti, realtà che operano nel mondo del nucleare in Italia, in Europa e non solo in Europa. abbiamo lavorato per 6 mesi, abbiamo ascoltato chi era a favore e chi era contro. Dopodiché abbiamo consegnato questo lavoro al governo, il governo ha realizzato la delega e l'ha depositata presso la nostra commissione, abbiamo affrontato un'ulteriore opera di ascolto. Altre 80 realtà, spesso non sovrapponibili con quelle che avevamo ascoltato precedentemente, proprio per rispetto al voto che era stato fatto contro il nucleare. Ma non ci siamo fermati. Come Presidente ho organizzato un viaggio a vedere, e qui con, mi sembra, vorrei contrastare quello che ha detto prima AVS, esiste un SMR in costruzione in questo momento. Ha superato l'iter autorizzativo che è durato dal 2023 al 2025, è iniziata l'attività di costruzione e noi 2 mesi fa siamo andati a vedere questo Small Modular Reactor in costruzione che verrà ultimato tra il 2029 e il 2030. A costi contenuti, sono piccoli reattori da mettere dove? Nelle industrie, in siti che sono già urbanisticamente e proprio perché sono siti produttivi, sono già, diciamo, in qualche modo adatti a ricevere moduli di questo tipo. Ma perché? Perché sempre volevamo rispettare la volontà popolare e quindi abbiamo affrontato il tema del nucleare con serietà. Il governo ha approvato anche emendamenti della minoranza proprio per massima parte accogliere quelli che potevano essere gli spunti e alcuni emendamenti anche della maggioranza relativamente all'informazione che è giusto aumentarla perché la gente deve essere assolutamente informata su temi del genere. Quindi massimo rispetto. Ricordo che malgrado non ci siano centrali nucleari in esercizio in Italia, l'Italia è leader al mondo nella costruzione della componentistica, tant'è vero che in Canada, in quegli SMR, ci sono componenti di industrie italiane e le abbiamo potuto verificare personalmente. Nel 1966, l'Italia era la terza produttrice di energia nucleare al mondo, col 6,4% di copertura di energia. Ricordiamoci che nel futuro, tra data center, tra intelligenza artificiale e tutto ciò che ne deriva, avremo sempre più bisogno di energia. E quindi l'energia non è solo un tema di costi, è un tema anche di indipendenza economica del paese e di sicurezza del paese. Ricordiamoci anche che a 200 chilometri dall'Italia abbiamo centrali nucleari in Francia, in Svizzera, in Slovenia. Ricordiamoci che l'Italia compra nucleare dalla Francia perché viceversa dovrebbe spendere e trovare altre fonti di energia, magari pure fossili, aumentare quindi altre fonti di energia più inquinanti. Ricordiamoci anche che paesi come la Spagna, si è detto la Francia, la Gran Bretagna, nel mix energetico tra rinnovabili e quindi eolico, solare, idroelettrico, geotermico, hanno una quota di nucleare. Dobbiamo avere un approccio meno ideologico. Qui non si tratta di dire no al solare, all'eolico, al geotermico, all'idroelettrico, sì al nucleare, ma si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile e quindi del gas. Un approccio totalmente diverso da quello tenuto in questi anni e che abbiamo potuto sperimentare in queste indagini conoscitive. Oltre 30 paesi al mondo hanno oltre 400 centrali nucleari. Ma il tema probabilmente sarà proprio quello degli SMR, cioè di questi piccoli reattori da mettere nelle industrie che consumano tantissimo energia e quindi le acciaierie e quindi i grandi siti produttivi, le cartiere. Ecco, quindi bisogna avere un approccio assolutamente meno ideologico. Allora, oggi perché è importante questo voto? Questo voto è importante perché noi con questa delega apriamo a qualsiasi ipotesi futura, guardando al futuro anche della ricerca. Qua si dice sì al nucleare da fissione, si dice sì agli SMR, si dice sì quando sarà anche alla fusione. Cioè qui noi possiamo col nostro voto, e qui è un voto di coraggio, e quindi ci fa piacere che alcuni delle minoranze abbiano questo coraggio, un coraggio che dovrebbe avere anche il più grande partito della minoranza quando, diciamo, nel pur parler fuori dai microfoni è a favore del nucleare, ma qua deve avere il coraggio di essere il politico non per le elezioni, ma lo statista che ragiona a favore delle future generazioni. Allora questo è il coraggio che dobbiamo metterci oggi. E non basta dire non sono d'accordo su questa delega perché c'è questa cosettina, quest'altra cosettina, come ho sentito, ma bisogna dare questa delega perché bisogna dire al Paese che ci vuole molto rinnovabile, ma ci vuole, se si vuole togliersi dalla dipendenza estera e da fonti fossili come il gas, ci vuole anche il nucleare. Oggi è il voto del coraggio che consegniamo non alle elezioni dell'anno prossimo, ma alle future generazioni e i giovani, che spesso sono molto più avanti di noi, sono quelli a cui consegniamo questa delega. La Lega voterà perché sono anni che è a favore del ritorno al nucleare, voterà coscientemente e convintamente a favore. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei deputato Gusmeroli. A proposito di nuove generazioni, approfittiamo per salutare studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Castelverde di Roma che sono presenti in tribuna. Lo abbiamo già fatto per una precedente delegazione poco fa. Li ringraziamo per la loro presenza e gli auguriamo ogni fortuna. Ha chiesto la parola il deputato Alberto Pandolfo. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, signor Ministro. La delicata questione del nucleare deve essere discussa, deve essere inserita in una riflessione seria che parta dalla ricerca, deve essere attualizzata alla luce del progresso scientifico e certamente non può essere aggirata con una delega generica affidata ai decreti di un governo senza che il Parlamento sia chiamato a decidere nulla di sostanziale, proprio come in questo caso. E qui sta il primo vizio fondamentale di questo provvedimento, che non è una scelta, è una delega, non è una scelta di politica energetica, ma è un mandato in bianco. Credo che quello che abbiamo visto in queste ore, cioè la vostra esultanza per un'apertura dall'Europa, così come viene narrata, che vale circa 7 miliardi, ancora una volta dimostra la vostra incapacità, quella per cui non possiamo consentire nessuna delega in bianco, appunto, perché ciò che vi chiederà probabilmente l'Europa ci riporta indietro di 4 anni, ed è quello che la Presidente del Consiglio fino ad oggi non ha fatto, è accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, è abbandonare un'avventura nucleare che non è sostenibile da nessun punto di vista, né quello economico-finanziario né quello tecnologico, e è imboccare l'unica strada che può dare al nostro Paese una strategia vera e seria di sicurezza e di prospettiva energetica che servirebbe. Questa delega invece che cosa fa? Copre un arco tematico straordinariamente ampio, affida tutto questo alla discrezionalità del governo, con il Parlamento purtroppo ridotto a spettatore, chiamato a esprimere pareri non vincolanti su decisioni già prese. Noi tutto questo non possiamo accettarlo, non possiamo accettarlo su una materia come questa, e non possiamo dare una delega a un governo che ha già dimostrato di non saper assumere decisioni di politica energetica a favore degli italiani. La maggioranza ci racconta dello simoro del nucleare sostenibile come una scelta chiave in mano, ma è un'illusione. Il ministro Urso addirittura ancora in un question time del mese scorso ha dato la colpa all'assenza dell'approvvigionamento energetico da nucleare tra le mancate iniziative a favore delle aziende specializzate in produzione siderurgica, come se fosse una soluzione per domani, ma sappiamo tutti che non è così. È piuttosto un tema di sguardo, quello sì, forse, che non siete capaci a dare. Perché la modernità si misura sulla capacità di risolvere i problemi in tempo utile, con costi sostenibili, con benefici verificabili, e i numeri su questo sono impietosi. Il rapporto Lazzardo del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Per il nucleare lo stesso costo si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattora. Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta, è aumentato, stimato attorno al 49% in più dal 2009 a oggi. Ecco, ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità, come la risposta tecnologica che cambierà tutto, ma guardiamo che cosa è successo nella realtà. Il progetto New Scale, tra i più avanzati negli Stati Uniti, ha visto i costi stimati quasi triplicare, passando da circa 4 a 9 miliardi di dollari prima di essere definitivamente abbandonato nel 2023. In Occidente non esiste ancora un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia. E l'EPR in Francia doveva costare 3 miliardi e doveva essere completato in sei anni. Ne è costato 20 e ha richiesto 15 anni di lavoro. Ecco, quando un impianto accumula ritardi di questa portata, non si mobilizzano soltanto dei capitali, ma si sottraggono risorse, attenzione e politica pubblica ad alternative già disponibili, già economicamente competitive, già in grado di produrre energia oggi. Nel 2025 in Europa solare ed eolico hanno prodotto insieme il 30% dell'elettricità dell'Unione, superando sia le fonti fossili sia il nucleare. Il solo nuovo fotovoltaico installato in quell'anno ha generato una quantità di energia equivalente a 3 reattori da 300 megawatt in funzione per oltre 8.000 ore l'anno. Ecco, questo è il presente. Il nucleare che ci viene promesso, che ci volete propagandare nelle migliori delle ipotesi, è un futuro a decenni di distanza. Se possiamo contare su un orizzonte tra a 10 a 15 anni, dobbiamo utilizzarlo per realizzare il sistema energetico del futuro, non per perseguire delle soluzioni che invece costringono il Paese a una corsa senza alcun traguardo. Quella del governo, più che la definizione di una strategia energetica, sembra la costruzione di un'illusione. Peccato che il governo abbia bisogno, il paese, scusate, abbia bisogno di energia vera, e cosa che invece il governo disattende. Parliamo di ciò che l'Italia invece ha già oggi davanti a sé. Le stime più ottimistiche indicano l'individuazione per il deposito nazionale unico entro il 2029 e l'operatività non prima del 2039. La domanda che poniamo è ineludibile. Un paese che non sa ancora dove mettere le scorie di ieri, come può spiegare ai cittadini che è già pronta una soluzione per quelle di domani? Ecco, con i nostri emendamenti abbiamo chiesto che la delega stabilisse un principio elementare di sequenza logica. Prima si adottano i decreti sul decommissioning, sulla gestione dei rifiuti esistente, poi si può procedere con quelli sulla nuova produzione. La maggioranza ha respinto questa proposta, una scelta che dice molto sulla serietà di questo provvedimento. E poi mancano le garanzie. Abbiamo presentato emendamenti su alcune direttrici fondamentali, ma su tutte c'è stata contrarietà da parte della maggioranza. Abbiamo chiesto un'analisi economica comparativa, il costo livellato dell'energia, il confronto con le alternative rinnovabili, la quantificazione degli effetti sulle bollette prima di esercitare questa delega, ma niente. Abbiamo chiesto che ogni decreto attuativo fosse corredato da analisi costi-benefici verificabili e una quantificazione degli impatti tarifari, ma anche su questo non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Abbiamo chiesto che l'istituzione di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare fosse obbligatoria, non eventuale. La direttiva Euratom del 2009 lo impone già, è un obbligo, non è una facoltà. Abbiamo chiesto poi misure compensative certe e obbligatorie per quei territori che potrebbero ospitare gli impianti, produrre di fatto una partecipazione pubblica, un dibattito pubblico preventivo è vero. Abbiamo chiesto poi protezione esplicita per le bollette di famiglie e imprese, nessun meccanismo tarifario che trasferisca il rischio degli investimenti nucleari sugli utenti finali, nessuna componente parafiscale per coprire costi di costruzione, gestione e decommissioning. E abbiamo chiesto un controllo parlamentare reale, termini adeguati per i pareri, l'eliminazione del silenzio assenso, relazioni periodiche sull'attuazione della delega. Ecco, su tutto questo la risposta è stata la stessa, è sempre stata un no. Ecco allora, Presidente, il risultato di questa discussione è un provvedimento che non ha migliorato nessuno dei punti essenziali. Rimane purtroppo una delega in bianco su una materia che proprio non lo consente, rimane un'autorità di sicurezza eventuale invece che obbligatoria, rimane la mancanza di qualsiasi analisi economica preventiva, rimane l'assenza di un principio di priorità che metta il decommissioning del pregresso davanti alla nuova produzione. Ecco, rimane il rischio concreto che i costi vengano scaricati sulle bollette dei cittadini attraverso dei meccanismi che non sono trasparenti. Noi siamo per la ricerca sulla fusione, siamo per il rafforzamento delle competenze scientifiche, per un dibattito serio e fondato sui dati, ma c'è una differenza netta tra ricerca e propaganda, tra prospettiva scientifica di lungo periodo e la pretesa di presentare delle ipotesi di lavoro come soluzioni cantierabili che invece non sono. La differenza tra visione e illusione. E su questo banco di prova il provvedimento che ci viene proposto è completamente insufficiente, Ministro. Mentre questo Parlamento discute di ipotetici reattori che forse vedremo tra due decenni, le famiglie italiane pagano le bollette tra le più alte d'Europa, le imprese subiscono costi energetici che erodono la loro competitività. Ecco, il sistema produttivo del Paese ha bisogno di risposte oggi, non di promesse tra qualche decennio. La vera scelta di responsabilità oggi è accelerare sulle rinnovabili, sull'innovazione già disponibile, è investire nell'efficienza energetica, nello stoccaggio, nelle reti intelligenti, nelle comunità energetiche, costruire quella filiera industriale italiana che può creare occupazione di qualità, ridurre le importazioni di combustibili e abbassare strutturalmente il costo dell'energia. Ecco perché tutto ciò che il governo ha scelto di non fare, per tutte queste ragioni, il Partito Democratico voterà contro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Pandolfo.
4: Chiesto di intervenire sempre per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Zucconi. Prego.
5: Grazie, signor Presidente, colleghi, membri del Governo. Io sono rimasto abbastanza deluso dal dibattito che c'è stato in Aula in questi giorni, in parte anche da quello che si è sviluppato nelle commissioni, perché si va di scena ancora una volta la contrapposizione, si vuol far andare in scena ancora una volta la contrapposizione fra rinnovabili e nucleari. Oggi invece in quest'Aula, secondo me, si sarebbero dovute definire le posizioni politiche rispetto a un disegno di legge che si propone di reintrodurre in Italia la produzione di energie da fonte nucleare come sostegno all'endemica carenza di energia che abbiamo in Italia. L'Italia ha due problemi: non ha energia sufficiente. Noi sappiamo che entro il 2050 il consumo di energia in Italia raddoppierà. Come pensiamo di farci fronte? Attualmente lo facciamo andando a comprare fuori dai confini nazionali un'energia che, quando riusciamo a reperire, evidentemente ci costa molto di più di quanto costa alle altre nazioni che se la producono nei confini nazionali. Noi dobbiamo trovare il modo di renderci indipendenti. Il costo dell'energia all'ingrosso nel nostro paese, il PUN, oscilla stabilmente tra i 120 e i 134 euro per megawattore, con le conseguenze che sappiamo tutto per le imprese, per le famiglie. Il governo Meloni ha speso 40 miliardi per calmierare questi aumenti che si sono avuti nel tempo a fronte anche delle crisi internazionali, come ha fatto del resto i governi che si sono trovati di fronte alla crisi russo-ucrania. Ma noi dobbiamo prendere atto che sia i governi di precedente, che sia il nostro governo, noi stiamo curando i sintomi, non stiamo curando la malattia. Questa è la realtà di cui tutti dovrebbero rendersi conto. Allora, qui c'era una classe prima sulle tribune, una classe di giovani studenti, e allora non venite a parlare di propaganda. Questo governo sta pensando a loro, sta cercando di risolvere un problema che si riproporrà nel tempo, si aggraverà nel tempo, e non lo facciamo per le prossime elezioni, non lo facciamo perché si dia così modo a qualche oppositore di questo governo di precostituire un'eventuale propaganda per un futuro referendum, perché forse ci sarà qualche soddisfazione elettorale, ma non si risolveranno i problemi che abbiamo in Italia. L'Europa in questi giorni, il 10 di marzo, ha definito un piano strategico per supportare la produzione di SMR. Una volta l'Europa in tema ambientalistico veniva citato all'opposizione come il punto di riferimento. Ecco, vi segnaliamo questo. Il 10 di marzo la Commissione europea ha approvato questo piano, a cui hanno già aderito Polonia, Repubblica Ceca e Francia, che hanno già notificato a Bruxelles i loro piani di sostegno pubblico al nuovo nucleare. E allora però bisognerà che ci rendiamo conto se abbiamo ancora gli stessi obiettivi per cui elogiavamo tanto l'Europa. La decarbonizzazione interessa ancora? Oppure facciamo finta che, siccome il nucleare è brutto e cattivo, dobbiamo continuare a bruciare del gas o dei combustibili fossili? Perché questa è la realtà, cioè l'accusa di sostenere le aziende che forniscono combustibili fossili potrebbe essere rigirata a carico di chi osteggia, senza neppure cercare di andare in quella direzione a vedere se è realizzabile il nuovo nucleare. Noi siamo in trappola, noi produciamo da combustibili fossili male perché inquiniamo e aggraviamo il problema dei gas serra, ci andiamo a pagare ancora gli ETS sopra e quindi aggraviamo ulteriormente il costo. Questo va detto, deve essere chiaro a tutti, le bollette salgono anche per questo, e il governo Meloni in Europa sta facendo una battaglia per sospendere gli ETS, non perché è contro il risanamento ambientale, ma per dare un attimo di respiro alle aziende, per dare una prospettiva di lavoro all'interno delle aziende.
4: Perdoni un secondo, vediamo se
6: l'Aula si degna di osservare il silenzio necessario per non disturbare la sua dichiarazione di voto. Aspettiamo insieme che ciascuno guadagni la propria postazione, si segga, smetta di parlare, ovvero si rechi fuori dall'Aula a farlo. Prego, prosegua.
5: Grazie. Allora, ancora sulle rinnovabili, una cortesia. Smettete di artefare le posizioni di Fratelli d'Italia, di tutti i partiti che compongono il governo Meloni, sulle rinnovabili. Io voglio segnalare che il governo Meloni ha portato nel triennio 2023-2025 a un aumento della produzione da impianti di fonti rinnovabili di circa 21 gigawatt. Quando nel triennio precedente, quindi vigente i governi Conte e Draghi, l'aumento era stato soltanto di 5,4 gigawatt installati. Quindi il governo Meloni, non diciamo queste cose, sta implementando gli impianti di rinnovabili. C'è poi la questione naturalmente delle logiche NIMBY, da cui non sono esclusi neanche i presidenti, vorrei dire al collega Cappelletti, magari lui che ha più vicinanza, che parli con il presidente della regione Sardegna Todd e gli dica perché sta bloccando tutti gli impianti, perché cioè, ci vuole un minimo di coerenza. E però vedete, io sono anche d'accordo con quei cittadini, con quegli agricoltori che magari ipotizzando che qualcuno voglia lastricare totalmente la superficie del territorio nazionale di pannelli fotovoltaici hanno le loro preoccupazioni, perché il principio della fisica per cui nulla si crea e nulla si distrugge vale anche per questo. Noi dobbiamo rispettare il territorio, ecco perché è importante il mix tecnologico, ecco perché è importante cercare altre fonti di approvvigionamento, perché le rinnovabili non possono risolvere tutto. Io sarei uno che implementerei, signor Ministro, anche la campagna di informazione per la costruzione di impianti domestici, certamente quella è una risposta, ancora sul conti energia, per andare a installare sui capannoni industriali i pannelli fotovoltaici, ma non possiamo lastricare il nostro paese. L'Italia ha 70.000 chilometri quadrati di superficie piana, ci sono gli Appennini, le città, le Alpi, a fronte di 8 milioni di chilometri quadrati di cui dispone la Spagna. Dobbiamo anche cercare di ragionare su questo, perché la salvaguardia dell'ambiente si fa anche rispettandolo l'ambiente, rispettando i paesaggi, rispettando questo. Quindi benissimo le rinnovabili, che però sono intermittenti, che però producono soltanto per 2000 ore l'anno. Le sappiamo queste cose, non continuiamo a dircele, sembriamo gli Hare Krishna, ma loro si rivolgono al loro Signore, noi ci rivolgiamo purtroppo reciprocamente a noi stessi, queste cose le sappiamo. Smettiamo di citare per cortesia la Spagna e la Francia, perché Spagna e Francia producono anche da nucleare, bravi, hanno fatto un mix tecnologico virtuoso. La Spagna per il 20%, la Francia addirittura per il 68%. Sapete cosa vuol dire? Che li costa meno l'energia e che sono indipendenti. Chapeau, visto che si parlava di Francia, andiamo anche noi in questa direzione. Perché osteggiare un percorso di questo tipo? I tempi e le tecnologie. Beh, guardate che le tecnologie aiutano nei confronti dei tempi. Non a caso l'Europa è andata a incidere proprio sulla dinamica di costruzione degli SMR, che hanno tempi infinitamente inferiori, che sono molto molto meno costosi e avendo una modularità abbattono anche i costi della energia prodotta. Allora, io direi che anche qui, richiamando le rinnovabili, quando si calcola il costo dell'energia prodotta rinnovabili, che è il più basso, poi però se siamo seri ci dovremmo andare a mettere anche gli impianti di accumulo con altro consumo di territorio e con aggravamento del costo. Ecco, allora, non ci sono SMR costruiti nel mondo. Prima il collega Gusmeroli e il collega Square parlavano di quella a Darlington in Canada che diventerà produttivo alla fine degli anni 20. Beh, però in Cina ce n'è già uno molto presente e anche molto produttivo. Dal 2021 c'è un reattore, un piccolo reattore modulare che è in funzione in Cina. Ora io, siccome tra l'altro veniva citato il fatto che in Cina costruiranno ancora dei reattori nucleari, che nel mondo in questo momento ce ne sono decine e decine in costruzione e non credo che siano tutti dei passi scatenati, allora dico un pochino più di utilità. Le criticità esistono come sempre, i costi vanno governati con intelligenza finanziaria. La ringrazio Presidente, dico soltanto questo inciso. Lì dobbiamo andare a incidere, perché nella Repubblica Ceca, ma anche in Finlandia, hanno trovato degli strumenti finanziari e il costo dell'energia prodotto da SMR si abbassa se si abbassano il costo degli interessi che sono necessari per realizzarli. Questo disegno di legge ci apre una prospettiva che dobbiamo affrontare senza ideologismi artefatti e propagandistici, ma con realismo, non contro qualcuno, ma per il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese. È il momento di scegliere. Grazie.
4: Grazie a lei, deputato Zucconi. Intanto salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Di Nicola di Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli appunto, che assistono dalla tribuna ai nostri lavori. Li ringraziamo e gli auguriamo ogni fortuna, dando ora la parola per due minuti al deputato Marattin a titolo personale. Prego.
7: Grazie Presidente. A nome del Partito Liberal Democratico io voterò a favore di questo disegno di legge per due motivi. Uno è che io sono in questo Parlamento perché nel 2022 mi candidai assieme a altri colleghi con una forza politica che fu chiamata Terzo Polo, che aveva il nucleare nel programma elettorale. E anche se la coerenza in politica è merce rara e anche un po' sopravvalutata, se non cambiano le circostanze, essere coerente col mandato elettorale è sempre qualcosa di particolarmente piacevole. Il secondo motivo è di metodo. Io ho seguito la discussione in commissione e in aula e non sono riuscito a trovare motivi da parte dei colleghi fondati per il no. Il primo motivo era: ma ci vuole troppo tempo per farle le centrali nucleari. Pensate se una persona con una grave malattia gli prospettano una cura che ci vuole tempo per farla, pensate se dicesse: ma non mi curo, tanto ci vuole un sacco di tempo per farla. Cioè, un argomento che non ho mai capito. E il secondo argomento che viene fatto è: siccome i colleghi riconoscono che non potremo mai arrivare al 100% di fabbisogno energetico soddisfatto dalle rinnovabili, i colleghi alla fine dicono: meglio il gas o le fonti fossili che il nucleare. E io, a fronte di questo argomento, sventolo la bandiera dell'ambientalismo e dell'ecologismo, perché le fonti fossili inquinano, il nucleare invece non inquina. Un mix di rinnovabili e nucleare avrebbe il pregio di renderci indipendenti dalle fluttuazioni geopolitiche estere e di non inquinare. E a volte l'ambientalismo e l'ecologia è un qualcosa da rispettare anche nella pratica e non solo negli slogan. Quindi, a nome del Partito Liberal Democratico, un voto favorevole a questo disegno di legge. Grazie.
4: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Diamo la parola al relatore Luca Squeri per un breve ringraziamento.
0: Sì, grazie Presidente. A nome anche dei colleghi relatori volevo ringraziare gli uffici della decima e dell'ottava commissione per il solito lavoro di diligenza e supporto che hanno dato ai membri delle commissioni per portare avanti questo provvedimento importante. Grazie.
4: Grazie a lei. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 2669A delegato al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. La votazione è aperta. Come si chiama? Ecco. Ha votato bene. Prisco ha votato? Non riesce a votare? No, manca la tessera. Qual è il problema? La tessera. Allora, aspettiamo che sovraggiunga la tessera.
8: Dice che si può votare se può chiudere.
4: Aspettiamo, non si agiti. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 249, votanti 241, astenuti 8, maggioranza 121, favorevoli 155, contrari 86. La Camera approva. Togliamo i cartelli per cortesia. Invito gli assistenti a provvedere a togliere cartelli che, come è noto, sono vietati l'esposizione di questi cartelli. Non è consentita. Dichiaro così assorbita la proposta 1742.
8: Prendo la parola a Vinci che fa l'altra inversione.
4: Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Vinci.
9: Grazie Presidente, per chiedere l'inversione dei lavori con l'anticipazione del punto 5, quindi passare direttamente al disegno di legge proroga termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenze del Ministero dell'Interno, che riguarda di fatto i Vigili del Fuoco, che ha già avuto un forte intervento e lavoro da parte del Ministero e di collaborazione anche con tutte le associazioni sindacali. Visto che il tema è assolutamente urgente, chiedo l'inversione, quindi anticipazione del punto 5.
4: Grazie. Sulla richiesta di inversione, che era già stata annunciata dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 5 recante il seguito alla discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 2866, recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, darò la parola ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento a un deputato contro e a un deputato a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi vuole parlare contro?
8: Fornaro.
4: Deputato Fornaro. Prego, a lei la parola.
10: Ma grazie signor Presidente. Non possiamo che ribadire il disagio già espresso ieri. Siamo ormai al menù del programma. Abbiamo sostituito il calendario deciso nella Capigruppo da un menù alla carta che la maggioranza decide di consumare a seconda delle sue esigenze. Per di più, lo ribadisco signor Presidente, questo provoca il fatto di un sostanziale spostamento a prossimo calendario di due mozioni.
4: Ricordo che è vietato fare foto in aula, oltretutto in maniera così palese. Veramente non c'è proprio regola. Prego, prosegua, perdoni, deputato Fornaro.
10: Ma vede, Presidente, le ribadisco il disagio, ma che spero comprendano anche i colleghi della maggioranza. In questa maniera saltano dal calendario due mozioni che erano in quota delle opposizioni, quella relativa al gioco d'azzardo e quella relativa al patto di stabilità. Quindi io mi chiedo a questo punto che calendario avremo la prossima settimana, perché poi ovviamente la prossima settimana si inizierà, credo, a quanto le notizie, stando le notizie a nostra conoscenza, con il decreto cosiddetto primo maggio, e conseguentemente tutto scivola, e tutto scivola, guarda caso, con provvedimenti che erano in quota delle opposizioni. Così non va, glielo diciamo con grande franchezza, e chiediamo quindi che nella prima capigruppo possibile si possa definire meglio, e lo dico alla maggioranza, evitare anche queste forzature continue che non aiutano, perché come ha ricordato meglio di me e con maggiore passione forse il collega Giachetti ieri, di qua a luglio abbiamo diversi decreti, non sarà un calendario facile e tranquillo. Se si inizia con le forzature, dovete attendervi che a questo punto ogni tanto l'opposizione, con i metodi previsti e nel rispetto del regolamento, però proverà a restituire queste forzature, in particolare quest'ultima, è veramente con poco senso politico e mi pare, come dire, sia un inutile tentativo di dimostrare che avete i numeri. I numeri non sono in discussione, evidentemente, nessuno li mette in discussione, è in discussione un corretto rapporto e, lo sottolineo Presidente, anche il rispetto del regolamento che prevede una quota a carico delle opposizioni. Le chiedo quindi se gli uffici possono fare una verifica del rispetto di queste quote negli ultimi 3 mesi. E alla luce di questo eventualmente impostare il calendario del prossimo mese per recuperare eventuali ritardi nel rispetto di questo che, lo ricordo, è una prerogativa spettante alle opposizioni. Grazie.
11: Grazie a lei. Chi chiede di parlare a favore?
12: Ai sensi del 45, quindi della parola.
11: Allora mi pare che ci siano diverse richieste di intervento, quindi come abbiamo fatto ieri applichiamo l'articolo 40.
12: A favore.
11: Prego, deputato Giachetti, colpo di scena.
13: Anche io cerco di essere fedele al programma elettorale, signor Presidente. Voterei a favore e invito a votare a favore perché non capisco come il collega Fornaro continui a farci perdere del tempo con queste considerazioni di fronte al fatto che il collega Vinci, con la sua solita signorilità e col suo solito garbo, ci informa che casualmente un altro provvedimento che sulla base del menù così come descritto dal collega Fornaro, ci ha spiegato che è urgente, è urgentissimo, stiamo parlando sempre di una delega, è urgentissimo. Allora, mentre stavo seduto, non volevo parlare a favore, però ho pensato di utilizzare la possibilità di parlare a favore per dare un suggerimento al Presidente della Camera. Guardando l'Aula, ho visto che abbiamo 2 spazi liberi in fondo lì, tra le varie, tra i vari, diciamo, spazi dove ci sono, quando è nata la Repubblica, eccetera, eccetera, e via dicendo. In quegli ultimi 2 spazi noi potremmo mettere una scritta fissa. Questo è urgente, l'ha detto Vinci, e la lasciamo là. Così ce lo ricordiamo ogni volta e abbiamo la motivazione, non perdiamo neanche il tempo dei 5 minuti a favore e contro. E se fosse possibile, signor Presidente, finendo la mia dichiarazione, a favore, perché io penso che il collega Fornaro ci faccia solo perdere del tempo e anzi lo prego di evitare di fare queste considerazioni, l'ultimo invece non con una scritta fissa, possibilmente con una scritta di quelle che cambiano, in cui di volta in volta ci scrivete il menù di quello che voi pensate che noi dobbiamo fare in quest'Aula. E così abbiamo risolto il problema, l'urgenza è rispettata anche nel non perdere tempo in queste cose banali che sono la rivendicazione di quelli che dovrebbero essere non dei diritti dell'opposizione, ma un minimo di rispetto da parte della maggioranza di chi sta dall'altra parte. Grazie.
11: La ringrazio. Pongo in votazione il procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 5 all'ordine del giorno. La votazione è aperta. La votazione chiusa, la Camera approva per 58 voti di differenza. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di disegno di legge già approvato dal Senato 2865, proroga di termini per esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Ricordo che nella seduta del 3 giugno si è conclusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta.
14: Baldino, Lisini. Longi.
11: Con calma, non si preoccupi, l'aspettiamo.
12: C'è fur. Loro hanno votato.
11: Ci siamo. La votazione è chiusa.
4: La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Ordine del giorno numero 1, Baldino.
15: Sì, espunte le premesse, riformulato con valutare l'opportunità di, ovviamente favorevole.
4: Numero 2, l'Abbate.
15: Espunte le premesse, riformulato con a valutare l'opportunità di, e quindi parere favorevole.
4: Allora, colleghi, Baldino è d'accordo, l'Abbate suppongo altrettanto. Bene, allora facoltà di intervenire per dichiarazione di voto finale il deputato Roberto Giachetti.
13: Grazie Presidente, stavo pensando, addirittura potremmo fare una riforma del regolamento che per non perdere tempo evitiamo anche che si facciano gli interventi, tutto sommato consegniamo e abbiamo risolto il problema. In questo caso però siamo ancora nel regime pseudodemocratico, quindi due parole le diciamo. Il provvedimento che oggi esaminiamo, signor Presidente, ha un contenuto apparentemente semplice ed è la proroga dei termini per l'esercizio di due deleghe legislative che sono già state conferite al Governo. Si tratta del riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'aggiornamento del sistema delle liste elettorali attraverso processi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Dietro una proroga formale vi sono però due questioni importanti per il funzionamento dello Stato e per il rapporto tra le istituzioni e i cittadini. La prima riguarda il... Ma non ho detto che sospendevamo per 5 minuti per fare le cose? No. Questo può essere anche un altro sistema per risolvere le cose più rapidamente. Basta urlare. La prima riguarda, dicevo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è una delle istituzioni che gode della maggiore fiducia da parte degli italiani. Ogni giorno uomini e donne del corpo garantiscono sicurezza, soccorso, protezione in contesti che sono sempre più complessi. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad emergenze sempre più frequenti e impegnative, eventi climatici estremi, incendi boschivi, dissesto idrogeologico, incidenti industriali e attività di protezione civile di varia natura. È evidente che il ruolo dei vigili del fuoco sia oggi ancora più centrale rispetto al passato. Per questo riteniamo condivisibile concedere al governo il tempo necessario per completare una riforma che non si limiti ad interventi marginali, ma che valorizzi in qualche modo realmente le professionalità presenti all'interno del corpo. Occorre investire nelle competenze, favorire percorsi di crescita professionale trasparenti e meritocratici, aggiornare gli assetti organizzativi e riconoscere le nuove specializzazioni richieste dall'evoluzione delle attività operative. Pensiamo al personale sanitario impegnato nel soccorso, alle professionalità tecniche altamente specializzate ed anche alle responsabilità dirigenziali che richiedono capacità che devono essere sempre più complesse. Una pubblica amministrazione moderna deve essere capace non solo di chiedere professionalità elevate, ma anche di valorizzarle e, se possibile, anche di trattenerle. In questo quadro merita certamente attenzione anche il contributo del personale volontario, che in molte aree del paese in questo quadro, dicevo, merita attenzione anche il contributo del personale volontario, che in molte aree del paese rappresenta una componente essenziale della capacità di intervento dello Stato. Valorizzare questa esperienza significa rafforzare la resilienza delle comunità e rendere più efficace l'intero sistema del soccorso pubblico. Per queste ragioni noi condividiamo la scelta di concedere una proroga che consenta di completare il percorso di riordino con la necessaria attenzione. Il secondo tema riguarda l'aggiornamento delle liste elettorali e il loro progressivo collegamento con l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Anche in questo caso siamo di fronte a una riforma che può apparire tecnica, ma che incide direttamente sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione. L'Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione più semplice, più efficiente e più digitale. Troppo spesso continuiamo a chiedere ai cittadini adempimenti che potrebbero tranquillamente essere svolti automaticamente grazie all'interoperabilità delle banche dati e all'utilizzo delle tecnologie già disponibili. Le liste elettorali rappresentano un esempio concreto di questa esigenza, aggiornamenti anagrafici, cambi di residenza e variazioni delle posizioni elettorali devono poter essere gestiti in modo più rapido e automatizzato, riducendo errori e duplicazioni e alleggerendo il carico burocratico per cittadini ed enti locali. Si tratta di un passaggio coerente con il percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, con una visione che per noi di Italia Viva deve sostenere, che noi di Italia Viva sosteniamo da sempre, con meno burocrazia, più efficienza e servizi migliori.

0: sicurezza e soprattutto certezza delle procedure. Il rinvio del termine consente di lavorare con maggior serenità e di assicurare la piena affidabilità dell'intero sistema. Per noi di Italia Viva la digitalizzazione non è uno slogan, ma una politica pubblica concreta. Significa semplificare i processi, migliorare i servizi, ridurre i costi e costruire uno Stato più vicino ai cittadini. Per queste ragioni esprimiamo una valutazione positiva sul provvedimento e confermiamo il voto favorevole del nostro gruppo con l'auspicio che il tempo aggiuntivo che viene concesso al Governo sia utilizzato per completare due riforme importanti, una per rafforzare un presidio fondamentale della sicurezza nazionale come il Corpo dei Vigili del Fuoco e l'altra per rendere più moderna ed efficiente, oltre che accessibile, la nostra amministrazione. Grazie.
1: La ringrazio il deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare il deputato Colucci, Alessandro Colucci, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Per approfondire le ragioni del nostro convinto voto favorevole a questo disegno di legge, rimando alla relazione che chiedo al Presidente di poter depositare. Faccio solo due considerazioni. Quello che siamo chiamati a votare è un provvedimento tecnicamente essenziale, composto da soli due articoli, eppure dietro questa apparente semplicità si nascondono due obiettivi strategici di assoluto rilievo per il Paese: il rafforzamento operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e la modernizzazione del sistema di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. È un provvedimento che vedrà certamente il nostro sostegno, anche perché confermiamo l'importanza e la centralità del Corpo Nazionale del Vigile del Fuoco, che ogni giorno opera in prima linea per la sicurezza di tutti noi, e sosteniamo la volontà di modernizzare il sistema elettorale rendendolo più efficiente, trasparente e al passo con la digitalizzazione del Paese. In concreto proseguiamo nell'impegno per una buona amministrazione che privilegia la qualità e la sicurezza delle procedure rispetto alla fretta. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. È chiesto di parlare il deputato Zaratti. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie, signor Presidente. Annuncio il voto di astensione del mio gruppo su questo provvedimento, ma questa astensione è accompagnata da profonde riserve nel merito e nel metodo. Troppe volte il Governo, diciamo, è negligente rispetto alle deleghe, perché riesce a far passare i molti mesi che vengono concessi senza appunto mettere in campo i necessari provvedimenti che sono necessari per l'applicazione delle leggi. Ecco, questo ricorso costante alla delega, che poi non viene esercitata e spesso, come in questo caso, viene chiesta appunto la proroga dei termini, credo che sia un malcostume al quale il Governo non deve abituare il Paese, perché è necessario che quando si affrontano problemi seri ci sia una legislazione puntuale. E il ricorso alla delega deve essere un elemento eccezionale, e comunque nel momento nel quale c'è ricorso alla delega i tempi devono essere assolutamente rispettati, perché questo significa che quei problemi che sono affrontati nel provvedimento slitteranno ancora più nel tempo. Ritengo che il nostro voto di astensione è un voto per senso di responsabilità, perché effettivamente viene affrontato un problema molto importante come quello del riordino dei Vigili del Fuoco. Crediamo che questa sia davvero un'emergenza e speriamo che questi ulteriori 8 mesi chiesti dal Governo possano portare a finalmente ad affrontare il problema del riordino dei Vigili del Fuoco, i quali, lo dico e poi consegnerò il mio intervento, svolgono una funzione fondamentale nel Paese, sempre più importante. Non sono più soltanto gli spegnitori di incendi, come forse una volta potevano essere, ma svolgono una funzione importante rispetto ai grandi cambiamenti e alle grandi trasformazioni del nostro tempo, a cominciare dai disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici. E da questo punto di vista i Vigili del Fuoco sono effettivamente il corpo dello Stato che per primo interviene. Pensiamo semplicemente alle numerosissime e sempre più frequenti purtroppo incendi estivi causati dalla siccità, appunto dai cambiamenti climatici. pensate alla vulnerabilità dei nostri territori e ai grandi danni causati da queste catastrofi. Davanti a questi disastri troviamo sempre soltanto i vigili del fuoco, quindi è necessario dare la possibilità a questo corpo di svolgere al meglio le proprie funzioni, crescere in termini qualitativi, in termini di qualità professionali, di sicurezza.

0: del lavoro. Quindi speriamo che la delega che è stata concessa e la proroga che viene concessa oggi possa permettere effettivamente al governo di, in questi ultimi 8 mesi, di risolvere questo problema. L'altro problema importante, quello delle liste elettorali, è un elemento fondamentale, ha una sua chiara emergenza. Da questo punto di vista anche voglio invitare il governo diciamo ad avere fretta, perché intorno anche alla revisione delle liste elettorali e le modalità relative appunto alle liste elettorali c'è un pezzo fondamentale del diritto di partecipazione, di contare, di decidere dei cittadini e delle cittadine italiane. Consegno il mio testo e ringrazio il Presidente. Salve.
1: Ringrazio deputato Zaratti, ha chiesto di parlare il deputato Antonio D'Alessio, sempre per dichiarazione di voto. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, anche io cercherò di essere molto rapido. Ha ad oggetto questo provvedimento la possibilità di consentire al governo di avere una proroga sui termini già convenuti per legiferare su alcune materie, ovvero riordine del corpo dei vigili del fuoco e riorganizzazione delle liste elettorali e dell'elettorato attivo. Provvedimento semplice su temi però molto importanti. I vigili del fuoco, un corpo importantissimo, valoroso, che si è distinto sempre per coraggio, per prontezza, per abnegazione, per tecnica, per specializzazione, ed è un corpo indispensabile, come indispensabile e necessario il riordino con riferimento sia alla progressione di carriera, sia anche relativamente al trattamento economico. L'altra materia è l'adeguamento e l'aggiornamento delle liste elettorali, in linea con un processo di modernizzazione, efficienza, regolarità per garantire la partecipazione alle competizioni elettorali. Naturalmente centrale diventa il tema della digitalizzazione, evitando anche la continua stampa di tessere elettorali, eccetera. A fronte di materie il cui riordino non possiamo ovviamente ostacolare, il buonsenso e il senso di responsabilità che guida le nostre linee politiche ci impongono di non votare contro. Ovviamente ci asterremo, perché la responsabilità di tempi che si allungano, evidentemente specchio del lavoro non organizzato e non tempestivo dell'esecutivo, non può essere addebitato a noi. Non voteremo contro perché la tentazione di sottolineare l'incapacità sui tempi impiegati del governo, che però resta, viene, per quanto ci riguarda, superata dall'esigenza di avere sempre come stella polare i bisogni del nostro Paese e delle nostre comunità. Per tutte queste ragioni ci asterremo. Grazie.
1: Grazie deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Alfonso Colucci, che al momento non è in aula, mi sembra.
3: Lo so, ma deve stare qua.
1: Consegnerà il testo, che voi sappiate. Vabbè, intanto passiamo al deputato Paolo Emilio Russo. Prego, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. Questo provvedimento rafforza le capacità operative dei Vigili del Fuoco, che sono un corpo benemerito che soccorre e sostiene i cittadini, specie nei momenti più difficili di crisi. Questa legge consentirà l'aggiornamento delle liste elettorali, che vengono finalmente digitalizzate. È una grande, piccola misura che può rendere l'espressione suprema, massima della democrazia, cioè il momento del voto, più rapido, facile e sicuro. La digitalizzazione è un processo nel quale crediamo moltissimo, sul quale bisogna continuare a investire per rendere più facile la vita dei cittadini, meno costose le strutture dello Stato. Per tutte queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento.
1: Ringrazio il deputato Russo. Ha chiesto di parlare il deputato Igor Iezzi. Ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. I Vigili del Fuoco rappresentano un importante presidio sul nostro territorio, un presidio di sicurezza sia per i cittadini, soprattutto per i cittadini, sia per gli immobili e sia per l'ambiente, soprattutto di fronte alle tante e nuove emergenze che dobbiamo fronteggiare. Con questo provvedimento diamo una prima risposta organizzativa a una delle loro questioni più importanti. Per questo la Lega voterà convintamente a questo e favorevolmente a questo provvedimento.
1: Ringrazio il deputato Iezzi, ha chiesto la parola alla deputata Simona Bonafè. Prego, ascoltiamo.
5: Sì. Sì, grazie Presidente. Voglio innanzitutto annunciare il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico. Questo provvedimento riguarda la proroga dei termini di due leggi di delegazione. Si tratta della disciplina in materia di funzioni, compito e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo il passaggio dal rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, e l'altra proroga dei termini è sulla legge per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali attraverso processi di digitalizzazione. Mi sia concesso però, Presidente, di fare alcune brevi, anzi brevissime osservazioni critiche che spiegano perché il voto d'astensione del nostro gruppo. Intanto si tratta di una proroga, la proroga dell'esercizio di una delega al governo che aveva già una scadenza che il governo non ha saputo rispettare, e da questo punto di vista è apparsa un po' singolare la richiesta prima del collega Vinci di invertire l'ordine dei lavori, motivandola proprio con la richiesta di un'urgenza di una proroga che, se fosse stata così urgente, probabilmente non saremmo qui a votare la proroga di un provvedimento di proroga. L'altra considerazione, Presidente, che noi in questa legislatura, nella 19ª legislatura, abbiamo approvato, questo Parlamento ha approvato ben 22 leggi di delega complessive che conferiscono delega al Governo. Alcune sono deleghe, altre sono proroghe di deleghe già esistenti, altre, ahimè, sono proroga di leggi, leggi, proposte di leggi presentate dalle opposizioni, svuotate dei loro contenuti e trasformate in deleghe dalla maggioranza per il governo. Una prassi che anche in questa occasione io voglio assolutamente stigmatizzare. L'altro punto è che spesso queste deleghe che vengono conferite al governo, il governo non le esercita, come in questo caso, chiede ulteriore tempo rispetto al tempo che era già concesso per poterle esercitare. Ecco, questo dimostra un modo davvero, secondo noi, raffazzonato di legiferare, un modo che rincorre le scadenze e che invece non mette a sistema e non ha visione nei processi legislativi. A questo si aggiunga anche il record di decretazione di urgenza che questo governo è riuscito ad ottenere e l'accentramento nelle mani del governo di una funzione che dovrebbe essere funzione legislativa. E anche quando le norme provengono dal governo con leggi deleghe e passano al Parlamento, molte volte la discussione è talmente blindata che non è dato al Parlamento la possibilità nemmeno di apportare emendamenti. Questo purtroppo è successo anche su una legge costituzionale, lo ricorderanno bene i colleghi, la legge costituzionale sulla separazione delle carriere, che per fortuna ci ha pensato poi il referendum popolare a sottolineare come almeno sulle leggi costituzionali sarebbe opportuno coinvolgere e far funzionare bene il potere legislativo del Parlamento. Ora noi ci auguriamo che su questo provvedimento si proceda diversamente, cioè si proceda anche perché si tratta di due questioni importanti, le liste elettorali e soprattutto i Vigili del Fuoco. Ora, sui Vigili del Fuoco voglio dire due parole in più. Noi pensiamo che sia necessario riorganizzare questo corpo a 170 anni dalla fondazione, che sia mi sia anche permesso con questa occasione di esprimere il grande sentimento di gratitudine per il lavoro che i Vigili del Fuoco svolgono con grande professionalità, dai piccoli interventi alle grandi emergenze e alle grandi catastrofi, le alluvioni, i terremoti, gli incendi, ed è un lavoro che svolgono non solo con grande professionalità ma con grande umanità di tutto il personale dei Vigili del Fuoco, che è sempre pronto a intervenire e a sostenere le popolazioni colpite. Però è evidente che non bastano le pacche sulle spalle, non bastano gli applausi quando intervengono in situazioni delicate. Bisogna velocizzare i percorsi interni per le loro progressioni di carriera, per il trattamento economico e, aggiungo, anche pensionistico del personale, come dovrebbe fare questa legge delega. Aggiungo anche che servono interventi urgenti anche per risolvere la grande questione aperta, che è la carenza del personale, che oggi è sottodimensionato, e in particolar modo del personale specialista. Questo serve anche per garantire l'efficienza del loro lavoro e la possibilità di intervenire tempestivamente. Noi su questo abbiamo più volte presentato interrogazioni come gruppo del Partito Democratico e però appunto non c'è ancora stata data risposta. Come un'altra altre interrogazioni abbiamo presentato su un tema che a noi sta molto a cuore, che in parte è anche all'interno di questa delega, che ha a che fare con la tutela della salute del personale dei Vigili del Fuoco, e quindi abbiamo più volte chiesto di rendere pubblico lo studio relativo all'esposizione dei PFAS avviato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Università di Bologna, visto che alcune categorie professionali, fra cui Vigili del Fuoco, risultano particolarmente esposte a queste sostanze che hanno, provocano effetti nocivi sulla salute umana. Ecco, questo io credo che sia il motivo che debba spingere questa volta sì all'urgenza nell'emanare questo provvedimento, e mi auguro che questo Parlamento non sia coinvolto un'ulteriore volta per prorogare i termini di questioni che sono diventate che è diventato necessario affrontare. Grazie.
6: Recuperiamo l'intervento.
1: Ringrazio deputata Bonafè. Recuperiamo in via del tutto eccezionale l'intervento del collega Alfonso Colucci, sì, per un numero di minuti insomma che sia compatibile, perché l'abbiamo chiamata e quindi in teoria dovrebbe essere decaduto, però insomma già è accaduto altre volte, quindi volentieri l'ascoltiamo. Prego.
7: Sì, grazie Presidente. Questo è anche un effetto dell'inversione continua dell'ordine dei lavori che produce queste anomalie. Presidente, colleghe e colleghe, il provvedimento che votiamo oggi è un provvedimento breve, si tratta di due articoli di poche righe, due proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, e così le Camere vengono chiamate a concedere altro tempo quando invece dovrebbero entrare nel merito di scelte che incidono direttamente sull'organizzazione dello Stato e sui diritti dei cittadini. È un metodo che è già noto a questa Assemblea: delega, rinvio, proroga e così via. Il primo articolo contiene una proroga che riguarda la delega in materia di funzioni, compiti, ordinamento e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, proprio quel corpo che oggi viene ricordato solo dopo le emergenze. Una riforma che riguarda i Vigili del Fuoco avrebbe meritato invece serietà, tempi certi e risorse adeguate, in modo da dare al corpo la possibilità di operare prima, durante e dopo le emergenze. Siamo in una fase in cui i cambiamenti climatici moltiplicano gli eventi estremi, la fragilità del territorio aumenta, i rischi per le comunità, la transizione energetica pone questioni nuove di sicurezza, prevenzione, intervento e formazione. E davanti a questo scenario servirebbero organici adeguati, mezzi moderni, presidi territoriali, sicurezza sul lavoro, formazione continua, risorse vere. Il secondo articolo di questo provvedimento riguarda la proroga della delega per la revisione del testo unico in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali, e si tocca il diritto di voto, il cuore della democrazia rappresentativa. È vero, condividiamo, il sistema va aggiornato, le liste elettorali, l'iscrizione degli elettori, l'integrazione con l'anagrafe nazionale della popolazione residente, la digitalizzazione delle procedure, tutto questo potrebbe aiutare i comuni a ridurre gli adempimenti inutili e rendere più efficiente l'amministrazione, ma questo provvedimento riduce il diritto di voto ad una questione di mera gestione informatica, Presidente, e questo è molto molto grave. Una maggioranza seria, quando chiede una delega, sa come esercitarla, in quali tempi, con quali effetti sugli uffici, sui comuni, sulle procedure, sui cittadini, ma questa maggioranza arriva a ridosso delle scadenze e chiede al Parlamento di mettere una toppa, l'ennesima toppa, ancora una volta, e alla fine il prezzo lo pagano i cittadini, i lavoratori della pubblica amministrazione, gli enti locali, i comuni, cioè il livello istituzionale più vicino alle persone. Questo testo conferma quindi un metodo che noi contestiamo: deleghe ampie, Parlamento marginalizzato, tempi non rispettati, proroghe chieste come atti dovuti, nessuna vera assunzione di responsabilità politica. Noi, Presidente, qui concludo, ci asterremo come Movimento 5 Stelle perché noi sappiamo distinguere le esigenze dello Stato dagli errori di chi oggi lo governa. I Vigili del Fuoco meritano attenzione vera, non bastano le proroghe. Il diritto di voto merita garanzie, mentre la vostra è semplice improvvisazione. Il Parlamento merita rispetto e non può essere convocato solo per concedere altro tempo a chi quel tempo non sa gestirlo. E per tutte queste ragioni annuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
1: La ringrazio, deputato Colucci. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Urzì. Ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, provvederò a depositare la relazione, però non posso esimermi dal fare due brevissime considerazioni. Innanzitutto, questo provvedimento è necessario, è urgente, non è un atto squisitamente formale, è importante per garantire il completamento di una politica di intervento strutturale di sostegno rispetto a ciò di cui anche molti colleghi dell'opposizione hanno parlato, ma evidentemente non cogliendo sino in fondo il senso della responsabilità di questo Parlamento, che è di garantire la continuità dei percorsi. Questo provvedimento serve per esempio a recepire anche istanze sindacali grazie alle quali sarà possibile mettere in circuito un ulteriore pacchetto fino a 20 milioni di euro nella proiezione verso il 2028, quindi complessivamente 56 milioni a annui. E tutto ciò evidentemente serve a dare il sostegno concreto alle politiche di rafforzamento rispetto al ruolo di quella struttura, di quella realtà importante, i Vigili del Fuoco, che sono il presidio rispetto alle emergenze quotidiane, ma anche nelle sfide ambientali del nostro tempo di fronte alle catastrofe. Chi è in prima linea e si pone al servizio della comunità ha il diritto di poter contare su un governo che attraverso queste legge delega avrà la possibilità di mettere in circuito positivamente gli investimenti sino a questo momento avviati. Poi c'è l'altro, e concludo Presidente, capitolo, che è quello della digitalizzazione, dell'innovazione anche nel campo delle liste elettorali, provvedimento atteso, e evidentemente si è così perso anche la lettura perfetta e precisa e puntuale delle ragioni di questo provvedimento, utili a permettere un intervento da parte degli enti che sovraintendono alle liste elettorali in periodi nei quali non saranno gravati da turni elettorali. Quindi a maggior ragione questo provvedimento risulta utile, necessario, e posso anche ribadire quello che è stato già detto dal collega Vinci, urgente. Grazie Presidente e grazie anche al sottosegretario Prisco per l'attenzione con cui ad accompagnato tutto questo percorso. Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole ovviamente del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie a lei deputato Urzì. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato 2865, proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. La votazione è aperta.
8: Presidente, dopo le faccio leggere due cose. Una, l'uscita del cambio di gruppo, Preto che va dalla Lega al Misto, poi una convalida e poi sospendiamo. Sì, sì, leggiamo un paio di cose.
9: Aspetta un attimo, stiamo salendo.

0: Ci siamo. La votazione è chiusa. Presenti 216, votanti 132, assoluti 84, maggioranza 67, favorevoli 132, contrari nessuno. La Camera approva. Comunico che con lettera pervenuta in data 4 giugno 2026 il deputato Eric Umberto Pretto ha comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, chiedendo di essere conseguentemente iscritto al gruppo parlamentare misto. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta del 4 giugno 2026 ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati. Ottava circoscrizione Veneto 2, collegio uninominale 01 Rovigo, Alberto Di Rubba, collegio uninominale 02 Selbazzano dentro, Giulio Centenaro. Concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, la Giunta ha pertanto deliberato di proporne la convalida. Do atto alla Giunta di questa proposta e dichiaro convalidata la suddetta elezione. Le suddette elezioni erano due. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame degli ulteriori argomenti con votazioni è rinviato ad altra seduta. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12.50 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
1: Fine seduta è dopo. Ma scusi un attimo, ma lei...
0: Fine seduta è dopo, deputato Pittalis, la seduta è sospesa.
1: Ma ha chiuso la seduta? Ha chiuso la seduta?
0: Cioè, non so. Siamo fuori seduta, cioè non possiamo conversare, ma la seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 12 e 15 minuti, come avete sentito, la seduta della Camera dei Deputati è sospesa, riprenderà fra meno di un'ora alle 12.50 con lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Nel frattempo passiamo al Senato, Palazzo Madama. Palazzo Madama ha bocciato le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni sul DDL Valditara, che tratta del consenso informato a scuola. Dunque ascoltiamo l'aula del Senato.
2: Spico pedagogico. E da queste derive che vogliamo difendere i nostri studenti, non certo dall'educazione e dal rispetto. I fatti dimostrano infatti l'esatto contrario. Nelle nuove linee guida dell'educazione civica per la prima volta sono stati inseriti in modo esplicito l'educazione al rispetto, la parità di genere e la costruzione di relazioni corrette e positive come obiettivi trasversali dell'intero percorso scolastico. Si tratta di una scelta significativa che rafforza il ruolo della scuola nella diffusione di una cultura dell'uguaglianza e della responsabilità. Parallelamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato anche un piano strategico di supporto alle istituzioni scolastiche, anche attraverso percorsi di formazione rivolti a studenti, docenti e dirigenti, con il contributo di Indire, affinché questi temi possano essere affrontati con competenza e strumenti adeguati. Voi sapete bene che in questa stessa direzione si colloca la proposta di legge sull'educazione all'affettività, attualmente all'esame del Senato, che ci proponiamo di portare in quest'Aula prima della pausa estiva. Questa è una proposta che nasce dalla convinzione che educare ai sentimenti, al rispetto dell'altro e alla qualità delle relazioni significa prevenire violenza, discriminazioni e disuguaglianze. La nostra visione, quindi, colleghi, è chiara. Scuola e famiglia non sono alternative, ma alleate. Insieme devono educare al rispetto, alla responsabilità, alla parità e alla libertà. È questo il cambiamento culturale che vogliamo promuovere e che continueremo a sostenere con convinzione. Grazie.
3: Grazie senatore Marti. Rappresentante del Governo, mi sembra aver capito che non intende intervenire, quindi avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. All'articolo 1, senatrice Sbrollini, senatore De Cristofaro, senatore Pirondini, senatrice Maiorino, senatrice Aloisio e senatrice Delia. Chiedo quindi al relatore se i pareri agli emendamenti dell'articolo 1.
2: Allora, i pareri sono tutti contrari all'articolo 1, Presidente.
3: Ci sono... anche gli ordini del giorno?
2: No, sugli ordini del giorno, se vuole, sul G1.1 c'è un invito a una riformulazione, lo leggo se vuole.
3: Sì, grazie.
2: Espunte le premesse, parere favorevole con la seguente riformulazione: ad assicurare nel rispetto dell'autonomia scolastica l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento. A proseguire con le specifiche attività di formazione in materia di educazione al rispetto realizzate dal Ministero in collaborazione con Indire a beneficio del personale scolastico e degli studenti.
3: G1.2,
2: anche qui c'è una riformulazione, una richiesta di riformulazione con a proseguire nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli studenti sui contenuti e le finalità delle attività educative previste dal piano triennale dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, al fine di rafforzare la collaborazione scuola-famiglia e a favorire una partecipazione consapevole e condivisa ai percorsi formativi. Anche qui sono espunte le premesse e il parere potrebbe essere favorevole con questa modificazione. Sul G1.100 il parere invece è contrario.
3: Governo?
4: Parere conforme.
3: Perfetto, quindi passiamo alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1. 1.1, Sbrollini e altri. Votiamo la prima parte, sono preclusi successivi fino all'1.5 nel caso in cui non fosse. Quindi con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'1.5. Scusate, 1.6, scusate. Che è improcedibile perché. Quindi 1.7, Maiorino e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.8, D'Elia e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.9, D'Elia e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.10 e 1.11 identici con un'unica votazione. Con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.12, 1.13 e 1.14 identici con un'unica votazione. Con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.100 e 1.101 identici con unica votazione, con parere contrario al relatore governo. Senatrice Sironi, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, per dichiarazione di voto sull'1.101. Mi sembra cruciale questo intervento emendativo che, previa la garanzia dell'informazione circa l'offerta formativa proposta, prevede che la mancata risposta entro i termini indicati dall'istituzione scolastica equivalga a consenso tacito alla partecipazione, ovvero si propone un silenzio assenso. Ed è peculiare il fatto che questo governo abbia sempre promosso il silenzio assenso come soluzione delle situazioni di incertezza in cui c'è la mancata risposta dell'interlocutore, invece in questo caso non viene previsto il silenzio assenso, che secondo me invece è fondamentale, perché il fatto che una famiglia non risponda alla sollecitazione della scuola significa che è una famiglia che si disinteressa totalmente di quello che delle relazioni del figlio nelle istituzioni scolastiche, e quindi sembra quasi che questa proposta di legge, che questo disegno di legge viva in un mondo di magica fantasia in cui tutte le famiglie sono in grado di gestire i processi relazionali dei figli. Invece questa offerta formativa andrebbe proprio nella direzione di colmare quelle lacune educazionali e relazionali di cui purtroppo la nostra società vede quotidianamente il significato nelle esperienze di violenza, soprattutto tra i ragazzi, che è evidentemente un indice del fatto che le famiglie, non tutte le famiglie, riescano ad essere presenti, che non tutte le famiglie abbiano dei valori adeguati da dare ai figli. Quindi nel momento in cui neppure con l'assoluta non partecipazione delle famiglie si riesce a comprendere la necessità e il bisogno di questi ragazzi di poter avere come riferimento un modello diverso da quello della famiglia. Ci sono famiglie magari in cui ci sono pendenti denunce per maltrattamenti, che figuriamoci se rispondono in modo positivo a un'educazione relazionale, sentimentale e affettiva. Ed è proprio qui che la scuola è utile. Non è utile in quelle famiglie da mulino bianco in cui tutto è perfetto, in cui il rispetto dell'altro è garantito. Serve proprio nel caso in cui le famiglie non sono presenti, e il fatto che non rispondano alle sollecitazioni della scuola è un sintomo innegabile che questa maggioranza sta assolutamente trascurando. Quindi mai come in questa situazione il silenzio assenso dovrebbe essere preso in considerazione, proprio per andare a colmare quel buco che è talmente evidente che trascurarlo è un atto di grave irresponsabilità.
3: Grazie senatrice, quindi passiamo alla votazione 1.100 e 1.101 con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.15, D'Elia e altri. Votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi fino all'1.17. Quindi con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. L'1.18 è improcedibile. Passiamo all'1.19. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.20, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.21, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.22, De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.23, votiamo la prima parte, se respinta viene precluso il successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, scusate, annullo la votazione. Senatore Boccia.
4: Solo per chiederle il voto elettronico su questo voto a nome del gruppo del Partito Democratico, grazie.
3: Verifichiamo. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi passiamo all'1.25, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.26, De Cristofaro e altri, votiamo la prima parte, che se è respinta viene precluso successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.28, Sbrollini e altri, anche in questo caso votiamo la prima parte, se è respinta è precluso il successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.30, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.31, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.32, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.33 e 1.102, identici con un'unica votazione, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.34, D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo. Senatrice, a lei la parola. Lorenzin, scusi.
6: Sì, grazie. Sinceramente non comprendo questo parere contrario del governo su questo emendamento, perché, Presidente, essere in linea, diciamo attenersi alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'educazione sessuale e l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione, cioè l'UNESCO, non comprendo perché questa maggioranza debba dire di no, perché voglio dire, potrei capire che c'è un'ossessione sulle vaccinazioni, potrei capire, senatore, che c'è un'ossessione sull'omosessualità, però non riconoscere neanche le linee guida delle Nazioni Unite sulla salute dei bambini e degli adolescenti in tema di educazione sessuale mi sembra che la dica lunga sull'evidence base a cui si attiene il governo nelle sue determinazioni.
3: 1.34, D'Elia. Senatore Pirondini, a lei la parola.
7: Grazie, richiedo il conteggio del numero legale, grazie.
3: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperto la verifica del numero legale. L'appoggio c'è, quindi chiaro aperta la votazione. Thank you. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Favorevoli. Ah, 1.34, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.35, De Cristofaro e altri, votiamo la prima parte, se respinta e precluso successivo. Con parere contrario, relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.37, Sbrollini e altri, con parere contrario, relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.103 e 1.104, identici con l'unica votazione. Senatrice Malpezzi?
8: No. Presidente, una cosa, perché gli emendamenti che noi abbiamo fatto sono quasi tutti emendamenti che parlano di progetti extracurricolari. Siccome ho ascoltato il Presidente Marti ci ha detto nella sua conclusione che loro... ci pensa già la scuola con le nuove linee guida per l'educazione civica, con i percorsi, saranno affrontati tutti questi temi che noi chiediamo invece siano affrontati in maniera aggiuntiva. Ma Presidente Marti, tramite lei, Presidente Marti, ma quante sono le ore di educazione civica all'anno garantite? Perché sono 33. E in queste 33 ore all'anno, trasversali, in queste 33 ore, oltre ad affrontare questi temi, come ci state dicendo voi, le nuove linee guida dicono che però bisogna studiare anche la Costituzione, bisogna studiare l'educazione finanziaria, bisogna studiare l'educazione digitale, bisogna studiare l'educazione ambientale, bisogna studiare l'educazione al bello. In 33 ore, Presidente Marti, in 33 ore noi abbiamo... questo come quadro, con l'aggiunta di quella che è l'educazione al rispetto, l'educazione alle relazioni, l'educazione all'affettività. 33 ore all'anno per fare tutto questo. Non è, stando all'elenco delle cose che vi ho detto, che sono scritte, lo dico, sono scritte nelle vostre linee guida, non avremmo a disposizione manco un'ora per nessuno di questi argomenti. Quindi questa è la preparazione che voi ritenete di star salvaguardando. Grazie.
5: Grazie senatrice Malpezzi. Allora votiamo 1.103 e 1.104 in unica votazione. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.38, D'Elia ed altri. Pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.39, D'Elia ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.40, D'Elia ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.42, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.43, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.41, De Cristofaro ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.44, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.45, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.46, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.47, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.48, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.49, D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
9: Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.50, Deli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.105, Maiorino ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.51, Deli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.52, Sbrollini, D'Elia, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora siamo all'1.53, Presidente Boccia.
4: Sì, grazie Presidente. Sull'1.53, prima firma D'Elia, chiediamo a nome del Partito Democratico, del gruppo del Partito Democratico, il voto elettronico. Grazie.
9: Sì, Presidente Boccia, e ovviamente ai sensi del 102 del regolamento che ce lo sta chiedendo, posto che c'è il parere contrario della quinta, sì. Quindi appoggio. Appoggio c'è, quindi voto elettronico, dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa e il Senato non approva. Che succede? Senatore Damiani, non è riuscito a votare?
10: Ho tolto la scheda nel momento in cui aveva votato, quindi è un voto contrario. Grazie, chiedo scusa. Ho commesso io un errore per il prego. Chiedo scusa.
9: Allora, senatore Damiani,
10: contrario.
9: Dovrebbe dirlo personalmente, posto che devo mettere a verbale, il senatore Lotito. Mi faccia questa cortesia, grazie. Un eccesso di cortesia nei confronti del collega. Prego, senatore Lotito.
11: Il senatore Damiani ha fatto confusione, ha tolto la scheda mentre io ho già votato.
9: Ah, ecco, quindi diciamo...
11: Bene.
9: Era un'assunzione di responsabilità, non era un eccesso di cortesia. Va benissimo, benissimo. Quindi il voto è conformemente a come ha votato il suo gruppo, senatore Lotito. Benissimo. Allora, l'1.54 è improcedibile e quindi passiamo all'1.55, D'Elia ed altri. Presidente Boccia?
4: E anche su questo chiediamo il voto elettronico, Presidente.
9: Su questo intendiamo
4: l'1.55.
9: Ah, va bene.
4: Sempre di lì.
9: In questo caso è a nome del gruppo e quindi non c'è bisogno dell'appoggio. Allora, il sistema credo che sia già predisposto. Procediamo, 1.55, la votazione aperta. Tutti a posto con le schede? Senatore Speranzona, benissimo, la votazione è chiusa, il Senato non approva e siamo all'1.56, laddove votiamo la prima parte fino a commi 3, i pareri sono contrari e quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, sono preclusi successivi e quindi siamo a 1.59. D'Elì ed altri pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e siamo a 1.106, Presidente Pirondini. Prego.
7: Grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
9: Benissimo, non c'è bisogno di appoggio, il sistema è pronto. Che succede? Ah, un momento che ci stiamo predisponendo. Allora, siamo pronti. 1.106, Maiorini ed altro, Maiorino ed altro, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Ora siamo a 1.60 De Cristoforo ed altri, la prima parte fino al secondo. I pareri sono contrari, torniamo per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, sono preclusi i successivi, siamo all'1.63. Delì ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.64, Sbrollini Delia, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.65 è precluso. È improcedibile, sì, per essere più precisi, è improcedibile. Passiamo oltre, e così anche l'1.66, l'1.67 e anche l'1.68, 1.69 e 1.70. Colleghi, siamo all'1.71 D'Elia ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora votiamo insieme l'1.72 degli ed altri, 1.107 Marino ed altri. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e siamo a 1.73 degli ed altri. I pareri sono...
12: Lorenzini
9: chiede di intervenire su 1.73. Prego.
13: Presidente, perché tramite lei io in questa discussione abbastanza surreale su questa proposta di legge vorrei riportare i colleghi a un dato della realtà, cioè l'età media del primo contatto con contenuti pornografici online è intorno agli 11-12 anni, ma una serie di ricerche, oltre che all'esperienza di ognuno di noi che ha figli alle elementari, porta che ci sono segnalazioni e esposizione dei bambini ai 7-8 anni e si tratta di contatti precoci, spesso accidentali o mediati da compagni, social, smartphone non protetti. In Italia circa il 44% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni riferisce accesso a siti pornografici e tra gli 11 e i 13 anni una quota significativa dichiara già una frequentazione abituale di questi contenuti. Ora, questi sono dati della realtà. Noi con questa legge non soltanto lasciamo la scuola fuori da un percorso educativo di supporto alle famiglie, ma questa stessa maggioranza sta bloccando da più di 2 anni una legge importantissima bipartisan sulla regolamentazione dell'uso degli smartphone e delle piattaforme per quanto riguarda i bambini. Quindi noi, a differenza di altri, eravamo partiti prima nel cercare di tamponare dei fenomeni di massa che stanno cambiando, questa sì, la percezione della sessualità e dell'affettività di intere generazioni, e ci siamo fermati mentre altri paesi stanno lavorando per porre rimedio da tutti i punti di vista. E questa è una chiamata non di parte, ma una realtà. Io non so dove vanno a scuola i vostri figli, ma se voi foste in una scuola pubblica qualunque di questa città o di altre, vi confrontereste con delle dimensioni inimmaginabili solo fino a 10 anni fa.
9: Grazie senatrice Lorenzin, siamo all'1.73 degli ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.74 degli ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme 1.108 degli ed altri, 1.109 De Cristoforo ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.75 De Cristoforo ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Vuoi intervenire su questo, senatrice? Va bene, interrompiamo la votazione.
8: A parte che vorrei chiedere al collega se posso aggiungere la firma, però io mi chiedo se i colleghi hanno letto questo emendamento che chiede semplicemente che gli esperti che entrano nelle scuole siano almeno quelli dei consultori, cioè che sono dei professionisti, quindi l'ostetrica, il medico. Siamo contrari anche a questo, colleghi? Cioè, perché dobbiamo chiedere anche a loro di farci vedere quali sono i materiali che portano a scuola? Perché allora se votate contro questo dovreste fare una legge per chiuderli. Perché è la stessa cosa, si trovano anche lì, eh? Per cui, colleghi, io vi inviterei a cambiare, invito il governo a cambiare parere, perché altrimenti sembra che questo governo sia contrario al lavoro che i consultori stanno facendo. Grazie.
14: Sembra, è così.
9: Grazie, senatrice Malpezzi. Senatrice Sbrollini.
15: Grazie, signora Presidente, per apporre la nostra firma a questo emendamento. Grazie.
9: Va bene, penso che non ci siano problemi. Senatrice Lopreiato? Non riusciamo, eccola.
16: Grazie,
9: sì.
16: Presidente, anche noi a nome del gruppo vorremmo aggiungere la firma.
9: Bene, prendiamo atto, gli uffici hanno segnato. Senatore Cristoforo è d'accordo, Presidente Boccia?
4: Chiedere il voto elettronico su questo emendamento, grazie.
9: Va bene, a nome del gruppo, qualche secondo che ci predisponiamo. Ci siamo? Benissimo, siamo all'1.75 che ha riscosso adesioni di tutta l'opposizione. C'è qualche...
4: Sì, solo per aggiungere la firma di tutto il gruppo.
9: Sì,
4: grazie.
9: Certo. Allora, a questo punto siamo pronti, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, siamo all'1.110, Pirondini ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme l'1.76 Sbrollini ed altri, 1.77 De Cristoforo ed altri, 1.78 Delia ed altri e 1.111 Maiorino ed altri. I pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.70

0: Cristoforo D'Altro. Pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva.
0: Ora, insieme all'1.80 con l'1.81,
1: i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.82 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.83 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. Ora insieme 1.84 e 1.85, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.86 De Cristoforo ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.87 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.88 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. 1.89 D'Elia e da altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. Ora un momento che guardo gli ordini del giorno. Allora, abbiamo il G1.1, non accetta la riformulazione, quindi insistiamo per la votazione. E allora in questo caso i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Un attimo, sì, prego, fermiamoci.
2: Vediamo il voto elettronico su questo.
0: A nome del gruppo. Nome bene. Siamo in questo caso siamo già pronti, quindi la votazione è aperta. Votazione chiusa. Il Senato non approva e siamo al G1.2 di nuovo De Cristoforo. Anche qui c'era. Non accetta, lo pongo in votazione, andiamo per alzata di mano, non vedo richieste, quindi chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva e siamo al G1.100, Baiorino ed altro, contrario, chi è favorevole?
1: Chi è contrario? Chi si astiene?
0: Il Senato non approva. E a questo punto votiamo l'articolo 1. Chi è favorevole? Bene. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Chiamo De Cristoforo, D'Elia, Pirondini, scusate, stavo già leggendo Maiorino di seguito, chiedo scusa, non... è proprio che sono andata veloce perché stavo già leggendo Maiorino. Pirondini, presidente, mi scusi. Senatrice Maiorino, senatrice Aloisio, senatrice Sbrollini. Bene. E allora i pareri.
3: Sì, grazie presidente, contrario su tutti gli emendamenti. E invece passo agli ordini del giorno? All'articolo 2, contrario.
0: Sì, l'ordine del giorno ci dice qualcosa?
3: Sì, sul G2.100 Maiorino c'è una richiesta di formulazione, spunte le premesse, parere contrario al primo impegno e parere invece favorevole con la seguente riformulazione nel secondo impegno. Lo leggo: a garantire che il coinvolgimento dei soggetti esterni nelle attività formative curriculari ed extracurriculari avvenga nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola in coerenza con le finalità educative ed in considerazione del grado di maturazione degli alunni e degli studenti, garantendo in ogni caso la qualità scientifica dei soggetti medesimi. Il secondo, il G2.101, sempre Maiorino. Espunte le premesse, parere contrario sul secondo impegno e parere favorevole con le seguenti riformulazioni del primo impegno, a proseguire con le specifiche attività di formazione in materia di educazione al rispetto realizzate dal Ministero in collaborazione con

0: con Indire a beneficio, no, sbagliato, sì. Sì, sì, è questo, a beneficio del personale scolastico. Il G2.102, sempre Maiorino, espunte le premesse, parere favorevole con la seguente riformulazione. Le leggo. A proseguire in linea con le disposizioni del disegno di legge in materia di consenso informato preventivo nel garantire che le attività formative si svolgano in un contesto improntato al pluralismo culturale nel pieno rispetto dello sviluppo della persona.
1: Allora, grazie. Intanto, prima di chiedere il parere al governo, senatore relatore, i pareri sugli emendamenti erano anche sugli aggiuntivi del 2?
0: Sì.
1: Consideriamo anche gli aggiuntivi?
0: Sì, Presidente.
1: Quindi tutti i contrari, va bene. Governo?
2: Parere conforme al relatore.
1: Va bene, allora ci sono delle riformulazioni, poi quando ci arriviamo, Presidente Pirondini, ma mi sembra già di capire, ci dirà se accettate o no le riformulazioni. Allora, siamo agli emendamenti all'articolo 2 e iniziamo votando insieme il 2.4 di Cristoforo ed altri, il 2.1 di Lì ed altri, il 2.2 e il 2.3 Sbrollini ed altri. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Il 2.5 è improcedibile e quindi andiamo oltre, che è un po' lunghetto. Ah, siamo a pagina 40, 2.100, Pirondini ed altri, i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.6, Aloisio ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.7, De Lì ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.8, De Lì ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.9, De Lì ed altri, pareri sono contrari. Favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora votiamo il 2.10 degli ed altri, la prima parte Frino Istituto, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, precluso il successivo, siamo al 2.101, Maiorino ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Senato non approva. 2.12, Sbrollini ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.13, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.14, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.15, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.16, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.17, pareri contrari, De Lì ed altri, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.18, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.102, De Cristoforo ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.103, Maiorino ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.20, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.23, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.19, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.21, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.24, De Lì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.25, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.22, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.26, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. E siamo agli ordini del giorno e chiedo al Presidente Pirondini se mi dice sulle mozioni, è da intendersi per tutte le proposte di riformulazione e quindi li poniamo tutti in votazione, giusto? Benissimo. E allora siamo al G2.100, i pareri a questo punto diventano contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G2.102, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E
3: eravamo riferiti, siccome hanno sentito 102, al 2.101 ci eravamo riferiti.
1: Sì, allora sì, era il G2.101 e ora invece siamo al G2.102. I pareri sono sempre contrari, chi è? Senatore Boccia, Presidente Boccia, grazie.
4: Grazie, Presidente, chiedo il voto elettronico, grazie.
1: Siamo già pronti a nome del gruppo, benissimo. Allora, colleghi, votiamo col voto elettronico, la votazione è aperta. Ci siamo? A posto, la votazione chiusa. Il Senato non approva. Adesso votiamo l'articolo 2. Sì, Presidente.
4: No, prego, prego.
1: Ah, possiamo votare l'articolo 2? Sì. Allora votiamo l'articolo 2. Alzata di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Adesso siamo agli aggiuntivi 2.0.1, è improcedibile. E poi siamo 2.0.2, che votiamo la prima parte fino a inclusivi, Presidente Boccia.
4: Voto elettronico, grazie Presidente, a nome del gruppo del Partito Democratico.
1: A nome del gruppo, siamo pronti? Il sistema è pronto? È pronto, benissimo. Allora, la votazione è aperta. Un attimo, senatore Speranzon, vediamo se noi chiediamo ai commessi. A posto, la votazione è chiusa, il Senato non approva. Il 2.0.100 è improcedibile e quindi siamo al 2.0.101. Sbrollini ed altri, qui il parere sono contrari. Presidente Boccia.
4: Presidente, anche per questo voto elettronico, grazie.
1: Allora, Presidente Boccia, chiedo scusa, io non avevo visto che c'era una preclusione. Aspetti un momento, perché mi ero fermata all'improcedibile, quindi essendo stato respinto il 2.0.2, sono preclusi fino a pagina 53, cioè fino al 2.0.103. E a questo punto siamo al 2.0.104, che sarebbe improcedibile.
4: Chiedo di votarlo comunque con l'appoggio, grazie.
1: Con l'appoggio. Quindi appoggio. L'appoggio c'è. E allora dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. E a questo punto siamo all'articolo 3, su cui chiamo per l'illustrazione il Presidente Pirondini e senatrice D'Elia. Pareri del relatore. Diamo voce al relatore. Un momento, un secondo di pazienza, non so come mai. Ecco, ce l'ha, prego.
0: Contrario, Presidente.
1: Contrario, Governo.
2: Parere conforme.
1: Naturalmente è da intendersi anche sugli aggiuntivi, vero?
0: Presidente.
1: Bene. E allora, siamo all'articolo 3 e qui abbiamo due emendamenti insieme che sarebbero però preclusi per il parere contrario della quinta. Presidente Boccia, la vedo già predisposto.
4: Sì, grazie Presidente. Solo per chiederle, per tutti gli emendamenti dell'articolo 3 chiediamo il voto elettronico per tutti.
1: Sì, allora intanto... Grazie che ce l'ha anticipato, dobbiamo comunque formalizzarlo di volta in volta, cioè per ogni votazione. Adesso siamo quindi alla votazione insieme del 3.1-3.2 su cui si chiede il voto elettronico con serve l'appoggio, certamente. L'appoggio c'è e quindi votiamo insieme 3.1 e 3.2, la votazione è aperta. La votazione è chiusa e il Senato non approva e adesso siamo al 3.3 che avrebbe la stessa preclusione, quindi Presidente ci chiede...
4: Sì, confermo, grazie.
1: Conferma la richiesta di voto elettronico, appoggio. L'appoggio c'è e poniamo in votazione con voto elettronico, a votazione è aperta, votazione è chiusa, il Senato non approva. Adesso votiamo l'articolo, anche su questa la richiesta di voto elettronico, anche
4: sì,
1: sull'articolo?
4: Sì, sì.
1: Qui non serve l'appoggio perché a nome del gruppo. Colleghi, stiamo votando l'articolo 3 con voto elettronico, la votazione è aperta. Detto dato tutti, la votazione chiusa. Il Senato approva, siamo agli aggiuntivi 3.0.1 degli ed altri. In questo caso voterei per alzata di mano, c'è anche qui una richiesta, Presidente.
4: No, anche su questo, grazie Presidente.
1: Anche su questo, a nome del gruppo, se non c'è bisogno dell'appoggio, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. A questo punto siamo arrivati alle dichiarazioni di voto finali ed è scritta per il primo intervento la senatrice Sbrollini. Magari senatrice aspettiamo qualche secondo, chiedo ai colleghi, chi non intende assistere, di liberare l'aula in tempo utile, magari non troppo rumorosamente, colleghi per cortesia. Aspettiamo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Adesso, come dire, il tempo per lasciare l'aula è stato più che sufficiente. Chi rimane in aula, per cortesia, se non il silenzio assoluto, quasi. Consenta alla senatrice Sbrollini e a noi tutti di ascoltare. Prego, senatrice Sbrollini.
2: Grazie, signora Presidente. Governo, dalla discussione generale a cui abbiamo assistito questa mattina, ancora di più la convinzione come gruppo di Italia Viva nel votare contro questo vergognoso disegno di legge a prima firma del ministro Valditara. Dire che anacronistico e antiscientifico è il minimo, dopo aver ascoltato gli interventi delle colleghe e dei colleghi di maggioranza. È davvero, non ho mai, credo, assistito ad un dibattito di questo tipo. Lo dico, guardate, non solo da parlamentare, da rispetto di tutte le opinioni, ma lo dico anche da madre, da genitore di un figlio adolescente. È una legge anacronistica perché, come è stato più volte detto anche dai colleghi delle opposizioni, dal collega Scalfarotto, dalla collega Furlan, perché come sapete già oggi è possibile insegnare l'educazione affettiva e sessuale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria grazie all'autonomia scolastica. E anacronistica perché se guardiamo anche al resto del mondo, ma magari ci fermiamo già all'Europa, non voglio citare la Svezia, ma hanno iniziato, diciamo, a rendere materia obbligatoria l'educazione affettiva sessuale già nel 1955 e oggi è insegnata praticamente come materia obbligatoria in quasi tutti i paesi europei. Oltre all'Italia, soltanto 6 paesi oggi non prevedono questa come materia obbligatoria: Lituania, Cipro, Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria. Allora credo che basti citare questo dato per farci capire che ancora una volta questo governo e la maggioranza parlamentare ci riportano indietro. È una legge oscurantista, è una legge ideologica, perché lo abbiamo sentito anche dagli interventi delle colleghe di maggioranza. E mi dispiace, ma devo riprendere questo passaggio. È stato detto che la scuola italiana è un modello sovietico. Cioè, io vorrei capire se ognuno di noi, che è anche genitore e manda a scuola i propri figli, consegna i propri figli ad insegnanti sovietici. Ma ci rendiamo conto di quello che è stato detto oggi in quest'aula parlamentare? Perché le parole hanno un senso, sono sostanza. L'articolo 33 della Costituzione dice che bisogna tutelare la libertà dell'insegnamento, che la scuola, come la famiglia, è un pilastro fondamentale del nostro sistema educativo, è una politica di welfare. Ma cosa deve succedere ancora per ragionare in termini realistici su quello che sta succedendo oggi nel nostro paese? Avete fatto 5 decreti sicurezza, il vero fallimento di questo governo. Sono aumentati tutti i reati che riguardano i minori. E voi come avete reagito? Avete reagito con la repressione, inventando nuovi reati, dicendo che tanto i giovani sono tutti ignoranti e violenti, invece di mettere risorse economiche sulla scuola, sul tema del disagio giovanile, sul tema della salute mentale, su temi che sono fondamentali. Voi avete tagliato quelle risorse, avete tagliato risorse economiche e risorse di personale competente. Allora, se noi vogliamo fare una discussione seria nel 2026, dobbiamo spiegare anche a chi ci ascolta che provvedimento state votando, perché ovviamente noi voteremo contro. E non basta dirvi che è antiscientifico, perché abbiamo citato già le linee guida dell'ONU, abbiamo citato le linee guida dell'UNESCO, le linee guida dell'OMS. Ho sentito dire che neanche questi oramai sono, diciamo, soggetti istituzionali da ascoltare per questo governo. Ma perché c'è un'idea della destra di controllare i testi scolastici che vengono adottati nelle scuole, quindi vuol dire cancellare il diritto di libertà dell'insegnamento nelle scuole e affidare non alla famiglia, perché guardate, togliamo anche il termine famiglia e iniziamo a parlare di famiglie, perché se non vediamo neanche questo, che nel 2026 si parla di famiglie, significa famiglie che non sono solo quelle cosiddette tradizionali, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono famiglie che invece certo avrebbero bisogno di un supporto, di un sostegno, ma non di entrare direttamente in quello che viene insegnato oggi nelle scuole. E poi cos'è che vi fa paura? Vi fa paura la parola sessuale? Perché anche questo per me è incomprensibile. Alcune colleghe lo hanno detto prima in maniera molto chiara. Speriamo, anzi mi auguro, visto che anche noi come Italia Viva abbiamo presentato delle proposte di legge, questo sì, per mettere una regolamentazione seria, responsabile delle piattaforme digitali, sull'utilizzo consapevole dei social, dove sappiamo che i ragazzi già fin dalle scuole medie, addirittura gli ultimi anni della scuola elementare, hanno un approccio alla siti pornografici, a siti di vario genere. Su questo però il governo non intende prendere una posizione, non intende legiferare. Ci auguriamo che, essendo almeno sui social una questione bipartisan, si possa arrivare almeno a legiferare su questo. Ma vorrei ricordarvi anche che siamo il paese che in un anno ha visto addirittura aumentare del 150% le malattie sessuali trasmissibili, proprio perché non c'è un'educazione sessuale affettiva. Io aggiungo alle emozioni, ad un'educazione sentimentale, perché stiamo parlando di questo: conoscere il proprio corpo, relazionarsi con l'altro, avere rispetto gli uni degli altri. Questo deve fare la scuola, questo deve fare una famiglia, in un nuovo patto educativo. Non so quante volte abbiamo chiesto anche qui la presenza in aula del governo per fare una seduta seria sul tema del disagio giovanile, sulla violenza che è esplosa tra i minori. Parliamo di questo. Non ci sono servizi, non ci sono strutture, luoghi di aggregazione. Rendiamo per esempio lo sport accessibile a tutti, gratis, perché abbiamo visto che nei paesi che ho citato prima, per esempio del Nord Europa, hanno combattuto e hanno contrastato per più del 50% tutte le dipendenze. Ma perché non parliamo seriamente di quello che accade intorno a noi? Insomma, avete fatto di tutto per dare voi, sì, un approccio ideologico a questo tema che invece, e vado a concludere, meriterebbe magari una parola molto chiara: ascoltare i nostri ragazzi, ascoltare i loro bisogni. Ma lo sapete, recentemente è stata fatta un'indagine, i ragazzi dicono, almeno la metà di quelli ascoltati che chiedono benessere, chiedono uno stato di salute, di stare bene. Allora parliamo di questi temi, confrontiamoci con una generazione che ha bisogno di essere ascoltata, perché anche tanti gesti che stanno avvenendo nelle nostre piazze, nelle nostre città, sono gesti che chiedono attenzione, che magari non hanno a casa chi li ascolta, non hanno una famiglia di riferimento, non hanno delle persone in grado di ascoltarli e magari si rivolgono ad un insegnante o ad altre figure al loro vicino. Questo significa firmare un nuovo patto di educazione tra la scuola e le famiglie. Ecco, signora Presidente, ho finito il mio tempo e mi scuso, ma io davvero le chiedo, suo tramite, di poter affrontare in una seduta specifica con il governo tutto il tema che riguarda le nuove generazioni, non continuando a rinviarlo o ad avere un atteggiamento ipocrita di censura e di controllo di quello che avviene all'interno della scuola e delle famiglie, perché nessuno lavora contro l'altro, ma tutti dobbiamo lavorare per avere una società migliore, dove andiamo a cancellare le tante diseguaglianze sociali, culturali, economiche, territoriali che oggi sono il vero dramma di questo paese, e facciamo sì che la scuola torni ad essere davvero un luogo di tutti, dove oltre al sapere e alla conoscenza è anche un luogo della formazione dei nostri figli, ed è importante che noi ce lo ricordiamo ogni giorno. Grazie, signora Presidente.
3: Grazie, senatrice Sbrollini. Allora ha chiesto di intervenire il senatore De Cristoforo, ne ha facoltà.
4: Allora, Presidente, grazie. No, pensavo che ci fosse un intervento prima del mio, ma naturalmente la ringrazio della parola, e comincio subito dicendo che, come peraltro abbiamo cercato di evidenziare già durante gli interventi precedenti nella pregiudiziale di costituzionalità stamattina e durante il voto sugli emendamenti, abbiamo un giudizio profondamente negativo di questo provvedimento. Un provvedimento ipocrita, integralista, che rappresenta, io penso, noi pensiamo, una visione totalmente chiusa e totalmente regressiva dell'educazione, un vero e proprio riflesso di una ossessione ideologica, è stato richiamato anche in interventi precedenti, una ossessione che attraversa da molti anni parte di quest'Aula e la maggioranza parlamentare, quella per il cosiddetto gender, trasformato in un nemico immaginario contro il quale combattere, anche a costo di sacrificare il diritto delle ragazze e dei ragazzi ad essere educati. Non è una legge sul consenso quella di cui stiamo parlando, ma è una legge che limita l'educazione, e io penso che così va chiamata. Lo fa peraltro introducendo un principio che noi consideriamo completamente sbagliato, quello cioè di subordinare l'educazione affettiva e sessuale al consenso preventivo delle famiglie, e in questo modo si finisce col negare che quella educazione sia un diritto dei minori. Significa cioè trasformarla in una concessione, in un qualcosa che si può avere oppure no, a seconda del contesto familiare, culturale e sociale. È esattamente il contrario di quello per cui è stata pensata in tutti questi decenni la scuola pubblica, la scuola della Costituzione, la scuola della Repubblica, che invece aveva esattamente l'obiettivo inverso, cioè quello di sollevare i minori, i ragazzi, gli studenti, le studentesse dalla condizione di partenza e in qualche modo immaginare l'educazione come un grande processo collettivo. Noi naturalmente abbiamo provato assieme alle altre forze di opposizione a correggere questo impianto presentando una serie di emendamenti, li abbiamo votati pochi minuti fa, emendamenti che cercavano di rafforzare il ruolo della scuola, di garantire dei percorsi fondati scientificamente, di evitare nuove diseguaglianze, ed è davvero molto indicativo che questi emendamenti siano stati tutti bocciati. Questa cosa da sola chiarisce bene, noi crediamo, l'intenzione politica che sta dietro questo testo. Anche perché io penso c'è appunto in questa vicenda una contraddizione evidente che abbiamo il dovere di sottolineare, che non può essere invece nascosta. Nel nostro ordinamento, dai 14 anni, dal compimento dei 14 anni, le ragazze e i ragazzi possono vivere relazioni affettive e sessuali consapevoli. Ma allo stesso tempo però si pretende di impedire o limitare la loro educazione su questi temi. Davvero questa è una contraddizione che non regge, perché l'educazione non può arrivare dopo l'esperienza, ma deve provare a precederla, deve provare ad accompagnarla, deve provare a sostenerla. Diversamente si lascia una generazione da sola proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di strumenti. E invece cosa fa questo provvedimento? Scarica sulle famiglie una responsabilità enorme, senza riconoscere per l'appunto che le famiglie non sono tutte uguali, perché non tutte hanno le stesse competenze, le stesse risorse, la stessa capacità di affrontare temi complessi come la sessualità, come l'affettività, come le relazioni. E il risultato è molto semplice, molto banalmente: alcune ragazze e alcuni ragazzi avranno accesso a percorsi educativi completi e altri invece non ce l'avranno. Alcuni avranno strumenti per comprendere se stessi e per comprendere meglio gli altri, altri invece ne saranno privati, esattamente l'opposto per l'appunto di quello che dovrebbe fare la scuola. Così si producono diseguaglianze, si tradisce la funzione costituzionale della scuola, perché la scuola non è un servizio accessorio e non è nemmeno un'agenzia subordinata alle scelte individuali, ma è invece la principale infrastruttura culturale e democratica di questo paese, una delle grandi infrastrutture democratiche su cui si fonda la nostra Repubblica. È il luogo in cui si costruisce la cittadinanza, in cui si colmano, almeno si provano a colmare, o almeno si dovrebbero colmare le differenze di partenza, e soprattutto è il luogo nel quale si dovrebbero formare le coscienze critiche. E io penso che invece questo provvedimento quella funzione la indebolisce in maniera davvero clamorosa. La indebolisce anche perché riduce la sessualità a un tema quasi innominabile, da controllare, da autorizzare, da confinare. Ma la sessualità, come peraltro ci hanno detto molti di quelli che abbiamo audito nel ciclo per l'appunto di audizioni che ha preceduto il lavoro della Commissione, e come dice anche la ricerca scientifica e anche quella psicopedagogica, non è un compartimento isolato, è intrecciata con l'emotività, con l'affettività, con la capacità di costruire relazioni sane e rispettose. E ignorare questo dato non è una scelta neutra, ma è un profondo errore politico, ed è una profonda scelta politica che ha peraltro delle conseguenze molto evidenti che vediamo plasticamente già adesso. La vediamo per l'appunto nei dati sulle violenze, nelle relazioni tossiche, nel diffondersi di fenomeni pericolosissimi come il revenge porn. Vediamo come aumentano, è stato detto anche poco fa dalla senatrice Sbrollini giustamente, le aggressioni che sono sempre più frequenti tra le giovani generazioni. Insomma, lo vediamo guardando una generazione che chiede aiuto, che chiede strumenti, che chiede ascolto, che chiede più scuola, non chiede meno scuola, e alla quale invece, come sempre, questo governo risponde con i divieti, con i filtri, con le firme, come se fosse solo questa l'ossessione del governo. Ma peraltro abbiamo già visto nel corso dei mesi passati, con i decreti sicurezza, in particolare con il decreto Caivano, come il taglio politico nei confronti delle giovani generazioni sia stato tutto fondato, diciamo così, su questa idea e su questo principio, e come quelle scelte non abbiano prodotto in questi anni null'altro se non, per esempio, nel caso specifico del decreto Caivano, l'aumento sconsiderato delle ragazze e dei ragazzi negli istituti minorili, ma non certamente il miglioramento delle condizioni e nemmeno la diminuzione del numero dei reati. Voi rispondete come sempre nello stesso modo, con i divieti, con le firme, con i filtri, e devo dire che persino l'esclusione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria da questi percorsi rivela, secondo me, secondo noi, una visione profondamente sbagliata, perché, attenzione, naturalmente sono questioni molto delicate quando si parla per l'appunto di ragazze e ragazzi molto giovani, giovanissimi, ma guardate che la crescita affettiva, la consapevolezza del corpo, il rispetto dei confini iniziano già fin da giovanissimi, fin da piccoli, come per l'appunto ci dice tutta la ricerca pedagogica più seria che è stata prodotta in questi anni. È così che si costruisce un analfabetismo relazionale che poi più avanti si paga e che diventa esattamente quel retroterra culturale che in qualche modo determina il fatto che col tempo poi si generano nelle relazioni le violenze, le difficoltà di riconoscere se stessi e di riconoscere gli altri. Sono per l'appunto questioni delicate, delicatissime, che meriterebbero, io penso, questo livello di approfondimento piuttosto che il taglio con l'accetta di una serie di questioni e questo appesantimento burocratico che finisce con l'ingessare la scuola e anche con limitare profondamente l'autonomia, come è stato sottolineato, secondo me, correttamente anche da diversi interventi che ci sono stati stamattina durante la discussione generale. Si chiede, insomma, consenso per ogni attività, si svuota il patto educativo, si riduce anche la libertà di insegnamento e si finisce con il sostituire la responsabilità educativa con una, chiamiamola così, logica autorizzativa. Ecco, io penso che la scuola non possa funzionare in questo modo. Questa idea e questa legge, questo provvedimento che stiamo facendo stamattina, da questo punto di vista non è soltanto sbagliato, ma è davvero profondamente pericoloso, perché apre un varco. Peraltro oggi riguarda l'educazione sessuale e affettiva, ma domani potrà riguardare altro, potrà riguardare la storia, la scienza, i contenuti dell'insegnamento. È un precedente e, come tutti i precedenti, io credo è molto pericoloso, perché mette in discussione fino in fondo il ruolo pubblico dell'istruzione, che invece dovrebbe essere il faro attorno al quale immaginare la ricostruzione di un modello educativo nella nostra società. E il tema è esattamente questo, cioè che tipo di società si vuole costruire, se si immagina, se si pensa ad una società che ha paura dell'educazione, oppure a una società che investe sull'educazione per provare a prevenire la violenza, per costruire delle relazioni sane, per garantire libertà, per garantire consapevolezza. Ebbene, io penso che noi dobbiamo senza dubbio alcuno scegliere questa seconda strada, ed è per questo che Alleanza Verdi Sinistra, il nostro gruppo, voteremo contro questo provvedimento e ci continueremo a battere naturalmente in quest'aula, ma anche fuori da quest'aula, perché l'educazione affettiva e l'educazione sessuale siano riconosciute per quello che sono, non una questione privata, ma una responsabilità pubblica, un diritto fondamentale e soprattutto un investimento sul futuro di questo Paese. Grazie.
3: Grazie. Senatore De Cristoforo, ha chiesto di intervenire il senatore Occhiuto, una facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, colleghe, colleghi, Governo. Il mio gruppo voterà a favore di questo disegno di legge. E voglio dire anche perché lo facciamo, cercando di spogliare come al solito la questione di ogni polemica ideologica. Anche perché la scuola attraversa il vissuto di tutti noi. Se ripenso alla mia adolescenza, le domande più importanti, quelle che mi bruciavano da dentro, sulla vita, sul corpo, sui sentimenti, non le ho mai trovate scritte sui libri di scuola. Le portavo a casa. Il tavolo della cucina era il vero luogo dove quelle risposte prendevano forma. È lì che il dialogo spontaneo con i miei genitori, le mie sorelle, mio fratello, diventava il punto di riferimento essenziale per crescere. Si parlava di ciò che avevamo incrociato a scuola, per la strada, e in quel confronto sereno le cose che sembravano complicate diventavano improvvisamente semplici e chiare. Oggi quel dialogo è più difficile, lo so, viviamo in una società che è stata definita liquida, senza punti di riferimento stabili. Mai come oggi vediamo crescere fragilità, ansie e forme di disagio che attraversano il mondo giovanile. I ragazzi sono costantemente connessi, al tempo stesso sono spesso soli. E in questo vuoto I temi della sessualità non possono essere trattati come semplici nozioni biologiche o come un capitolo di un libro. Riguardano l'identità, il pudore, la scoperta di sé e il desiderio di essere amati. Ho ascoltato con rispetto gli interventi dei colleghi dell'opposizione. È stato detto che questo provvedimento sarebbe retrogrado, che riporterebbe il Paese nel Medioevo, che aprirebbe un precedente pericoloso contro la libertà di insegnamento e che finirebbe addirittura per mettere la scuola contro le famiglie. Francamente credo che accada esattamente il contrario, Presidente. Nessuno di noi vuole indebolire la scuola pubblica. Al contrario, ne riconosciamo il ruolo fondamentale come luogo di crescita, di emancipazione e di formazione della coscienza critica dei giovani. Ma proprio perché crediamo nella scuola, non pensiamo che debba essere lasciata sola. La scuola non si rafforza contrapponendola alle famiglie, si rafforza costruendo un'alleanza educativa più forte, più solida. Del resto, molti dei progressi che la scuola italiana ha compiuto negli ultimi decenni sono nati proprio da una maggiore apertura al dialogo con le famiglie e con la società. Quando ero bambino ho conosciuto una scuola che oggi non vorremmo più. Ricordo punizioni corporali, umiliazioni, castighi che per fortuna appartengono al passato. Mi ricordo il mio maestro delle scuole elementari che aveva addirittura una bacchetta squadrata per fare più male, faceva mettere anche i miei compagni, me stesso, diciamo, in punizione con i ceci per terra. E non è stata la chiusura della scuola a renderla migliore, è stato proprio il confronto, la partecipazione e la crescita culturale dell'intera comunità educativa. Per questo non vedo alcuna contraddizione tra l'autonomia scolastica e il coinvolgimento delle famiglie. La libertà di insegnamento resta pienamente garantita, i programmi scolastici non vengono toccati, stiamo semplicemente affermando che quando intervengono soggetti esterni su temi particolarmente delicati, informazione e trasparenza non rappresentano una minaccia, ma una garanzia. Lo diceva prima il senatore De Cristofaro, l'articolo 33 proprio tutela la libertà di insegnamento. Questo provvedimento non interviene sui programmi scolastici, sulle discipline, sui contenuti dell'insegnamento curriculare, interviene su attività integrative e sulla partecipazione di soggetti esterni. Quindi la libertà di insegnamento resta intatta. Il vero rischio, semmai, non è che la scuola e famiglia collaborino troppo, il vero rischio è che smettano di parlarsi. E in un tempo segnato da solitudine, da fragilità e disagio giovanile, credo che il compito della politica sia aiutare gli adulti a stare dalla stessa parte, quella dei ragazzi. La scuola deve essere un luogo di formazione, di ascolto e di crescita, non un laboratorio di ingegneria sociale. Questo provvedimento riguarda attività aggiuntive, ho detto, quindi chiede semplicemente che le famiglie siano informate e che gli esperti coinvolti siano selezionati sulla base di competenze, esperienza e coerenza educativa. Dobbiamo essere franchi, non possiamo ignorare il rischio che attraverso soggetti esterni entrino nella scuola approcci più ideologici che pedagogici. Quando si parla di identità e affetti, il confine tra educazione e indottrinamento può diventare sottile. La parola decisiva, si è stato già detto da molti colleghi, è corresponsabilità. La scuola non può essere lasciata sola e la famiglia non può essere esclusa. Il cuore del provvedimento non è alzare dei muri, ma costruire fiducia. Come Forza Italia sosteniamo questo provvedimento perché è coerente con la nostra visione liberale e con il principio di sussidiarietà. Lo Stato non può e non deve sostituirsi integralmente alla coscienza educativa delle famiglie. La libertà non nasce dall'esclusione dei genitori, ma dalla loro partecipazione consapevole. È stato detto pure che esistono famiglie che non riescono a essere presenti e il nostro compito proprio è quello di aiutare ad esserlo, non sostituirle preventivamente. E mi è tornata in mente una riflessione sulla Magnifica Humanitas, l'idea che l'uomo non sia un dato da elaborare né una funzione da istruire, ma una persona unica e ripetibile che cresce solo attraverso relazioni autentiche. Anche per questo abbiamo il dovere, anzi, di rafforzare le relazioni che accompagnano la crescita dei ragazzi. Possiamo discutere di tutto in questo Paese, ma la vera infrastruttura strategica di una nazione resta la formazione delle persone. Se si indebolisce il patto educativo tra generazioni, nessun progresso sarà sufficiente a colmare quel vuoto. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, significa accompagnare una vita che cresce con la delicatezza e il rispetto che merita. Don Milani scriveva che educare significa assumersi la responsabilità del futuro di una persona, una missione altissima che nessuno può compiere da solo. A volte, nel desiderio di proteggere chi amiamo, ci convinciamo che il nostro compito sia spiegare il mondo e aggiustare ogni cosa con le parole. Ma la verità è che non servono sempre risposte. Quello di cui abbiamo bisogno, specialmente i più giovani, è il calore di una presenza che non giudica, la certezza che qualunque cosa accada ci sia qualcuno accanto a noi. Questa verità, signor Presidente, l'ho riscoperta anche attraverso un'espressione, un'esperienza semplice della mia vita quotidiana. Da qualche mese vivo con Barrett, il mio cucciolo di cane. Non avevo mai avuto un cane e mi ha colpito la sua capacità di stare vicino senza chiedere nulla, senza spiegare nulla. Mi ha ricordato una cosa che spesso dimentichiamo, che la prima forma di educazione non è parlare, ma esserci. Essere quel rifugio sicuro che permette a una persona di affrontare il mondo sapendo di non essere sola. È per questo che il patto tra scuola e famiglia non è un contratto burocratico, ma un'alleanza vitale. I ragazzi hanno bisogno di sentire che gli adulti, pur con le loro diverse voci, pur con i loro limiti, camminino insieme a loro. È questa certezza che li rende davvero liberi di crescere. Votiamo dunque a favore per custodire quel patto di fiducia che permette agli adulti di farsi compagni di strada delle nuove generazioni. Non abbiamo la presunzione di poter tracciare da soli il destino di chi cresce. Sappiamo bene che quel cammino è affidato a un disegno che ci supera, ma abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché quel cammino sia il più possibile vero, autentico e umano. Grazie.
3: Grazie, senatore Occhiuto. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Aloisio, e ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, colleghe, prendo la parola annunciando da subito il voto fermamente contrario del Movimento 5 Stelle all'atto Senato 1735. E lo faccio con un senso di responsabilità che va oltre la dinamica di maggioranza e opposizione, perché qui non stiamo discutendo di un dettaglio normativo, stiamo discutendo dell'idea stessa di scuola che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. È un testo che si muove dentro il perimetro rassicurante della burocrazia, che interviene su competenze, procedure, definizioni, ma evita accuratamente di guardare in faccia la realtà. E la realtà qual è, onorevoli colleghi? È che fuori da quest'aula esiste una generazione che sta vivendo una crisi profonda, silenziosa, spesso invisibile, ma devastante. Votiamo contro perché non possiamo accettare che di fronte a un'emergenza educativa che è prima di tutto umana, psicologica e sociale, la risposta sia un riordino amministrativo. Votiamo contro perché non possiamo essere complici di un racconto edulcorato che fa finta che la scuola abbia bisogno di nuovi codici quando invece ha bisogno di nuove relazioni. La scuola italiana oggi è attraversata da un disagio che non si misura con i registri elettronici né con le circolari ministeriali. Si misura con l'aumento degli episodi di bullismo, con l'isolamento sociale, con la fragilità emotiva di ragazzi che vivono immersi in un mondo iperconnesso, ma drammaticamente povero di ascolto autentico. Si misura con il carico crescente che grava sugli insegnanti, chiamati a essere educatori, psicologi, mediatori, senza che venga loro fornito alcuno strumento strutturato per poter affrontare questa nuova complessità. E di fronte a tutto questo, l'atto Senato 1735 tace. Non aggiunge una parola, un pensiero, una riflessione. Mi chiedo perché. Questo provvedimento nasconde un disegno ideologico che rischia di paralizzare l'istituzione scolastica e, quel che è peggio, di lasciare i nostri ragazzi profondamente più soli e indifesi di fronte alle complessità del mondo contemporaneo. L'articolo 1 introduce l'obbligo del consenso informato preventivo iscritto per qualunque attività legata a temi delicati come l'affettività e la sessualità. Dobbiamo dirci la verità con estrema franchezza. Questo non è partecipazione delle famiglie, ma questa è l'istituzione della diffidenza e della censura preventiva di Stato. Sì, censura di Stato. Al comma 5 dell'articolo 1 arriva persino a porre un divieto assoluto per le scuole dell'infanzia e per le primarie. Vietare per legge di parlare di rispetto dell'altro, di parità di genere, di prevenzione della violenza e del bullismo nei primi anni dello sviluppo, Significa fare un salto all'indietro di decenni. Significa abdicare al ruolo formativo della scuola pubblica proprio nel momento in cui i bambini avrebbero più bisogno di una guida pedagogica. Sempre l'articolo 1 impone che il consenso venga richiesto tassativamente entro il 7° giorno antecedente l'attività. Presidente, onorevoli colleghi, con questo meccanismo stiamo trasformando le famiglie in censori della didattica e stiamo di fatto calpestando la libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33,1 della nostra Costituzione, secondo cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Stiamo dicendo ai nostri docenti che la loro professionalità non conta nulla, perché la programmazione didattica diventa ostaggio di veti incrociati e contenziosi ideologici. Ma cosa accade nelle classi quando il consenso viene negato? Quali sono le attività alternative? Come devono essere strutturate? O semplicemente gli studenti vengono affidati a personale ATA? Una vigilanza aspecifica senza una logica esistenziale e priva di didattica. Così questa maggioranza sta programmando la discriminazione e l'isolamento tra i banchi, creando una scuola di serie A e una scuola di serie B all'interno della stessa aula. È l'esatto contrario dell'inclusione, è la vera e propria frantumazione del gruppo classe. Qual è il risultato di questo impianto ideologico? Un impianto che si scarica tutto sulle spalle del personale scolastico con la solita ipocrisia dell'articolo 3, la famigerata clausola di invarianza finanziaria. Nessuna risorsa per le segreterie, nessun supporto per i docenti, ma solo una montagna di adempimenti burocratici, scadenze da rincorrere, moduli da catalogare a costo zero che sottrarranno tempo prezioso alla didattica. Presidente, onorevoli colleghi, innanzi a questo provvedimento colmo di falle, evidenzio che il Movimento 5 Stelle ha già indicato una strada diversa e concreta, depositando il disegno di legge 1334 a mia prima firma. Un progetto che nasce da un'analisi scientifica, pedagogica ed etica del tempo che stiamo vivendo. La nostra proposta parte da un principio semplice e rivoluzionario: introdurre in modo strutturale, in ogni ordine e grado scolastico, l'educazione alla relazione e ai sentimenti. Non come attività accessoria, non come progetto pomeridiano affidato alla buona volontà di qualcuno, ma come parte integrante del percorso formativo. Un'ora di didattica che si somma alle ore delle attività curriculari, perché insegnare a riconoscere le proprie emozioni, a rispettare quelle degli altri, a gestire i conflitti, a comprendere il valore del consenso e del rispetto reciproco non è un lusso pedagogico, è la base della convivenza civile. È la prima forma di prevenzione della violenza. È anche, ed è bene dirlo, un investimento diretto sul rendimento scolastico, perché un ragazzo che sta bene apprende meglio. Inoltre, mentre in quest'aula si ripete che mancano le risorse, noi abbiamo dimostrato che quando c'è la volontà politica, le risorse si trovano. Abbiamo ottenuto, grazie ad un mio emendamento approvato in legge di bilancio dello scorso anno, lo stanziamento di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, da destinare al potenziamento dell'educazione alle relazioni e al supporto psicologico nelle scuole secondarie. Questa dotazione offre la possibilità concreta di portare nelle scuole pedagogisti, educatori, esperti dei centri antiviolenza e di finanziare laboratori teatrali, gruppi di narrazione, spazi di confronto, momenti di ascolto strutturato. Ma l'atto Senato 1735 che siamo chiamati a votare, cosa offre? Nulla che possa incidere realmente sulla vita quotidiana di uno studente che subisce bullismo, di una ragazza che inizia a vivere forme di controllo psicologico, di un ragazzo che non sa gestire la propria rabbia e la propria frustrazione. Mi rammarico dirlo, ma voi avete scelto la polvere dei codici. Noi abbiamo scelto la vita concreta dei giovani. E poi c'è un tema che questo test ignora in modo assordante: la prevenzione della violenza di genere. Ogni volta che una giovane vita viene spezzata, la politica si indigna. Ma l'indignazione senza azione è pura ipocrisia. La prevenzione non si fa dopo le tragedie, si fa prima. Si fa insegnando ai ragazzi che la fragilità non è una colpa, che il rifiuto è parte della crescita, che l'amore non è possesso, che il consenso è un principio non negoziabile. Il nostro disegno di legge 1334 va esattamente in questa direzione, prevedendo un coinvolgimento, sto per finire, strutturale dei centri antiviolenza e percorsi educativi dedicati alla cultura del rispetto tra i generi. Contrariamente, questo atto Senato 1335 su questo è muto. Non c'è una visione, non c'è un investimento culturale, non c'è una parola che guardi alla radice del problema. Per tutte queste ragioni il nostro voto contrario è una scelta di campo netta.

0: educano, si fanno crescere con la convivialità. Grazie.
1: Grazie, senatrice Aloisio. E ora la parola al senatore Garavaglia. Prego.
2: Grazie signora Presidente. Vabbè, colleghe e colleghi, lasciamo perdere inutili polemiche, entriamo nel merito. Perché questo provvedimento è opportuno e giusto? Perché tutela i nostri giovani e li tutela in un ambito particolarmente sensibile che è quello della sfera sessuale. Ma perché questo è un ambito meritevole di particolare attenzione e così sensibile? Così sono ambiti di particolare attenzione meritevoli di tutela particolare i dati sulle opinioni politiche, sulle opinioni religiose, la sanità, l'etnia. Tutto nasce dal diritto alla privacy. Diritto e concetto ambivalente, diritto e concetto liberale. Diritto alla privacy che tutela da invasioni nella propria sfera privata e porta con sé i concetti di dato personale sensibile, di consenso informato. Diritto alla privacy nasce sul finire dell'Ottocento negli Stati Uniti, un bel articolo di Warren e Brandeis che appunto inventano, diciamo così, il diritto alla privacy inteso come limite all'invasione nella sfera intima privata, in particolare dei VIP, da parte della stampa, della fotografia. Il concetto poi chiaramente si è ampliato e si è evoluto con l'avvento degli archivi, i grandi archivi pubblici, il servizio militare, la pubblica amministrazione, poi l'informatica, i grandi database, e si arriva oggi al concetto di dato personale. Il dato personale è la proiezione esterna nell'infosfera della persona, quindi un altro modo di vedere il diritto alla privacy. E l'uso poi dei social amplia in maniera infinita questo fenomeno. Come tutelare quindi la privacy e il dato personale? La direttiva UE sul tema è del 95, poi recepita nel nostro ordinamento con la legge sulla privacy, e poi nel 2016 arriva il GDPR, il Regolamento Generale sulla tutela dei dati personali. Beh, a questo punto uno dirà, può pensare, ma cosa c'entra la privacy con questi diritti personali? Ebbene, ricordo, apro una parentesi, che il diritto all'aborto negli Stati Uniti nasce proprio come estensione del diritto alla privacy, cioè come privacy intesa come limite al poter entrare nella sfera privata, personale, anche corporea. Bene, torniamo a noi, veniamo al punto. È proprio da questa evoluzione normativa recepita dal nostro ordinamento che si arriva alla identificazione di una serie di categorie sensibili, meritevoli di particolare tutela. L'abbiamo già detto, ripetiamolo: la sanità, le opinioni politiche, l'etnia, le opinioni religiose, l'orientamento sessuale. Non è un caso quindi che, per esempio, l'ora di religione sia facoltativa, giustamente sia facoltativa, perché è un ambito particolarmente sensibile e meritevole di attenzione, tutela e libertà di scelta. E come si dà un livello di tutela particolare a questi ambiti particolarmente sensibili? Proprio con il consenso informato. Così come con il consenso informato si cerca di tutelare il nostro dato che vaga nell'infosfera, allo stesso modo con il consenso informato si tutela l'invasione nella propria sfera privata e intima. E cosa c'è di più privato e intimo della sfera sessuale? Ebbene, due termini: consenso informato. Il consenso implica la scelta e quindi la possibilità di scelta, implica la libertà di scelta, è un principio assolutamente liberale, naturale, un diritto naturale. Però il consenso deve anche essere informato, serve quindi una prestazione informativa, non basta una burocratica pratica, un adempimento formale, no, serve una prestazione, bisogna spiegare bene affinché il consenso sia vero e informato. Ebbene, la legge che votiamo oggi rispetta puntualmente i principi.

0: principi esposti. Il primo, la tutela nell'ambito particolarmente sensibile della sfera sessuale, in particolare dei giovani, ma a maggior ragione ancora più sensibile. Due, la previsione del consenso e quindi la libertà di scelta. Tre, la prestazione informativa, quindi il consenso deve essere informato, si deve sapere su che cosa si decide. In particolare su questi che sono percorsi extracurriculari, che quindi vanno oltre quelli che sono i normali percorsi di studio. Infine, per i minori si prevede l'intervento dei genitori, intervento necessario. Ma questo è previsto dalla Costituzione. L'articolo 30 della Costituzione dice che i genitori hanno il dovere e il diritto di educare i figli. Attenzione, perché nella Costituzione non c'è mai niente di casuale. Normalmente viene prima il diritto e poi il dovere. Che ne so, l'articolo 4, diritto al lavoro, poi, comma 2, dovere contribuire al benessere della nazione, eccetera. In questo caso, nel caso dell'educazione, i genitori hanno prima il dovere di educare e poi il diritto. Non è un caso. Annuncio dunque, dopo tutte queste spiegazioni che entrano nel merito della questione, lasciando perdere ogni questione ideologica, qui di ideologico non c'è niente, annuncio quindi il voto favorevole del gruppo Lega a questo giusto e opportuno provvedimento, perché tutela i nostri giovani in un ambito particolarmente sensibile come quello della sfera sessuale. Grazie.
1: Grazie Presidente Garavaglia. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice D'Elia, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, credo davvero che sia una grave responsabilità quella che questa maggioranza sta per assumersi, quella di far diventare legge il DDL in discussione. A mio parere produce tre ferite, una che riguarda la lotta contro la violenza contro le donne, una che riguarda la relazione scuola-famiglia e una che riguarda il modo in cui guardiamo ai temi che attengono alla sessualità. Ho ascoltato con attenzione le audizioni, ho letto quelle fatte alla Camera perché davvero volevo capire e ho ascoltato oggi tutto il dibattito. Cosa spaventa? Perché dobbiamo prendere una strada così diversa da tanti altri paesi europei? 20 hanno adottato l'educazione affettiva come obbligatoria. Il tema è troppo importante e necessario per fermarsi solo alle proprie convinzioni. Come PD abbiamo una proposta di cui sono prima firmataria. Avevamo preso insieme un impegno in quest'Aula quando votammo la legge sulle misure cautelari nel novembre del 2023, quella per il contrasto alla violenza contro le donne, di discutere le proposte sull'affettività. E in effetti dopo 3 anni in commissione lo stiamo facendo, ma solo perché per richiesta delle opposizioni di AVS è calendarizzata in aula una proposta, anche se poi la maggioranza ha deciso come testo base di sceglierne un'altra che, come ha spiegato anche il presidente Marti oggi, prevede solo la formazione degli insegnanti per l'educazione al rispetto. Avete cioè preso una direzione opposta, perché questa è la verità, questa è la responsabilità che vi state assumendo di fronte al Paese, alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi, di persone di ogni età che in questi anni, di fronte ai tanti femminicidi, in particolare quelli giovanili, hanno chiesto un forte investimento nella prevenzione primaria, nell'educazione sesso-affettiva, ci hanno chiesto di cambiare la cultura che produce la violenza e ce lo chiede anche la Convenzione di Istanbul con l'articolo 14. La Fondazione Libellula, Save the Children, nelle loro ricerche tra gli adolescenti tra i 14 e i 16 anni ci parlano della diffusione di comportamenti sessisti, casi di violenza di genere online, ci parlano di una generazione che cresce senza strumenti per riconoscere il consenso. Sia ben chiaro, non è che quelle prima ne avessero molti, non riusciamo a dare il buon esempio qui in Senato e a fare una legge che dice che è reato quando non c'è consenso. E però di riconoscere il consenso, di elaborare un rifiuto, di costruire relazioni paritarie. Ma ce lo chiede di essere aiutata e la scuola va sostenuta in questo compito. Voi in cui invece la imbavagliate, vi mettete a seguire il fantasma di una non meglio identificata ideologia gender, lo spauracchio dell'onorevole Sasso che non a caso è finito con vantaggio. con Vannacci. Abbiamo votato insieme tante leggi contro la violenza, ma sappiamo che non possiamo chiedere al diritto penale quello che non può fare, non è nei suoi compiti. Lasciamo al diritto penale di perseguire la violenza avvenuta, quella singola condotta, ma sappiamo che la violenza è sistemica, non solo una triste patologia, come viene scritto nelle nuove indicazioni nazionali di Valditara e della professoressa Perla, ma un dato strutturale, e non possiamo sconfiggerla con le armi del penale, ma va sconfitta culturalmente. Invece questo governo si è intrigerato dietro poche ore di educazione civica dedicate all'educazione al rispetto. Questa è la responsabilità, la prima grave che vi state assumendo. Se la scuola tace, parlano i social, li lasciamo soli di fronte alla pornografia. L'educazione affettiva non è pericolosa, è protezione e consapevolezza nei confronti dei ragazzi. Invece in questo DDL la scuola deve chiedere permesso per fare il suo lavoro. L'effetto voluto, l'ho sentito anche oggi nel dibattito, e di mettere sotto accusa i progetti oggi attivi nelle scuole, il protagonismo di tanti enti locali che hanno risposto alle esigenze che venivano da scuole e famiglie, leggendo correttamente come tra i bisogni educativi dei loro territori emergesse anche le questioni dell'educazione affettiva. Cosa grave è che sposare una tesi oscurantista portata avanti dai cosiddetti pro-vita, che boccia ogni riferimento al genere e alla sessualità come rischioso, da mettere sotto sorveglianza speciale da parte delle famiglie, che fa diventare l'educazione sesso-affettiva una questione etica opzionale e non un diritto educativo universale, promuovete una contrapposizione ideologica e forzata tra famiglia e scuola. E questa è la seconda ferita. Il meccanismo del consenso preventivo rischia di trasformare la relazione scuola-famiglia da collaborativa in contrattuale difensiva, minando il clima di fiducia reciproca, che non è un optional. Determina o meno l'efficacia dell'azione educativa. Qui si lavora a dividere. Lo abbiamo ascoltato anche in alcune audizioni che mettevano in discussione la funzione educativa della scuola, o sostenevano che questa la scuola mette in discussione quella delle famiglie. Il prezzo però di questo modo di vedere lo paga l'educazione dei nostri figli. Il clima educativo è collaborativo, si rompe l'alleanza educativa nel nome del primato educativo familiare, forzando l'equilibrio costituzionale. È la stessa esperienza delle scuole dell'autonomia, una disgregazione della comunità educante, un'idea proprietaria dei figli che vanifica il principio del supremo interesse del minore. E per favore, non stiamo dicendo che sono dello Stato, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che i minori sono persone con diritti propri. Il meccanismo del consenso informato rischia di negare l'educazione a chi ne ha più bisogno, a chi vive in contesti violenti e oppressivi, e ce ne sono di consensi violenti e oppressivi. Ma anche quando così non è, anche quando la famiglia è un luogo felice, di relazioni felici, rischia di tarpare le ali all'esperienza educativa. Il cardinale Matteo Zuppi, nell'introduzione al bel libro di Marco Rossi Doria, Scuola, educare quando tutto sta cambiando, indica la classe, l'aula, il banco come luogo dell'incontro con l'altro e quindi appartenenza al noi, la scoperta che si fa con i coetanei. L'educazione è sempre una relazione, lasciamoli andare. Invece qui si faccia un modo di intendere vicino a un uso privatistico del bene comune scuola, una dimensione conflittuale anziché cooperativa della partecipazione. La formazione è un processo condiviso con altri. Rossi Doria sottolinea l'importanza del contesto terzo che la scuola garantisce, perché apre, fondamentale per la formazione nell'incontro con i diversi. Un'operazione culturale che da un lato tradisce un'idea minimalista della scuola perché arretra dal compito educativo e dall'altro, come evidente dai provvedimenti che avete fatto in questi anni, si affida a una pedagogia correzionalista, altro che rispetto delle differenze. I nostri emendamenti, tutti respinti, andavano nella direzione di confermare e rafforzare gli strumenti già esistenti, come il piano triennale dell'offerta formativa, mentre voi andate a cambiare i patti educativi di corresponsabilità, a toccare lo statuto delle studentesse e degli studenti. Quando ci si iscrive in una scuola è sottoscritto da genitori e studenti, c'è già, è lì che bisogna investire. La terza responsabilità grande è la concezione che avete delle attività attinenti alla sessualità e all'affettività. Lo esprime il divieto nelle scuole dell'infanzia e primaria. Quella che state per compiere è una scelta contro ogni evidenza scientifica, ma soprattutto che va in direzione contraria alle richieste che ci vengono dalle società. È arrivata una petizione, qui oggi è stata ricordata, ma tutte le indagini tra le famiglie e gli studenti ci dicono queste. Tante famiglie, genitori, ragazzi e ragazzi che chiedono alla scuola di essere alleata, di aiutarli nel compito educativo su questi temi. Una scelta antiscientifica, le linee guida internazionali promosse dall'OMS e dall'UNESCO. La prima definisce gli standard globali basati su evidenze scientifiche per la promozione della salute sessuale e riproduttiva. La seconda elabora linee guida educative riconosciute a livello internazionale. Entrambe ribadiscono che l'educazione sessuale e affettiva deve ricomprendere tematiche ampie che riguardano la corporeità, le emozioni, il rispetto di sé e del prossimo. Nella scuola dell'infanzia e della primaria si comincia, lì si comincia a conoscere il corpo, l'emozione e il rispetto reciproco. Parliamo di qualcosa che non è limitato alla sola biologia, include anche gli aspetti emotivi, sociali e relazionali, per promuovere appunto il rispetto. Un percorso iniziale per promuovere relazioni sane anche in ambito sessuale, che sarà approfondito in realtà più avanzata. Ma voi no, meglio non sapere, non rispondere alle curiosità degli studenti, meglio lasciarli soli di fronte alla pornografia, alla cultura del possesso del corpo delle donne in cui ancora siamo immersi, invece di sostenere il cambiamento, una nuova grammatica delle relazioni. E lo abbiamo detto, è una legge che mette in discussione l'articolo 34, il diritto all'istruzione, ma anche il comma 2 dell'articolo 3, quel rimuovere gli ostacoli che deve valere per tutti, e la libertà di insegnamento, e l'articolo 12 della Convenzione ONU di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che non possono essere oggetti passivi di decisione. Questo, in conclusione, Presidente, è un testo che volta le spalle alle richieste delle ragazze e ragazzi. Un testo contro la scuola, contro il diritto all'istruzione, contro l'alleanza scuola-famiglia, contro le evidenze scientifiche, contro la prevenzione della violenza contro le donne. Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
1: Grazie, senatrice D'Elia. Ora l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, la senatrice Bucalo. E ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Io trovo veramente singolare che si parli tanto di alleanza educativa, di partecipazione e di coinvolgimento delle famiglie e che poi, proprio quando si affrontano temi più delicati che riguardano la crescita, la formazione dei ragazzi, qualcuno ritenga che il ruolo dei genitori debba essere ridimensionato o considerato addirittura un ostacolo. Noi di Fratelli d'Italia invece crediamo esattamente il contrario. Una vera alleanza educativa non può esistere senza il pieno coinvolgimento delle famiglie. È proprio da questa convinzione che nasce il provvedimento oggi in esame, un intervento serio, equilibrato e atteso, finalizzato a rafforzare in modo concreto l'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Un'alleanza che trova pieno fondamento nei principi della nostra Costituzione e che si realizza nel rispetto dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento. Valori che questo testo non limita in alcun modo, ma conferma e tutela pienamente. Con questa proposta normativa si introduce un principio essenziale, quello della trasparenza e della corresponsabilità educativa. Le famiglie, così come gli studenti maggiorenni, vengono posti nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e preventivo contenuti, finalità e modalità delle attività formative che affrontano temi particolarmente delicati e sensibili, come quelli legati alla sfera affettiva e sessuale. Ed è proprio qui che si colloca il cuore del dibattito politico, il ruolo della famiglia. Nel corso del confronto parlamentare sono emerse impostazioni diverse sul livello di coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative relativi a questioni così rilevanti per la crescita dei nostri ragazzi. Noi rivendichiamo con forza un principio chiaro: la famiglia non è un soggetto marginale, ma è il primo nucleo educativo della società. Ritenere che la famiglia debba restare ai margini rispetto a percorsi formativi che incidono su aspetti profondi dell'identità e dello sviluppo dei ragazzi significa negare un principio cardine del nostro ordinamento, quello della corresponsabilità educativa. Una comunità scolastica è davvero forte quando tutte le sue componenti collaborano in modo leale, trasparente e responsabile. Coinvolgere le famiglie non significa arretrare sulla scuola, ho sentito oscurantismo, un ritorno al passato, significa invece rafforzarla, escluderla, significa indebolire quel patto educativo di cui oggi più che mai avvertiamo il bisogno. Non si tratta, sia chiaro, di interferire con l'attività didattica, né di sostituirsi alle prerogative della scuola. Questo provvedimento non stabilisce cosa insegnare né come insegnarlo. Introduce semplicemente un principio di condivisione e di rispetto reciproco. Gli insegnamenti previsti dal curriculum continueranno, e lo sapete benissimo, a essere svolti secondo le indicazioni nazionali e i programmi ministeriali. Si tratta piuttosto di riconoscere pienamente il diritto dei genitori a essere informati e coinvolti nelle scelte educative che riguardano dimensioni tanto significative della crescita dei propri figli. In questa prospettiva, quindi, il consenso informato preventivo non rappresenta un ostacolo, come qualcuno sostiene, ed è inutile veicolare un messaggio di sfiducia nei confronti dei docenti. Questo è uno strumento invece di responsabilità reciproca, capace di rafforzare, come ho già detto, quel patto educativo e di prevenire incomprensioni e conflitti. Proprio su temi più delicati è necessario invece garantire la massima chiarezza affinché ogni percorso formativo sia realmente consapevole, partecipato e condiviso. Nessuno dovrebbe invece temere la trasparenza quando il lavoro è svolto serio, qualificato e orientato al bene degli studenti. L'impianto del provvedimento segue dunque una linea chiara: promuovere una scuola che dialoga, che ascolta, che coinvolge le famiglie e costruisce insieme, tenendosi con mano, un percorso educativo equilibrato, rispettoso delle sensibilità di ciascuno e orientato alla crescita armonica degli studenti. Allo stesso tempo si tutela la qualità delle attività formative attraverso il coinvolgimento degli organi collegiali e la previsione di criteri rigorosi per l'eventuale selezione di soggetti esterni nel pieno rispetto della funzione educativa della scuola. Infatti, particolare attenzione viene riservata alla tutela dei minori, garantendo la presenza dei docenti e introducendo criteri di gradualità e adeguatezza rispetto all'età degli studenti, in coerenza con il quadro delle indicazioni nazionali. E questo consente di chiarire un ulteriore punto oggetto di polemiche. Nessuno intende negare l'importanza di affrontare questi temi, ma si vuole garantire una trattazione corretta, equilibrata e coerente con i tempi della crescita, evitando forzature o anticipazioni non appropriate. Inoltre, siamo stati criticati anche sul tema dei soggetti esterni. Ma la nostra richiesta è semplice e di buon senso. Chi entra nelle scuole a parlare ai nostri giovani deve possedere competenze reali, documentate e verificabili. È doveroso conoscere il percorso formativo, i titoli, le qualifiche e le esperienze di chi interviene davanti ai minori. Non riteniamo sufficiente presentarsi come associazioni, avere un sito internet o definirsi attivisti. La scuola è certamente una comunità educante, ma non può diventare uno spazio aperto in modo indiscriminato a chiunque. E per questo riteniamo necessario un sistema trasparente di accreditamento capace di garantire qualità, preparazione, serietà e responsabilità negli interventi educativi. E per tutte queste ragioni, perché questo provvedimento rafforza il rapporto tra scuola e famiglia, tutela i minori, promuove trasparenza e responsabilità e valorizza soprattutto il ruolo educativo di tutte le componenti coinvolte, il nostro voto non può che essere convintamente favorevole.
1: Allora, grazie senatrice Bucalo, abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, vi chiedo di prendere posto. Presidente Boccia, la vedo forse in piedi perché voleva prendere la parola. Per cosa?
4: Sì, grazie Presidente, per chiedere voto elettronico.
1: Benissimo, a nome del gruppo, quindi il sistema è pronto. Allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1735, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato approva. Allora colleghi, a questo punto, anche visto e considerato i lavori dell'Aula e il question time delle 15, io sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 14:17 minuti, buongiorno da Massimo Giacomini. L'Aula della Camera ha approvato la legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. I voti a favore sono stati 155-86, quelli contrari gli astenuti 8. Il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva. Sentiamo Stefania Benigni.
2: Uno stanziamento di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per campagne informative sull'energia nucleare e per il riavvio propedeutico a futuri investimenti per la realizzazione di impianti e di SMR, Small Modular Reactor, piccoli reattori modulari, considerati strategici nel futuro delle industrie energivore. È quanto prevede il DDL sull'energia nucleare sostenibile. In Italia il fabbisogno di energia è destinato a raddoppiare nei prossimi anni per l'incremento di intelligenza artificiale data center, per la sicurezza e l'autonomia nazionale. Il governo propone quindi l'utilizzo del nucleare tecnologicamente avanzato. Luca Squeri, Forza Italia.
3: Nessuna fonte energetica da sola può dare la risposta. La risposta sta nel mix energetico.
2: E il cosiddetto nucleare sostenibile a basse emissioni di carbonio al centro delle politiche energetiche europee. Riccardo Zucconi, Fratelli d'Italia.
4: L'Europa in questi giorni, il 10 di marzo, ha definito un piano strategico per supportare la produzione di SMR.
2: Nelle dichiarazioni di voto alla Camera, critiche le opposizioni per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle.
5: Il vero obiettivo di questa spinta nucleare è quello di rallentare ulteriormente la corsa alle rinnovabili, e questo per tutelare gli interessi dell'azienda del fossile.
2: Sottolineata anche l'incertezza per le tempistiche e i costi dei futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte, soprattutto in confronto alle rinnovabili. Alberto Pandolfo, Partito Democratico.
6: Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta, è aumentato.
1: Lo avete appena sentito, l'Aula del Senato ha votato il DDL Valditara, che tratta del consenso informato a scuola. Il provvedimento prevede appunto il consenso informato dei genitori in forma scritta e degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione degli alunni ad attività scolastiche che riguardano la sessualità. E l'energia resta al centro del confronto politico, dopo che questa mattina, come avete sentito nel servizio di Stefania Benigni, c'è stato il semaforo verde alla legge delega sul nucleare. In attesa però del via libera del Senato, ascoltiamo Lucio Bondì.
7: Prima centrale, nel 2035, Gilberto Pichetto Fratin detta i tempi per il ritorno alla produzione nucleare. Piccoli reattori modulari, ricorda il ministro dell'Energia, e sicuri, aggiunge da Fratelli d'Italia Luca Ciriani. Non possiamo più dipendere da paesi ostili come la Russia. Parte di una strategia più ampia che include, rivendica il centrodestra, anche il successo ottenuto a Bruxelles con l'apertura a più flessibilità di bilancio contro il caro energia. Alberto Gusmeroli, Lega.
8: Si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile.
7: Tra le opposizioni sì di Azione e astensione di Italia Viva, che spiega: crediamo nel nucleare ma non nelle capacità del governo, no dall'arresto dei progressisti. Non sono ideologicamente contrario, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, ma dovremmo piuttosto puntare sulla fusione senza scorie. Fortemente critica AVS Angelo Bonelli.
9: State disprezzando il voto popolare che negli anni si è espresso con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare.
7: Il PD intanto registra un nuovo addio, quello di Pinapicerno. Non mi ci riconosco più, spiega la vicepresidente del Parlamento europeo. Non si può essere ambigui con putinismo ed estremismi.
1: Giorgia Meloni, mentre esprime soddisfazione per il via libera di Bruxelles alla flessibilità contro il caro energia, segue con attenzione anche gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente. Ascoltiamo Federica Ionta.
10: Il contingente ONU in Libano non deve essere oggetto di attacchi o restrizioni della libertà di movimento. Da Palazzo Chigi è arrivata la più ferma condanna per l'uccisione del casco blu serbo nel sud del Libano, area in cui Tutte le parti in causa sono state richiamate dal governo alla responsabilità e al rispetto degli impegni assunti. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva ribadito l'attenzione dell'esecutivo nel monitorare la situazione nella regione, dunque si guarda a cosa sta succedendo anche con le ultime dichiarazioni di Hezbollah. E l'impatto del conflitto in Medio Oriente sui costi dell'energia dovrebbe essere sul tavolo di un Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio, con primi provvedimenti dopo l'apertura arrivata ieri da Bruxelles sulla flessibilità in bilancio per le spese in energie rinnovabili, una decisione che per Giorgia Meloni dimostra come l'Italia tracci la strada che l'Europa sta seguendo. Sentiamo.
11: E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore.
10: Soddisfazione dalla Presidente del Consiglio anche per il nuovo regolamento rimpatri che, ha sottolineato Giorgia Meloni, apre la strada a soluzioni innovative come il protocollo con l'Albania.
1: E a proposito di Medio Oriente, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti vota per la fine della guerra con l'appoggio anche di 4 repubblicani. E la guida suprema Khamenei lancia un messaggio che suona come una risposta alle dichiarazioni di Trump, che si era detto disponibile ad incontrarlo. Sentiamo Marco Barbonaglia.
12: Stati Uniti e Israele hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione profonda, perciò cercano di seminare dubbi, disperazione, paura, sospetto e disaccordo in Iran. Questo è il testo scritto da Khamenei, che continua a non mostrarsi e a non far sentire neppure la propria voce. La guida suprema ha quindi invocato un'unità nazionale contro gli Stati Uniti e Israele. Un messaggio che suona come una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto «vorrei incontrare Khamenei». Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente su questo ha comunque il potere di veto. Trump avrebbe confidato privatamente ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran soltanto se Teheran uccidesse soldati americani, lo rivela il Wall Street Journal. La riluttanza del presidente a riaccendere la guerra suggerisce, scrive ancora il quotidiano, che Trump potrebbe essere disposto a supportare piccoli focolai di violenza per settimane o addirittura mesi per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente. Da Teheran nel frattempo arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi: i negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
1: Era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti. Un saluto da Massimo Giacomini. Rimanete con noi su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In attesa di ricollegarci in diretta con il Senato, vi proponiamo dalle techere ai memorie, ricordi, celebrazioni della giornata fondativa della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946, di Enrico Salvatori.
2: Ci sono giorni che entrano nella storia e il 2 giugno per l'Italia è uno di questi. 70 anni fa la maggioranza degli italiani decideva con un voto libero la nascita della Repubblica. Da allora, ogni anniversario è un'occasione per ricordare, raccontare e spiegare l'importanza di questa data e di tutto ciò che ne seguì. E così, a distanza di 70 anni, ve ne proponiamo una selezione per raccontare il 2 giugno, la storia di una storica giornata.
3: Il 2 giugno è festa. Perché è festa?
4: È festa della proclamazione della Repubblica.
3: Il 2 giugno è festa. Che festa è?
5: Beh, è l'anniversario della fondazione della Repubblica.
6: Per me è una festa molto importante, non soltanto esteriormente, con la parata, eccetera, ma anche così moralmente, perché rappresenta il nostro sviluppo democratico.
7: Per quanti anni resta in carica il Presidente della Repubblica?
8: Il Presidente della Repubblica resta in carica per 7 anni.
7: Chi lo elegge?
9: Il Senato, la Camera del Senato e la Camera dei Deputati.
7: Separate o unite?
9: Insieme.
2: Per ricordare i primi 25 anni di vita della Repubblica Italiana, la RAI chiede a un grande maestro del cinema, Vittorio De Sica, di immaginare un racconto che possa fare da ponte tra più generazioni. De Sica decide che la strada da seguire è quella di un nonno che trasmette al nipotino i suoi ricordi. È il 1971.
10: Questi chi sono?
11: Paoli, non hai mai visto i corazzieri?
10: Ma non erano le guardie del re?
11: E adesso sono del Presidente della Repubblica.
10: Ah, ho capito, questo è il Quirinale. Prima ci abitava il re, adesso ci abita lui. È rimasto tutto uguale.
11: Paoli, se sei venuto a Roma per prendere in giro, ti rimando subito a Sulmona da tuo padre, eh?

0: democrazia italiana inizia la sua gigantesca quanto ardua opera di ricostruzione materiale e morale con questa catastrofica eredità. Nessuno, i reduci ai quali bisogna trovare lavoro in un paese senza riserve di materie prime e di carbone.
1: Vedere uccidere le persone come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era lo stato, era in condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
2: Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia. La nascita a Salerno di un governo di unità nazionale presieduto da Badoglio avrebbe avuto molteplici effetti. In primo luogo, ciò forniva la migliore garanzia che in Italia la resistenza al nazifascismo sarebbe stata una e guidata da un unico centro. Uomini di fede monarchica avrebbero combattuto a fianco dei partigiani della Repubblica. In secondo luogo, l'accordo sottoscritto a Salerno lasciava aperte le vie delle opzioni future della nazione, a partire da quella sulla forma dello Stato, repubblicana o monarchica. La decisione immediata di Togliatti di entrare personalmente

0: nel governo fu avversata da socialisti, azionisti e repubblicani. Ma i dissensi non provocarono rotture. L'intesa venne mantenuta anche con il mutare dei governi fino all'avvento della Repubblica, il 2 giugno 1946, e ai primi mesi di lavoro dell'Assemblea Costituente.
1: I governi espressi dai comitati di liberazione nazionale intuirono che la salvezza d'Italia era essenzialmente un problema politico. Fondare una democrazia per chiamare il popolo tutto alle supreme responsabilità del nostro rinnovamento e della nostra difficile patria.
2: Lo statuto del regno era cosa morta, ma era vigente. È come quando si elabora una nuova legge, ma non è stata ancora approvata, e in cui la vecchia legge mantiene tutto il suo potere. Quindi lo statuto continuava a essere in vigore. Forse nella speranza dei monarchici e di coloro che pensavano che o l'Assemblea Costituente o il referendum desse la supremazia alla monarchia, c'era la speranza di far rinascere lo statuto.
1: Liberato anche il nord, i governi presieduti successivamente da Ferruccio Parri e dal Cide De Gasperi, l'Italia italiana ricorda che la grandezza morale di un popolo si misura dal coraggio con cui esso subisce le avversità della sorte, trasforma gli ostacoli in alimento di propositi e di azione, va incontro al suo certo avvenire.
3: Che guardi, nonno?
4: Questa lapide dei partigiani del Lazio.
3: Qui il 10 settembre 1943, sul limite segnato da 17 secoli, a difesa dai barbari, soldati di ogni arma, cittadini di ogni ceto, guidati solo dalla fede, opponendosi al tedesco invasore, additarono agli italiani le vie dell'onore e della libertà.
4: Qui il 9 settembre 1943 perse la vita combattendo Luigi. Luigi mio. Il fratello maggiore di papà tuo. Aveva 20 anni quando me l'hanno ammazzato.
5: È quello il fiore.

Questa è l'ultima sequenza con cui Vittorio De Sica chiude il suo racconto per i 25 anni della Repubblica. Un'ultima notazione. Gli attori professionisti che interpretano il nonno e il nipote sono Giuseppe Addobbati e il piccolo Gianni Pagano.

0: Il 2 giugno, come festa della Repubblica Italiana, è istituita nel 1948. La prima parata militare di Via dei Fori Imperiali ha luogo nel 1950 e da allora si tiene ogni anno, ad eccezione del 1963, per rispettare l'agonia di Papa Giovanni XXIII, che morirà il giorno seguente.
1: Sembra doversi ritenere che Giovanni XXIII sia ormai entrato nello stato agonico. O, per citare esattamente le parole del nostro informatore, il Papa si sta spegnendo.
0: Ecco come nel 1956 il cinegiornale delle Forze Armate, destinato alle caserme e ai circoli militari, racconta la parata del decennale della Repubblica.
2: Un'importanza del tutto particolare ha assunto a Roma la celebrazione del decimo anniversario della Repubblica. Il capo dello Stato, che era accompagnato dal ministro Taviani, dal capo di Stato Maggiore della Difesa e da quelli delle tre forze armate, dopo aver deposto una corona d'alloro sull'altare della patria, si è avviato lungo la via dei Fori Imperiali verso la via dei Trionfi, dove i reparti schierati erano in attesa di essere passati in rassegna. Un'immensa folla di cittadini di tutti i ceti sociali era assiepata lungo la via dei Fori Imperiali. Le tribune si sono mostrate incapaci di contenere tanto pubblico. Il popolo di Roma ha voluto accorrere in massa per tributare un caloroso omaggio ai suoi soldati, a quelle forze armate la cui piena rinascita morale e tecnica costituisce la più solida garanzia per un avvenire di pace, di lavoro e di benessere. Imponente lo schieramento delle truppe lungo il percorso che dal Colosseo, attraverso via dei Trionfi, via San Gregorio, viale Guido Baccelli e via delle Terme di Caracalla, giungeva sino alla via Cristoforo Colombo. Un complesso di 9.000 uomini con 24 bandiere, 100 pezzi d'artiglieria, 150 mezzi corazzati tra carri armati e semoventi, 100 mezzi blindati e cingolati, 300 automezzi e 350 quadrupedi.

0: riceve il caldo, spontaneo, affettuoso saluto della folla. Così popolo e forze armate hanno celebrato, uniti, il decimo anno di vita della Repubblica Italiana.
1: Con l'arrivo della televisione, gli italiani potranno assistere al discorso per la festa della Repubblica pronunciato dal Presidente del Consiglio in carica.
2: Come nella consuetudine di questi ultimi anni, è compito del Presidente del Consiglio ricordare la festa nazionale del 2 giugno, oggi al suo 14° anniversario. Ed è per me ambito onore rivolgermi questa sera a tutti gli italiani, nella solidarietà della comune appartenenza alla nazione libera e democratica.
3: L'anno scorso la rievocazione fu suggerita dal felice coincidere dei primi 15 anni della Repubblica con il primo secolo della unità della patria. Perciò ricordammo insieme le gloriose battaglie dei nostri avi per costituire uno Stato unitario e quelle dei nostri babbi per coronare l'opera, riportando all'Italia anche Trento e Trieste.
4: Mi rivolgo perciò a voi, cittadini, con un saluto cordiale ed un fervido augurio in questo giorno che esalta la nostra comunità e perciò allieta ed inorgoglisce ciascuno di voi. Perché ciascuno di voi è erede e custode della grande tradizione e dei valori propri della nostra patria ed insieme partecipe nel vincolo della civile solidarietà del grande sforzo di rinnovamento e di sviluppo umano che caratterizza l'Italia in questo momento difficile ma creativo della nostra storia nazionale. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
1: Nel 1966 sarà invece il Presidente della Repubblica a pronunciare il messaggio radiotelevisivo per le celebrazioni del 2 giugno. Una scelta voluta dallo stesso Presidente Giuseppe Saragat, che fu il primo a presiedere l'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946.
5: Nel primo ventennio dalla fondazione della Repubblica, l'Italia è riuscita per la prima volta dopo secoli a rompere la depressione politica e sociale che pareva legarla per sempre ad un destino di squallore e di desolazione. Abbiamo affrontato i problemi secolari delle terre abbandonate ed incolte, delle aree depresse ed arretrate del Mezzogiorno. Abbiamo superato nei settori chiave dell'industria situazioni di inferiorità produttiva che sembravano in passato ineliminabili. Con la fede della patria intransigente nella tutela della propria indipendenza, umana e pacifica verso gli altri popoli della terra, materna verso tutti i suoi figli. Viva la Repubblica, viva l'Italia.
6: Nei giardini del Quirinale si è svolto nel pomeriggio il tradizionale ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica. Poco dopo le 18 il Presidente Leone ha fatto il suo ingresso nei giardini del Quirinale, dove erano ad attenderlo il Presidente del Senato Fanfani, il Vicepresidente della Camera Lucifredi, i Presidenti del Consiglio Andreotti e della Corte Costituzionale Bonifacio. È tradizione che tra gli ospiti ci siano anche lavoratori, esponenti del mondo sindacale, dell'economia, della cultura, del giornalismo e dell'arte.
7: Viva l'Italia! Italia liberata.
1: Negli anni 70 l'Italia attraversa una profonda crisi economica e sociale. Gli italiani affrontano l'austerity e la paura del terrorismo. L'Italia non è più quella del miracolo economico. Cambia anche il modo di celebrare la festa della Repubblica.
7: L'Italia che non muore.
1: Se per i 25 anni della Repubblica nel 1971 la RAI si era rivolta a Vittorio De Sica, per il trentennale si cambia totalmente registro. È il 1976. In Friuli, un violento terremoto ha messo a dura prova la popolazione. Per questo, i festeggiamenti e le parate vengono sospesi. La RAI decide invece di trasmettere un programma

0: è valido ancora della nostra Costituzione? Che cosa è ancora nuovo? Che cosa è ancora da fare? Per questo ci siamo inseriti in un quartiere popolare di Roma, in una scuola dove un gruppo di operai, di studenti, di impiegati si ritrova per le 150 ore insieme per studiare.
1: Io volevo dire, della Costituzione praticamente io non me ne intendo, però posso dire una cosa, in 30 anni di lotta che abbiamo fatto possiamo riconoscere che dopo tutti questi anni di lotte che portiamo avanti su tutte le cose, su qualsiasi fronte, diciamo la scuola, la casa, il telefono, la luce, eccetera. Io sono del Consiglio d'Istituto, porto avanti un certo lavoro qui dentro. Noi sappiamo, parliamo di Costituzione. Sono anni che nel codice italiano c'è sta un articolo che dice la scuola gratuita per tutti, per 8 anni gratuita. Ma noi non vediamo niente, qui è rimasto come sempre, come prima.
2: L'articolo 1 addirittura dice che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Beh, oggi se non è a carattere clientelare, in un'azienda non si entra.
3: Dopo la sospensione della parata nel 1976, il 2 giugno cessa di essere un giorno festivo. Nel 1977, infatti, la legge numero 54, come una misura di contenimento della crisi economica di quegli anni, sposta la festa alla prima domenica di giugno.
4: Con una cerimonia all'altare della patria è stato celebrato a Roma il 31esimo anniversario della Repubblica. In piazza Venezia, dove erano schierati oltre 3.600 uomini delle tre armi, il presidente Leone è stato accolto dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Viglione. Ai lati della piazza si assiepava una grande folla.
3: Le celebrazioni militari della festa della Repubblica avvengono in forma ridotta. Ma la parata su Via dei Fori Imperiali sarà ripristinata in tutta la sua solennità nel 1983 con il presidente Pertini.
5: 1946, 1986, 40 anni di Repubblica. L'Italia è cresciuta.
6: Noi siamo un grande paese, di grande civiltà, di storia gloriosa, di fervida intelligenza, laboriosità, fantasia. Nessuna delle grandi sfide del nostro tempo è preclusa all'Italia e tutte possiamo superarle con onore.
7: La pace è figlia della verità, è figlia della chiarezza. Ma guardiamo tutti insieme, guardiamo con rispetto a chi lottò comunque in buona fede, con la retta convinzione di combattere per la patria. Veda il Parlamento quale possa essere oggi, dopo quasi 50 anni, la validità, l'efficacia di questa norma. Di fronte alla Repubblica universalmente accettata dal popolo italiano, decida il Parlamento. La Repubblica certo non ha timori. La Repubblica certo non ha timori.
3: È il presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2001 a ripristinare come giorno festivo il 2 giugno.
8: Ricordo con emozione quel 2 giugno del 1946. Avevo 25 anni, la mia generazione andava a votare per la prima volta. Quel giorno non facemmo soltanto una libera scelta politica e istituzionale. Sentimmo quel voto come una grande festa per la nostra patria. Il ritorno alla libertà riconquistata con il 25 aprile del 1945.
9: Celebriamo quest'anno la festa della Repubblica con animo più fiducioso, perché si è fatta strada la necessità di forti cambiamenti in campi fondamentali, perché l'Italia può parlare a voce alta in Europa e contribuire a cambiarne le istituzioni e le politiche. E infine perché si sono moltiplicate nella nostra società, e specialmente tra i giovani, le manifestazioni di volontà costruttiva e di spirito di iniziativa. Sono questi i fatti che che devono rendere tutti noi più fiduciosi

0: sapendo che la fiducia nel futuro è la condizione essenziale per tornare a crescere e a progredire. Buon 2 giugno a tutti gli italiani.
1: Questo 2 giugno del 2015 presenta qualche segnale di speranza, pur nelle difficoltà che permangono nella vita quotidiana degli italiani. Si inizia a intravedere l'uscita dalla crisi di questi anni. L'Italia nella sua storia recente ha attraversato diverse stagioni molto difficili e le ha superate operando con spirito solidale, al di là e al di sopra delle differenze politiche, anche profonde talvolta. La ricostruzione del dopoguerra, la lotta al terrorismo, l'ingresso in Europa, le tante catastrofi naturali che sono succedute, le difficoltà possono essere superate se vi è coesione e senso di solidarietà.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato, siamo pronti per collegarci con il Senato per il Question Time con i ministri dell'Economia Giorgetti e della Salute Schillaci.
2: Il futuro del paese, ed è il numero impressionante di giovani.
1: Sta parlando la senatrice Furlan di Italia Viva.
2: In altri paesi, spesso europei, ma non solo, per creare il loro futuro. Abbiamo quasi 100.000 giovani che ogni anno lasciano l'Italia, con un aumento negli ultimi due anni che è quasi del 50%. E quello che più colpisce è che oltre il 42% di questi giovani sono anche laureati. È stato un costo per le famiglie che si sono fatte da sole, come sempre nel paese, carico anche di creare attraverso la cultura, la formazione, un avvenire per i propri figli. Dal 2011 al 2024 siamo a circa 630.000 giovani tra i 18 e i 30 anni che sono dovuti emigrare in paesi esteri. Le ragioni sono chiare: i giovani entrano nel mercato del lavoro con salari troppo bassi, insufficienti a costruirsi un progetto di vita, e lo dimostra anche il fatto che quelli che rimangono nel nostro paese fino a tardi età rimangono a vivere in famiglia. Spesso non è una scelta affettiva, è l'impossibilità, con gli stipendi che hanno, di potersi pagare una casa, le bollette, quindi costruire una propria autonomia. Di fronte a questa emergenza il governo non ha fatto nulla, anzi peggio, ha tagliato quelle risorse, peraltro non ingentissime, che avevano introdotto i governi precedenti, a partire dal governo Renzi. Noi crediamo che la prima cosa da fare sia una politica fiscale a favore delle nuove generazioni. Per questo abbiamo proposto la Start Tax, un disegno di legge chiaro, semplice nella sua portata, che si caratterizza proprio da questo: una drastica riduzione dell'IRPEF per i giovani lavoratori, giovani lavoratrici, un importo del 10% per le under 30, 20% per le under 40, un riconoscimento che vogliamo che stiano qua, che vogliamo che il costo di 16 miliardi che è costata al paese il fatto che in tanti se ne siano dovuti andare venga recuperato, che la loro intelligenza, la loro voglia di futuro rimanga nel nostro paese. Vogliamo sapere il governo che intenzioni ha.
3: Il ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie signor Presidente. Con riguardo all'interrogazione in merito alla politica fiscale di vantaggio sul modello della cosiddetta Start Tax, vorrei dire che il fenomeno della migrazione giovanile è un fenomeno complesso. Noi l'abbiamo affrontato con una strategia che combina politiche del lavoro, formazione, reddito e accesso all'abitazione, e con l'obiettivo di migliorare in modo strutturale le opportunità offerte alle giovani generazioni e rafforzare la capacità del paese di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. È inutile qui ricordare la riduzione delle aliquote IRPEF e le varie misure fiscali introdotte a favore dei lavoratori dipendenti, come pure per il lavoro autonomo. Ricordo che nell'ambito della cosiddetta flat tax, fino a 85.000 euro di fatturato, l'aliquota è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Inoltre il governo è intervenuto nell'ambito del reddito d'impresa prevedendo misure, tra le tante, che incentivano le assunzioni, chi più assume meno paga, e cioè la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, elevata al 30% per l'assunzione di under 35 e altre categorie. La cosiddetta IRES premiale, che riconosce una riduzione dell'IRES alle imprese che hanno accantonato una parte degli utili del 2024 per poi investirli in beni strumentali e nell'assunzione di nuovo personale. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti autonomi che trasferiscono la residenza in Italia, vorrei ricordare che non sono affatto calate le movimentazioni con riferimento al 2024. 8.500 nuovi soggetti sono rientrati in Italia in linea con gli anni passati, con un'età media che è concentrata appunto tra i 25 e i 44 anni, pari a circa l'80% del totale degli impatriati. Il governo inoltre ha confermato e aggiornato il bonus per chi assume giovani a tempo determinati, il cosiddetto bonus giovani 2026, è infatti un incentivo pensato per abbattere i costi dei contributi che le aziende devono versare nel caso di assunzioni a tempo determinato al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile. Inoltre, e in ultimo, sono state previste misure per l'accesso alla casa e l'autonomia anche tramite strumenti di garanzia per i mutui di prima casa rivolti agli under 36 che hanno e stanno ottenendo grande successo. Tanto premesso, l'attenzione del governo ovviamente su un fenomeno così complesso e articolato e dalle mille motivazioni resterà vigile e sarà colta ogni opportunità per implementare misure come quella suggerita dagli interroganti volta a motivare i giovani all'impiego e al lavoro nel nostro paese.
3: Grazie, interviene in replica la senatrice Paita.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro. Comunque prendiamo atto che c'è stato nel finale un'apertura a discutere di questo tema che noi reputiamo importante e su questo diciamo monitoreremo sicuramente diciamo lo reputiamo una priorità per il Paese. Quanto all'analisi, Ministro, che lei ha fatto, mi rendo perfettamente conto che non stiamo parlando solo di una sua responsabilità. Però lei dice questo è un tema complesso, abbiamo una strategia complessiva, io le dico una strategia che però è un po' fallimentare, perché se tra il 2022 e il 2024 noi abbiamo avuto una perdita di 16 miliardi di euro in capitale umano e una perdita di giovani che se ne sono andati 55.000 nel 2023 e 77.000, anzi quasi 78.000 nel 2024, evidentemente la strategia che lei ci ha illustrato non ha funzionato. E non ha funzionato per evidenti ragioni. La prima è che noi siamo in presenza di salari bassissimi. Il nostro paese ha tra i salari d'ingresso dei giovani, anche con talenti particolari, bassissimo, tra i più bassi d'Europa. E il secondo motivo è che il piano della casa che lei ci ha appena raccontato, se partirà da quest'anno, perché prima non c'era un euro. Perché non avete diciamo voluto portare avanti la misura sul rientro dei cervelli che ha determinato una contrazione, al di là dei dati che lei ha dato, a noi risulta del 70%, che non ci sono stati fondi diciamo adeguati per la gioventù, che questo paese continua a essere in coda sul tema della digitalizzazione, quindi tutti quegli investimenti che potevano essere fatti per i nostri giovani non sono fatti. Che cosa propone Italia Viva? Propone di diminuire il tema dell'IRPEF in modo drastico per i giovani che hanno, diciamo, la possibilità di entrare nel mercato del lavoro con diciamo delle cifre precise sui trentenni e sui quarantenni. È una misura molto semplice che può essere fatta immediatamente con il prossimo bilancio e sarebbe un segnale di futuro e di speranza per i giovani di questo paese che sono un patrimonio della collettività e che determineranno le scelte e anche la competitività del nostro paese nel prossimo futuro. Non ci possiamo permettere un'emorragia simile. Bisogna che il governo prenda atto che ci sono proposte buone dell'opposizione, in particolare del gruppo di Italia Viva, le faccia proprie e dia una speranza ai giovani in questo paese, in questo continente. Grazie.
3: Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2641 concernente l'utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dalle regole di bilancio europee per affrontare la crisi energetica. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente Ronzulli. Ministro Giorgetti, come sappiamo l'Italia nel contesto macroeconomico dei recenti anni soffre il duplice shock energetico dovuto prima alla crisi ucraina e poi a quella medio orientale, per le quali auspichiamo tutti rapide e condivise soluzioni diplomatiche che portino alla pace, anche come fattore di stabilizzazione politica ed economica. In questo contesto, la Commissione europea ha annunciato ieri una nuova flessibilità di bilancio per consentire ai paesi europei di rispondere a questo shock energetico. Questa flessibilità era stata fortemente chiesta proprio dal nostro governo, a partire dal ministro dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, e proposta proprio da lei, ministro Giorgetti, a margine dell'ultimo G7. Quindi, come annunciato dal commissario europeo per l'economia, sarà possibile spendere fino allo 0,6% del PIL, cioè parliamo di circa 14 miliardi di euro, tra il 2026 e il 2028, con limite dello 0,3%, cioè circa 7 miliardi in un anno, per investimenti nel settore energetico, ambientale e climatico. Quindi non per spese correnti, ma per nuovi investimenti energetici. Il nostro quesito, ministro Giorgetti, è per capire in che modo verrà utilizzato, ottimizzandone il risultato, questo spazio di flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale dell'Unione Europea, che consente agli Stati membri di derogare temporaneamente alle rigide regole di bilancio per reagire, gestire circostanze eccezionali come questa, quella di una crisi energetica che pesa gravemente sulla produzione e sulla crescita e anche sulle famiglie italiane. Vogliamo anche capire quali altre strade ha ipotizzato lei, ministro, per rendere meno pesante questo effetto della crisi energetica internazionale sulla nostra economia e quindi sui cittadini e sulle imprese. Grazie.
3: Grazie, ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
4: Sì, signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione europea, venendo incontro alle richieste italiane, nel pacchetto di primavera pubblicato il 3 giugno ha riconosciuto il legame tra il tema della sicurezza energetica e quello più ampio e generale della sicurezza e della difesa. Ha inoltre preso atto del fatto che gli Stati membri stanno affrontando la crisi energetica in atto con misure che hanno costi fiscali non trascurabili, nonostante molti Paesi, inclusa l'Italia, abbiano finora gestito la situazione senza gravare sulla finanza pubblica, ovvero utilizzando coperture finanziarie per compensare le misure di contrasto al caro energia. La Commissione ha quindi riconosciuto la possibilità, su richiesta degli Stati interessati, e quindi ricordo che la clausola richiederà evidentemente un passaggio parlamentare in cui si discuterà il quantum e anche evidentemente la destinazione. Quindi questa richiesta da parte degli Stati interessati di estendere la flessibilità già prevista nell'ambito del quadro di governance fiscale per le spese volte a rafforzare la capacità di difesa alle misure volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo ed accelerare la transizione dei combustibili fossili, adottate a partire da febbraio 2026, quindi anche forse alcune delle misure che sono già state attuate. La Commissione fa riferimento nello specifico a misure strutturali che non alterino il segnale di prezzo e che pertanto non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Si tratta di misure quali il sostegno alle famiglie e alle imprese, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, interventi volti ad accelerare l'elettrificazione, investimenti nelle reti elettriche, nello stoccaggio dell'energia elettrica, nel risparmio energetico e nella espansione della capacità delle fonti di energia pulita. Ma la sostenibilità fiscale nel medio periodo dovrà essere salvaguardata e infatti all'interno del limite massimo di flessibilità già previsto dalla clausola di flessibilità nazionale per spese di difesa, che resta invariato all'1,5% del PIL in termini di spesa aggiuntiva, si applicherebbe un tetto annuo pari fino allo 0,3% del PIL specificamente destinato a queste misure di sostegno energetico, sempre per il periodo 2026-28 con un limite accumulato dello 0,6%. Se quindi orientate verso spesa produttiva, investimenti, tali misure, oltre a sostenere la domanda aggregata attraverso effetti moltiplicativi, potrebbero contribuire a rafforzare il prodotto potenziale, fungendo da leva per una crescita più sostenuta nel medio periodo. È inoltre mia intenzione approfondire anche tematiche come fattori rilevanti nei prossimi incontri a livello europeo. Quanto rappresentato costituisce un risultato importante atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto, sia appunto l'entità e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
3: Grazie. Senatore Rosso può intervenire in replica.
6: Grazie della risposta, Ministro Giorgetti. Siamo soddisfatti anche per questo grande risultato, un risultato importante ottenuto dal governo e dalla risposta avuta dall'Unione Europea. Cioè, l'Italia ha chiesto, l'Europa ha risposto positivamente. Visto che lei ha parlato di poi un passaggio parlamentare, Forza Italia può cominciare a dire come vedrebbe spesi questi 14 miliardi. Noi auspichiamo che siano previsti finanziamenti agli investimenti in cui anche i privati possono aggiungere le proprie risorse, attivando in questo modo un moltiplicatore dell'investimento pubblico, e si possa agire in maniera strutturale sulle debolezze del sistema energetico nazionale. Molti sono i campi in cui potremo agire, tra questi ci sono l'efficienza energetica, le reti elettriche, le fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo di energia, gli interventi di efficientamento energetico e le opere infrastrutturali energetiche. E soprattutto ci auguriamo che vengano scelti gli investimenti che abbiano le procedure più veloci per portare a termine i progetti, potendo in questo modo avere un impatto immediato anche sul PIL, attraverso interventi che abbiano effetti duratori anche nel futuro sull'approvvigionamento, sulla sicurezza energetica e che tendano alla autosufficienza energetica nel nostro Paese. Sappiamo che questi fondi non potranno essere usati per tagliare le accise, ma ci sono investimenti che possono dare sollievo immediato o nel breve periodo a famiglie e imprese, ed è questo il nostro obiettivo.
3: Grazie. La senatrice Pirro illustra l'interrogazione numero 2642 concernente alcuni investimenti della Fondazione EMPA nell'ambito del sistema bancario italiano. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. La questione è un po' più ampia che solo relativa a degli investimenti, e mi fa piacere che sia già arrivato anche il ministro Schillaci, perché una delle domande che poniamo al ministro Giorgetti riguarda anche il Ministero della Salute, perché l'ENPAM, ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri, ha fatto delle azioni su tre campi diversi che sono oggetto di questa interrogazione di oggi. Il primo è quello delle modifiche statutarie alla Fondazione, che consentono di incrementare da 2 a 3 i mandati consecutivi che può svolgere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cosa che ai noi, oltre all'ENPAM, anche alcune federazioni, anche di professioni sanitarie, stanno pensando o mettendo in atto, e qualcuno in realtà di altri enti previdenziali l'ha già fatto. Questo confligge con la giurisprudenza costituzionale che, anche per quanto riguarda per esempio i presidenti di regione, si è pronunciata contro l'allungamento a 3 dei possibili mandati consecutivi dei presidenti. Questo per evitare fenomeni di cristallizzazione delle cariche, favorire il ricambio negli organismi rappresentativi e garantire il pluralismo, la trasparenza e piena partecipazione degli iscritti, a cui forse qualcuno è allergico. Oltre a questo, ENPAM, insieme ad altre casse previdenziali, negli ultimi mesi è stata al centro di alcune operazioni che hanno interessato il sistema bancario nazionale, nel cosiddetto risico bancario. Questo ha aumentato significativamente l'esposizione di ENPAM nei confronti di soggetti bancari, e ci domandiamo se questo non possa in qualche modo mettere a rischio o comunque inficiare i criteri di prudenza, diversificazione, trasparenza e sana gestione che un ente previdenziale dovrebbe avere. Terzo punto su cui le chiediamo dei chiarimenti, Ministro, è se sia vero che alcune alcuni istituti bancari per conto di EMPAB abbiano fatto delle pressioni su parte politica rispetto ai cambiamenti della medicina territoriale, laddove si parla di far passare i medici di medicina generale dall'attività libero professionale alla dipendenza, perché da molte parti arrivano sollecitazioni per cui questa operazione, che dovrebbe essere fatta nel totale e completo interesse dei cittadini per garantire una migliore assistenza territoriale dopo i problemi che tutti ci ricordiamo durante il Covid, e quindi questa può essere una delle soluzioni anche per dare vita alle case di comunità su cui tanto abbiamo investito col PNRR, ecco, dal sistema bancario arriverebbero delle sollecitazioni a non procedere in questo modo, in questo senso, perché questo metterebbe ipoteticamente a rischio le casse del sistema previdenziale dell'EMPAM. Noi non siamo d'accordo, e anche se fosse, si potrebbero trovare delle soluzioni a un eventuale problema di natura economica, perché la nostra Costituzione prevede di tutelare sopra ogni cosa la salute dei cittadini, e quello dovrebbe essere l'unico interesse. Quindi su questi tre temi le abbiamo posto le domande a cui attendiamo la sua risposta.
3: Grazie, Ministro Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
4: Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento a questa interrogazione preciso che il Ministero vigilante di riferimento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che approva i bilanci e le delibere previdenziali dell'ente verificando la corretta gestione delle tutele pensionistiche. Inquadrato il sistema dei controlli per quanto riguarda l'interrogazione e per quanto di competenza, rappresento che sul primo quesito riguardante la coerenza dello statuto con i principi di ricambio e pluralismo sotto il profilo della stabilità e della legittimità degli assetti organizzativi, evidenzio che le casse di previdenza privatizzate godono di autonomia gestionale, organizzativa e statutaria ai sensi del decreto legislativo 509 del 94. La modifica statutaria richiamata è stata oggetto di approvazione sulla base dell'opportunità di assicurare una continuità manageriale e strategica nell'attuazione dei piani di sostenibilità a lungo termine della Cassa, senza intaccare il principio della democraticità e delle designazioni da parte dei competenti organi assembleari. In ordine al secondo e terzo quesito concernente la verifica e gli approfondimenti in merito agli investimenti realizzati da INPAM nel sistema bancario nazionale e ulteriori approfondimenti per la tutela del patrimonio, appare utile evidenziare che l'attuale configurazione del sistema dei controlli, articolata in relazione alla rilevanza delle funzioni di gestione della previdenza obbligatoria, coinvolge diverse istituzioni, ciascuna in ragione delle distinte competenze necessarie a realizzare la vigilanza sull'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei predetti enti. Si fa presente che le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legge 98 del 2011 hanno introdotto una disciplina che mira a estendere e approfondire i controlli sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo appunto 509, al decreto legislativo 10 febbraio 96 numero 103, attribuendo alla commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei suddetti enti, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi. Nel quadro legislativo delineato dal predetto decreto, gli enti previdenziali godono d'altronde di piena autonomia gestionale del proprio patrimonio immobiliare e immobiliare ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in coerenza con l'esigenza di contenimento del rischio, in un'ottica di tutela degli interessi previdenziali e assistenziali degli iscritti alle casse stesse. In questo quadro è intento del Governo predisporre una disciplina quadro generale recante norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato, di cui il decreto legislativo 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 103 del 96, nonché di disciplina dei conflitti di interesse e degli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti anche in relazione agli investimenti e alla gestione del rischio. Gli ulteriori aspetti evidenziati dagli interroganti sono di stretta competenza dei ministeri competenti per materia, fermo restando che il MEF valuterà gli effetti delle eventuali riforme di settore sulla sostenibilità del sistema previdenziale.
3: Grazie, facoltà di intervenire in replica il vicepresidente Castellone, prego.
8: Grazie Presidente. Ministro, chiaramente non possiamo essere soddisfatti di questa sua risposta, che in realtà non chiarisce nessuna delle tre questioni fondamentali che le abbiamo posto, e non può dire che è vigilante solo il Ministero del Lavoro, perché sugli investimenti ENPAM è vigilante il MEF, e se non lo sa glielo dico in questo momento. La prima risposta che non abbiamo avuto riguarda appunto la governance della Fondazione, in particolare perché i ministeri vigilanti, i due ministeri vigilanti, abbiano permesso all'attuale Consiglio di Presidenza modifiche statutarie che aumentano il numero dei mandati. Io le vorrei ricordare che l'attuale Presidente è Presidente da 14 anni, dal 2012, e prima era Vicepresidente, quando invece la Corte Costituzionale, come diceva la collega Pirro, chiede di non cristallizzare le cariche e favorire il ricambio e la trasparenza nei confronti degli iscritti. Su questo non ci ha risposto. La seconda domanda, molto pertinente, riguarda gli investimenti fatti nel settore bancario di ENPAM. Anche qui vorrei ricordare che non si parla di investimenti privati, si parla di contributi che i medici e gli odontoiatri, oltre 300.000, devono versare obbligatoriamente con un indirizzo, quello di garantire le pensioni. Noi vogliamo essere rassicurati sul fatto che questo risico bancario, che ha coinvolto anche gli investimenti ENPAM, non metta a rischio le pensioni dei medici, e le vorrei ricordare che c'è un'inchiesta in questo ambito aperta dalla Procura di Milano, quindi quello che le chiediamo non è campato in aria. Il terzo punto che ci inquieta e che viene da dichiarazioni politiche fatte da questa maggioranza è l'interferenza di fondazioni bancarie attraverso ENPAM rispetto a riforme che sono necessarie per il nostro Paese. Nessun ente previdenziale può interferire con riforme che sono necessarie non solo per il Paese e per i cittadini, ma in questo caso per tutto il Servizio Sanitario Nazionale e per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
9: Grazie. Il senatore Misiani illustra l'interrogazione numero 2645 concernente gli interventi per contrastare l'aumento del costo dei carburanti. Prego.
10: Grazie Presidente. Oggi è il 4 giugno e mancano due giorni alla scadenza dell'ennesimo taglio delle accise. In questi tre mesi il governo oggettivamente ha navigato a vista, decreti dopo decreti, misure a tampone, aiuti a tempo. Ieri invece, come è stato ricordato, la Commissione europea ha aperto alla flessibilità di bilancio sull'energia. Ministro, secondo noi è una scelta positiva, una scelta utile. Certo, leggere alcuni titoli di giornale oggi, che sembrava avessimo vinto il derby Italia contro Europa, fa un po' sorridere, e devo dire che probabilmente qualcuno a destra non ha letto le carte fino in fondo. Primo, perché non è un piano europeo finanziato con debito comune, e ci sarebbe bisogno di questo per affrontare questa crisi. Stiamo parlando di debito nazionale, nostro debito. Ministro, lei sa che in Lombardia diciamo piuttosto che niente, meglio piuttosto, per l'amor di Dio, però siamo lontani veramente tanto da quello che servirebbe per affrontare in Europa la crisi energetica. Secondo motivo per stare con i piedi per terra: la Commissione offre spazio di bilancio, sì, ma per fare investimenti, non per tagliare le accise. E per la precisione, diciamolo fino in fondo, offre spazio per gli investimenti di quel Green Deal che il suo governo ha combattuto per 4 anni. Questo è il punto, perché secondo noi questi investimenti servono, lo abbiamo sempre detto e lo diciamo anche in questa sede. Siete d'accordo anche voi? Bene. Benvenuti, non possiamo che essere contenti. Ministro, lei ha dichiarato poche ore fa: valuteremo con calma come usare la flessibilità. Va bene tutto, però datevi una mossa, perché la flessibilità può servire a tagliare le bollette di famiglie e imprese. Se questi investimenti si fanno, se si fanno davvero le rinnovabili, l'efficienza energetica e le reti, non chiacchiere o battaglie ideologiche come la destra ha fatto in questi anni. Detto questo, tre rapide domande molto concrete. Primo, che cosa accade dal 7 giugno? Perché non abbiamo capito. Ha parlato di un decreto ministeriale, ma per fare cosa? Prorogare il taglio? Prorogare solo per le accise mobili? Non fare nulla? Secondo, chi pensate di aiutare con quali risorse per gli aiuti selettivi che tutti giustamente invocano. Non penserete, Ministro, di cavarvela dando 100 euro alle famiglie della social card, che ne hanno bisogno, ma sono un milione di famiglie su 26. La povertà energetica in questo paese è arrivata al record storico, colpisce 3 milioni di famiglie. Questa è la scala minima sindacale di aiuti per le famiglie italiane. Terzo, dove trovare i soldi? E ho finito. E Ministro, io mi ispiro a lei. Il 4 di aprile di quest'anno lei ha firmato insieme a 4 colleghi europei una lettera per chiedere la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche. Ministro, noi siamo d'accordo, iniziate a farla in Italia e utilizzate questi soldi per aiutare davvero le famiglie e le imprese come è necessario fare. Grazie.
9: Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
11: Grazie signor Presidente, senatori, senatore Milesiani. Non è che si è vinto un derby. Io posso essere soddisfatto di aver lavorato seriamente, silenziosamente, aver girato mezza Europa per portare questo risultato a favore delle famiglie e delle imprese italiane. Sì, sono soddisfatto. È finita? No. E mi dice, fatti in fretta. Ho detto con calma, non perché vorrei prendermi tempo, semplicemente perché questo è l'annuncio della Commissione, deve essere approvato al Consiglio europeo, ci sono altri passaggi da fare. Quello che ho detto e che ho ribadito è che dovremo usare saggiamente queste disponibilità e valutare nel modo migliore possibile le imprese che più soffrono questo shock, nonché le famiglie più vulnerabili. È chiara che la durata e l'intensità dello shock causato dal conflitto in Medio Oriente, in cui ogni giorno speriamo arrivino buone notizie, condizionerà e anche l'evoluzione della dimensione dell'entità di questa possibilità. Per quanto riguarda le accise, io ho precisato e vorrei precisare, il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per i motivi tecnici che lei conosce e in base a quello vedremo in qualche modo e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento. E poi è chiaro che questa crisi pone a tutti noi, prima di tutto all'Italia, che si è presa la responsabilità di porre un tema che altri paesi, pur condividendo, non osavano fare perché non volevano mettere, diciamo così, a rischio la reputazione del paese. La realtà è questa e la realtà noi l'abbiamo in qualche modo portata in Europa e sono contento che l'approccio da parte dell'Unione Europea, in questo caso della Commissione, non sia stato meramente burocratico. Dove prenderemo i soldi? È chiaro che come è chiara la definizione stessa della clausola di deroga, questo significa in qualche modo aumentare i livelli di deficit. Noi siamo tra i pochi paesi, confermato dalla raccomandazione ieri dall'Unione Europea, che ha rispettato, sta rispettando e sta più che rispettando il sentiero di spesa nel 2026. E quindi questo ci offre paradossalmente un'ulteriore possibilità per venire incontro ai problemi di famiglie ed imprese. E come ho avuto modo di dire in risposta alla precedente interrogazione, questo non sarà fatto chiaramente nel chiuso delle stanze di un ministero del governo. La richiesta di una clausola di esclusione dal patto imporrà evidentemente anche un confronto col Parlamento. Io spero che quando verrà e quindi quando sarà effettiva la decisione annunciata dall'Unione Europea, questo confronto in Parlamento sarà fatto e sarà ispirato dalle migliori, diciamo, intenzioni, dalle migliori prassi e delle migliori, diciamo così, intelligenze che con serietà si metteranno a lavorare su questo dossier. Grazie.
9: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Misiani, prego.
10: Grazie Presidente. Ministro, lei naturalmente ha tutto il diritto di essere soddisfatto del suo lavoro, ci perdonerà, noi abbiamo il diritto di non essere soddisfatti dalle risposte che abbiamo ascoltato e più in generale dall'azione del governo. C'è un motivo preciso per cui l'Italia tra i grandi paesi europei è il più esposto a questa crisi energetica, perché siamo i più dipendenti dal gas e dal petrolio, che coprono l'80% dei nostri consumi. Dopo la crisi energetica del 2022, questo paese e questo governo doveva accelerare la transizione verde per ridurre il più possibile questa dipendenza. Avete fatto una battaglia ideologica, avete perso tempo oggettivamente, avevate a disposizione 200 miliardi di PNRR, avete preferito fare la guerra al Green Deal, tagliare gli incentivi per le comunità energetiche, indebolire gli incentivi per l'efficienza e adottare provvedimenti contraddittori, per essere gentili, sulle rinnovabili. Ora i nodi sono venuti al pettine. E quello che abbiamo ascoltato, quello che state facendo nell'immediato, non può vederci soddisfatti. C'è bisogno di maggiore determinazione, abbiamo indicato una strada, ve ne indichiamo un'altra: 4 miliardi di introiti da ETS che questo Stato incassa, che dovrebbero andare tutti alla transizione verde e finiscono invece nel calderone del bilancio pubblico. Prendeteli e utilizzateli per quello che servono. Purtroppo oggi abbiamo ascoltato risposte reticenti, non bastano a noi, ma soprattutto non possono bastare agli italiani.
9: La Presidenza ringrazia il Ministro Giorgetti e passiamo alle interrogazioni per il Ministro Schillaci. Il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2643 concernente il contrasto alla diffusione della peste suina africana. Prego.
12: Grazie Presidente, signor Ministro. Nel territorio della provincia di Cuneo è stato recentemente accertato il primo caso di cinghiale positivo alla peste suina africana. Come confermato dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus, la peste suina africana, pur non essendo, lo ribadiamo sempre, trasmissibile all'uomo, rappresenta una delle più gravi minacce sanitarie ed economiche per il comparto suinicolo nazionale, con pesanti ripercussioni sugli allevamenti, sulla trasformazione alimentare, sull'export e sull'occupazione. Il patrimonio suinicolo nazionale conta circa 8 milioni di capi allevati, quasi 26.000 allevamenti concentrati prevalentemente nelle regioni del nord, dove si sviluppano le principali produzioni di DOP, IGP della filiera agroalimentare italiana. La filiera delle carni e dei salumi suini costituisce uno dei settori più rilevanti dell'agroalimentare nazionale, generando un valore economico, come lei ben sa, che rappresenta un asset strategico per l'economia e l'export del paese. Il settore suinicolo ha un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola di allevamenti, 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per quasi il 6% sul totale agricolo e agroindustriale nazionale. Il Piemonte, soprattutto il territorio della provincia di Cuneo, rivestono un ruolo particolarmente importante sia per la presenza di allevamenti sia per il collegamento con aree ad alta densità suinicola, rendendo indispensabile un'efficace azione di monitoraggio e di contenimenti, e anche per la presenza di aziende importanti nel campo della trasformazione. È necessario dunque garantire la continuità dell'attività di coordinamento nazionale, rafforzando gli strumenti normativi, organizzativi e finanziari destinati alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza. Allora, signor Ministro, noi le chiediamo se non ritenga necessario intervenire ancora una volta per rafforzare il coordinamento operativo con tutti i soggetti coinvolti al fine di assicurare degli interventi rapidi, omogenei su questa emergenza, tutelando anche attraverso strumenti compensativi gli allevatori e le imprese della filiera suinicola. E se poi, soprattutto sul tema della biosicurezza degli allevamenti, sul monitoraggio, sul controllo della popolazione dei cinghiali attraverso l'implementazione dell'abbattimento selettivo, che cosa avete intenzione di fare? Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
9: Grazie. Il Ministro della Salute, il Professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
13: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Il caso di Cuneo non ci ha colto di sorpresa. Il sistema di sorveglianza nazionale ha rilevato la positività del cinghiale alla peste suina africana, ha attivato immediatamente le procedure previste. Seguiamo con la massima attenzione l'evoluzione epidemiologica in quella provincia. Sappiamo essere un territorio di straordinaria importanza per il nostro patrimonio suinicolo. Ma prima di parlare di Cuneo vorrei che i cittadini, gli operatori della filiera conoscano un dato. Nel 2024 i focolai degli allevamenti di suini domestici erano 31, nel 2025 1, nel 2026 1. Questo non è un risultato ordinario, è frutto di anni di lavoro coordinato, capillare, spesso silenzioso, che oggi ci permette di affrontare il caso di Cuneo con strumenti collaudati e con una catena di comando che funziona. Cosa stiamo facendo? Il Ministero opera in stretto contatto con il commissario straordinario della PSA, la Regione Piemonte, le autorità territoriali competenti. Su Cuneo stiamo definendo una strategia dedicata che tiene conto delle specificità epidemiologiche, ambientali e produttive del territorio. Sul fronte operativo il commissario straordinario ha attivato la collaborazione con l'ENCI per l'impiego di cani molecolari nella ricerca delle carcasse. È uno strumento prezioso per individuare in anticipo la circolazione del virus nella fauna selvatica. Sono stati chiusi i varchi critici lungo l'autostrada Aosti-Cuneo, uno dei principali corridoi di attraversamento dei cinghiali. Proseguono poi le attività di depopolamento del cinghiale selvatico, con 1 milione di euro già stanziato alle regioni per rafforzare questi interventi, e la sorveglianza negli allevamenti è stata ulteriormente intensificata. Vorrei essere chiaro su un punto politico fondamentale: la peste suina africana non è, come diceva lei, una questione veterinaria, è una questione di sovranità alimentare e di economia nazionale. Stiamo parlando di 8 milioni di capi allevati, quasi 23.000 allevamenti, un fatturato di 3 miliardi nella fase agricola e 8 miliardi in quella industriale. Stiamo parlando di prosciutti, salami, produzioni DOP e IGP che sono il simbolo del Made in Italy nel mondo. Un cedimento in questo fronte non sarebbe solo un danno sanitario, sarebbe una ferita all'identità produttiva della nazione. Per questo non ci limitiamo a gestire l'emergenza, la preveniamo. Quando l'emergenza colpisce comunque come a Cuneo, rispondiamo con tempestività, con risorse e con un sistema che negli ultimi anni abbiamo rafforzato. Sul fronte economico il Ministero dell'Agricoltura ha già stanziato nel corso del 2025 25 milioni di euro in favore delle imprese suinicole che hanno subito danni indiretti, e abbiamo chiesto alla Commissione europea l'attivazione delle misure eccezionali di sostegno al mercato previste per le emergenze da malattie animali. Gli allevatori quindi non sono soli, i numeri ci dicono che la strada imboccata è quella giusta, da 31 focolai a 1, non per fortuna ma per metodo. Continueremo su questa strada con la stessa determinazione anche nel caso di Cuneo. Grazie.
9: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Bergesio.
12: Grazie Presidente, grazie Ministro Schillaci, ho avuto modo più volte di apprezzare il suo lavoro non solo su questo fronte, però questo in particolare voglio anche ringraziare con questo messaggio il commissario straordinario Filippini, che naturalmente sta svolgendo un grande lavoro col Ministero della Salute, coordinato con le regioni, col territorio. Ecco, di quegli 8 milioni di capi, 1.250.000 sono in Piemonte, 940.000 in provincia di Cuneo. Ed è per questo che io credo che oggi la risposta che lei ha dato riesca anche ad aprire un varco importante, perché lei sa che noi 2/3 della suinicoltura italiana riescono a soddisfare il fabbisogno, ma non coprono totalmente il fabbisogno di carne suina, perciò dobbiamo proteggere i nostri allevatori, che noi definiamo anche custodi dell'ambiente e del territorio. Noi lo facciamo anche attraverso la modifica alla 157 del 92 per rendere più facile anche l'abbattimento selettivo degli ungulati. L'uso dei cani molecolari è sicuramente una forma importante. Le ordinanze di ripristino dell'abbattimento sono sicuramente un altro strumento forte, insieme alle risorse per non lasciare soli gli allevatori, ma soprattutto una filiera straordinaria come quella italiana, che questo governo e questo Parlamento ha più volte sostenuto, sia attraverso le leggi di bilancio ma anche le misure idonee, come attualmente in fase di discussione il Coltiva Italia alla Camera dei Deputati, e credo che sarà un altro strumento di sostegno agli allevamenti e soprattutto agli allevatori come presidio straordinario, non dimentichiamocelo mai, delle aree interne del nostro paese. Se non ci fossero loro sarebbero deserte. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
9: Il senatore Zullo illustra l'interrogazione numero 2644 concernente le misure per contenere la diffusione del virus Ebola e Hantavirus in Italia. Prego.
14: Grazie Presidente. Signor Ministro, nelle ultime settimane alcuni organi di informazione hanno riportato allarmanti notizie relative a due agenti patogeni, l'antivirus di tipo Andes e il virus Ebola nella sua variante Bundibugyo, alimentando in una parte dell'opinione pubblica timori di nuove emergenze sanitarie internazionali. Il 2 maggio del 2026 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricevuto la segnalazione di un focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera MV Ondius nell'Atlantico, con 7 casi identificati, di cui 3 decessi. In Africa centrale si sta aggravando la situazione epidemiologica collegata al virus Ebola Bundibugyo, a causa del focolaio registratosi nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Nonostante le autorità sanitarie internazionali valutino basso il rischio a livello mondiale per la popolazione e molto basso in Europa, il Ministero della Salute italiano, seguendo il principio della massima precauzione, ha allertato anche le compagnie aeree marittime per fronteggiare il rischio di importazione dei virus. L'11 maggio il Ministero della Salute ha aggiornato le definizioni operative dei casi e dei contatti, definendo le strategie di testing e rafforzando le indicazioni per gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, mentre il 18 maggio ha emanato una circolare relativa all'epidemia di malattia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, disponendo l'attivazione della sorveglianza sanitaria sul personale impiegato in attività di cooperazione e assistenza nelle zone interessate dal focolaio. A fine maggio 2026 non risultano casi confermati in Italia, dove il rischio resta contenuto, come valutato dal Ministero secondo le indicazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Si chiede di sapere, signor Ministro, quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo in merito all'attuale livello di rischio per la popolazione italiana connesso ai focolai di antivirus e di Ebola in corso e come valuta la capacità di risposta del Servizio Sanitario di Sorveglianza e Risposta Rapida alle minacce infettive emergenti attualmente monitorate a livello internazionale.
9: Grazie, interviene il Ministro della Salute che risponde all'interrogazione illustrata, prego.
13: Grazie Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi consentono di fare ulteriore chiarezza, di farlo in Parlamento nell'interesse dei cittadini. La risposta è netta, non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile. Questo non significa che siamo stati a guardare, tutt'altro. Partiamo dall'antivirus. Il focolaio è stato segnalato il 2 maggio a bordo della nave da crociera MV Ondius, monitorato dal primo momento. Appena ricevuto la segnalazione di 4 persone che erano su un volo dove è salita, seppure per poco, una persona contagiata, abbiamo immediatamente attivato le regioni competenti, avviato la sorveglianza attiva sui contatti presenti in Italia e emanato l'11 maggio una circolare dedicata. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e rimane molto basso, il capitolo è quindi sotto controllo. Su Ebola, anche qui voglio rassicurare, non c'è emergenza nella nostra nazione, poi voglio dare un'informazione ai cittadini che ritengo fondamentale, non è un virus respiratorio, non si trasmette per via aerea come il Covid. Questo non significa sottovalutare la situazione, significa averne conoscenza e trasmetterla. Ed è la differenza che passa tra chi gestisce la sanità pubblica con competenza e chi alimenta l'allarme senza informare. Su certe questioni lasciarsi andare a facili allarmismi significa usare le paure dei cittadini per tornaconto personale. Torniamo ai dati. Al 3 giugno si contano 344 casi confermati, 60 decessi in Congo, 15 casi e un decesso in Uganda. L'Italia ha risposto con ordine e con anticipo. Il 18 maggio abbiamo emanato una circolare di sorveglianza sul personale di cooperazione proveniente dalle aree a rischio. Il 29 maggio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera all'Unione Europea per sollecitare un coordinamento rafforzato nella vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Nello stesso giorno ho firmato un'ordinanza ministeriale valida 120 giorni che obbliga chiunque provenga da Congo o Uganda a segnalarsi alle ASL entro 24 ore dall'ingresso in Italia. Vettori aerei e marittimi sono allertati. Abbiamo lo Spallanzani di Roma e il Sacco di Milano che sono in grado di fare i test per patogeni di classe 4. I posti letto, le capacità diagnostiche dei laboratori su tutto il territorio nazionale sono state censite. Domani si svolgerà una riunione informale dei ministri europei della salute a cui prenderò parte in vista della riunione formale del prossimo 16 giugno in Lussemburgo. Questo si chiama prevenire e non rincorrere. La risposta a questi focolai non è improvvisata, è il frutto di un metodo che questo governo ha scelto sin dal primo giorno. Per troppi anni abbiamo visto piani a volte fotocopiati, procedure che erano già vecchie quando venivano firmati. Abbiamo cambiato rotta, siamo passati da una sanità pubblica che aspettava che il pericolo bussasse alla porta a una che quella porta la presidia sempre. Il Sistema Nazionale di Sorveglianza e Risposta Rapida è pienamente integrato con OMS, CDC e tutti i meccanismi internazionali di allerta. Non siamo spettatori di quello che accade altrove, siamo parte attiva di una rete globale. Continueremo a monitorare l'evoluzione sia su antivirus che su Ebola, pronti ad aggiornare le misure in funzione dell'evidenza.

0: Interviene in replica il senatore Zullo.
1: Sì, grazie Presidente. Una replica per dichiarare la piena soddisfazione. È un giudizio che formulo, signor Ministro, non solo nella qualità di politico, ma anche sul piano professionale, perché lei sa qual è la mia formazione. Dico che questo nostro Paese veniva fuori dalla pandemia Covid e quindi era facile innestarsi nella popolazione segnali di allarmismo, peraltro portate avanti, come lei ha detto, in maniera subdola. Tutto l'apparato che ella dirige evidentemente ha risposto, ma non solo ha risposto, ma lei dice bene, ha presidiato prima ancora che rispondere. Quindi di questo noi la ringraziamo e saremo latori di questa tranquillità, nel senso che non è una tranquillità che ci lascia dormienti, ma tranquillità che il sistema è pronto e preparato per prevenire tutto quello che potrebbe accadere. Bene ha fatto con le circolari che ha emanato, soprattutto sulla segnalazione dei casi che rientrano da quei paesi a rischio, per poter intervenire precocemente e in maniera immediata su eventuali situazioni di casi che possano essere identificate o meno. Grazie.
0: Grazie senatore Zullo, la Presidenza ringrazia il Ministro Schillaci e si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Interventi di fine seduta, uno, senatrice Camusso, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Abbiamo chiesto questo intervento per ricordare Marajan Satrapi, che ci ha lasciato stanotte, che molti ricordano, come dire, essere in parte morta di dolore per la recentissima scomparsa di suo marito e, come dire, della dimensione di una famiglia. Ma vogliamo ricordarla soprattutto in realtà per ciò che fu lei: artista, regista, ma innanzitutto attivista, difensore della libertà del suo paese, da cui era in esilio da un tempo lunghissimo, costretta, come dire, a vivere in Europa come una straniera. È la prima artista che decide di fare un fumetto autobiografico in cui racconta che cosa voleva dire essere giovane donna a Teheran dopo la rivoluzione del 79. E forse le prime informazioni davvero su cosa stava succedendo in quel paese, sulla trasformazione del regime e soprattutto sul tema della libertà delle donne, l'abbiamo avuta proprio da lei. Persepolis fu pubblicato in due volumi tra il 2000 e il 2001, diventa un film poi nel 2007, diventa, come dire, la conoscenza di tutti, in particolare dei giovani e delle giovani, di che cosa voleva dire essere in Iran, essere una donna in Iran, essere una giovane donna in Iran. Ma non ha mai abbandonato il rapporto col suo paese. È del 2023 un nuovo, in parte fumetto, in parte libro, che racconta insieme ad altri 17 artisti, racconta Donna Vita Libertà. Racconta il movimento, racconta la reazione del paese dopo la morte di Majini, racconta, come dire, la sua sofferenza innanzitutto a un paese che continua a non trovare una risposta e una capacità di parola delle donne e di libertà delle donne. Era forte il suo dolore ed è evidente in quel libro il dolore di una donna che continua a vivere da straniera, che non trova risposte, ma credo sia fosse evidente anche il dolore in questi giorni di un paese che è stretto tra una guerra dichiarata da altri e la continua repressione del popolo, anche in nome del fatto che si difende, che i Pasdaran e i guardiani della rivoluzione pensano così di difendere il paese e continuare a sottrarlo alla libertà. La ricordiamo come una straordinaria artista, ma soprattutto come una che ci ha ricordato che cosa vuol dire donna, vita, libertà.
0: Grazie. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi dalle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, martedì 9 giugno 2020.

0: 2026 alle ore 16.30. 425esima seduta pubblica con il seguente ordine del giorno: ratifiche di accordi internazionali e discussione della sede redigente dei disegni di legge. Modifica dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 78 numero 833 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio, approvato dalla Camera dei Deputati. Modifica della legge 23 dicembre 1978, numero 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE, relatrice Murelli. La seduta è tolta.
1: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Oggi al Senato si è tenuta la presentazione del libro Un caso raro di Domenico Geracitano. L'iniziativa è del senatore Andrea De Priamo. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi, 4 giugno in Sala Nassiria, un evento voluto dal senatore Andrea De Priamo e da me, Paola Vegliantei. Sono il presidente dell'Accademia della Legalità in Italia e nel mondo, la prima Accademia della Legalità fondata appunto e costruita su 25 anni di attività con le forze armate e per le forze armate. Io oggi ho qui con me, oltre a ringraziare il senatore Andrea De Priamo, ho qui con me Cristian Di Martino e Domenico Geracitano, che si presenteranno poi. Io li presento per me come due anime belle e due miei amici. E ringrazio il senatore Andrea De Priamo, che da 14 anni, posso dire con piacere e con grande soddisfazione, è al mio fianco per degli eventi come questo, sempre vicino alle nostre forze armate e alle nostre forze dell'ordine e soprattutto alle storie che non vengono comunque percepite come vere, tali, non sono state raccontate mai come veramente devono essere raccontate, e noi oggi siamo qui per anche rispettare le vite di queste persone indipendentemente dalle loro divise. Ed è proprio, bisogna proprio oggi in questa Sala Nassiria ricordare i nostri caduti e il coraggio e il sacrificio quotidiano degli agenti, come vi ripeto, di tutti gli agenti indipendentemente dalla divisa, caduti proprio per l'adempimento, perché hanno naturalmente fatto il loro dovere. Per noi è una scelta, per noi è non è un sacrificio, ma di sicuro è una volontà. Noi amiamo naturalmente il lavoro che facciamo e mi onoro appunto di avere qui due esempi di vita. E parleremo quindi della vicenda di eroismo e resilienza che narra Domenico in questo bellissimo libro, Un caso raro, scritto appunto per spiegare la storia di Cristian. E voglio dire che oltre alla bellezza del libro come esempio da portare in ogni scuola, e è quello che farò da oggi in poi, cominciando qui dal Senato in Sala Nassiria, voglio dire che il libro accoglie anche la serenità attraverso il piano Marco Valerio, la finalità benefica dell'opera, i cui proventi sono destinati al Fondo della Polizia di Stato per i figli dei dipendenti affetti da gravi patologie. Rimarca come appunto la legalità, di cui appunto, come vi ripeto, sono presidente dell'Accademia della Legalità, passi anche attraverso il sostegno concreto delle famiglie in difficoltà. Come affermo sempre, anche quando vado nelle scuole per eventi, siamo tutti unici e meravigliosi, ma il libro Un caso raro ci fa capire quanto è stato anche più raro il caso di Cristian. E voglio dire anche che questo libro ha fatto in modo di poter portare un esempio sano, diretto e bello di quelle che sono le capacità che un uomo, indipendentemente dalla divisa, dovrebbe avere sempre, cioè quello di onorare la vita sia di se stesso che dell'altro. Essere vicine alle donne e uomini in divisa e naturalmente denunciare o far conoscere questi fatti non è di sicuro un atto di vendetta, ma è un dovere necessario per proteggere la collettività. Come presidente di Accademia della Legalità non solo mi onoro di conoscere Andrea De Priamo, perché come vi ripeto è al nostro fianco per far conoscere queste storie, ma credo che tutti noi qui, tutti e quattro noi qui, possiamo dirci sentinelle della legalità, perché abbiamo proprio bisogno di questi esempi reali necessari per contrastare questi fenomeni come il bullismo, la criminalità, partendo praticamente dalla memoria storica e l'educazione civica nelle istituzioni e nelle scuole. Grazie al senatore ho organizzato l'evento in questa sede prestigiosa che è la Sala Caduti di Nassiria, dove io e Andrea ci vediamo spesso, sempre grazie a lui, per portare appunto queste storie meravigliose e per ribadire che di fronte a queste situazioni un'unità tra storie e società civili, naturalmente forze dell'ordine e politiche, possono sicuramente portare la differenza e ricordare i valori della nostra Costituzione, tanto parlata, tanto citata in alcune situazioni, ma non penso che la conoscano in molti. La figura di Christian, e concludo, è un chiaro esempio di rettitudine e attaccamento alle istituzioni per la scelta di non usare l'arma di ordinanza durante le aggressioni subite nel 2024. Ho subito voluto conoscere Christian e come ho potuto organizzare, quando si è sentito bene, abbiamo organizzato a Milano un evento proprio per conoscerlo e per stare vicino alle vittime del dovere come lui. E con me abbiamo avuto l'onore di avere comandante Alfa. Ribadisco l'importanza di fare rete tra le istituzioni, come da sempre facciamo io e il senatore De Priamo, e la società civile. Quando vado nelle scuole non solo spiego la vita di questi eroi, ma il valore di essa sopra ogni cosa, e condanniamo fortemente gli atti di violenza ai danni dei servitori dello Stato, invitando tutti i ragazzi già delle elementari a capire i ruoli, il sacrificio, la scelta di vita, e naturalmente promuovendo una cittadinanza consapevole e solidale. Ringrazio ancora Christian e Domenico, e chiudo affermando che il libro di Domenico Geracitano ci ricorda che la legalità non si fa solo con le parole, ma con l'esempio quotidiano. Christian ha fatto la sua parte, ha rischiato la vita, e ora tocca a noi, naturalmente nelle scuole e in ogni dove, fare in modo che il suo sacrificio non venga mai dimenticato. Grazie Andrea De Priamo.
3: Purtroppo mi scuso, ma abbiamo delle votazioni imminenti, quindi farò un veloce intervento, ma non formale, perché insomma assolutamente siamo qui con condivisione di valori e di considerazione rispetto all'attività dell'Accademia della Legalità, ma anche in particolar modo alla presentazione di questo libro. Se poi la condizione del dibattito, diciamo il fatto che non ci saranno votazioni, me lo consentirà, verrò a sentire la conclusione, ma naturalmente vi invito a prendervi tutto il tempo che abbiamo a disposizione per raccontare un po' anche, lo dico appunto al nostro autore Domenico Geracitano, insomma, e poi a chi rappresenta la storia, e quindi a chi ha vissuto, chi è il protagonista di questa storia, il giusto tempo per raccontarla, perché davvero penso, come adesso diceva Paolo, abbiamo iniziato un ciclo di collaborazione ormai da anni, quando io ero consigliere capitolino, continua lei a svolgere un'attività costante e intensa, sia attraverso conferenze in luoghi istituzionali come il Campidoglio, ma anche come il Senato o il Parlamento nel suo complesso, ma anche nelle scuole, ma anche nella società civile, ma anche in collaborazione con altre associazioni, vedo qui anche l'amico Grillo ed altri amici che operano in questo senso. Noi viviamo tempi difficili, viviamo tempi dove purtroppo lo strumento social, che non è di per sé uno strumento da demonizzare, ma che è uno strumento sicuramente pericoloso se non ben utilizzato, spesso diventa divulgatore di negatività, e addirittura assistiamo sempre di più, e siamo intervenuti anche dal punto di vista normativo su questo, a cattivi esempi di minori che addirittura compiono azioni criminali mettendole in rete per diffonderle. Questo per dire cosa? Per dire che noi dobbiamo fare il lavoro opposto, cioè dobbiamo, ed è quello che fa questo libro, ma mi diceva Domenico che si pensa anche addirittura a un'opera teatrale, e sarebbe bellissimo farla, dobbiamo promuovere il bene, perché c'è una frase che io dico spesso, perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione, cioè se non c'è la promozione dei valori, del sacrificio di chi come Christian ha fatto un doppio sacrificio, non ha esitato ad affrontare una situazione di pericolo come la sua divisa, il suo ruolo prevedeva, ma allo stesso tempo ha avuto una scelta, non un momento di pietà umana, di cui ha pagato anche le conseguenze, ma che lui oggi assolutamente non rinnega. Quindi è un civismo, un esempio doppio dal mio punto di vista, e quindi le dobbiamo promuovere, e quindi i libri, quindi gli spettacoli teatrali, quindi il cinema, quindi la televisione, quindi i social, che appunto, essendo uno strumento in sé neutro, deve essere utilizzato anche in senso positivo. positivo. E quindi io è il minimo che potessi fare, mettere a disposizione questa sala, che però ha un significato ed una denominazione che sposa perfettamente il senso di questo libro, la sala dedicata ai caduti in Assiria, e pertanto insomma questo è un ennesimo tassello che noi, cara Paola, mettiamo insieme per promuovere la legalità, ma ricordando che la legalità non è solo appunto l'astratto adempimento di quello che le norme prevedono, ma la legalità è una scelta precisa di rispetto verso gli altri e anche verso se stessi con le proprie azioni. Va da questo punto di vista, e concludo purtroppo per motivi di tempo, portato avanti anche il lavoro legislativo proprio ad esempio sul tema delle vittime del dovere. Io ora sono Presidente della Commissione Affari Costituzionali, c'è un provvedimento anche su questo tema, cercheremo di portarlo avanti compatibilmente con tutti i tempi di fine legislatura che stiamo vivendo. Quindi buona prosecuzione di questo convegno, spero di riuscire a tornare per salutarvi, altrimenti ci vedremo alle prossime occasioni, che sicuramente saranno molte, come sono state molte fino ad oggi. Grazie.
2: Allora, voglio ringraziare naturalmente gli amici che vengono anche da lontano. Noi abbiamo in sala persone che vengono dalla bellissima Calabria, e affronteremo naturalmente anche un dialogo aperto con loro, con i sindacati di polizia. Grazie per essere qui, e vi dico che noi in Calabria organizzeremo sicuramente degli eventi anche in un teatro che sicuramente avremo a disposizione, e inoltre abbiamo l'idea anche di, come Accademia della Legalità, ma anche naturalmente con Domenico e con Cristian, abbiamo l'idea di prendere un grandissimo teatro qui a Roma, e farò del tutto ovviamente per arrivare a concludere questa esperienza insieme. Io adesso lascerei la parola a Domenico, e teniamo naturalmente Cristian poi, o comunque per un dibattito, anche se volete per delle domande, e lascio la parola a Domenico Geracitano. Grazie Domenico.
4: Grazie Paola per averci invitato qui, a me e a Cristian, e per averci dato la possibilità in questa sala che ricorda tanti caduti, i caduti di Nassiria, ma che ricorda in genere i caduti di tutte quelle persone che si impegnano per darci a noi la libertà di poter condividere le parole di quella storia che è nata l'8 maggio del 2024, quindi sul binario 12 della stazione di Lambrate. Da dove iniziare? Beh, iniziamo dal fatto che noi siamo esseri umani, e ogni mattina quando ci svegliamo a volte abbiamo una giornata che è pienamente organizzata, no? Ma poi succedono delle cose impreviste, no? Che possono essere positive, possono essere negative. È un po' quello che è successo ad ottobre del 2024, dove all'interno della scuola Polgai di Brescia, una scuola che forma tantissimi allievi della Polizia di Stato, c'è un incontro, cioè quell'incontro tra me e Cristian. Io ho la fortuna di insegnare il percorso valoriale all'interno di quella struttura della Polizia di Stato, e spesso si portano degli esempi, no? Perché l'esempio sappiamo benissimo che vale più di mille parole, no? Quindi a volte l'esempio rappresenta quello che può essere l'immagine di quanto sia bello oggi fare del bene anziché fare del male, e questo soprattutto partendo da un presupposto che oggi noi dobbiamo stare bene, perché se stiamo bene difficilmente faremo del male. E allora ho detto, quella risposta che ha dato Cristian all'ultima domanda, cioè l'incontro sta per terminare, Cristian ha raccontato tutto quello che è accaduto l'8 maggio del 2024, la domanda finale però ti sorprende, perché un allievo alla fine, questa è l'ultima domanda, e questo allievo fa questa domanda a Cristian: ispettore, ma lei ha raccontato che stava per morire, era a terra, ma perché, visto che quello le aveva inflitto queste 3 coltellate, lei non ha sparato? E lì nella risposta nasce un caso raro. La sua risposta, la risposta di Cristian è stata: io sapevo che stavo per morire e non volevo che il mio ultimo gesto di vita fosse quello di togliere la vita ad un altro essere umano. Allora io mi sono chiesto, come fa una persona che sta per morire a terra, a fine turno, quindi a fine turno, perché Cristian faceva 19:24, il fatto è venuto poco prima della mezzanotte, come fa ad avere questo pensiero? E allora io ho fatto un viaggio e ho detto, beh, la scelta che ciascuno di noi fa nella vita non accade nel momento in cui scegliamo, ma accade da un percorso. E allora quando ho iniziato a mettere la prima parola, anzi, quando siamo usciti da quella lezione, ho chiesto a Cristian di raccontarmi la sua storia. Allora lui ha iniziato a parlarmi di quello che è accaduto su quel binario. Io ho detto, no Cri, quello che è accaduto su quel binario l'ho ascoltato, a me mi interessa conoscere tutta la tua storia. E quindi siamo partiti da cosa? Da Cristian bambino, da quel bambino che si è cresciuto ad Ischia e che ha avuto un rapporto con la Polizia di Stato nell'immediatezza, perché ogni giorno Cristian vedeva suo padre arrivare a casa stanco ma con il sorriso sulla bocca e soprattutto con quello che lui chiamava una divisa che la vedeva come un mantello, no? Un mantello da supereroe che non serviva per proteggere se stesso ma serviva per proteggere gli altri. E allora da lì ho capito che cosa? Che quella notte Cristian è vero che ha scelto. Ma cos'è che ha scelto quella notte dinanzi a quel pericolo? Il pericolo di stare in vita o di morire? Il pericolo di uccidere o di lasciare in vita colui che gli stava togliendo la vita? Io credo che quella notte Cristian abbia scelto di trasformare la rabbia in forza, il dolore in riscatto e la paura in coraggio. Ha scelto di non aggiungere buio al buio e soprattutto ha scelto di coltivare l'amore, poiché è l'unico modo per proteggere la terra dal veleno dell'odio. Ecco, io credo che questa storia non andava solo detta ai 200 allievi che ci stavano ascoltando quel giorno nell'aula della scuola di Brescia, la scuola di polizia di Brescia, ma credo che e credevo che doveva essere scritto. E allora ho pensato a quel Cristian, no? Mi sono immedesimato in quel Cristian che dentro quell'ospedale lottava tra la vita e la morte, tra la paura e la fiducia, e dove la paura non ti permette di vedere più il presente, di guardare il futuro. E allora l'unico modo è tornare ad essere bambino. Perché? Perché il bambino ha la leggerezza, ed è la leggerezza che ti permette di attraversare la paura per avere quel coraggio di affrontare quella situazione. E allora in questo libro voi cos'è che potrete leggere? Leggerete la storia di Cristian da quando era bambino, da quando è entrato in quel commissariato, e in quel commissariato lui mi racconta che guardava le persone che gli parlavano ma non riusciva ad ascoltare. Perché non riusciva ad ascoltare? Perché iniziava il suo sguardo a posarsi su tutto ciò che era blu, su tutto ciò che erano le divise, su tutto ciò che erano quelle macchine, lo scricchiolio delle radio che suonava. Lui è lì che effettivamente ha iniziato il suo corso per entrare all'interno della Polizia di Stato. E allora questa storia, forse anche attraverso le pagine di coloro che ci hanno lasciato, perché in questo libro troverete persone come Boris Giuliano, come Antonino, come Emanuela Loi, come Anna Rumma, come Filippo Raciti e tanti altri, forse in quelle lotte, in quei giorni in cui stava in quel letto a lottare tra la vita e la morte, forse anche quelle storie di quel percorso valoriale che noi facciamo durante il corso di formazione hanno dato la forza a Cristian per scegliere la vita. Ecco, la vita, perché questo libro è dedicato alla vita che Cristian ha deciso di dare a quella persona che gli stava togliendo la vita, alla vita che lui ha deciso di rispettare lottando in ogni momento per poi scegliere di vivere, perché Cristian poi lo racconterà quello che ha passato in quei sei giorni, e alla vita che noi vorremmo dare con il ricavato di questo libro a tutti quei bambini che sono figli dei nostri colleghi che magari oggi si trovano in un ospedale d'Italia a lottare anche loro tra la vita e la morte. Infatti il ricavato di questo libro andrà al fondo Marco Valerio, che è il fondo che aiuta quelle persone che sono in lotta per vivere. E questo l'abbiamo trasformato anche in uno spettacolo teatrale, dove attraverso Valentina Di Blasio, che è una soprano, attraverso due ballerini come Diego Bragaglio ed Elena Bono, e attraverso come una pianista come Ilaria Cavalleri, ha debuttato al Teatro Grande di Brescia e poi successivamente a Botticino alla presenza di oltre 1500 persone. Quindi l'idea è quella di promuovere i valori, coltivare i valori, perché è l'unico modo per salvare la terra dal veleno dell'odio.
5: Bellissimo.
2: Domenico, io, se mi permette, Cristian, abbiamo ancora mezz'ora, farei delle domande e poi naturalmente certo. Te le rivolgo a te. Allora, a parte che io e Domenico alleggeriamo un po' l'evento, anche perché è nata questa amicizia. A un certo punto Cristian mi ha scritto e mi ha detto: hai visto Paolo, è uscito il libro, guarda che bello, io ne prendo subito delle copie. È stato un secondo e poi ho detto: guarda, mandiamo subito la mail, e mi ha messo in contatto con Domenico. E, a me è piaciuto tantissimo il fatto del piano Marco Valerio, perché anche l'Armaco, non Omac, si

0: interessa di questo, e più siamo e più uniamo le forze anche fra le forze armate e le forze dell'ordine, di non avere quelle divisioni che purtroppo magari, ecco, anche così luoghi comuni magari dicono che siamo, che ci sono delle separazioni, invece no, credo che darsi una mano anche per degli eventi è importante, e questa è una cosa che io con Accademia faccio perché mi piace molto fare rete. Ma la cosa che ti voglio dire è il libro, se mi permetti, è vero che è dedicato a Christian e questo rimarrà per sempre, però quando noi lo porteremo nelle scuole, come tu hai detto, ricordando anche Raciti e tutto il re e tutte naturalmente le altre persone che hai citato, io lo vorrei portare anche ricordando anche altre persone in divisa. Vi chiedo il permesso in questa sala, perché è vero che il libro è per Christian, però di casi rari, per fortuna in Italia, che non sono voluti, purtroppo non è stato voluto, diciamo, si raccontassero. Di casi rari per fortuna ce ne sono tanti. Christian adesso è il fulcro, ovviamente, e sono onorata di conoscerlo. Lui è veramente stato un caso raro, perché chi non decide di sparare è veramente un santo, parliamoci chiaro. Per come stiamo messi in questa situazione di questi anni, è veramente un esempio di vita. Ma qual è la cosa, questa è la domanda, qual è la cosa secondo te che deve far suscitare anche un avvicinamento dei ragazzi alle nostre forze armate, le forze dell'ordine? Perché io questo è quello che faccio negli eventi, è spiegare la vita, cioè sotto una divisa c'è un uomo e una donna con delle famiglie, con dei figli, con dei valori e delle paure. Questo libro riuscirà, io di sicuro per me è sì, ma riuscirà anche a scardinare quello che è quel ponte che purtroppo non c'è, e che, anche se mettiamo sempre una goccia in più e proviamo naturalmente a riempire questo vuoto, se c'è la possibilità che magari con questo si avvicinino anche a fare una scelta di vita e magari, che ne so, diventino nuovi e prossimi tutori della legge, perché no?
1: Sì, io credo che dovremmo partire, per far questo dovremmo partire da molto lontano, dovremmo partire da quelle frasi che spesso tanti genitori dicono e che io non ho mai sentito da bambino: mi raccomando, fai il bravo, se no chiamo la polizia, chiamo i carabinieri. E già lì un bambino si educa al fatto che quando arriva la polizia o i carabinieri o comunque qualsiasi forza dell'ordine sia per fare del male. Io invece dico sempre ai ragazzi, quando i vostri genitori, quando vado con i bambini più piccoli nelle scuole, visto che la Polizia di Stato mi dà questa possibilità di fare percorsi di educazione alla legalità, dico sempre: quando i vostri genitori vi dicono così, ditegli di chiamare lì, perché sono miei amici. Dovremmo partire da questo presupposto. Io credo che oggi noi adulti abbiamo una grande responsabilità sul pensiero dei nostri ragazzi. Credo che viviamo in una società dove la velocità di percorrere determinati sentimenti o determinate emozioni siano talmente elevate che a volte non ce ne accorgiamo. E quindi credo che oggi, visto che vengo dal mondo dello sport, dovremmo avere la capacità di allenare più che la velocità il pensiero di fermarsi e di riflettere e di accendere un dialogo. Oggi questo accade sempre di meno, e questo libro vuole fare questo, cioè vuole accendere un dialogo tra genitori e figli, vuole dare delle risposte a quei perché, che sarebbe stato più semplice, credo, per Christian la risposta: perché non hai sparato, no? E io credo che Christian non ha sparato perché è innamorato di questa divisa, perché Christian non abbia sparato perché sapeva che sparando non avrebbe solo sporcato di sangue le sue mani, ma avrebbe sporcato di mano, avrebbe sporcato gli indumenti, che non è solito, no, cioè quello che vorrei far capire è che la divisa che indossiamo non è solo un indumento, ma un segno di responsabilità. E quindi in quel momento Christian ha fatto questa scelta. E allora, quando si sceglie, come dicevamo prima, forse raccontare cosa c'è dentro questa divisa aiuta a capire anche alle nuove generazioni che scegliere di appartenere a qualsiasi forza dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e quant'altro, rappresenta una scelta quasi come se fosse una sorta di vocazione, cioè sai che fa parte di quella parte dello Stato.

0: nasce per proteggere, e quindi qualsiasi cosa deve essere legata alla parola proteggere, e credo che il libro racconti questo. È un caso raro perché racconta tanti caduti. Christian è andato vicino ad essere un caduto della Polizia di Stato, e quindi magari in un'altra storia lui poteva essere quel giovane poliziotto che a 34 anni si trovava a fare un semplice intervento in una stazione dove una persona lanciava sassi contro treni, contro altre persone, e in quell'intervento è caduto vittima del dovere. Invece Christian ha avuto la forza per lottare, forse spinto anche dagli altri caduti che noi raccontiamo ogni giorno a tutti gli allievi della Polizia di Stato, perché non bisogna dimenticare chi ha dato la propria vita per darci la possibilità di vivere in uno Stato dove c'è la libertà.
1: Certo, io ti ringrazio tanto, e un'ultima domanda e poi passo a Christian. Il disagio sociale. Questo lo dovrebbe poi spiegare bellino anche lui, perché l'ha vissuto. Però il disagio sociale è anche il fatto che tu abbia raccontato proprio il fatto in una stazione che non è l'unica, purtroppo, dove avvengono ogni giorno, in ogni nanosecondo, qualche illegalità, truffe, furti, accoltellate e cose del genere, che purtroppo in ogni stazione troviamo in Italia. Il libro vuole anche dare una percezione di sicurezza diversa e naturalmente di professionalità, perché Christian non solo è stato un santo, mi permetto di dirlo perché è la verità, tantissimi lo pensano santo subito, ecco, no, la faccio la battuta perché almeno cioè, è anche la verità. Però il libro secondo me è anche un chiaro segnale di grande professionalità. Me lo vuoi spiegare, e poi passiamo la parola a Christian.
0: Partirei da molto lontano: il disagio, no? Il disagio delle nuove generazioni, il disagio di quello che vediamo. Io potrei partire da una sconfitta. Cioè, io ho iniziato a indossare questa divisa con un sogno, quello di essere un atleta della Polizia di Stato. Poi un giorno però qualcuno decide, visto quello che stava accadendo, di non poter continuare quel sogno, che era quello di correre per la Polizia di Stato, e quindi ti manda a Palermo, perché comunque negli anni 90, 92 a Palermo sappiamo benissimo cosa succedeva. E tanti miei colleghi che ambivano ai gruppi sportivi decisero di lasciare questa divisa, questo uniforme, no? Io invece ero stato abituato a sentire i sapori della vita non con quello che dicevano gli altri, ma con quello che il mio palato riusciva a farmi sentire. E allora andai per curiosità in questa città dove tutti la vedevano come una città brutta, una città sporca, una città dove si saltava per aria. Io invece arrivai a Palermo e vidi una città piena di bella gente, di cultura, di storia, di arte. E sempre per curiosità io una sera andai in un oratorio di Palermo, dovevo parlare dell'atletica, non avevo mai parlato a nessun ragazzo, a nessun bambino, e mi aveva invitato un ragazzo della hall dell'hotel che collaborava con un prete. Io andai in questa aula, possiamo chiamarla, dove di fronte a me c'erano circa 25-26 ragazzi che non riuscivano ad ascoltare, no? Non stavano fermi, e sapevo benissimo che quei ragazzi erano figli di mafiosi, di gente che era stata ammazzata o di gente che viveva magari nascosta sottoterra come dei topi. E mentre stavo parlando del salto in lungo che si suddivide in quattro fasi, la rincorsa, lo stacco, il volo, l'atterraggio, quel prete mi chiamò sulla mia destra, mi fece andare da lui e mi disse prima di parlare ai ragazzi cerca di trasferire a loro la passione di quello che fai e prima ancora diventa uno di loro e poi parlagli. Io iniziai a fare questo e i ragazzi iniziarono ad ascoltarmi. Avevo solo 21 anni. Io capii la fortuna che ebbi di andare a Palermo l'anno dopo, cioè il 15 settembre del 1993, quando alla radio sentii che nel quartiere Brancaccio, mentre questo prete stava rientrando a casa, era due persone, due ragazzi come me, di allora 21enni, lo chiamarono, gli dissero Padre Pino. Lui si voltò e poi gli spararono e lui cadde a terra. Era il grande Padre Pino Puglisi. Perché sto raccontando questa storia? Perché lui prendeva quel disagio, no? Accoglieva quel disagio che erano le nuove generazioni, le portava all'interno di quelle stanze e cercava di dargli quei tre ingredienti che noi dovremmo dare oggi per prevenire il disagio, visto che noi dobbiamo fare anche prevenzione, no? E cercava di dare, la prima cosa che dava era la più grande opera che noi esseri umani abbiamo mai realizzato, che era l'educazione. E oggi spesso ci dobbiamo chiedere, noi stiamo dando l'educazione a questi ragazzi? Noi
1: sì.
0: Stiamo manifestando quella giusta educazione al... Poi il secondo ingrediente che lui dava era un impermeabile che non li proteggeva dalla pioggia, ma li proteggeva dalla prigionia dell'ignoranza, ed era la conoscenza. E il terzo era l'esempio. Ecco, l'esempio sta in quella parola che diceva Padre Pino: se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. Io credo che ognuno di noi può fare qualcosa per evitare quel disagio nella prevenzione, affinché la prevenzione riesca ad abbassare il fenomeno della repressione, perché quando dobbiamo reprimere è già una sconfitta.
1: Vero.
0: Arrivare dopo che il fatto sia successo è una sconfitta per noi che rappresentiamo l'istituzione e che rappresentiamo la Polizia di Stato. Quindi secondo me è un po' come fate anche voi con l'Accademia della Legalità: diffondere la cultura della legalità significa che la legalità non si insegna soltanto, ma si deve vivere.
1: Non tutti i giorni, vero?
0: Ecco, questa
1: Grazie.
0: Potrebbe essere una risposta più ampia a quello che può essere il concetto che noi abbiamo, quel motto, esserci sempre. Quindi quel giorno Christian c'era per tutelare la percezione di sicurezza e la sicurezza in quel luogo, ma noi vogliamo arrivare prima. Ecco, quello credo che
1: bellissimo
0: sia il vero obiettivo.
1: Bellissimo, grazie di cuore veramente. E noi abbiamo qui appunto Christian, grazie di cuore, mi fa tanto piacere rivederti. Io quando è successo il fattaccio, perché possiamo veramente dire un fattaccio a Christian, ho scritto: hanno colpito mio fratello, e ci sono state delle persone sui social che dicevano: ma perché, che è tuo fratello? Il cognome è diverso. Ecco, allora la cosa vi fa capire come veramente non si intende la fratellanza come quel sentimento che noi oggi qui abbiamo anche con tutti voi. Sì, è stato colpito mio fratello, non ha lo stesso cognome, io mi sento colpita anch'io. E da lì è nata, diciamo, poi la conoscenza con Christian, che in perfetta sua presenza qua, ma soprattutto è proprio l'identità perfetta non solo di questo libro, ma anche dell'insegnamento di Don Puglisi e anche di tutto quello che naturalmente ha detto Domenico. Ora, Domenico in questo libro ha scritto anche un passaggio che a me ha colpito tanto: i giorni di quando tu, Christian, sei stato in ospedale e ha rivissuto, come quando purtroppo succede che stai in una condizione così di disagio fisica, che hai vissuto intensamente questi giorni. Io vorrei che tu ce li raccontassi, se vuoi, sì. E se invece ti pesano puoi ovviamente parlare di tutt'altro, perché tanto tu per noi qui sei il re di questa giornata e ancora ti ringrazio per essere qua.
2: Allora Paola, ti ringrazio per la giornata di oggi, prima di tutto. Allora, io quell'8 maggio sono stato accoltellato, come già ha spiegato Domenico, e sono stato trasportato d'urgenza a Niguarda. Sono stato portato in shock room immediatamente e mi sono svegliato dopo 3 giorni. La prima persona che ho visto, giustamente, è un medico. Il medico mi ha fatto le dovute domande di rito: come stai, come ti chiami? E siamo arrivati a una domanda: che giorno è? Io ho fatto 2 calcoli, ho detto vabbè, sarà passato 12 ore di intervento, e quindi gli ho detto il giorno successivo, il 9. No, siamo all'11 di maggio. Ah, va bene. E quindi sono stato 3 giorni in coma, e appena mi sono svegliato, pian piano sono venuti i miei genitori, uno alla volta. Mio padre è stato il primo che è entrato, e già lì ho visto il viso pesante, perché probabilmente 3 giorni a pensare che il proprio figlio stava lì che lotta per la vita e la morte, senza avere risposte dai medici, perché i medici non si sbilanciano mai, giustamente. Si è avvicinato e lui era senza parole. mi ha carezzato giusto un po' la gamba e io gli ho detto papà scusami, perché giustamente mi sono immedesimato in lui, nella sofferenza di vedere il proprio figlio che stava per morire, perché la natura vuole il contrario. E quindi papà mi ha detto subito non ti preoccupare, il leone non muore mai. E quindi è stata una parole semplici ma forti. Poi pian piano è entrata mia madre, mia sorella e i vari colleghi e ho visto la vicinanza veramente di tutta la Polizia di Stato. Sapevo che la Polizia era una mia seconda famiglia, ma in quel momento ho capito che è veramente una mia seconda famiglia acquisita. C'è stata la vicinanza di tutta l'Italia. La Polizia mi ha mandato messaggi sul telefono, mi ha fatto recapitare messaggi da altre persone, lettere, pensieri. Avere la vicinanza di tutte queste persone ha ammorbidito, diciamo, la mia presenza lì in ospedale, perché comunque sono stato 20 giorni, ma tutti i giorni c'avevo qualcuno che veniva, persone anche che non conoscevo, cittadini che sono presentati lì per ringraziarmi, comunque di sapere che un operatore di polizia era lì per difendere la comunità. E adesso il signor presidente delle istituzioni, il ministro, il capo della polizia, quindi sono stati 20 giorni, possiamo dire sono dure, però grazie alla presenza di tutti si è alleviato, è stato molto più leggero. Poi dopo il 21° giorno che sono uscito, sono tornato a casa, pian piano ho recuperato e poi ho avuto questa opportunità tramite inviti di andare nelle scuole di polizia, in Peschiera del Garda, la scuola delle agenti, e poi a Brescia, dove poi c'è stato questo importante incontro, e da dove poi è nato il libro.
1: Bene, bellissimo. Bello il fatto che papà ti abbia detto il leone combatte, perché tu sicuramente lo sei. E io penso fortemente, anzi almeno mi sono sentita appunto di scrivere hanno pugnalato mio fratello, io ho pensato tanto a te e ho riflettuto la domanda che ti voglio dire è: che pensieri hai avuto in quel momento quando eri lì? Io so benissimo che tu hai fatto il giusto e so benissimo che tu non sei un personaggio retto, però hai avuto dei turbamenti? C'è qualcuno che magari è venuto lì e ti ha fatto la solita battuta che non serve? Lo sai perché te lo chiedo? Perché purtroppo l'umana gente si lascia andare un po' ma tanto potevi fare altro. Tu invece sei sempre rimasto sul tuo pensiero e su quello che tu hai fatto, è giustissimo e sei di esempio per tanti. Hai però avuto un momento dove naturalmente nel dolore hai avuto dei dubbi? Non te lo dico però no, è normale, vabbè, siamo umani.
2: Sicuramente poi uno pensa a tutto l'intervento, poi ci sono giustamente i colleghi, vogliono sapere, tu gli racconti
1: certo
2: quello che è accaduto, ci sta, e poi ognuno ha il suo parere, ma certo, ci sta. E poi in quell'occasione in cui ho avuto questa colluttazione dove lui non ha mai mostrato il coltello, io sono stato accoltellato. E la maggior parte degli allievi, come ha già accennato Domenico, si sono meravigliati del fatto in cui dopo che io sono stato accoltellato e il soggetto è scappato, come hai avuto quella lucidità di non reagire, cioè nel senso di come un segno di vendetta, di rabbia, perché non hai sparato? E io gli ho dato una risposta che sarei andato contro a quello che rappresento. Io ho risposto: non sarei stato più un poliziotto, sarei stato un poliziotto assassino, perché in quel momento il soggetto che stava scappando lontano, quindi non c'era più un pericolo attuale, l'avrei ammazzato o causato una lesione importante, ma non era più un pericolo per la comunità, perché stava andando verso il vuoto, e quindi ho agito secondo quello che mi è stato insegnato, secondo il mio pensiero, secondo i valori della polizia, della mia adeguazione, sono inseguito, sono riuscito a fermare senza spararlo e l'abbiamo bloccato. Grazie ai colleghi, poi l'abbiamo manettato e assicurato alla giustizia, perché non è soltanto il fatto di non sparare. Quello che questo libro vuole anche spiegare è anche il rispetto di chi hai di fronte. Noi come forze dell'ordine dobbiamo essere un esempio per la comunità, e dobbiamo essere i più professionali possibili.
1: Vero.
2: Quindi dobbiamo cercare anche in momenti così che sono difficili di riuscire a gestire le nostre emozioni e mantenere la calma. Io in quei frangenti dove sono stato accoltellato vedevo lui scappare, ho stato quei 3 secondi a ragionare, cosa faccio? Posso dire una cosa forse banale, ma in quel momento mi sono calmato più di prima, dopo che ho subito le coltellate. Non so come, è stata una reazione dove ho avuto una lucidità maggiore di prima, dopo che ho avuto le coltellate, a ragionare a cosa fare. Infatti dopo, mentre lui scappava, l'ho riuscito a mobilizzare tranquillamente.
1: Mamma mia, meraviglioso. Io un applauso lo glielo faccio di me. In un mondo dove qui chi mena per primo mena 2 volte, purtroppo è vero, e chi magari spara per primo vive di più perché è diventato veramente un Bronx. È vero?
2: Certo.
1: Io siamo in chiusura. Allora, io quello che vi voglio dire, vi lascio a voi e la libertà di poter chiudere nella maniera più consona che ritenete, però io voglio un'ultima cosa la voglio dire per lanciare una riflessione. Perché noi delle forze dell'ordine, delle forze armate, dobbiamo sovraccaricarci troppo a confronto invece di altri che dovrebbero invece controllare di più? Ve la lascio lì la cosa, perché io a questo punto vi lancio la palla e dico: noi abbiamo questa lucidità, chi più chi meno, tu sei un esempio, però perché noi dovremmo sentire il peso maggiore? Perché portiamo una divisa? Perché abbiamo fatto una scelta? Perché abbiamo baciato questa bandiera? Allora perché non insegniamo già da piccoli, come stiamo facendo io e te Domenico e adesso lo sta facendo anche Christian, perché non partire dalle basi? Non possiamo stare in ogni famiglia. Mio padre diceva: io metterei un carabiniere in ogni famiglia. E papà, mi dispiace, ancora non ci sono riuscita. Possiamo però magari iniziare a chiedere l'aiuto anche con la polizia, più siamo e meglio è. Penso che ho passato, ecco, la palla e adesso fate voi.
2: Sì, diciamo, anche questo libro spiega anche l'importanza della famiglia. Cioè, già la famiglia è il primo input verso il futuro di un adolescente, di un bambino, che dà l'educazione che riceve dai genitori. E già lì c'è un primo step, poi sicuramente c'è la scuola e poi sicuramente ci sono anche campagne della legalità promosse dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Accademia della Legalità, che danno un contributo maggiore. Probabilmente questi messaggi non arrivano a tutti, perché ci sono quelli che sono, diciamo, più di testa dura, diciamo così, ed altri invece che sono ammirati da tutto ciò e quindi possono seguire anche orme di famosi magistrati, poliziotti, o avere anche un contributo importante per la comunità. Noi come Forze dell'Ordine, indosso questa divisa, cioè, noi non sentiamo, io personalmente non sento il peso di poter comunicare cosa è la legalità alle persone. Per noi è un onore e un piacere essere a servizio per la comunità in qualsiasi ambito, anche nel comunicare anche più volte alle persone cosa vuol dire la legalità, la giustizia, essere lì per loro, esserci, come ha detto Domenico, esserci sempre, non è un motto, è proprio l'essenza della Polizia di Stato.
1: Vero, vero, bellissimo, bellissimo. Lascio a Domenico l'ultima parola.
3: Sì, allora, io credo che sta nel, anche in, allora, ognuno di noi sceglie, no? Christian ha scelto quella. Quella sera, quella notte lì al binario 12, ha scelto poi dopo di vivere, tra l'altro ha scelto anche di dare una vita, perché Cristiano poi è diventato papà di Daniel, quindi ha un'altra grande responsabilità, quella di essere e di fare il padre. Io credo che quando noi scegliamo di indossare questa divisa, comunque lo scegliamo principalmente perché vogliamo essere quella parte che sviluppa, diciamo, quotidianamente con disciplina e onore, no? Quel giuramento che noi prestiamo, perché quando arriviamo a quel giuramento e quindi giuriamo fedeltà al nostro paese, c'è quel percorso che tu non, cioè, proprio lo senti, lo maturi prima, un po' come raccontiamo nel libro, prima di iniziare quel corso di formazione all'interno degli istituti formativi della Polizia di Stato, no? Quindi io credo che oggi debba debba diventare quasi una moda quella di comportarsi in un certo modo o di fare del bene, no? Cioè, alla fine noi siamo un piccolo puntino in questa terra e viviamo una frazione di tempo, no? Rispetto al tempo in cui esiste l'umanità e continuerà ad esistere l'umanità, no? E in un momento così, dove stiamo vivendo con prepotenza tutto ciò che è artificiale, no? Visto che parliamo, stiamo rischiando di dare alla macchina l'umanità, e noi stiamo diventando una macchina. Cioè, tu prima mi dici perché il concetto della violenza, ma fermiamoci un attimino. Fermiamoci sempre ai nostri figli, ai nostri bambini. Fermiamoci a quello che eravamo noi bambini, no? Quando noi giocavamo, no? Quando noi giocavamo per le strade, quando noi tornavamo a casa da eroi, cioè con quelle sbucciature di pelle, quando tu raccontavi l'estate successiva, le cicatrici dell'estate prima, no? E quindi passavi dei momenti profondi anche nel dolore. Oggi invece tutto questo scompare perché oggi i bambini giocano sempre di più all'interno di arene digitali, no? Dove uccidere gli altri ti fa sentire più forte. Ecco, noi dovremmo partire proprio dal concetto del gioco. Il gioco che cos'è? Estende il pensiero, sviluppa l'intelletto. Il gioco fa crescere. Il gioco in realtà è correre, saltare, lanciare, sudare abbellendo la stanchezza. Invece tutto questo non accade. E allora cos'è che manca oggi alle nuove generazioni, che noi gli stiamo togliendo? Quel gioco che ci aiuta a sognare. Perché un ragazzo che sogna, la mattina, io dico sempre che quando hai un sogno non sei tu a svegliare la sveglia, ma è la sveglia, cioè non è la sveglia che sveglia te, ma sei tu a svegliare la sveglia. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi che abbiano voglia di svegliarsi perché sono innamorati della vita. E io credo che questa storia, nella sua profondità, possa aiutare i ragazzi a decelerare e a riprendere il giusto ritmo. Tra l'altro voglio ricordare, altrimenti poi mi dimentico, che questo libro è stato scritto anche con Maurizio Marinelli, che mi ha dato la possibilità di incontrare Christian. L'opera che vedete in copertina non è casuale, ma è il momento in cui Christian si è alzato, ed è un'opera che è diventata un'opera artistica della pittrice Daniela Volpi. Questo per far capire comunque che a volte la manualità e tutto ciò che noi facciamo anche in questo libro deve nascere proprio dall'essenza di noi esseri umani.
1: Perfetto, grazie di cuore.
3: Tra l'altro la regia della gestione del libro per il piano Marco Valerio è in capo alla nostra associazione, cioè l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, di cui Marinelli è presidente della sezione di Brescia.
1: Perfetto, allora invitiamo tutte le persone naturalmente a contattare Domenico. Noi ci serviamo dei social per fare cose fatte bene e non per annacquarci il cervello, quindi per fortuna, ecco, è il caso raro, è comunque online, e chiamate naturalmente per degli eventi legalità e Polizia di Stato. Grazie. Grazie a tutti e buona giornata.
3: Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera è convocata domani alle 9.30 per interpellanze urgenti. Montecitorio oggi ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. I voti a favore sono stati 155, 86 quelli contrari, gli astenuti 8. Il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva. E questa mattina a Montecitorio si è svolto il Question Time. La ministra per la famiglia Roccella, nel rispondere ad una interrogazione del Movimento 5 Stelle, ha detto: il governo è consapevole che l'evoluzione delle tecnologie digitali, se da un lato offre straordinarie opportunità alla conoscenza, dall'altro comporta rischi legati alla diffusione di contenuti manipolati e all'emergere di nuove forme di violenza. Per questo la tutela dei minori nell'ambiente digitale è stata una delle nostre priorità e a questo fine l'azione di governo ha previsto e integrato strumenti normativi, misure di prevenzione, sostegno alle famiglie e percorsi di alfabetizzazione digitale ed educazione civica. Il Senato è convocato martedì prossimo alle 16.30 per le ratifiche di accordi internazionali e la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge sull'assistenza sanitaria per iscritti AIRE. Il Senato ha approvato con 78 voti favorevoli e 38 contrari il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera e diventerà legge. Nel pomeriggio al Question Time al Senato il ministro dell'Economia Giorgetti, rispondendo ad un'interrogazione sullo spazio sull'utilizzo della clausola di salvaguardia UE, ha affermato: ricordo che la clausola richiederà un passaggio parlamentare in cui si discuterà sia il quantum che la destinazione. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza l'adozione del nuovo testo a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami come testo base per la riforma della legge elettorale. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Riunite bilancio e politiche UE di Camera e Senato ieri hanno svolto l'audizione del Ministro per gli Affari Europei Foti sugli aspetti operativi relativi alla fase finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Buon ascolto.
3: Desidero ringraziare molto il Ministro per gli Affari Europei, PNRR, Politica e Coesione, onorevole Tommaso Foti, per l'opportunità di questa audizione. Onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, desidero rivolgerle un cordiale benvenuto, ringraziarla per la sua presenza a nome della Commissione Politica Unione Europea e Bilancio e Programmazione Economica e Durami del Parlamento, nonché dei colleghi Nicola Calandrini, Presidente della Quinta Commissione, del Presidente Giuseppe Mangialavori, Presidente della Quinta Commissione della Camera dei Deputati, dell'onorevole Alessandro Cigliovigna, Presidente della 14ª Commissione della Camera dei Deputati. Siamo nelle fasi conclusive del PNRR, un piano che era stato costruito come strumento temporaneo, concepito nel contesto degli effetti della crisi Covid per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Qui anticipo subito una prima questione. I traguardi e gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026. L'audizione di oggi mira quindi a fare il punto sugli aspetti relativi della fase finale della chiusura del piano. Ci darà sicuramente comunicazioni puntuali e precise. Molti di noi, diversi di noi, sono sicuro che le hanno già ascoltate le sue comunicazioni con grande interesse negli eventi che si sono nei convegni e negli approfondimenti che lei ha concesso e dato insieme a un numero considerevole di esperti, di economisti, di funzionari della Commissione, di altri funzionari della Commissione nel corso della settimana scorsa, fine settimana, sia a Milano che a Bergamo, negli eventi intitolati una sfida che si racconta, PNRR e territori, e Ed è chiaro che, e qui cito, è il paese, l'Italia, che è più avanti nell'attuazione, precisa come un orologio svizzero, con 8 erogazioni di successo, 166 miliardi già incamerati, 86% del totale, un modello per il quadro di governance per il coordinamento delle politiche economiche, come è stato detto in questa citazione che ho fatto. È stato il vice direttore generale di ECFIN, della Commissione europea, e cioè uno degli alti funzionari che verifica il raggiungimento dei risultati da parte dell'Italia e autorizza il pagamento delle varie tranche del piano. Quindi un'affermazione fatta a Milano, ripetuta a Bergamo, di grande significato. Quindi l'Italia è il paese con il miglior tasso di attuazioni, un risultato molto importante che colloca fra i paesi di migliore performance. Senza voler anticipare quanto lei vorrà dire, signor Ministro, vorrei citare ancora, perché ha colpito diversi lettori, la relazione del governatore Panetta, governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali del 30 maggio, in cui ha richiamato la positiva incidenza del piano sul finanziamento delle amministrazioni pubbliche e l'introduzione di procedure orientate al raggiungimento degli obiettivi con IDR semplificati e risorse preassegnate, ha notato Panetta, ha permesso di aggiudicare i contratti finanziati a PNRR con una frequenza superiore di circa un quarto, con tempi più celeri rispetto all'attività ordinaria. Ecco, è significativo anche da parte del governatore della Banca d'Italia una cosa che magari potrà essere anche accennata: la rapidità e la necessità di un'accelerazione nell'adattamento alla nuova realtà dell'intelligenza artificiale, nel processo trasformativo che questo nuovo strumento, cioè la questione che quindi molti si pongono è, dopo il PNRR, se in quale modo ci potrà essere da parte del governo italiano un'attenzione specifica su questi sviluppi e su queste evoluzioni. Questo modello di attività per le pubbliche amministrazioni, e mi riferisco al PNRR ancora in particolare, è da mantenere anche quando terminerà il PNRR, in linea certamente con quanto richiedono gli investitori internazionali. Quindi modernizzazione, tecnologie avanzate, efficienza del sistema giudiziario, fiscalità giusta, leve per un sistema moderno e orientato al futuro. Parlato anche troppo, signor Ministro, quindi ascoltiamo la sua relazione. Prego i colleghi che intendono intervenire scriversi sin d'ora, considerato che dovremo concludere i lavori entro le ore 15:45, dopo le 9 di domani mattina, dopo la relazione del Ministro abbiamo previsto circa 50 minuti per le domande a ripartire tra i gruppi, per circa 6 minuti per ogni intervento. Prego i colleghi quindi di essere sintetici nel porre le questioni. Grazie, prego signor Ministro.
4: Grazie signor Presidente, un saluto a tutti i presidenti qui al tavolo, un saluto ai signori senatori e signori deputati. È forse la prima occasione che abbiamo di un confronto in commissione Camera e Senato congiunto, quindi sono ben lieto di poterlo svolgere, perché ritengo che sia un momento importante di confronto sullo stato del PNRR. Mi permetto, signor Presidente, di fare solo una riflessione. Tutti dicono cosa capita dopo il PNRR, io mi permetto di dire anche vediamo di concludere il PNRR, perché è vero che abbiamo ottenuto un risultato ragguardevole, è vero che abbiamo ottenuto la liquidazione ormai di 9 rate su 9, con tutti gli obiettivi sottesi raggiunti. È vero anche che abbiamo una rata, la decima, molto impegnativa, sia in termini di numero di obiettivi, 159, sia anche come ricaduta di ordine economico, perché sono 28,4 miliardi di euro. Quindi penso di poter dire che questa fase finale è una fase molto importante e rilevante di un percorso che ad oggi ha dato indubbiamente buona prova di sé. Sotto questo profilo io penso che non possa innanzitutto che ringraziare tutti i soggetti attuatori del PNR, a partire dalle amministrazioni locali e centrali, ma poi per estenderlo a tutti coloro i quali a qualsiasi titolo sono stati coinvolti in questo piano, perché è chiaro che se gli obiettivi vengono raggiunti non è perché c'è un uomo solo al comando o un gruppo solo al comando, è perché evidentemente la catena che si è realizzata sotto il profilo operativo è stata una catena che ha dato buona prova di sé. E del resto lei faceva riferimento prima a quanto diceva il dottor Costello. Io penso che una delle sue affermazioni più rilevanti sia stata quella relativa alla capacità amministrativa che si è dimostrata in questi anni, e lo testimoniano il livello e l'impatto dei lavori, chiamiamoli pubblici, sulla situazione del piano. È chiaro che il livello degli appalti era un livello che tradizionalmente, ad esempio, vedeva il Sud molto molto più direi riottoso a concludere le procedure in tempi brevi. È stata l'area del paese dove vi sono stati i maggior margini di recupero di efficienza. Quindi sotto questo profilo mi pare che vi siano anche degli aspetti che trascendono un attimo l'obiettivo A, l'obiettivo B, per dimostrare comunque quella che può essere una tesi che io ritengo importante, e cioè è vero che il PNRR non è nato come piano esclusivo di spesa, è vero che avrebbe potuto rappresentare anche un fallimento se ad esempio la politica del cronoprogramma non fosse stata rispettata. E invece, lavorando per cronoprogrammi, devo dire che pur con gli aggiustamenti del caso, ma voglio ricordare a me stesso che l'articolo 21 del regolamento che disciplina Next Generation EU prevedeva le revisioni, e revisioni che hanno fatto tutti i paesi, e le hanno fatte tutte secondo le esigenze che man mano si manifestavano. D'altra parte, se vogliamo guardare, con la coesione, dopo che in buona sostanza gli accordi di coesione a livello europeo hanno fatto slittare l'inizio dei programmi nazionali nel 2023, a metà del 2025 è stata necessaria comunque una revisione di medio termine, anche di un impatto non irrilevante in relazione a quella che era la dotazione delle risorse della coesione. Voglio aggiungere due considerazioni. Ecco, voi avrete visto la relazione del PNR depositata al Parlamento, che ovviamente è una relazione ad oggi datata. Posso assicurare che prima della conclusione della pausa estiva sarà consegnata la relazione relativa al primo semestre 2026. Ovviamente anche in questo caso sarà una relazione che non darà contezza esattamente del livello, ad esempio, della spesa e di molti degli obiettivi, perché essendo la rendicontazione prevista entro 31 agosto, soltanto dopo quella data avremo dei dati che potranno essere più correttamente valutati. In relazione però agli obiettivi della decima rata, ritengo giusto informare i signori parlamentari di una iniziativa che vogliamo assumere, e cioè quella di rendicontare comunque entro il 30 giugno tutti gli obiettivi già raggiunti. Questo per una questione di funzionalità degli enti, che ovviamente voi sapete nel mese di agosto tradizionalmente non hanno una presenza di personale pari a quella che è registrata durante l'anno, e in secondo luogo perché ovviamente, avendo noi un numero rilevante di obiettivi, dobbiamo mettere anche in condizione la Commissione di non avere tempi ristrettissimi per analizzare gli stessi, verificarne o meno il raggiungimento. Devo dire che la revisione che noi abbiamo operato a novembre 2025 non era una revisione che non avesse un suo fondamento in una superiore, voglio dire, indicazione della Commissione europea, perché voi sapete benissimo che la Commissione europea aveva emanato, non a caso, un documento, Next Generation EU, la strada verso il 2026, nel quale si delineavano le possibili modifiche da parte dei paesi interessati e si indicavano anche molto chiaramente delle possibili strade per raggiungere gli obiettivi. Sotto il profilo quantitativo, quella fu una revisione, sotto il profilo finanziario, di circa 13,5 miliardi di euro. Posso dire che alcune misure introdotte in quel momento hanno avuto un risultato molto positivo, ad esempio per quanto riguarda il diciamo miglioramento ambientale rispetto alle, agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo oggi un numero di domande tra presentate e latenti che è esattamente pari come volume di denaro al doppio dello stanziamento che era stato indicato, a dimostrazione che molto spesso, anche nel breve periodo, alcune misure che hanno un impatto significativo riescono a dare dei risultati anche clamorosi o imprevisti. Cosa posso aggiungere? Posso dire che oggi noi abbiamo questa situazione, lo diceva già il Presidente, con la rata che devo dire verrà annunciata domani come liquidazione. Siamo a 166 milioni effettivamente incassati, 166 miliardi, fossero milioni sarebbe un dato molto negativo, 166 miliardi effettivamente incassati, pari all'85% di quella che è la dotazione del piano. Siamo assieme alla Francia gli unici ad aver raggiunto ad oggi questo dato. Faccio presente però che la Francia aveva una dotazione finanziaria di un piano da 40 miliardi di euro, quindi è una certa differenza, direi, in termini quantitativi, non oso dire qualitativi perché non mi permetto di giudicare i piani degli altri, ma quantitativamente ad oggi siamo esattamente a quasi 4 volte quello che era l'impegno che doveva assolvere la Francia. Come invece milestone e target conseguiti, siamo a 456, che è il 72% dei milestone e target che sono stati previsti. È per quello che dicevo, giustamente parliamo del dopo PNR, ma parliamo innanzitutto di come concludere il PNR. Mi permetto solo di fare una considerazione però in ordine all'evoluzione del piano. Se noi andiamo a vedere quanto riportava la piattaforma Regis a fine novembre 2025, noi avevamo qualcosa come 416.000 progetti completati e 120.000 in fase di esecuzione. Oggi, se vogliamo fare un raffronto, possiamo dire che siamo a 670.000 progetti registrati, ma ce ne sono 556.000 conclusi. Praticamente sono 100.000 progetti in più che sono stati conclusi in questi mesi. Devo dire anche, poiché era un argomento che tradizionalmente a livello parlamentare è sempre stato posto, quello della missione 6, che anche dai dati che ci trasmettono ormai periodicamente le regioni, gli obiettivi che sembravano molto difficili da raggiungere sono molto più facili da raggiungere di quello che ottimisticamente si poteva ipotizzare. Non dico che è stato risolto tutto, anzi devo dire e voglio ricordare a me stesso che vi è un ulteriore problema, e questo voglio essere chiaro: noi abbiamo un obiettivo che è nazionale. Avevamo dato dei target, tra virgolette, regionali. In alcune regioni vi è un surplus, ad esempio, di case di comunità o di ospedali di comunità, che spesso vanno a compensare altre situazioni meno favorevoli di alcune regioni. È ovvio che l'impegno deve essere quello comunque di concludere tutti i progetti in essere. Lo dico perché voi sapete meglio di me che questo piano è nato non soltanto per dare una scossa, tra virgolette, economica al Paese e in realtà all'Europa, perché è un piano che riguardava tutti i Paesi europei, ma anche e soprattutto per restringere alcuni divari, soprattutto in alcuni ambiti. Un obiettivo che secondo me rimane fondamentale da raggiungere è quello dei 6.000 posti per quanto riguarda i 6.000 nuovi posti per quanto riguarda la terapia intensiva e subintensiva, grazie, terapia intensiva e subintensiva, ma dico perché? Perché in realtà quello è stato uno dei problemi forti della pandemia. Cioè, se voi vi ricordate, la prima mancanza, al di là di tutto, erano questi posti letto. Devo dire che 2 mesi e mezzo fa eravamo messi non benissimo. Devo altrettanto riconoscere che c'è stata una risposta molto positiva a riguardo e penso che anche questo obiettivo sarà centrato. Aggiungo una considerazione: noi abbiamo all'incirca 24 miliardi di strumenti finanziari in piedi, sono strumenti finanziari che hanno utilizzato parecchi paesi, soprattutto quelli che avevano un piano abbastanza corposo come interventi. Però al di là del fatto che slittino i termini per la realizzazione dei lavori nel senso stretto dopo il 31 agosto, voglio far presente che erano e sono riservati solo a progetti strategici, uno dei quali era sicuramente quello degli studentati, che non raggiungerà l'obiettivo previsto entro 31 agosto di quest'anno, ma lo raggiungerà per il prossimo anno. E quello degli studentati, cito quello per non citare poi la questione del miliardo delle risorse idriche piuttosto che di altro, quello era uno degli obiettivi fondamentali che ci eravamo posti e che comunque verrà colto e realizzato. Sapete meglio di me com'è andato il decreto legge, ahimè devo dire qui al Senato lo sapete un po' in un modo un po' diverso della Camera, ma posso assicurarvi che non è per mia volontà, ecco, perché era un decreto legge. No, sono molto, senatrice Malpezzi, io sono molto obiettivo nelle mie considerazioni. Per me stare 7 giorni in commissione al Senato, alla Camera, o stare 3 giorni e mezzo alla Camera, 3 giorni e mezzo al Senato, non cambiava assolutamente nulla. Però devo dire complessivamente che è stato fatto un lavoro buono e discreto e ritengo che alcuni di questi elementi del decreto legge possano essere qui richiamati. Il rafforzamento della governance e della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di misure, le semplificazioni delle procedure che sono state introdotte anche e soprattutto in termini di rendicontazione, perché voi sapete benissimo che rendicontano nello stesso modo comuni, capoluoghi di regione con qualche milione di abitanti come comuni del Appennino con qualche centinaio di abitanti. Il modo di rendicontazione è lo stesso e infine il sostegno ad alcuni investimenti strategici, tra cui ricordo lo strumento finanziario per gli investimenti nel settore idrico, il rafforzamento di 4.0 e non da ultimo le linee guida del PNR che sono state emanate per rafforzare quella che può essere la semplificazione e l'assistenza alle pubbliche amministrazioni nella fase finale del provvedimento. Dicevo che la Commissione il 4 maggio 2026 ha emanato una nuova comunicazione con la quale evidenzia le possibilità in essere per raggiungere gli obiettivi di fine piano. A riguardo, voglio essere chiaro, noi abbiamo predisposto circa 90 revisioni di ordine meramente tecnico, le quali investono quasi tutti argomenti di semplificazione per pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che si possa individuare. Voglio anche altrettanto essere chiaro, abbiamo fatto una rimodulazione finanziaria di circa 2 miliardi e 100 milioni per le ragioni che adesso mi permetto di esprimere. Noi avevamo messo 1 miliardo e 2 su Rosco, voi sapete che vi è stata anche un'interrogazione urgente in sede parlamentare alla quale era stata data risposta, nella quale anche in relazione, devo dire, alla posizione assunta dalle forze sindacali si è optato per togliere Rosco da quelle che erano le misure che pure potevano essere significative e ottenibili, ma per toglierla dal banco, giusto per essere chiari, perché quando si fa una riformulazione o una riprogrammazione, secondo me il primo dovere è quello di essere chiari. Quindi Rosco è venuta meno, sono stati tolti, per dire la verità, anche altri 90 milioni di euro dalla misura Long in Business, per un totale di 1.290 milioni di euro, in questo caso sono milioni, e quindi 1.290 miliardi, per quanto riguarda il MIT. Il MASAF ha ridotto di 12 milioni di euro la voce meccanizzazione e di 158 milioni di euro il parco agrisolare, poiché vi erano dei programmi non coerenti con le tempistiche del piano. L'ultimo è stato il MASE, che ha riprogrammato circa 232 milioni di euro derivanti da una riduzione di 33 milioni per le colonnine elettriche, 73 milioni per l'investimento fognatura e depurazione, 100 milioni di agrovoltaico e 26 milioni relativi all'investimento dell'approvvigionamento sostenibile delle materie prime critiche. Vi sono 500 milioni poi relativi a quella che era il credito d'imposta ZES che abbiamo dovuto necessariamente traslare ad altra misura al di fuori del PNR, perché le difficoltà di rendicontazione erano incompatibili con le scadenze del piano. Ci è stato rappresentato su un campione che diventava difficile rendicontare in quel modo, abbiamo preferito mettere in sicurezza la misura in altro modo. Il rimpiego di queste 2 miliardi e 100 milioni circa, 200 milioni sono sull'efficientamento energetico ERP, di cui vi dicevo prima, perché mancano, tra virgolette, risorse rispetto alle domande presentate e quindi si voleva far scorrere un po' la graduatoria. 700 milioni di euro vengono trasferiti sulla misura Industria 5.0, che voi sapete è stata la grande protagonista del finale di partita nel 2025. 1 miliardo è riservato all'housing con uno strumento finanziario con l'obiettivo dell'efficientamento energetico. 173 milioni di euro vengono trasferiti sullo strumento finanziario relativo alle comunità energetiche, 32 milioni per le piccole e medie imprese per l'autoproduzione di energia e 94 milioni per l'acquisto di nuovi treni elettrici. Questo è il programma che noi abbiamo pensato come ultima e definitiva riprogrammazione, tenendo presente che altri obiettivi che denunciavano un eccesso di risorse che non sarebbero state utilizzate o meno in questa fase non potevamo individuarle. Sappiamo bene che ci sono anche delle altre fasi, e voi sapete meglio di me perché è espresso chiaramente nel decreto. Vedremo poi se e in che misura matureranno quelle che possono essere le economie relative ai vari piani. Attualmente non siamo in grado di determinarle, perché il primo step per determinarle è entro il 30 giugno 2026. Io avrei concluso con l'esposizione, anche per lasciare spazio alle domande, al dibattito e alle risposte da poter fornire.
3: Grazie molto, signor Ministro. Allora, prima di tutto chiedo ai co-presidenti di questa sessione, senatore Calandrini, onorevole presidente Giulio Vigna, il presidente Mangiarori, se vogliono intervenire, altrimenti cominciamo con un intervento del vicepresidente onorevole Madia. Ricordo che per gruppo abbiamo ripartito il tempo di cui disponiamo per 6 minuti a gruppo, quindi dirò anche indicativamente per ogni intervento vicepresidente Madia 2 minuti e poi seguito da onorevole Bonetti per 3 minuti. Grazie.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro Foti, non mi soffermo, questo è un luogo istituzionale serio sull'ultima svolta della Presidente del Consiglio che ritorna all'antico e all'Assemblea di Confindustria ha ricominciato a dare ogni responsabilità di tutti i problemi degli italiani all'Unione Europea, non mi sembrava oggi, diciamo anche dal suo tono e dal raccontarci il PNRR, quello che spero lei ci vuole trasmettere. In ogni caso siamo abituati ormai a queste svolte acrobatiche. D'altra parte la Presidente del Consiglio ridice adesso ciò che ha sempre detto negli anni d'opposizione e che oggi dice invece con una sola faccia, Roberto Vannacci. Io però ho due considerazioni rapide da fare. La prima, Ministro, lei è il ministro degli affari europei, non è un ragioniere, con tutto il rispetto che ho per un lavoro importante come quello dei ragionieri, che però non è il suo mestiere. Il PNRR per me non è un compito da svolgere, ma è una strategia, probabilmente l'unica.

come un bancomat, cioè 209 miliardi senza una riforma, cosa che lei ha detto come se fosse un aspetto minore, ma per me è un aspetto fondamentale, e non aver usato il PNRR come una strategia, io penso, è anche la causa di questi dati così. Azione come un bancomat, cioè 209 miliardi senza una riforma, cosa che lei ha detto come se fosse un aspetto minore, ma per me è un aspetto fondamentale, e non aver usato il PNRR come una strategia, io penso, è anche la causa di questi dati così deludenti sulla nostra crescita. Quindi questa è la prima domanda.

0: la maggior parte degli effetti oggi sulla vita delle persone, degli effetti anche negativi sulla vita delle persone, si può cambiare a livello europeo. Quindi secondo me c'è stata un'assenza del nostro governo per far fronte per tempo e con una strategia a tutto questo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il senatore Borghi, 4 minuti. Grazie.
2: Grazie Presidente, grazie al Ministro, perché immagino che non deve essere stato semplice anche oltretutto per l'ingresso in corsa, no? Mi verrebbe da dire. Quindi da una parte sappiamo tutti com'è complicato arrivare in un qualsiasi ruolo, anche quelli più normali, figurarsi insomma in una gestione di una situazione ovviamente complessa come questo, però sono sicuro che la sinergia, diciamo il lavoro di squadra con il commissario Fitto avrà aiutato, per riuscire a avere poi i risultati che ricordiamo, questo scanso di equivoci, prescindono dalla convenienza o meno del PNRR, che sarà l'oggetto della mia domanda. Cioè, noi stiamo parlando di qualcosa che, volenti o nolenti, abbiamo trovato e doveva essere gestito nel modo migliore. E io sinceramente penso che si potesse fare meno, si potesse fare difficilmente meglio di come ha fatto lei Ministro, e quindi anche come dal punto di vista del mio partito la ringrazio, perché ha fatto oggettivamente un lavoro eccellente. Per quello che riguarda invece il merito e quello che serve, diciamo, per il futuro, perché ogni tanto ritorna fuori la questione del debito comune, come ho sentito anche dall'intervento della collega Madia. Ecco, uno degli elementi su cui già in questi giorni si parla, no? Per esempio il famoso SEF, quello per le spese militari, ma ne arriveranno altri, perché è chiaro che sia preciso interesse da parte di Bruxelles quello di andare su un sistema di debito comune dove il debito è nostro. Perché ricordiamo che il debito, tranne la parte famosa del fondo perduto che poi andrà nel bilancio, ma la parte di debito, il debito va direttamente a debito pubblico. Il debito è nostro, decidono loro che cosa fare, e noi dobbiamo diventare matti, no? Come è riuscito a fare lei, per stare dietro a delle richieste e a dei capitoli di spesa che non necessariamente sono quelli principali o quelli che noi vorremmo essere o considerare prioritari. A tal proposito la mia domanda è solo una. Alla fine di tutto, mi riesce cortesemente a far avere un conteggio di cosa è stato il costo in interessi della parte a debito del PNRR confrontato con quello che sarebbe stato il prezzo di un indebitamento a 10 anni nel 2021, nel momento in cui è partito il Next Generation EU? Quindi io vorrei vedere il costo dell'indebitamento che ci sarebbe stato se noi, invece di indebitarsi con l'Europa, ci fossimo indebitati normalmente sui mercati finanziari emettendo un titolo di Stato a 10 anni, confrontato con quello che invece noi abbiamo pagato in tassi di interesse all'Unione Europea con, a quanto pare, perché io ci ho messo, lei lo sa, si ricorda Ministro quante volte glielo chiedevo in cose e non si riusciva a sapere. Quando siamo riusciti a saperlo è venuto fuori che era tipo il 4%, no? Quindi significa che noi ci siamo indebitati a tasso variabile. Ok? Noi siamo indebitati a tasso variabile con i tassi che sono andati a salire in modo verticale in questi anni. Quindi non esattamente una gestione ottima della tesoreria da parte dei nostri amici europei. Quindi io vorrei vedere la differenza, poi vediamo se ci è convenuto o meno prendere questi soldi dall'Unione Europea e dover fare questa fatica di Sisifo per riuscire a stare dietro a tutte le spese e gestire oltretutto dei capitoli di spesa che magari non erano esattamente la nostra prima priorità.
1: Grazie. Grazie senatore Borghi. Onorevole Bonetti, per 3 minuti. Grazie.
3: Grazie Presidente. Mi permetto, Ministro, faccio la controparte, nel senso che adesso abbiamo appena sentito un esponente della sua maggioranza che ha fortemente criticato il fatto che il governo Meloni non ha, come dire, non è venuto meno all'impegno del PNRR, perché da quello che si evince l'idea di questo debito comune e dell'investimento comune europeo su cui noi avevamo investito e continuiamo ancora tuttora adesso a credere viene, come dire, in qualche modo non solo disatteso, ma rinnegato da parte della sua maggioranza.

0: Speranza, se fossi cattiva, e non lo sono, le chiederei, ma lei è d'accordo con il senatore Borghi anche rispetto al tema del debito comune, rispetto a quanto per esempio il governatore Panetta propone per, come l'introduzione di un elemento come l'Eurobond per gli investimenti, quanto il ministro Giorgetti sta chiedendo in Europa? Insomma, facciamo così, non glielo chiedo, ma sarebbe politicamente un assist chiederglielo. Io vado invece su tre punti che mi premono un po' più nel merito, che sono tre titoli: continuità, valutazione di impatto e quali sono le criticità e le pecche. Il tema della continuità, la domanda che le faccio è come intende il governo dare continuità a quella nuova implementazione di procedure, di processi che è stato sperimentato nell'ambito del PNRR. Sa che invece io avrei voluto che nel decreto PNRR ci fosse una strutturalità di decisioni importanti, dall'utilizzo della piattaforma Leges come piattaforma unica per gli investimenti pubblici, dall'introduzione strutturale di una valutazione di impatto per le politiche di genere, generazionali, territoriali, il tema, diciamo, del potere sostitutivo laddove le pubbliche amministrazioni non ci sono, ma anche di supporto. Il secondo tema è la valutazione di impatto rispetto a quanto era stato previsto. Io credo che quelli che dovevano essere elementi incisivi e decisivi, come la risoluzione dei divari di genere, generazionali e territoriali, abbiano avuto, mi sembra di poter dire, oggi in modo ancora fumoso non una significativa implementazione. L'aumento, faccio un esempio, l'aumento del tasso di occupazione femminile che c'è stato è andato in continuità, non ha avuto l'accelerazione che era stata prevista, ci sarebbe stata con il PNRR. Non vuol dire che questo, come dire, non lo abbia un dopo, perché cioè, anche un tema, la dispersione scolastica, noi non la possiamo valutare adesso, la valuteremo dopo. Allora, in che modo intendete, come dire, fare una implementazione e valutazione incisiva di questo? Nel senso che ci sono il numero degli studenti che sono entrati nel programma, che questi studenti escano o non escano dalla dispersione scolastica, è un dato che è traslato nel tempo che oggi non vediamo. Le sto, come dire, anche dicendo che non tutto è valutabile adesso se non in modo previsionale. Il tema delle criticità, lo dirà meglio di me il collega, ci sono alcune criticità forti che sono ancora presenti, alcune risolte perché abbiamo usato il meccanismo delle facilities per poter portare avanti alcuni investimenti. Quindi una mancanza della pubblica amministrazione che non sempre è stata in grado di essere efficiente. C'è un tema grande che riguarda la sanità. Può essere che, come dire, non fossero gli investimenti giusti da fare, ma vorrei che nel caso me lo dicesse lei. Io penso che invece il grande tema sia la parcellizzazione regionale. C'è un tema che riguarda l'investimento dell'innovazione dell'industria, perché voi arrivate a una modifica con Industria 4.0 tardiva, laddove avete dovuto prendere atto che in realtà il ministero dedicato non era stato in grado di usare, di mettere a terra i miliardi bloccati destinati in Transizione 5.0. Chiudo invece con una nota un po' polemica, mi scuserete. Abbiamo avuto un'introduzione, diciamo, della solita autoincensazione del governo. Lo dice una che fa il tifo perché questo PNRR sia un successo, perché l'ho scritto e quindi ho partecipato alla stesura, quindi me ne assumo pienamente la responsabilità anche adesso. L'Italia ha il 64% dei milestone e targets raggiunti, la Francia l'83%, la Germania il 76%, la Spagna il 54%. Non siamo primi in percentuale, in tasso. Allora, dovete aggiornare, chiedere che sia aggiornato il sito della Unione Europea, che è al 23 marzo. No, ma non è il pagare, ministro, è il tasso di raggiungimento dei milestone e dei target. Sì, ma non è, ripeto, questo è il dato, quello che le sto dando non è il dato né in assoluto né il dato, diciamo, rispetto a quanto viene pagato, ma il numero dei milestone e target che, per esempio, comprendevano le riforme che non avevano una parte, diciamo, in qualche modo corrispondente onerosa. Però io questi dati li ho presi istantaneamente dal sito dell'Unione Europea, quindi magari facciamo aggiornare la cosa.
1: Grazie, onorevole. Senatore Nicita, per 2 minuti, grazie.
2: Molto brevemente, mi permetto una battuta. Il presidente che ha parlato, il presidente Tresi Sant'Agata, di orologio svizzero, ecco, diciamo, io ha detto che abbiamo seguito un orologio svizzero, in realtà è un orologio che ha ridefinito le ore e la durata delle giornate, perché questo PNRR è stato ridefinito. La nostra, una delle nostre critiche principali sta in questo. Lei come dire, dovrebbe insistere di più, signor Ministro, sul fatto che ci sono state molte revisioni e sul fatto che la settima missione che è stata aggiunta, cioè quella Repower EU, che è quella in qualche modo poi più strategica sia dal punto di vista di cassa sia dal punto di vista dell'incrocio con quelle che sono le crisi che noi stiamo vivendo, ancora oggi ha moltissimi buchi. Non siamo pienamente informati su Repower EU, così come non siamo informati sulla parte che non spesa che andrà su Invest EU, in particolare come quel tipo di investimenti che andranno oltre il periodo potranno essere classificati ai fini, diciamo, anche delle statistiche che sono state citate, cioè sia la parte di investimenti al sud sia la parte dei divari di genere, che era un obiettivo che noi come PD avevamo chiesto al governo. Tutta la parte, diciamo così, di rinegoziazione, lei ha parlato adesso, abbiamo preso di 2,2 miliardi, che non è una cifra da poco, la parte che va su housing e su efficientamento energetico e così via. Il punto che ha anticipato anche la collega è che queste scelte sono scelte strategiche. È mancato sia un confronto con il Parlamento su questo, sia una giustificazione della scelta fra opzioni alternative. Sono state scelte opzioni che avevano più capacità di generare moltiplicatore, sono state scelte opzioni che avevano maggiore efficacia, e questo, diciamo, noi non possiamo accettarlo semplicemente con una dichiarazione. In qualche modo, nell'ottica della metodologia europea, va dimostrata come la migliore opzione possibile tra le altre. Questo discorso è mancato nel confronto con l'opposizione in Parlamento, ma è mancato anche come giustificazione da parte del governo. Quindi chiedo di sapere se avete seguito un metodo anche di scelte fra alternative.
1: Grazie, senatore Nicita. Onorevole Grimaldi, per 4 minuti. Grazie.
3: Grazie. Sì. Grazie, Presidente. Ma dico subito che credo che la grande sconfitta del PNRR è stata quella di non parlare a sufficienza del PNRR, dei contenuti del PNRR. Cioè, ossessivamente parliamo di rendicontazione di percentuali e poi non ci facciamo una domanda di fondo, che le vorrei fare. Cioè, io sono certo che senza le risorse del PNRR, a differenza di quello che pensa Borghi, saremmo in recessione. Ma lasciamo perdere questa analisi di tutto, diciamo, economica. Io le faccio una domanda più politica. In cosa ha cambiato in meglio questo paese? Lasciamo perdere, diciamo, il dato macroeconomico e la recessione. Cioè, in cosa l'ha cambiato in meglio? Faccio un esempio. In Spagna si può dire che le risorse del PNRR, come ha detto lei, minori, no? Come anche la Francia, hanno per esempio portato un'accelerazione delle rinnovabili al 55 al 60%, così dice il governo spagnolo. Ma io in generale, no, ma lo dico da lei, perché dalla sua analisi, no, a me, come sa, mi piace discutere di politica con lei, non ho molta neanche voglia di far polemiche. Lo dicevo anche nella sua illustrazione, non ha dato subito il dato di fondo, no, il dato politico, cioè queste risorse ci hanno portato lì, mentre nel frattempo, che ne so, vedo, diciamo, quali erano le priorità, per esempio, trasversali originali, no? Donne, giovani, mezzogiorno. No, le pare che siano un po' finite ai margini del dibattito? Oppure, come dice un analista che non è certo vicino a noi, io leggevo il Foglio l'altro giorno, lo dico a verbale, mi piace leggere i giornali liberali e di destra, e li leggo prima di quelli, diciamo, vicini a me, perché mi fanno riflettere, no? Ovviamente di più, è certo. A differenza vostra, io non li voglio chiudere, io non voglio chiudere nessun giornale, voglio alimentare la mia mente di pensieri diversi. E diceva, diciamo, il Foglio, che continuando ad accelerare per stare al passo, diciamo, con gli obiettivi, che cosa succede? Le clausole fanno sì che sì, si dovevano assumere i giovani, si dovevano assumere le donne, poi che cosa succede? Per accelerare non si utilizzano, diciamo, la norma originaria, ma le deroghe, che in Italia, come sapete, è proprio il nostro, godiamo delle deroghe, no? Dobbiamo accelerare, quindi. Allora gliela faccio la domanda, ma L'obiettivo è sulle assunzioni dei giovani e delle donne. Sono stati di fatto al centro di queste politiche? Glielo chiedo perché è importante, così come ovviamente se ci risponda anche come è finita sulla vicenda delle rinnovabili, ma giusto perché leggo una polemica pubblica anche sull'autonomia energetica del paese. Del paese, perché è importante, no? In momenti di crisi. Ho quasi finito. Ho letto che il TGR Rai della Toscana ha messo al centro tre case di comunità, Poggi Bonsi, Colle Valdelsa e Rapolano Terme, su caporalato negli appalti PNRR. No, li chiedo solo dal punto di vista dei warning, questo è un caso, sarà un caso isolato. No, le chiedevo quanti ne sono arrivati, cioè per avere nella rendicontazione, visto che è un caso di caporalato, mi sembra grave, cioè per intenderci pagare 15 euro gli operai, poi trattenersene 5 euro, glielo chiedo solo perché magari ce ne sono tante, tentativi di frode, ne avete intercettate tante altri. Ho proprio concluso, Presidente, scusi, ma ovviamente mi appassiona, diciamo. Ovviamente invece io vorrei che mi rispondesse alla premessa che ha fatto, cioè lei diceva non ci occupiamo del dopo, però l'effetto no, lo so, dobbiamo occuparci dell'oggi. Ma immagino che l'effetto burrone per l'economia è un effetto che, diciamo, è devastante, no? Cioè sulla cosa succederà dopo il PNRR. Ecco, fra, diciamo, l'attuazione e il dopo, lei si sta occupando, diciamo, di questo cliff edge o no? Cioè è uno degli oggetti, diciamo, di discussione con la Presidente del Consiglio o no?
1: Grazie, senatore Patuanelli, per 3 minuti.
4: Sì, grazie Presidente. Io mi scuso anticipatamente per l'intervento che farò. E poi ci sarà la collega Damante che farà delle domande puntuali. Anch'io avrei potuto, no, magari concentrarmi sulla singola misura, sulle CER, perché non stanno funzionando, qual è stato il problema con Transizione 5.0, il grande casino che è stato fatto di spostamento risorse. Però io ricordo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è figlio della prima volta in cui l'Europa, in una condizione ovviamente drammatica, ha deciso di fare il debito comune, quindi il Next Generation EU, ha attraversato 3 governi, ciascuno dei quali composti da tutte le forze politiche che sono qui oggi, ciascuno dei quali ha fatto un pezzo. Ma noi per una volta, come maggioranza opposizione, ma non potremmo essere un po' orgogliosi di quello che il sistema paese ha fatto? Cioè per una volta non potremmo dire che tutto sommato ci saranno delle misure che si potevano gestire o prevedere, perché viva Dio c'è un gran pezzo, io ho avuto l'onore di fare il ministro dello sviluppo economico e poi dell'agricoltura nella fase di transizione tra 2 governi che hanno creato, e quella volta l'energia stava al MISE.

0: anche a un lascito che noi oggi forse non percepiamo, ma che sta in quella parola che si chiama competitività, che probabilmente dagli investimenti del PNRR di oggi, che hanno un effetto immediato certamente sulla crescita, senza il quale probabilmente oggi saremmo in recessione, ma il potenziamento del sistema ferroviario, se poi magari un giorno avremo anche un ministro serio all'infrastruttura sarà meglio, però quel potenziamento porta certamente a una maggiore competitività del sistema paese, e il rapporto che c'è stato tra l'amministrazione centrale, le amministrazioni locali, le stazioni appaltanti, gli enti attuatori, è stato un esempio di come un paese che ha sempre avuto grande difficoltà a fare gli investimenti invece ce l'ha fatta. Poi possiamo star qua a fare le pulci, a dire quello che magari si poteva fare diversamente, ma io credo, e non le faccio domande e chiudo qua, io credo che oggi invece dovremmo essere compattamente orgogliosi di quello che il sistema paese, grazie a tutte le forze politiche e ai tre governi che hanno seguito il piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che questo paese è riuscito a fare. Grazie.
1: Grazie. Senatore Scurria, per 3 minuti.
2: Grazie. Presidente, guardi, io seguo l'intervento del collega Patuanelli, perché penso che adesso sentire alcune questioni sulla mancanza di strategie del PNRR, dopo che appunto per 3 governi ci sono stati persone, ministri, parlamentari che hanno posto, riposto obiettivi da raggiungere, o capire qual è il senso degli obiettivi raggiunti dal nostro PNRR rispetto, non so, alla Spagna, che una nazione va tanto di moda in queste aule, mi auguro che insomma il futuro della Spagna non sia quello che magari qualche cronaca giornalistica ci racconta in questi giorni. Io penso che noi dovremmo fare questo, e quindi intanto, Ministro, ringraziare lei, ma come ha sottolineato giustamente nel suo intervento, ringraziare tutte le persone che hanno lavorato su questo PNRR, che penso prescindano dai governi, dalle maggioranze. Sono persone che nei ministeri, alla presidenza del Consiglio, hanno lavorato affinché questo risultato, perché di risultato si parla, possa definirsi raggiunto. Non penso che lei abbia fatto il ragioniere, penso che lei abbia fatto il ministro. Cioè, c'era un piano dove c'erano scritte delle cose che andavano fatte, e per le quali anzi nel corso degli anni precedenti qualcuno diceva: tanto quelle cose non le raggiungerete mai. E invece, eccole qua, sono scritte su questo libercolo, e immagino ce ne saranno ulteriori, insomma, appunto a chiusura del piano, per dirci che quegli obiettivi sono stati raggiunti. Sono obiettivi politici, non sono obiettivi di un ragioniere o di una ragioneria di Stato. Per cui anche io non ho domande particolari da farle. Forse, insomma, poi le risposte sicuramente ad alcuni colleghi le darà sicuramente meglio di lei di me. Insomma, 1 milione di posti di lavoro raggiunti, forse qualche cosa in questo 1 milione di posti di lavoro in più c'è stato anche grazie al PNRR. Magari ci stanno giovani, ci stanno donne in questo 1 milione di posti di lavoro. Fermo restando che qualche anno fa c'era l'emergenza sociale, che non trovavano lavoro i cinquantenni che venivano espulsi dal mondo del lavoro, e che adesso, quando tra in questo 1 milione di posti di lavoro ci sono fondamentalmente questi, adesso il problema ovviamente si sposta su un'altra classe anagrafica, però insomma l'importante è dare risposta a tutte e a tutti, l'importante è avere 1 milione di posti di lavoro in più, intanto, banalmente, diciamo così. Quindi fondamentalmente era semplicemente questo, Ministro. Il suo intervento, ripeto, forse non aveva bisogno di ulteriori sottolineature, però volevo anche come insomma gruppo di Fratelli d'Italia ringraziare lei, ma davvero tutti coloro i quali hanno permesso di fare questo lavoro, perché è vero che abbiamo rivisto il PNRR più volte, ma come ho ricordato anche in aula nello scorso dibattito su questo tema, tutti i paesi hanno rivisto il piano, talvolta lo hanno rivisto più dell'Italia, proprio perché è un piano così importante, un piano che ha attraversato anche un momento della storia europea molto complessa e molto difficile, anche post-Covid, aveva bisogno di rivedere obiettivi, strategie e capacità di raggiungimento degli stessi obiettivi e delle stesse strategie. Per cui insomma fondamentalmente grazie, anche perché è un lavoro

0: come ripeto ha detto il collega Patuanelli, è un lavoro di cui dobbiamo essere orgogliosi come paese prima ancora che come governo, e penso che sia il caso che un po' tutti ce lo riconosciamo questo obiettivo raggiunto, ripeto, grazie a chi ha lavorato su questo e a chi ha lavorato anche nel corso di questi anni e di questi mesi, insomma, sul raggiungimento di questi obiettivi, non da ragioniere ma da politico e da politici. Grazie.
1: Grazie senatore Scoria. L'onorevole De Monte per 3 minuti.
2: Grazie. Grazie Presidente. Signor Ministro, anch'io mi iscrivo tra coloro che dicono dovremmo trovarci tutti dalla stessa parte, senza confini partitici, a dire che è uno strumento che sicuramente ha prodotto dei risultati positivi in termini non solo di risorse finanziarie ma anche del metodo che ha introdotto. Però, signor Ministro, dobbiamo anche un po' fare un passo indietro, innanzitutto ricordando che non è stato questo governo ovviamente a negoziare i progetti, e con due, dal mio punto di vista, critiche rispetto a quello che venne fatto a suo tempo. Il primo aspetto è che, se noi ricordiamo cosa vuol dire l'acronimo, cioè ripresa e resilienza, io ricordo bene le osservazioni fatte inizialmente dalla Commissione europea, e cioè che la resilienza doveva essere il pilastro iniziale, cioè nel dire che l'Europa andava rafforzata nella sua architettura, quindi per resistere alle crisi che potevano anche insorgere successivamente. Invece, dal mio punto di vista, si è molto insistito semplicemente sulla ripresa, cioè questa iniezione forte di risorse tale da rilanciare l'economia. Ma se noi pensiamo al criterio comune dei progetti europei, che è quello del valore aggiunto europeo, probabilmente secondo questo criterio moltissimi di questi progetti non avrebbero visto l'accoglimento. E considerato tutto ciò, cioè l'importo totale delle risorse e anche il numero dei progetti e secondariamente l'aspetto della parcellizzazione, io credo che i risultati che noi troviamo oggi nel dossier, che sono a pagina 18 e 19, vedono assolutamente un risultato molto positivo da parte di questo governo. Quindi, cioè, dobbiamo prendere conto sia delle percentuali ma anche ovviamente rapportate alla tipologia della scelta che è stata fatta e anche appunto del numero dei progetti altissimo. Quindi, alla luce di tutto ciò, però, vorrei chiederle, siamo a fare anche un bilancio di questa programmazione, che poi nel suo complesso era Next Generation EU, quindi di cui il PNRR è una parte, e considerato che stiamo andando rapidamente verso un negoziato del quadro finanziario pluriennale, ecco, che tipo di buona pratica possiamo raccogliere ai fini di quello che accadrà poi nella programmazione settennale, e questo in particolar modo con riferimento alla condizionalità e alla flessibilità, perché abbiamo notato insomma che in questo settennio l'elemento della flessibilità è stato un po' debole, perché comunque alla luce del fatto che ci sono dei cambiamenti veramente importanti nell'arco di 7 anni, a volte la rigidità di bilancio è davvero un difetto. L'altra domanda che vorrei rivolgerle è, sappiamo che la scorsa settimana il governo, insomma il ministro lei ha incontrato la Commissione europea e sono state fatte delle valutazioni in merito al PNRR, quindi vorrei chiederle qual è stata la valutazione della Commissione rispetto all'andamento dello stesso. Grazie.
1: Grazie onorevole De Monte. Senatrice Malpezzi.
3: Grazie Presidente, bentrovato Ministro. Cercherò di essere più rapida dei 2 minuti che mi sono concessi, quindi 2 domande veloci. Intanto io sono contenta che anche lei si sia iscritto tra i sostenitori del PNRR, non lei personalmente, ma sappiamo benissimo che il partito di cui lei fa parte all'epoca decise di astenersi rispetto a questa scelta. Vedere appunto oggi il richiamo ad una difesa comune a me fa piacere, perché continuo a essere convinta che il PNRR sia un grande strumento, chiaramente se usato bene. La prima domanda che le volevo fare è questa: lei pensa di darci una mano, visto che dipende dal suo ministero, ad avere i conti pubblici territoriali chiari? Perché fa fatica ad accedere al sito e di conseguenza anche ad avere i dati più aggiornati. Sappiamo che insomma i conti pubblici territoriali sono una buona prassi dal 96, in questo momento ci servono più che in altri, perché ci aiuterebbero a vedere bene quali sono i progetti che sono stati veramente alimentati dal PNRR e quelli che invece sono andati a sostituzione. La seconda domanda è questa: siccome io credo, come è stato detto anche da tanti altri colleghi qui, che ci sia bisogno di una lettura trasversale sui possibili risultati e anche una lettura che non è possibile nell'immediato, perché alcune azioni avranno i loro risvolti nel futuro. Ma se il numero dei posti negli asili nido è stato diminuito al sud, in concomitanza anche ad una scelta che io continuo a contestare, che abbiamo contestato con forza, collegata alla legge di bilancio che ha sostanzialmente annullato quello che il governo Draghi, su proposta dell'allora ministra Carfagna, aveva fatto, e quindi di alzare la percentuale di nidi a livello regionale, percentuale che invece è stata ridotta. Se noi non riusciamo ad avere i dati di qual è la percentuale di aumento delle donne che lavorano al sud, se non riusciamo a sapere effettivamente qual è l'efficacia del lavoro sulle STEM che si sta facendo attraverso il ministro dell'istruzione e del merito, e che dovrebbe essere però correlato all'aumento dei posti di sostegno per l'accesso alle università, la valutazione è difficile per tutti, e allora dopo le si dice che fa il ragioniere. Se lei ci aiutasse ad avere questi dati, anche noi potremmo avere un quadro più preciso. Grazie.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Senatrice Mennuni per 2 minuti.
4: Grazie Presidente. Dunque, io devo dire che oggi stiamo affrontando in questa commissione il tema del PNRR, ma è anche una giornata un po' particolare, direi importante e speciale, perché anche questa volta vi è stato un passo importante nei negoziati che sono stati compiuti dall'Italia rispetto alla Commissione europea, se pensiamo che siamo riusciti ad ottenere questo importantissimo elemento della deroga nell'ambito del patto di stabilità per quanto attiene alle spese per l'energia, come richiesto fortemente dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro Giorgetti, ma sappiamo che sicuramente larga parte in tutto questo negoziato l'abbia ovviamente avuto anche lei, Ministro Foti, in virtù della delega assolutamente rilevante del suo dicastero. È un elemento rilevante perché dimostra, rispetto soprattutto all'inizio in cui sappiamo che i commissari insomma avevano dimostrato una certa chiusura, io stessa sono stata relatrice della governance economica europea e per cui ricordo che non era semplicissimo ottenere aperture in quel tavolo, come spesso difficoltà le si ritrovano quando si deve discutere su quel tavolo rispetto a quelle che sono le e ovviamente le esigenze nazionali per una nazione che indubbiamente eredita un debito pubblico piuttosto considerevole. E quindi ecco, noi siamo veramente invece consapevoli che la strada intrapresa sia assolutamente quella giusta, e bene sta facendo il governo a mantenere questa postura di grande responsabilità nella tenuta dei conti pubblici da una parte, ma anche di grande standing politico e di valorizzazione di quelle che sono le legittime istanze che ci provengono dall'impresa e dalle famiglie. Voglio ricordare peraltro come rispetto ad altre nazioni europee siamo riusciti a tenere, grazie alla robustezza dei nostri conti pubblici, in una situazione di grandissima crisi geopolitica internazionale, con gli interventi sulle accise per aiutare sempre famiglie e imprese, ma tutto questo ovviamente aveva un costo ed è bene quindi che la Commissione europea si sia resa conto di ciò. Quello che volevo chiedere al signor Ministro è, ma so che già si sta lavorando su questo, di proseguire nel elaborare dei piani insieme alla Commissione europea affinché le risorse che ci sono in un qualche modo, che c'è in un qualche modo consentito di utilizzare nell'ambito di questi maggiori spazi di flessibilità, siano utilizzate però in modo da avere il massimo moltiplicatore possibile per le nostre imprese e per quella che è la nostra economia nazionale, perché a volte in passato diciamo che l'idea invece che ci si faceva è che molto di questo moltiplicatore potesse rischiare di andare all'estero verso altri mercati che avessero delle produzioni, penso per esempio alle politiche green, no? E quindi l'acquisto di pannelli solari da altre economie, e quindi ecco, questo è il diciamo l'invito e il quesito che allo stesso tempo volevo porre al nostro governo, che ovviamente ringrazio per il lavoro che svolge.
1: Grazie, senatrice Mennuni. Senatore Lombardo, per due minuti.
5: Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Signor Ministro, come lei sa, io personalmente, il partito che rappresenta Azione, non ha mai scommesso sul fallimento del PNRR, perché avrebbe voluto significare scommettere sul fallimento del nostro Paese. Quindi io, dal punto di vista dell'analisi quantitativa che lei ha fatto su le spese, sulle rate, sui milestone raggiunti, sui target, con la presentazione che faceva la mia collega Bonetti, non ho nulla da aggiungere. Le faccio però una domanda, non dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista della valutazione politica e qualitativa. Il nostro piano si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è un elemento che in questo dibattito, secondo me, è mancato, ed è mancata proprio nella attuazione del PNRR, è il tema della ripresa, perché noi abbiamo un paese che ha la crescita allo 0,5% del prodotto interno lordo, e uno degli effetti del PNRR doveva essere quello di liberare risorse, potenzialità per generare crescita. Allora, la domanda che le faccio è: visti i dati, che cosa è mancato dal punto di vista dell'effetto moltiplicatore delle risorse spese che devono essere considerati come finanziamenti e che non hanno portato alla crescita auspicata? Uno dei difetti probabilmente genetici è quello di non aver coinvolto il privato. E allora, in una ipotesi di revisione, è possibile chiedere un coinvolgimento del privato che sia orientato dal pubblico nelle riforme, ma anche in qualche modo non veda una differenza così forte? Perché non si può fare crescita se non ci sono i due elementi. Seconda valutazione: il peso del PNRR è ricaduto sulle amministrazioni pubbliche. Le nostre amministrazioni pubbliche, periferiche e centrali, non sono abituate a ragionare per il raggiungimento di risultati, perché sono più abituate a risultare per procedimento, per atto. Questo comporta che, se vogliamo replicare e migliorare l'esperienza del PNRR, dobbiamo investire risorse nell'amministrazione pubblica. Ci vuole un turnover forte, con competenze forte nel pubblico, perché altrimenti, e questo non è un dato quantitativo, è un dato che andrà valutato nel tempo, se noi non portiamo l'amministrazione pubblica da un lato a ragionare per raggiungimento di obiettivi come elemento, diciamo, determinante delle prossime azioni dello Stato, e dall'altra parte non coinvolgiamo maggiormente il privato nella crescita, quell'effetto moltiplicatore e quelle riforme, ahimè, non credo che si potranno verificare.
1: Grazie, senatore Lombardo. Il senatore Manca. Due minuti.
6: Presidente, grazie. Ministro, noi pensiamo da tempo che valutare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in relazione ai tassi di interesse e agli oneri degli interessi sia una follia. Piano era un piano, è un piano che avrebbe potuto costruire le condizioni, in parte realizzate, in parte da realizzare, ed è per questo che le chiedo cosa il governo intenda fare, perché dentro questo piano c'era un grande obiettivo: la modernizzazione della pubblica amministrazione. Abituare gli enti territoriali, le regioni, i ministeri a programmare l'utilizzo delle risorse con responsabilità in tempi certi è una grande questione che potrebbe e dovrebbe garantire, se a nostro avviso voi aveste messo al centro le riforme utili, non quelle che vi servivano per comandare o governare, perché la pubblica amministrazione va riformata. Non è un problema solo quantitativo di risorse, è un problema di semplificazione, di procedure, di cooperazione tra i diversi livelli di governo. Quindi il lascito duraturo del PNRR a mio avviso poteva essere e può essere più duraturo nel tempo, anche come moltiplicatore per la crescita. Perché se noi abitueremo gli enti locali, le regioni, i ministeri a progettare gli investimenti in tempi certi, è un contributo importante per la crescita del futuro del Paese. Quindi su questo non si discute. Ecco perché le chiedo, ad esempio, cosa intenda fare nella parte finale, perché abbiamo fatto tante revisioni. Io considero, ad esempio, gli investimenti sui processi di digitalizzazione ancora da migliorare. C'è la volontà del governo di ricercare, diciamo così, nell'ultima fase di costruire condizioni ulteriori per modernizzare la pubblica amministrazione attraverso processi di digitalizzazione, di semplificazione. E la seconda domanda, molto semplice, ad esempio a noi risulta in diversi enti territoriali una difficoltà anche in particolar modo sulla misura M5C2 1.1 1.3, che è una misura importante, sono le questioni sociali collocate presso il Ministero del Lavoro, dove dentro ci sono tutte le progettualità sulle disabilità, sull'housing sociale. A noi risultano che dopo le revisioni sono venute meno le risorse necessarie per poter coprire gli investimenti degli enti territoriali. E quindi cosa intenda fare il governo affinché non succeda che queste misure così preziose e importanti per la dimensione comunitaria, perché riguardano le disabilità, come possono essere ripristinate, visto che in processi di revisione, a mio avviso, più utili a far cassa, meno utili a guardare lo stato di attuazione, ci sono secondo me ridotte le risorse in misura maggiore rispetto a quelle già utilizzate dagli enti territoriali per la realizzazione di questi obiettivi, in particolare nel mezzogiorno del paese. Questa è un'altra questione. E ultima questione, poi ho finito, cosa intenda fare il governo per regolare la fine di questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché le due cose non sono incompatibili, cioè la fine e il futuro per un governo politico devono essere, visto che si vuole guardare alle future generazioni, un obiettivo che si tiene insieme. Ad esempio, quando non vengono raggiunti target totalmente, parzialmente, quando ci sono opere che non sono nel solco della norma, cosa si fa? Si revocano i finanziamenti o si introducono procedure più flessibili per valutare nel merito gli interventi che si possono completare? Ovviamente, probabilmente con anche atti necessari che il governo dovrà adempiere, cioè cosa si intende fare per completare al meglio questo piano e cosa si intende dire al Parlamento per orientare al meglio il futuro.
1: Grazie, senatore Manca. Senatrice Damante, 3 minuti, e poi segue l'onorevole Roggiani per 2 minuti, senatrice Rois per 1. Grazie.
7: Grazie, Presidente. Io vorrei partire anche da una premessa. Prima di tutto, noi abbiamo sempre creduto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè abbiamo lottato ai tempi col governo e il presidente Conte e ci auguriamo davvero, come diceva il ministro Foti, che arriveremo al 31 agosto raggiungendo quantomeno tutta gli obiettivi previsti dal programma, ma per il bene dell'Italia non potremmo fare diversamente. Però è inutile negarlo, non solo abbiamo, come diceva il collega, dimenticato la R, la ripresa, ma anche la resilienza. Il significato stesso del PNRR era la ripresa economica, ma se siamo allo 0,5 della crescita e la resilienza, se oggi ancora affrontiamo con l'ennesima riprogrammazione, ma anche con i diversi decreti che ci arrivano, la crisi energetica che stiamo affrontando, vuol dire che sia la ripresa che la resilienza, diciamo che dal punto di vista politico sono stati messi da parte. Ed è questo quando io dico che qui, quando si è l'approccio che si è avuto al PNRR è stato più di burocrati e non tanto di politici o di strateghi, perché sì, si è messo in sicurezza l'erogazione delle rate, ma poco si è fatto per raggiungere quegli obiettivi che avrebbero permesso sia la crescita che la resilienza. Però ora ritorno questa era la premessa iniziale. Io credo che oggi siamo di fronte a una grande sfida, che è soprattutto la decima rata, perché stiamo parlando di circa 24 miliardi da richiedere, e quindi tutti gli obiettivi e i target che dobbiamo raggiungere in merito a questa all'erogazione della decima rata, ma soprattutto i 159 target milestone che sono sottesi alla decima rata. E credo che lo sforzo sia importante da fare da parte del Ministro, e a quel punto mi piacerebbe avere maggiore trasparenza e conoscenza, e questo è un atto, una richiesta che abbiamo sempre fatto. Purtroppo qui in Commissione, in Parlamento, difficilmente abbiamo potuto discutere in maniera politica di tutte le revisioni, le riprogrammazioni, ce l'avete sempre dato come dato fatto, e questo è una polemica che faccio, e la chiudo lì la polemica, però oggi come oggi sarebbe opportuno da qui al 31 agosto avere maggiori informazioni, anche perché è necessario sapere ad esempio cosa succederà con i soldi che abbiamo trasferito in altri veicoli finanziari, siamo circa 23,8 miliardi, o ancora di quello che è stato fatto nella vecchia riprogrammazione col Fondo Sviluppo e Coesione. Molti progetti nativi del PNRR sono stati portati all'FSC, ma non sappiamo quanti e quali, e questo secondo me è un dato fondamentale. L'ultima domanda, a mio avviso la più importante: spesso il ministro, sia in aula ma anche nelle dichiarazioni stampa, ha detto che il piano di ripresa e resilienza non c'è l'obbligo di spesa integrale delle risorse entro il giugno 2026. Ecco, vorrei maggiori chiarimenti su questa affermazione, e se tutti, quali target e quali milestone ritenete o che concorderete con la Commissione che non riuscirete a fare entro le date previste, le scadenze previste, e soprattutto se non è legata all'attuazione della spesa, non è una vera e propria rendicontazione tout court, come più volte detto, e quindi potrebbero alcuni investimenti essere realizzati anche dopo il 2026, ma intanto abbiamo avuto e incassato queste rate, cosa ne faremo di queste risorse che effettivamente non ne abbiamo speso? Avete già quantificato le risorse e il loro piano di utilizzo? Grazie.
1: Grazie, onorevole Roggiani.
8: Grazie Presidente, ma intanto ho premesso che io, forse più che la domanda sui costi e gli interessi, tornerei su quanto ci sarebbe costata una stagione senza questo investimento pubblico, che non solo per la teoria di Grimaldi ma per quello che ci dice l'UPB ci avrebbe portato in recessione se non avessimo avuto il PNRR. Questo un po' a premessa. Secondo punto, il ministro, che ringrazio, ha detto che vorrebbe lavorare perché tutti i progetti in essere possano concludersi. Con lei abbiamo avuto già molti scambi anche durante la discussione sul decreto, e quindi volevo, citandole l'ultima relazione della Corte dei Conti, quella uscita il 27 maggio, che dice PNRR, la prova del PNRR non riesce ancora a recuperare i ritardi accumulati nella realizzazione delle opere pubbliche, in particolare da parte di alcune amministrazioni pubbliche. Abbiamo parlato più volte nel corso di quel decreto del tema dei ritardi incolpevoli, a cui si aggiunge un altro grande tema che abbiamo lasciato in sottofondo ma che con la riforma da voi attuata è diventato sempre più pressante insieme a quello che sta succedendo nel mondo, che è il tema del caro materiali e mancati ristori che oggi, a seguito delle modifiche, ci sono. E quindi volevo chiederle se questo elenco di 90 misure di semplificazione e rimodulazioni, dal suo punto di vista, quante di queste opere, anche che hanno accumulato dei ritardi incolpevoli, che quindi non sono rientrate attraverso le ultime modifiche di decreto, tra quelle che sarebbero entrate a compimento, potrebbero poi arrivare davvero a compimento? Cioè, siamo arrivati a un punto che davvero può dare una tranquillità, una serenità anche rispetto a tutti gli enti che si sono ritrovati con stazioni appaltanti? Sappiamo tutto, perché non lo sto a ripetere per non uscire dai miei 3 minuti. Seconda domanda, a proposito di, ovviamente mi unisco a tutte le altre considerazioni e domande che hanno fatto i colleghi e non le ripeto. Seconda domanda, lei prima citava il tema della sanità, cioè tra le sue priorità, i 6.000 posti in terapia intensiva e subintensiva. E volevo chiederle, a proposito del portare a termine bene il PNRR, ma anche, diciamo, essere un pochino lungimiranti, perché appunto questa stagione di investimenti è quello che può portare davvero a dei cambiamenti profondi nel nostro paese. Noi ci abbiamo creduto molto e ci crediamo ancora, ma sappiamo benissimo che gli investimenti poi vanno fatti funzionare. Quindi oggi non vorrei apparire localistica, ma sulle cronache del Corriere di Milano e domani nel Consiglio regionale della Lombardia ci sarà un Consiglio regionale straordinario sulla carenza di infermieri, sul fatto che a Milano ci sono già dei reparti chiusi, che chiudono, dei reparti quindi già realizzati, già funzionanti, che però chiudono. Quindi la mia domanda è: noi stiamo facendo un ragionamento, cioè il governo sta facendo un ragionamento anche sulla spesa corrente? Questo riguarda non solo gli investimenti in sanità, ma penso ad esempio al grandissimo investimento che è stato anche citato sugli asili nido. Se noi poi non creiamo dei bellissimi asili nido, che sono una delle nostre priorità assolute per poter combattere quell'inverno demografico che ci attanaglia, ma poi non mettiamo i nostri comuni nelle condizioni di poterli far funzionare, forse stiamo creando delle scatole vuote. Quindi mi domandavo se in assenza, diciamo, di un post PNRR sugli investimenti, che pure servirebbe, almeno su questo fronte è in corso una discussione o un'analisi. Grazie.
1: Grazie. Adesso la senatrice Rois, e poi conclude per due minuti l'onorevole Silvestri. Grazie.
9: Grazie Presidente, grazie Ministro. Nel suo incipit ha parlato di modernizzazione e efficienza del sistema giudiziario. Il PNRR avrebbe dovuto rappresentare una strategia compiuta in tal senso. Ecco, le chiedo quindi come ha inciso sull'efficienza del sistema giudiziario e cosa cambia, se cambia, per il cittadino. E mi unisco ovviamente alle domande che più o meno sulla stessa linea hanno posto i colleghi sulla pubblica amministrazione e sulla sanità. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Poi il ministro per concluso. Grazie.
10: Grazie Presidente, buon pomeriggio Ministro. Innanzitutto volevo ringraziare per la relazione che è stata fatta sul PNRR. Volevo sottolineare, come anche altri colleghi hanno fatto, l'importanza di questo piano per il nostro Paese, ma soprattutto come questo governo si è rapportato nell'affrontare comunque sia le sfide che abbiamo portato avanti finora con due ministri, quindi prima col ministro Fitto e poi lei, che comunque è entrato a portare avanti questo grande lavoro che, come abbiamo visto e come comunque sia possiamo vedere, oltre a quello che lei ci ha spiegato, i vari risultati si sono visti, risultati straordinari come alcuni esempi sulla ricerca, sulla diminuzione scolastica, sul rafforzamento della medicina territoriale, tante altre situazioni. E come anche lei ha ricordato, e anche la collega in questo momento, l'importanza comunque sia a livello sanitario delle terapie intensive, che è stato uno dei problemi del Covid che ci ha attanagliato all'inizio. E una cosa che volevo sottolineare è importante anche visualizzare quello che ci portiamo dopo, perché come lei diceva effettivamente è importante vedere il presente ma anche quello che lasciamo. A mio giudizio un aspetto molto importante è anche il rapporto che si è creato e il lavoro che si è creato tra il governo italiano e la Commissione europea, come ha nei giorni scorsi, come ha potuto dire anche il vicepresidente esecutivo Fitto. È stato un importante lavoro che è stato positivo e proficuo e ha fissato la flessibilità e anche la semplificazione. Quindi anche questo è una delle cose che comunque dovremo portare avanti per continuare a lavorare in questo modo. Quindi io la mia domanda sicuramente è stata fatta anche da tanti altri, è vero, importante il futuro, però arrivare all'ultimo miglio e capire come arrivare a quegli obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il termine e come comunque sia riuscire a cercare di centrare l'obiettivo al meglio. Grazie Ministro.
1: Grazie onorevole.
11: Velocemente, sì, onorevole Madia, non ho l'aspirazione a fare il ragioniere, neanche il filosofo però, per dire la verità. Io mi limito soltanto a parlare delle materie a cui mi si chiama a parlare. Se lei ha letto l'ordine del giorno, io devo intervenire sugli aspetti operativi relativa alla fase finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è il tema. Poi si può andare anche fuori tema, non è un peccato, ma sicuramente non è un'omissione. Quanto poi al guidare un gruppo di testa dei paesi europei nel nome della possibilità di un bilancio comune, di un debito comune. Ecco, le faccio presente, onorevole Madia, lei sicuramente segue più di me la politica europea, che ci sono dei paesi, pare si chiamino frugali, pare che addirittura sul piano che pure i loro rappresentanti hanno votato in commissione rispetto al quadro finanziario pluriennale chiedano oggi un taglio di 400 miliardi di euro sul piano del programma pluriennale finanziario 2028-2034. Posso assicurarle che non è un tema da poco, nel senso che vi è una chiusura da parte di questi paesi all'insegna di no al debito comune. Ci si può lavorare per magari far cambiare posizione, ma io dubito che alcuno di esso sia disponibile. Le faccio un esempio, onorevole Madia, e chiudo. La collega svedese, eppure la Svezia non è che abbia sotto il profilo del concorso al debito comune un grosso esborso, ha chiaramente detto nell'ultimo Consiglio degli Affari Generali la Svezia non è disponibile a votare un quadro finanziario pluriennale 2028-2034 di una dimensione di 2.000 miliardi di euro. Punto. E lei capisce che l'alternativa a questo è semplicemente andare sulle risorse proprie della Commissione, che purtroppo equivarrebbero a una tassazione o delle persone o delle imprese, perché i miracoli non si riescono a fare. Senatore Borghi, grazie per le considerazioni. Lei mi ha fatto una domanda che, per dire la verità, in questo caso è più da, non dico ragioniere, ma da Ministero delle Finanze e dell'Economia rispetto a quello degli affari europei, però le posso dire questo, ecco. Diventa difficile confrontare un debito contratto a 10 anni con uno contratto a 30 anni, come già termine di paragone. L'unica questione che ci è stata rappresentata, ma che verificheremo poi in corso d'opera, lei sa che attualmente non abbiamo ancora iniziato a pagare alcuna rata rispetto ad un debito che, voglio sottolineare, è un debito di 122 miliardi di euro, se andiamo appunto con tutti gli obiettivi, perché pare che qualcuno se lo dimentichi. Ecco, la assicurazione che era stata data che sarebbe stata mediamente mezzo punto inferiore a quello che poteva essere un prestito fatto secondo quelle che erano gli auspici che lei formulava. Però sotto questo profilo penso che con il collega Giorgetti, quando avremo un quadro più chiaro, non solo a lei ma a tutto il Parlamento lo forniremo, perché ritengo che sia uno dei dati di trasparenza che ci sono stati richiesti ai vari livelli. Onorevole Bonetti, lei mi ha detto che non mi avrebbe fatto la domanda se sono d'accordo o meno con il senatore Borghi. Penso di aver risposto alla domanda del senatore Borghi in modo soddisfacente per entrambi. Quanto alla questione dove lei lamenta la non conoscenza di alcuni dati, ma sulla dispersione scolastica faccio un esempio. Lei citava, bisogna parlare di donne, l'impatto, la valutazione di impatto, tra l'altro la Commissione europea l'ha prevista per il 2028, ma possiamo anche anticiparla ad oggi, a piano in corso, però diventa un po' più difficile. Però soltanto un dato, per quanto riguarda la dispersione scolastica, abbiamo raggiunto un obiettivo che è esattamente un obiettivo doppio rispetto a quello che era stato affidato. è assegnato nel PNR. Se vogliamo guardare l'impatto sull'occupazione giovanile e sulla occupazione femminile, è vero che è un dato aggregato su tutto il territorio nazionale, ma posso assicurarle che i dati sull'occupazione confermano che sia per l'occupazione giovanile che per l'occupazione femminile vi sono dei risultati sicuramente più positivi rispetto non al periodo Covid, ma al periodo pre-Covid. Perché io non mi confronto col periodo Covid, mi confronto col periodo pre-Covid. Quanto poi alla Francia, che ha raggiunto l'83% degli obiettivi, già ho detto, basta andare domani sullo stesso sito, si troverà l'aggiornamento, perché la Commissione europea aggiorna nel momento in cui la erogazione materialmente è avvenuta. In realtà può darsi che sia aggiornato anche prima, perché l'erogazione magari è avvenuta oggi, ma la comunicazione dell'erogazione è domani. Però le faccio presente che la Francia ha raggiunto l'83% degli obiettivi. Certo, 150 su 180. Faccio presente che l'Italia ad oggi ne ha raggiunti esattamente 460. Senatore Nicita, diceva moltissimi buchi sul Repower EU. A dire il vero, io non ho notizie di buchi sul Repower EU. Se me le avesse elencato qualcuno avrei potuto fare una verifica più approfondita, però proprio perché ritengo che il senatore Nicita sia persona che quando parla non è che lo dica per provocare, mi permetteranno i signori presidenti di fargli avere un appunto relativo alla questione, che così posta è abbastanza generica. Quando si dice invece degli effetti moltiplicatori rispetto alle opzioni strategiche che abbiamo individuato, cioè avete fatto delle revisioni, qual è l'effetto moltiplicatore? Diciamo che in realtà le revisioni vengono fatte per tentare di aumentare l'effetto moltiplicatore, anche perché tradizionalmente si insiste su misure che sono talmente rispondono talmente poco all'aspettativa che per queste vengono cambiate, perché sarebbe un folle uno che cambia una misura che funziona per sostituirla con una che non funziona. Questo non bisogna essere ragionieri, ma basta essere semplicemente di buon senso. Onorevole Grimaldi, abbiamo lo stesso difetto o lo stesso pregio. Lui legge prima i giornali cosiddetti di destra e io leggo prima i giornali cosiddetti di sinistra. Quindi sotto questo profilo evidentemente rappresentiamo due mondi opposti, ma che hanno buone tradizioni e buoni costumi. Ecco, diceva sostenere la continuità di finanziamenti, cioè in buona sostanza la continuità finanziaria degli interventi, chiedeva. Ecco, io sono dell'avviso innanzitutto che noi dobbiamo fare uno spaccato tra interventi che necessiteranno di una continuità finanziaria ed interventi che hanno già una continuità finanziaria di per sé, perché non dimentichiamoci che in alcuni ambiti il PNR interviene ad adiuvandum, ma non è che non vi fossero progetti anche di investimento. Faccio un esempio sul piano ferroviario, non è che non ci siano poi progetti da mandare avanti tutti già finanziati, anzi, se vogliamo dire, la difficoltà che c'è stata è riuscire a tenere in piedi le due linee possibili di finanziamento. Quanto ai tentativi di frode, guardi, lei ne ha citati tre che peraltro non entro neanche dell'ordine di idee se siano soltanto reato di frode, forse anche forse qualcosa di peggio. Però le posso assicurare che per quanto mi riguarda noi abbiamo all'interno un ufficio della Guardia di Finanza che composto tra l'altro di 28 persone, quindi neanche poche, che controllano meticolosamente tutte le operazioni che ovviamente risultano da incroci di tipo informatico. Le faccio un esempio: molte situazioni sono state scoperte andando a vedere l'età di coloro i quali risultavano i responsabili della società che si era aggiudicata l'appalto o eseguiva i lavori. Perché? Perché molto spesso si mettono persone anziane al vertice della stessa perché fatalmente finiscono per non rispondere o rispondere con molta difficoltà di quello che eventualmente è il reato contestato. Quindi sicuramente prendo per buona la sua segnalazione come risultava dai giornali e sicuramente trasmetterò questa comunicazione ai nostri uffici anche per verificare se vi sono altri casi. Se le interessa però un'informativa dettagliata su quanto si sta facendo, posso metterla a disposizione chiedendola agli uffici, perché sono uffici che lavorano in modo intenso al riguardo. Sulla valutazione dell'impatto del PNR, torno a ripetere, è una valutazione di impatto che la Commissione chiede al 2028. Io penso che alcune valutazioni possono essere già state fatte, possono essere fatte, altre diventano difficili. Aggiungo una considerazione, che alcune diventano difficili anche perché l'impatto fatalmente non è riferito all'anno in cui si conclude l'intervento, ma a maggior ragione è l'inizio dell'impatto da cui si parte. Senatore Patuanelli, non so se sia lei a sbagliare o a sbagliare io, ma ci troviamo perfettamente d'accordo. E voglio dirlo chiaramente, come l'ho detto in altre occasioni, al di là di chi abbia votato, senatrice Malpezzi, io confermo di essermi astenuto e confermo di essermi astenuto perché, a differenza di molti altri che poi hanno parlato tanto del PNR, non riesco a leggere 1500 pagine in poche ore. Ma a prescindere da questo, posso dire tranquillamente che è un piano che si sviluppa tramite tre governi, che ha avuto tra l'altro un piano di impostazione iniziale, perché attenzione, tutti noi guardiamo i risultati finali, prima c'era da impostare, poi c'è da fare un piano di verifica anche, perché teniamo presente che mentre noi avevamo il nostro piano, nel frattempo altri avevano altri piani. Nel 2021 non mi risulta che Putin avesse invaso l'Ucraina e non mi risulta neanche che in quel momento si pensasse da parte di Trump, che non era presidente degli Stati Uniti, assieme a Netanyahu, di intervenire in Iran. Dico questo perché alcuni impatti forti il PNR li ha vissuti in relazione a queste questioni. Una di queste è il caro prezzi a cui lei faceva riferimento. Pensate all'esplosione del caro prezzi in quei due anni, che devo dire poi, nonostante tutto quello che si è fatto, non è che i prezzi siano tornati molto indietro o si siano stabilizzati verso il basso, si sono stabilizzati verso l'alto, con, penso di poter rappresentare il parere di tutti, gli inevitabili riflessi in termini di costi. Condivido anche una questione che lei ha citato, senatore Patuanelli, cioè ad esempio il potenziamento del sistema ferroviario. Ma guardate, io faccio un esempio banale che è la Roma-Napoli. Da quando c'è l'alta velocità sulla Roma-Napoli, non so se molti abbiano misurato l'impatto che c'è stato, ma nel corso degli anni è stato un impatto decisamente favorevole, e favorevole soprattutto per i territori della Campania, a partire da quello di Napoli. Anche e solo volessimo misurare questo in termini turistici, ma anche in tutti gli altri termini. Quindi io sono convinto che alcune opere infrastrutturali, tanto per essere d'accordo un'altra volta, non so se recuperare il 40% della dispersione d'acqua mi porti ad un vantaggio di 3 punti o 4 punti del PIL. So sicuramente che recuperare il 40% di dispersione dell'acqua è un fatto che determina di per sé un miglioramento delle condizioni, non solo economiche, ma anche ambientali, perché se l'acqua è un bene finito, se si evita lo spreco, penso che ci troviamo tutti sulla stessa linea. Ringrazio il senatore Scurria per l'intervento che ha fatto. Lui parlava degli obiettivi raggiunti, ad esempio, sul lavoro. Ecco, voglio dire che il programma GOL, che inizialmente sembrava un programma destinato al fallimento, oggi possono dire, confermare le regioni, assieme agli interventi che sono stati fatti specifici per oltre 300 centri di formazione professionale, che quantomeno un tentativo solido per ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro si è realizzato. Aggiungo che se vicino a questo mettiamo la riforma degli ITS, perché vedete qualcuno ha detto non ci sono state riforme, non vorrei elencarle tutte, ma ad esempio quando si parla di rinnovabili penso che la riforma sulle rinnovabili non ci fosse, e non ci fosse neanche la semplificazione sulle rinnovabili e neanche sulle procedure delle rinnovabili. Quando si parla di termini di pagamento, dobbiamo dire come erano i termini di pagamento della pubblica amministrazione prima del PNR e dire a quelli a consuntivo? Quando parliamo degli interventi che è stato fatto nel mondo della giustizia, vogliamo riconoscere che c'è stato lo smaltimento di tutto l'arretrato dei giudizi amministrativo e di grandissima parte del giudizio civile? Perché queste poi, quando si parla di riforme, dobbiamo parlare, scusatemi, di questi temi. Poi la riforma degli ITS vi sembra da poco? Io vi garantisco che quando ho visto alcune iniziative assunte, ad esempio per quanto riguarda il calcolo quantistico e i data center, che sono finanziati in parte da questo PNR, scusatemi, ma anziché giocare alle pulci dove abbiamo sbagliato, dovremmo agitare quelle bandiere, perché quelle sono la bandiera dell'innovazione, ed è una bandiera che non è di Fratelli d'Italia, del PD, di AVS o di Azione, è la bandiera dell'Italia, voglio dire, perché su quelle misure penso che ci siamo tutti e tutti allo stesso modo, oltre che negli stessi luoghi dove sono state realizzate. Onorevole De Monte, scrivo male, quindi poi... Ma guardi, lei stessa ha riconosciuto di riconoscersi nell'appello del senatore Patuanelli, che anch'io ho fatto mio, come ho detto, penso senza veli. Buone pratiche del PNR, buone pratiche, il metodo di lavoro, e se mi consentite anche un rafforzamento sostanziale della capacità amministrativa che c'è stato. La capacità amministrativa, poi lo dirò a proposito di una domanda del senatore Manca, ma la capacità amministrativa è un elemento essenziale per il futuro. Lo dico anche rispetto al quadro finanziario pluriennale, perché al di là se si faranno i fondi accorpati, le rubriche attuali o meno, se qualche fondo uscirà o meno, teniamo presente che quanto abbiamo maturato in termini di capacità di reazione della pubblica amministrazione rispetto ad obiettivi precisi è un patrimonio che non possiamo mandare disperso, anche perché in Europa quel metodo continuerà a essere sempre più affinato. Aggiungo che potrei essere strategico anche per una questione, perché il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 alloca 400 miliardi sulla competitività, ma sono progetti finanziati direttamente dalla Commissione europea. Non vi è una preassegnazione ai singoli paesi. Quindi o noi riusciamo a essere bravi, avere accordi di filiera, avere anche, scusatemi, non solo la bandierina della singola regione, magari progetti di più regioni o di macro regioni, o diversamente noi ci accontentiamo delle briciole versando una parte significativa di quei contributi. Quindi due autogol in una partita, suggerirei di non ripeterli. Senatrice Malpezzi. Beh, senatrice Malpezzi, non posso risponderle male, perché insomma abbiamo la squadra in comune, quindi allora, conti pubblici territoriali chiari. Guardi, io non ho difficoltà, adesso vediamo con gli uffici come possiamo fare. Tenete presente che estrarre i dati da Regis non è facile neanche per noi. No, lo dico molto apertamente, è una piattaforma che funziona ma che ha anche una mole di dati che rendono difficile l'estrazione per gli stessi. Però sotto questo profilo tenete presente che in Europa siamo tra i pochi, no, lo dico non per vantaggio a questo governo, la piattaforma Regis non l'ha fatta questo governo, lo dico subito, ma voglio essere chiaro, siamo tra i pochi che in Europa mettono a disposizione i dati del PNR, perché gli altri mettono a disposizione soltanto la tabellina missione, progresso nella missione percentuale. Quindi sotto questo profilo mi impegno a chiedere se è possibile una estrazione dei dati territoriali, anche perché serve a voi, dico serve anche a me oltretutto, per capire esattamente il funzionamento di alcune misure in alcune regioni rispetto alle esigenze delle stesse. Asili nidi ridotti a sud, devo dirle una cosa, senatrice Malpezzi, se va a prendere il rapporto Suimez, quindi non cito una fonte che potrei dire è di parte, se va a prendere quel rapporto e lo verifica, l'andamento maggiore per quanto riguarda la crescita dei posti di asilo nido, dove si avvicina di più, non per le mense, c'è ancora un certo distacco, ma sui posti di asilo nido si avvicina molto alla media nazionale. Quindi la crescita c'è stata, non so da dove lei abbia ricavato il dato, ma quello è un dato. No, ma quello è un dato che le posso offrire in tempo reale. Lavoro sulle STEM, condivido, le STEM rappresentano una, secondo me, importante, per non dire fondamentale, espressione di un futuro nel mondo della scuola. Lei sa che c'è anche la giornata delle STEM per promuoverle, ahimè, sempre con risorse molto limitate, però le STEM sono una risorsa, penso, da coltivare. Senatrice Bendoni, lei ha parlato di molte cose, soprattutto riferite al quadro finanziario pluriennale. Io le posso dire che non so quali spazi di flessibilità ci saranno per modificare il quadro per come è stato impostato. Io sono fortemente preoccupato della impostazione politica rispetto a questo piano, perché vi è stato un irrigidimento sostanziale rispetto alla quantificazione economica del piano. Quando si parte dicendo bisogna tagliare 400 miliardi, guardate, sembrano due numeri fatti apposta per intervenire su coesione e PAC, perché ovviamente sulla competitività non ci sarà alcuno disponibile a tagliare. Quindi la nostra battaglia innanzitutto deve essere quella di far capire ai colleghi europei che un piano sta in piedi nel momento in cui non vai a minare due dei pilastri per cui è nata l'Unione Europea, perché coesione e PAC sono due pilastri dell'Unione Europea, non sono due addendum dell'accordo dell'Unione Europea. Sulla governance, anche qui c'è una tendenza ad avere una governance molto forte a livello nazionale e meno a livello regionale. Io in tutti gli interventi, anzitutto mi permetto di farvi presente, l'Italia è uno dei 16 paesi che hanno sottoscritto il documento degli amici della coesione. Facendo tutti un passo indietro rispetto ad alcune peculiarità per dare comunque un senso al mantenimento di una misura che noi riteniamo, ma mantenimento non strumentale, mantenimento effettivo di una misura che riteniamo fondamentale per ridurre quelli che sono ancora oggi numerosi spazi di diversità d'area, area geografica. Il vero tema però, secondo me, è quello delle condizionalità. Scusatemi, anche nel PNRR, lo dico molto laicamente, se devo dire una condizionalità che è stata un po' troppo rafforzata, è stata quella del DNSH, perché noi non abbiamo dato la possibilità agli enti locali e alle province di poter intervenire su tutta quella viabilità che fa parte, ponti in particolare, della ricostruzione anni 50-60 e che oggi denunciano dei limiti strutturali. In ragione del DNSH tutto ciò non è stato minimamente reso possibile. Sulla coesione un identico principio con la stessa metodologia, ricordatevi che eliminerebbe tutta la parte infrastrutturale del programma di coesione, che è una parte molto significativa della stessa. Senatore Lombardo, mi fa piacere che anche lei convenga che non bisogna scommettere sul fallimento del PNR. Mi ha fatto una domanda molto pertinente: il coinvolgimento dei privati. In realtà, guardi, il coinvolgimento dei privati su diverse misure c'è. Gliene faccio una: idrogeno. Il problema è che non sono molti coloro i quali da prima

0: fatto, perché se noi non iniziamo mai e partiamo sempre dall'utile d'impresa, difficilmente possiamo fare impresa. Io questo lo sostengo. Nell'impresa c'è un utile, ma c'è anche un rischio. Se c'è solo l'utile, scusatemi, è troppo facile. Saremmo tutti imprenditori qui invece di fare altri ruoli. Per quanto riguarda la ricaduta sulle pubbliche amministrazioni, guardi, senatore Lombardo, noi abbiamo davanti uno scenario che deve essere chiaro: nei prossimi 3-4 anni vanno in pensione 1 milione di lavoratori della pubblica amministrazione. Può essere un trauma, scusatemi, può essere anche una fonte di cambiamento radicale, perché può essere sostituita da tutta una generazione digitale della quale ad esempio io non faccio parte, e quindi possiamo avere la possibilità di un ricambio che, se adeguatamente coltivato a partire dall'intelligenza artificiale, che, voglio essere chiaro, non sostituisce quella umana, diciamo che aiuta in alcune situazioni, ma a partire da quello, per dire anche che sotto il profilo della digitalizzazione della pubblica amministrazione abbiamo fatto dei passi da gigante grazie al PNR. Perché se noi andiamo a vedere qual era la nostra posizione prima del PNR, a consuntivo del PNR, scusatemi, ci renderemo conto che i miliardi investiti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione non sono miliardi buttati via. Anzi, io penso che siano iniziative che dovranno trovare poi una continuità di impiego, perché anche lì non è che la digitalizzazione finisca col PNR, la digitalizzazione e i processi di innovazione, di digitalizzazione continueranno. Il segreto è rimanere al passo con l'innovazione che ci sarà. Poi sul PIL dico soltanto un dato. Guardi, le ricadute possono essere valutate in tanti modi, ma dal quarto trimestre 2019 al primo trimestre 2016 l'Italia registra un aumento del PIL del più 7,4%, nel pari periodo la Germania dello 0,8%.
1: 2026.
0: Sì, dal 2019-26. No, lo dico soltanto in termini, se vogliamo guardarli in termini di avanzamento di PIL, dato che tutti diciamo che mettiamo assieme degli 0, evidentemente non sono solo 0, perché qualcun altro è stato molto più 0, di noi. E voi sapete come sulla crescita del nostro PIL incida anche l'andamento dell'economia tedesca. Senatore Manca, riforme uniche, l'ascito duratore del PNR come moltiplicatore della crescita. Io gliel'ho già detto, io credo che il PNR debba avere l'effetto di essere moltiplicatore della crescita, non tutte le misure possono concorrere nello stesso misura al moltiplicatore della crescita, perché ve ne sono alcune che hanno un moltiplicatore molto più alto, altre magari più basso, ma non per questo non concorrono a raggiungere dei risultati altamente positivi nell'ambito di applicazione della misura. Sulla misura invece M5C2 ci siamo intesi, quella relativa alla disabilità. Guardi, lì c'è stata un po' di confusione non imputabile propriamente agli uffici del Ministero, perché c'erano dei programmi realizzati che non sono stati rendicontati, ma se tu non me li rendi conti io non riesco a comprendere qual è lo stato delle cose. Però proprio per la finalità che si riscontra, voi sapete che ci può essere o l'alternativa del decreto ministeriale sulle economie, o vedere se riusciamo a finanziare gli interventi che sono possibili, perché alcuni, scusatemi, andavano cassati perché proprio non arrivavano neanche a partire, però su questa materia ci siamo intesi, è una materia sensibile, penso che non sia un interesse politico, un interesse

0: comune, che è una cosa diversa. Regolare la fine del PNR, abbiamo detto, abbiamo emanato queste linee guida. Aggiungo una considerazione, chiederò anche al Presidente Manfredi e al Presidente dell'UPI di vedere di fare ancora un giro per diffonderle bene, perché mi pare che le linee guida li abbiano percepite perfettamente nei comuni, tra virgolette, capoluoghi di regione, comunque con un certo numero di abitanti, non sono arrivate molto a punto nei comuni, soprattutto periferici, ultraperiferici, che sono i primi destinatari di queste misure, perché sono misure di semplificazione. Senatore Damonte, guardi, Damante, scusate, scrivo ma allora ho un difetto, scrivo male e leggo peggio, è per quello che vado sempre a braccio, però voi fate meglio di me, quindi sicuramente mi correggete. Certo, lo sforzo di questi mesi lo sappiamo bene che è uno sforzo collettivo, ma è proprio per questo che io continuo a dire, guardate che noi dobbiamo tenere presente che al di là della struttura PNR che è qui presente, che ringrazio, al di là della struttura PNR nelle singole amministrazioni, noi abbiamo una struttura che è diramata sul tutto il territorio nazionale. Faccio presente, 1000 cabine di regia nelle prefetture hanno fatto una differenza in termini di accelerazione, perché se ci fosse stato soltanto la corrispondenza Roma Catalnisetta, forse di strada ne avremmo fatta molto meno. Aggiungo una cosa, che le strutture di missione sono andate tutte nelle cabine di regia per cercare di colloquiare, di risolvere i problemi sul campo. Quindi il mio ringraziamento è a 360 gradi per gli amministratori, per le strutture, per i RUP, perché fare il RUP nel PNR non era facile e non era una cosa scontata che non ci fosse una serie di rinunce in relazione anche alla difficoltà degli obiettivi e alla pericolosità di non raggiungere gli obiettivi, ma io penso che complessivamente dobbiamo essere soddisfatti come Sistema Italia della risposta che abbiamo avuto dalle strutture dello Stato, e quando dico dello Stato e della Repubblica dicono in tutte le sue articolazioni. Mi ha detto non capisco cosa si vuol dire che non c'è l'obbligo della spesa. Allora, noi non raggiungiamo gli obiettivi e quindi non vengono liquidate le rate in ragione della nostra certificazione di spesa o degli obiettivi di spesa, sono obiettivi vari. Quando io dico non spenderemo tutti i soldi adesso, intendo dire che una volta raggiunti gli obiettivi e una parte della liquidazione che ci verrà data continuerà a produrre effetti. Ecco perché vi è questa discrasia che volevo chiarire. L'onorevole Roggiani, ci siamo già confrontati. Vediamo di chiuderlo e poi ritardi incolpevoli, più che caro materiali, devo dire la verità, perché sul caro materiali di interventi ne abbiamo fatti parecchi, con i ritardi incolpevoli lei sa benissimo che nelle due parole c'è il significato della soluzione del problema. Se uno non ha colpa non può essere danneggiato. Ve lo dico in termini molto politici, ma lei mi comprende. Sugli asili nido, però dobbiamo anche fare una riflessione rispetto alla spesa corrente. Teniamo presente che lo Stato ci sta mettendo anche le risorse in conto capitale. Non è che si può sempre pensare di coniugare le due cose a carico dello Stato. Poi che vi siano attenzioni particolari laddove effettivamente vi è un aumento dei posti di asilo nido, bene, però non possiamo neanche fare l'ingiustizia rispetto a coloro i quali non hanno fatto gli posti di asilo nido perché già avevano detto noi non avremo comunque le risorse per mantenerli, perché se no creiamo una disparità di trattamento rispetto a una comunicazione iniziale. Senatrice Roig, sulla giustizia le ho detto questo, aggiungo che per quanto riguarda la giustizia penale, sull'ufficio del processo non sono gli 11.000 assunti, ma 10.000 sono stati assunti e penso che sia stato un buon segnale. Alla onorevole Silvestri dico, il piano continua fino ovviamente al suo esaurimento, però poiché mi è stato chiesto prima e forse merita un ulteriore chiarimento, guardate che gli strumenti finanziari non sono strumenti finanziari che gestisce la struttura interna, il governo, li gestisce un soggetto terzo che interviene rispetto a quelli che sono i progetti da attuare. Aggiungo che sugli studentati, come su altre misure, guardate che era un problema di non offerta, di domanda, era un problema di offerta. Cioè sugli studentati abbiamo fatto fatica perché l'offerta e la disponibilità sugli studentati è stata molto limitata. Un elemento sbloccante è stato quello di passare dal posto letto singolo ai due posti letto, perché alcune misure si raggiungono anche ricalibrando rispetto a quella che poteva essere una teorica offerta potenziale, quella che è stata l'offerta reale. Penso di avere risposto a una buona parte delle domande e comunque rimango a disposizione quando me lo chiedete.
1: Signor Ministro, desidero ringraziarla anche a nome del Presidente Calandrini che mi ha detto che non lascia a me la conclusione, lo ringrazio. Una conclusione brevissima, una profonda gratitudine per il tempo che lei ha dedicato a questa sessione delle commissioni congiunte, a tutti i colleghi presenti della Camera e del Senato, e un'enfatizzazione da parte mia a quello che è stato detto su entrambi i versanti da questo banco e dagli altri banchi sulla continuità del sistema paese nell'attuare attraverso due legislature diverse, diversi governi, degli obiettivi fondamentali per la crescita e la resilienza del paese e tante altre dimensioni dell'economia e della società italiana. Questo credo sia il punto più rilevante di questo incontro e da questo discende anche una considerazione che credo sia ampiamente condivisa, perlomeno condivisa anche nei contatti che la mia commissione ha con le commissioni omologhe degli altri parlamenti nazionali e gli interlocutori stranieri, cioè che l'Europa, abbiamo bisogno di un'Europa che funzioni con l'apporto corretto, la volontà, la collaborazione, la conoscenza anche dei paesi che ne fanno parte e anche degli individui e le imprese che concorrono per i fondi europei. Questo è stato detto anche nei convegni che lei ha presieduto prima di venire qui. E questa comunicazione sull'Europa anche, che discende da questa realtà, credo sia particolarmente importante. Cioè l'Europa è un percorso continuo di costruzione di realizzazioni attraverso gli stati membri e le istituzioni comunitarie, è un percorso nel quale crediamo e dà dei valori, non soltanto dei valori, ma dei risultati e dei contributi estremamente positivi dal punto di vista economico globale, geopolitico e degli interessi nazionali degli stati membri. Ecco, credo che questo aspetto di una comunicazione che può uscire in modo in ogni possibilità omogeneo e condiviso fra le forze politiche che hanno preso parte all'odierna discussione, sia per me il risultato, uno dei risultati veramente principali della sua utilissima, profonda esposizione e risposta anche alle domande. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Quando non rincorrere le idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
4: no, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
4: devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno ADFER, associazione ferroviaria da 10 anni al servizio della sicurezza, ambiente e paesaggio ferroviario. Con il saluto del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Buon ascolto.
2: Allora, buonasera a tutti e benvenuti in questa bellissima, una delle più belle sale del Parlamento italiano, della Camera dei Deputati nella fattispecie. E buon lavoro, perché rappresentate direttamente o indirettamente un frammento importante del nostro sistema ferroviario, che non si sostiene soltanto attraverso le attività più note e più visibili. Il nostro sistema ferroviario comunque è un po', diciamo così, la colonna dorsale dell'Italia da un punto di vista trasportistico, però se non ci fossero appunto tante realtà che intorno siano messe nelle condizioni di operare, lavorare per garantirne l'efficienza, sarebbe sicuramente un problema. E quindi sono qui per ringraziarvi anche per l'opera che svolgete, spesso silenziosamente, perché appunto, come dicevo poco fa, alcune attività sono meno visibili di altre. Resta il fatto che appunto operare per evitare che la vegetazione infestante renda difficile il transito dei treni significa comunque dare davvero una mano fondamentale. E noi di questo comunque vi siamo grati. Poi avviene il tutto in regime di sussidiarietà, quindi in accordo con RFI, che ha certificato la compatibilità e l'abilitazione di molte aziende che sono raccolte dentro l'ADFER, e quindi insomma anche noi come istituzioni pubbliche ci sentiamo rassicurati da questa costante opera di vigilanza anche nell'aggiornamento. Sono stato, diciamo così, coinvolto non soltanto per dare un saluto e appunto gli auguri contestuali di buon lavoro, ma poco fa ci siamo intrattenuti con i gentili ospiti che saluto e che ringrazio, e sono stato, diciamo così, anche informato dei dettagli, la polizia, l'efficientamento, lo

lo sfalcio delle piante infestanti, la loro cura ove necessario in tutto lo stivale, quindi a ogni latitudine geografica, è un'attività che ho già avuto modo di definire decisiva anche per la sicurezza, una parola che fin qui non ho pronunciato, ma penso che sia al primo posto in classifica nell'interesse degli utenti e quindi della popolazione che diffusamente ormai e sempre di più utilizza la linea del ferro per gli spostamenti, non soltanto di carattere turistico, anche per lavoro, come è la storia di tutti i pendolari che si riversano verso soprattutto le grandi città che hanno una offerta di lavoro che è decisamente attrattiva. So che c'è grande sensibilità anche da parte delle Ferrovie dello Stato, in quanto tali, con la loro holding e quindi di RFI in modo particolare, e so che c'è anche qualche rappresentante delle Ferrovie dello Stato che ci ascolta, e quindi vorrei, se possibile, incoraggiare questo rapporto e magari, sempre se possibile, dare uno spunto per tentare di estenderlo, perché si potrebbero, a fianco di questa attività, estendere ad altre attività altrettanto importanti il lavoro che svolgete o il lavoro che potrebbe essere svolto da aziende con diversa vocazione rispetto a questa. Il trasporto pubblico su ferro è questione certamente strategica e mi piace ricordare che alcuni spostamenti ormai sono convenienti ancora di più per molte ragioni rispetto al trasporto aereo: il tasso di inquinamento, la velocità, il taglio dei tempi di spostamento per raggiungere un'aerostazione rispetto a una stazione ferroviaria, che secondo lo sviluppo urbanistico della nostra nazione si trova quasi sempre ubicata o nel cuore dei centri storici o in prossimità, quindi nelle adiacenze del cuore delle città, e quindi è più facile certamente accedervi rispetto invece alle aerostazioni che sono storicamente molto più distanti e periferiche. Questo è un privilegio, è una grande occasione contestualmente. Le nostre aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato sono spesso ben curate, talvolta non, diciamo così, manutenute a regola d'arte. E quindi l'invito è a impiegare anche un po' di quelle risorse che comunque compongono il bilancio, un bilancio importante delle Ferrovie dello Stato, per ampliare anche le competenze in ordine alla manutenzione. C'è la manutenzione di cui voi siete soggetti protagonisti, ma ce n'è anche un'altra. Io, anche per la professione che svolgo di architetto, sono un po', diciamo così, attratto dalla cultura della bellezza e in particolare da ciò che si trova intorno alle nostre grandi città, quasi tutte città d'arte, perché città meramente ed esclusivamente industriali praticamente in Italia non esistono. E spesso nei nostri viaggi, vale per noi e a maggior ragione vale per i turisti, ci troviamo un po' strabiliati nel constatare che i valichi ferroviari e alcune zone comunque di pertinenza di Ferrovie dello Stato, di RFI, di Sistema Urbani FS sono, diciamo, un po' trascurate. Quindi sarebbe bello poter passare dalla manutenzione del verde, l'intervento per liberare i binari in modo particolare e prevalente dalle piante infestanti, anche alla cura dei valli ferroviari, per evitare che le nostre bellissime città, quando ti avvicini, siano invece la rappresentazione decisamente diversa da quello che un turista, ma ripeto, anche un cittadino italiano si aspetta e ha il diritto di aspettarsi. Tanti saluto intanto il presidente Salvatore De Idda che ci ha raggiunto.

0: perché sono convinto di incontrare anche la vostra stessa sensibilità. Avvicinarsi a Roma, a Milano, a Napoli, a Firenze, a Bologna, a Bari, a Torino, accompagnati da discariche a cielo aperto o da graffiti che talvolta arrivano fino a lambire i primi piani dei palazzi, non è un bello spettacolo. Probabilmente c'è solo distrazione. E allora ci siamo noi che cerchiamo di attirare l'attenzione per fare in modo che a fianco al vostro lavoro, magari domani, lo dico in particolare a Diego Righini, che è il soggetto che mi ha coinvolto in questo indirizzo di saluto, con cui comunque mi pregio di trattenere una amicizia, poliedrico nelle sue molteplici attività e oggi al centro anche di questa iniziativa. Io penso che anche questo possa essere un terreno da esplorare, fare in modo che quando si attraversano i valli ferroviari non ci sia la desolazione, non ci sia l'incuria, non ci sia il degrado, né quello che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, dei passeggeri, delle maestranze, delle professionalità che stanno a bordo di un treno, ma che non ci sia neanche, diciamo così, quell'incuria data dai fenomeni che ho raccontato poco fa, che non sono compatibili con la natura stessa della nostra nazione, che se noi è vero, come penso che non si possa fare a meno di ammettere, che siamo la nazione della bellezza, dove si concentrano, come ormai sappiamo a memoria che l'abbiamo ascoltato per decenni, la maggior parte delle opere culturali e monumentali dell'intero pianeta, significa che il turista, ripeto, anche il cittadino italiano ha gli stessi diritti, se possibile neanche di più perché paga le tasse, ha il diritto di avvicinarsi a queste grandi città d'arte, spesso patrimonio dell'umanità, patrimonio UNESCO, diciamo assaporandole linde e pinte, ordinate e pulite, come è giusto che sia. Grazie ancora per il vostro lavoro, io non posso trattenermi perché devo tornare alla Camera, oggi è anche il mio turno di presidenza e quindi devo stare a Montecitorio, però vi seguirò attraverso lo streaming e insieme al collega e presidente Deidda faremo le nostre valutazioni per capire come poter incentivare questo tipo di attività e rendere sicura e godibile la navigazione su un treno italiano. Grazie e buon lavoro.
1: Il presidente Fraticello voleva dare un pensiero al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che è molto significativo per noi. Presidente.
2: Grazie. Buon pomeriggio. Cominciamo, diciamo, dopo la parte, come sapete c'è una liturgia da seguire in questo luogo e quindi, insomma, per fortuna il vicepresidente Rampelli ha fatto anche un'introduzione nel tema, è entrato in medias res, quindi ci ha assolto il moderatore. Io sono Claudio Bracchino, giornalista, mi presento, ho il compito di guidare un po' questo incontro in questo posto bellissimo dove ho già moderato altri eventi, è sempre una grande emozione essere qui. Allora, io mi alternerò su questo leggio, pur stando in una posizione, ma insomma non posso certo condurre di spalle perché anche se siamo a San Macuto sarebbe scortese nei vostri confronti, quindi velocemente faccio un po' come dice Umberto Eco, che avrebbe chiamato Il nome della rosa, romanzo fortunato di questo grande semiologo, poi ideologo, insomma avrebbe chiamato Azzo de Melca dal nome del monaco protagonista di questo grande giallo che conoscete, hanno fatto anche un film, ha detto Azzo de Melca era brutto, ora chiama Il nome della rosa, però fa il nome nella resta ci deve essere un rapporto. Quindi vado sempre per ordine nel mio mestiere giornalistico dei 40 anni, dico sempre dove siamo, perché ci siamo, chi siamo, le 5 W del giornalismo italiano. Allora, innanzitutto questo è un compleanno, sono i 10 anni di Adfer, quindi bisogna ricordarselo perché è una ricorrenza importante. C'è un titolo di questo incontro, CAFER, Associazione Ferroviaria, 10 anni al servizio della sicurezza ambiente e paesaggio ferroviario. Sono termini importanti, i nomi sono importanti. Poi ci sono le persone, dramatis persone, quelle che io a 20 anni ho avuto la fortuna di lavorare con De Filippo e quindi insomma mi è rimasto, ho avuto la fortuna di conoscere grandi da giovane quando il cervello ancora recepisce le cose e quindi le dramatis persone sono importanti, quelle che ci sono sul palco. Ve le indico in nome, diciamo, in ordine liturgico voluto dal Presidente che insomma già ha dato un regalo a Rampelli, Giuseppe Fraticello, Presidente di Adfer, che giustamente è un po' il padrone di casa oggi, poi i soci fondatori che sono al tavolo, Romina Riccardo di Tecnofer, anche a lei, Diego Righini che già l'avete conosciuto di Geosintesi. Beh, posso dire che lo conosco bene, anche un po' anche amico mio, insomma non c'è niente di male. Insomma, ieri ho letto le dichiarazioni del ministro Abodi che ha detto che Abete è un suo amico fraterno e Malagon suo diversamente amico, non è male, è come presentazione di una campagna elettorale, quindi è divertente. Io però, diciamo, diversamente amico, in questo caso è amico senza diversamente, non è un problema, insomma. Va bene? Si può dire? Vabbè, ok. Tommaso Malagnino di Isam, benvenuto. Francesco Comune di SFA. Allora, io adesso dopo, in questo posto si alterneranno, ripeto, i saluti istituzionali e chi interverrà da questo palco si sposterà. Io verrò di volta in volta a fare il collante, diciamo, di quello che poi sarà detto. No, io non voglio prendere troppo tempo, magari da un passaggio all'altro farò qualche piccolo commento, quindi invito qui il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l'onorevole Salvatore Ida. Ho avuto anche il piacere di intervistare a Italpesa, non l'ho detto, diciamo, tra i tanti ruoli che ho avuto nella vita, io oggi sono editorialista di Italpesa e oggi meritoriamente segue anche questo evento. Prego, onorevole, a lei.
3: Buongiorno a tutti, Presidente, soci fondatori, è un piacere essere qui vista l'importanza, non solo perché festeggiamo appunto un compleanno e arrivare a 10 anni non è un traguardo banale, ma proprio perché dobbiamo guardare in avanti per festeggiare poi il ventennale sempre in condizioni migliori e siamo qui proprio per ascoltare e anche vedere come possiamo aiutarvi a migliorare. Ho letto il discorso del Presidente, ovviamente quello chiede un riconoscimento anche formale di quello che deve essere il ruolo dell'associazione e anche di chi opera per la sicurezza ferroviaria, perché abbiamo avuto diverse audizioni in questo mandato proprio sulla sicurezza ferroviaria, parlare non solo di prevenzione incendi, prevenzione quando si parla della sicurezza ferroviaria, perché basta sentire a Sfisa e quasi qualcuno dice dubita di che è solo una scusa per giustificare i ritardi che ci sono nelle ferrovie, ma quando ognuno di noi sente quando è a bordo di una carrozza gli estranei nei binari, a volte non è purtroppo per un fenomeno molto triste di suicidi volontari, a volte abbiamo anche gente che si nasconde dietro la progettazione, a traffici illeciti, ha delle attività che molto spesso in Sardegna dicono cercano asparagi, cercano altro, cioè sfruttano il fatto che pensano che le ferrovie siano una terra ormai di nessuno. Ed ecco che l'importanza è lavorare con RFI, l'importanza di aumentare i finanziamenti sia per aumentare la manutenzione, ma non solo, implementare i servizi di videosorveglianza. Ormai con l'intelligenza artificiale possiamo arrivare. Vi ricordate gli anarchici che nella stazione di Bologna piazzavano gli ordigni? Non è che li piazzavano vicino alla stazione, non è che li mettevano dove c'erano delle cabine e più lontane dalle stazioni, dove era più difficile scovarli e anche trovarli. Ecco che cercare con l'aiuto di tutti, delle associazioni anche, di implementare questa videosorveglianza, ma anche la presenza di più operatori che sempre di più allarghino il loro raggio di azione, ci aiuta a controllare quel vasto territorio dove noi vogliamo far arrivare le strade ferrate. Devono essere non più terra di desolazione, non più terra dove ovviamente è difficile intervenire e ti dicono ma chi ce lo fa fare, cosa vuoi che succeda? No, succede veramente tanto e quindi non solo più erbe infestanti, la prevenzione dell'ambiente, non contro solo le discariche, ma anche la prevenzione della tutela delle strade ferrate in tutte nella sua complessità del percorso. Dobbiamo quindi lavorare per aumentare le risorse, abbiamo cercato di farlo in questa legislatura per cercare di manutenzione ridimensionare questa nostra rete ferroviaria. Stiamo uscendo da un periodo molto difficile con i cantieri del PNRR, dobbiamo veramente lavorare ancora tanto per cercare con i fondi di coesione. Sto lavorando col vicepresidente Fitto nella Commissione europea per aiutare l'Italia ad aumentare anche le tratte ferroviarie e completare, perché abbiamo una grande richiesta, più treno, le persone vogliono viaggiare in treno, non solo le persone ma anche le merci vogliono cercare. Quindi è possibile una collaborazione? Sì, io penso di sì, è possibile, questo compleanno lo dimostra, il compleanno di Adfer è una buona notizia. Appunto, fra 10 anni io sarò qui ancora un po', poi mi dovrò allontanare sempre per parlare di ferrovie. In commissione stiamo esaminando il documento che si parla del piano delle ferrovie per i prossimi anni, e quindi magari quello sarà lo strumento nel parere della commissione di inserire quelle vostre richieste che avete citato nel documento del presidente Fraticello. Faccio anche l'avvocato del mio vicepresidente, caso di minoranza, per una volta aiuto il PD, sarà l'ultima volta, quindi avete anche questo merito. Mi ha sostituito in commissione, quindi verrà dopo di me. Auguri di buon lavoro, ma assolutamente grazie per essere un partner istituzionale di sicuro valore. Grazie mille.
1: Grazie presidente. Presidente, c'è il regalo anche per te. Grazie.
3: Lo sai che me ne stavo andando quasi offeso che non me l'avesse dato.
2: No, per carità, evitiamo il par condicio dei regali, insomma. Allora, vicepresidente della Commissione Trasporti, onorevole Andrea Casu. Siccome Casu ha dato il cambio a lei e era in scaletta in questo punto, lo aspettiamo. Come sempre, come tutte le scalette, esistono delle piccole varianti. Allora io lo chiedo subito direttamente di venire qui al presidente di Adfer, Giuseppe Fraticello, che fa la sua relazione. Prego presidente. Un attimo, che arriviamo. Adesso in realtà rimango seduto nella mia condizione di maleducato che conduce di spalle.
4: Stai veramente bene.
2: Sono di maleducato che conduce di spalle, una voce fondamentalmente, anzi con voi.
4: Ringrazio intanto il Presidente della Camera che ci ha ospitato insieme al Presidente della Commissione Trasporti in questo splendissimo posto. Un posto veramente importante, unico. Vedete, un posto di una cultura fondamentale. Io penso, qui mettiamo insieme la cultura che noi facciamo lungo le linee ferroviarie con la cultura che c'è qui intorno, perché il nostro è un servizio veramente culturale, oltre che culturale. Quindi li ringrazio veramente ma anche per quello che hanno detto, parole non di circostanza, parole reali che ci invitano e ci impegnano a continuare nel nostro lavoro. Ringrazio anche tutti i presenti, gli onorevoli parlamentari, gli autorità presenti, i rappresentanti delle ferrovie dello Stato e della rete ferroviaria e tutti i vari livelli istituzionali. Intanto però vi chiedo di scusarci per avervi fatto attendere qualche minuto in più, ma siamo in un posto particolare dove le regole vanno rispettate e dove è stato anche importante l'incontro che abbiamo fatto con il presidente perché della Camera, perché lì abbiamo parlato veramente in maniera molto tranquilla ma anche molto ferma di quello che stiamo facendo, e il presidente Rampelli ha voluto ripetere le cose che ci ha detto anche pubblicamente. Quindi vi chiedo scusa e vi ringrazio per la vostra pazienza. Ringrazio tutti i gentilissimi ospiti, tutti, per noi siete una cosa fondamentale, gli ospiti dalla prima all'ultima fila hanno per noi lo stesso valore, un valore non simbolico ma un valore reale, veramente di attaccamento a quello che cerchiamo di fare per la sicurezza della rete ferroviaria. Ma ringrazio i miei soci fondatori che stanno qui alla mia destra, perché grazie a loro che oggi siamo qui, grazie al loro impegno di 10 anni fa che hanno voluto fare qualcosa di veramente importante. Ma ringrazio anche i soci ordinari, i colleghi delle associazioni ferroviarie, gli imprenditori del settore, tutti ospiti graditissimi. Grazie quindi della vostra fondamentale presenza. Un ringraziamento non solo personale, ma anche a nome di tutta la comunità Adefer. Cosa è Adefer? Adefer è l'associazione fra gli operatori del controllo della vegetazione infestante nel settore ferroviario. Ringrazio il vicepresidente Andrea Casu della Commissione dei Trasporti che ci ha raggiunto. Grazie vicepresidente. Quindi dicevo che l'associazione fra gli operatori del controllo della vegetazione infestante nel settore ferroviario, con soci esclusivamente operatori economici in possesso di iscrizione al sistema di qualificazione delle imprese SQ007 istituito da RFI, la rete ferroviaria italiana. Come presidente di Adefer è per me un onore prendere la parola oggi, qui, in questa splendida sala del refettorio di Palazzo San Macuto, per celebrare i primi 10 anni della nostra associazione. E di questo ringrazio veramente chi ci ha consentito di essere qui presenti e di aver raccolto la nostra richiesta di concessione della sala. Il tutto iniziò nella primavera inoltrata del 2016, quando 6 imprenditori sicuramente illuminati, previdenti, ma anche coraggiosi, capitani coraggiosi, come mi piace chiamarli, in rappresentanza di 6 aziende storiche del settore che, consentitemi orgogliosamente di citare, Consorzio Stabile Fergruppe, Ferrone Pietro, Geosintesi, ISAM, SFI e Tecnoferre, soci fondatori ma colonne della nostra associazione che hanno quindi fondato l'Adefer. Quindi quest'oggi festeggiamo il nostro primo decennale. 10 anni fa, nel 2016, nasceva l'Adefer da un'esigenza concreta del settore e da un impegno che allora prendemmo: garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario. E da allora questo impegno ci ha accompagnato ogni giorno veramente, della nostra vita lavorativa. Ma 10 anni di Adefer non sono solo per noi un anniversario, o meglio, non sono appunto solo un anniversario e non sono neanche un traguardo, ma pensiamo semplicemente che debba essere una festa. Sì, una festa per la capacità che abbiamo avuto di cementare una coesione associativa che ci ha portato non solo a fare impresa ferroviaria ad alto livello, ma ad essere sempre più efficienti in stretta collaborazione con la committenza RFI, Rete Ferroviaria Italiana, con la quale abbiamo stabilito un rapporto di forte collaborazione, di concretezza, di sinergia funzionale, ma anche di grande rispetto per i ruoli che ognuno deve svolgere e svolge. Le associazioni sono fatte di persone che si assumono responsabilità e voglio partire da loro. Adefer non è nata con me. Prima di me, per un periodo brevissimo ma decisivo, la fase di transizione fu guidata da Giovanni Aulisio. A lui va il mio primo sentito ringraziamento per aver guidato la nascita di Adefer. Subito dopo, l'Assemblea affidò al sottoscritto l'onere e l'onore della Presidenza. È un incarico che ho ricoperto in questi 10 anni intensi, svoltisi con il massimo impegno, ma forieri anche di enormi soddisfazioni. Voglio ricordare con gratitudine chi ha custodito in questi 10 anni la responsabilità della gestione finanziaria dell'Associazione. Il primo tesoriere fu il dottor Tommaso Malagnino. A lui è succeduto il dottor Nicola Cioffi, oggi il ruolo è ricoperto dal dottor Remo Marchelli. Ma un presidente senza soci non va da nessuna parte. Adefer esiste grazie ai soci fondatori, già citati, alle quali rinnovo il mio profondo ringraziamento, ma anche alle aziende che stanno facendo hanno creduto nel nostro progetto, facendoci crescere in termini quantitativi e qualitativi. Siamo partiti in 6, oggi siamo in realtà veramente importanti. Imprese che ogni giorno competono sul mercato, ma che hanno scelto di stare insieme quando si parla di regole, sicurezza, futuro del settore. Consentitemi anche qui di citare le aziende che ricoprono ruoli direttivi in seno alla nostra associazione: Agrival, Barradini Quirino, Barretta, Biblion, Francesco Comune Costruzioni, Machinering Service, qui spero di pronunciare bene perché è veramente impossibile, Tecnia Service, Tecnogreen e Zappa Benedetto. Nella relazione ormai datata 2016, fatta alla prima assemblea dei soci, dicevo che Addefer nasceva per creare sinergia, dare rappresentanza unitaria, collaborare sulla normativa, sostenere le imprese. Non diceva eliminare la concorrenza e non doveva dirlo. Noi crediamo nella competizione sana, ma crediamo anche che su alcune cose non si compete, si collabora. Questo è stato il mio impegno da Presidente in questi 10 anni. Onorevoli presenti, onorevole Andrea Caso, questi sono i numeri che Adife, tramite le sue imprese qualificate SQ 007 di RFI, porta al Paese. Le imprese associate Adife intervengono su, spero di dirlo bene, 16.781 chilometri di linee ferroviarie in esercizio, 6.469 chilometri di linee fondamentali, 952 chilometri di linee nodo, 9.360 chilometri di linee complementari, e a questi numeri si devono aggiungere chilometri e chilometri quadrati di piazzali di stazione e piazzali di lavoro, di servizio. Per farlo mettiamo in campo 20 treni per il controllo delle vegetazioni infestante autotrainanti, 50 carrelli di cespugliatori, 90 mezzi strada rotaia. Ma il vero patrimonio sono le persone. Le persone che ogni giorno operano per la nostra società. Oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori, agronomi, chimici, ragionieri, amministrativi, operatori abilitati, tecnici della sicurezza, macchinisti, autisti specializzati, capi cantieri, professionisti che lavorano in interruzione notturna, che conoscono la massicciata metro per metro, come le loro tasche, come si suol dire. Ma un grazie particolare consentitemi di farlo al personale di segreteria Adife e ai collaboratori per l'immane lavoro svolto in questi giorni, al fine di farci fare oggi questa bellissima iniziativa. Senza di loro non ce l'avremmo fatta. Oggi loro non sono qui con noi in questa sala e questo ovviamente spiace, ci spiace molto, ma sono dove devono essere. Al lavoro, per garantire anche in questo momento la rete ferroviaria sia sicura. A loro va il nostro pensiero e la nostra dedica, perché in questi 10 anni ho visto cosa significa servizi reali alle persone. Significa dare forza a chi garantisce che un arbusto non diventi un ostacolo, che l'incolto non diventi un incendio, che i rami degli alberi non ostacolano la visuale. Per questo il nostro bilancio è sicurezza prodotta per il Paese, grazie al loro lavoro. Ma un grande particolare consentitelo di fare al personale della segreteria Adife e ai collaboratori che ci hanno consentito appunto di fare oggi questa bella manifestazione. Questi giorni, al fine di farci, dunque, senza di loro non ce l'abbiamo fatta veramente. Grazie, grazie davvero. E con l'occasione faccio un grazie particolare a Claudio Brachino, giornalista di razza che non ha bisogno di presentazioni, per aver accolto il nostro invito a non moderare, ma penso di non spegnere a dire se a condurre questo evento. Brachino, etrusco come il sottoscritto e con un padre ferroviere, come mi ha raccontato un anziano macchinista, organizzatore della Befana dei Ferrovieri. Ogni Befana, il padre di Brachino, organizzava per tutti i bambini, figli dei ferrovieri, al dopo lavoro ferroviario di Viterbo, la Befana del Ferroviere. Salutiamo, sì, sì. Scusate, ma mi sto un po' emozionando, quindi. E con lui ringrazio anche tutto lo staff giornalistico, stampa e TV che oggi ci supporta in ogni momento, ed oggi è più efficiente che mai. Ma nel nostro lavoro abbiamo cambiato prospettiva, capovolgere in qualche maniera la visuale, vedere ciò, cioè la linea ferroviaria, non da terra, ma da sopra il treno, dalle motrici e dalle carrozze, Da lì si può vedere in maniera perfetta il nostro servizio e di come rendiamo pulita e sicura la rete ferroviaria, consentendo ai macchinisti e ai passeggeri una perfetta visuale. Sicurezza non solo lungo le linee ferroviarie e ovviamente sicurezza dei treni in transito, ma sicurezza anche di tutto il mondo lavorativo ferroviario, sia direttamente Ferrovie dello Stato con il proprio personale che dipendenti dei ditte appaltatrici. Sicurezza certa se una linea ferroviaria è ben curata e mantenuta pulita. Se ripenso a questi 10 anni vedo 3 tappe fondamentali, più un preambolo. Il preambolo è la grande voglia delle aziende associate di raggiungere sempre di più, sempre più in alto livello di efficienza ed efficacia, trasformando, come dire, il nostro servizio contrattuale in servizio all'intera comunità ferroviaria. E consentitemi di dire, lungi a noi essere modesti o superbi, che ci siamo riusciti. Poi le tappe. Prima tappa, la credibilità tecnica. Il primo obiettivo è stato farci riconoscere come interlocutore tecnico. Abbiamo lavorato con RFI sull'evoluzione della SQ007, la qualifica, con confronto franco, fermo, serrato, ma leale, costruttivo e responsabile, portando ai tavoli l'esperienza del campo. Abbiamo presentato le nostre proposte di modifica alla qualifica con il solo scopo di renderla sempre più funzionale e gestibile. Il tavolo con le parti ferroviarie è aperto. Riteniamo che sia necessario stringere per arrivare a una conclusione la più larga e condivisa possibile. Essere concorrenti non ci ha impedito di presentare proposte unitarie, le ha rese più forti, più credibili e applicabili. Seconda tappa, farci conoscere. Il nostro lavoro, si è fatto bene, non si vede. Ed è giusto così, più lavoro sotterraneo, umile, che però ha portato e sta portando i suoi frutti. Poi per questo ci è sembrato utile far conoscere quello che facevamo. Per questo negli anni ADFER ha sempre presenziato Expo Ferroviaria, l'appuntamento principale del settore, e alle ferie ferroviarie principali gli abbiamo spiegato che controllo della vegetazione significa agronomia, chimica, meccanica, sicurezza. Lì abbiamo dato dignità al nostro lavoro. Terza tappa, mettere le persone al centro. In 10 anni ho ricevuto tante telefonate all'alba dai nostri responsabili, non per segnalarmi problemi o criticità, per dirmi semplicemente: Presidente, abbiamo evitato un problema, incendi spenti prima che arrivassero a binari, criticità risolte prima che diventassero interruzioni, potature o tagli prima che creassero veri intralci al percorso dei mezzi. A tal proposito non posso non ricordare il lavoro nuovo ma fondamentale della stessa in opera dei prodotti ignifico ritardanti su gran parte della linea ferroviaria, e l'abbiamo fatto in stretta collaborazione con la DOI e le DOIT compartimentali, con spirito di servizio, perché l'ADEPE si è sempre sentita aziendalista, vicino alla istituzione ferroviaria, parte integrante del sistema FSRFI. Questo è il valore di ADEFER ed è merito delle donne e degli uomini che operano le nostre imprese. Anche se oggi non posso essere qui, questo decennale, lo voglio ripetere, è dedicato a loro. Voglio essere chiaro, soprattutto qui in questa splendida Maustella Sara che ci ospita. Da Presidente ho sempre difeso un principio: in gara competitiamo su prezzo, organizzazione, qualità. È il mercato questo, ma su regole, sicurezza, formazione, innovazione, collaboriamo, perché se la norma è sbagliata perdiamo tutti, se la sicurezza si abbassa perdiamo tutti. Questo modello ha funzionato, ha alzato il livello tecnico del settore, ha reso il confronto con RFI più strutturato e ci ha permesso di presentarci alle istituzioni come comparto. Continueremo a difendere questo equilibrio finché avremo e avrò l'onore di rappresentare il nostro comparto, comparto coeso e funzionale. Oggi davanti a voi prendiamo 3 impegni come ADFER. Primo, sostenibilità e innovazione. Il nostro settore dovrà affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale con l'acquisto di treni di nuova generazione, sempre più efficienti, per essere pronti a un futuro che è già dietro l'angolo. Ci impegniamo affinché ADEFER sia promotrice di innovazioni, innovazioni di processo, di mezzi, di competenze, sempre con un principio fermo. In ferrovia la sicurezza non è negoziabile, ogni scelta tecnologica dovrà garantire prima di tutto l'affidabilità e la protezione della circolazione. Secondo, capitale umano, dobbiamo formare i tecnici di domani, ci impegniamo a lavorare con RFI, ITS, università e scuole per creare percorsi dedicati a rendere il nostro lavoro più attrattivo e sicuro per i giovani che oggi non sono in questa sala ma che domani speriamo scelgono questo mestiere, un mestiere difficile, complicato, ma gratificante, almeno moralmente, materialmente un po' meno. Terzo, riconoscimento. Lavoreremo perché nei piani di sicurezza e di investimento ferroviario il controllo della vegetazione sia un capitolo strutturale, perché noi siamo prevenzione e la prevenzione va pianificata. Per questo diamo un rilievo particolare all'innovazione tecnologica e sperimentale, con investimenti davvero notevoli, in modo da avere strumentazioni sempre più efficienti ed elaborati, che devono consentire una reale fotografia di tutto ciò che sta a bordo delle linee ferroviarie attraverso una puntuale classificazione della vegetazione esistente, ma anche classificazione dei corsi d'acqua o comunque delle zone umide esistenti e delle opere d'arte in atto. Questo ovviamente attraverso treni di nuova generazione, mezzi strada rotaia dotati di sistemi innovativi, sistemi di tipo SCMT, sistemi di controllo marciatreno, con a bordo attrezzature per applicare metodi fisici dotati di sistemi di localizzazione. Insieme alla innovazione tecnologica occorre fare investimenti sulla sperimentazione, con interventi sulla vegetazione infestante sempre meno invasivi, con impatti ambientali sostenibili che devono portare necessariamente a una forte riduzione dell'utilizzo dei prodotti chimici tradizionali, mettendo in campo soluzioni alternative. Solo per fare un esempio, penso alla schiuma in zone di capezzi umani, piazzale di stazione o piazzale di lavoro, oppure l'utilizzo dell'acido pelargonico, o ancora graschille o idro di serbo, anche con acqua calda e pressione, o altri metodi che stiamo studiando e sperimentando. Per questo abbiamo commissionato uno studio all'Unitus, l'Università della Tuscia, con un gruppo di lavoro guidato dal professor Andrea Vannini per un modello di lotta guidata agli infestanti basata su soglie climatiche al fine di ridurre il numero di trattamenti, le dosi di principio attivo e limitare l'utilizzo delle sostanze chimiche tradizionali. A tal fine suggeriamo di realizzare lungo le linee ferroviarie una rete di rilievo del dato climatico e fenologico tramite apparati multisensori facilmente gestibili su piattaforme IoT. Particolare importanza da mettere in evidenza la programmazione prevista per l'ammodernamento delle linee regionali, anche d'intesa ovviamente con RFI, il sistema regioni, ma soprattutto con la fondazione FESA, per noi preziosa e indispensabile istituzione. Vorrei sottolineare, e ci troviamo d'accordo, le quantificazioni finanziarie per il ripristino e l'ammodernamento delle linee ferroviarie turistiche, a torto indicate come ferrovie minori, previsti in larga scala su tutto il territorio nazionale, ben sapendo che tante di queste sono state negli anni abbandonate e abbisognano quindi non solo di interventi di carattere legislativo, ma ovviamente anche di armamento, edilizia e segnalamento. Ferrovie turistiche, come si può ben evidenziare, sono strategiche per il rilancio dei flussi turistici in zone forse marginali, ma di rara bellezza ambientale. Quelle che in questi anni si è riuscita a riattivarle hanno dato enormi risultati. In primis, come recupero di linee fatiscenti e abbandonate, ricreando una zona ambientalmente sostenibile, e poi come forte impulso turistico all'economia locale, con incrementi turistici consistenti. Ultima questione, ma non ultima, ringrazio veramente di cuore i colleghi dell'Associazione Consorelle che oggi ci hanno onorato della loro preziosa presenza. Un ringraziamento non formale o retorico, ma veramente sentito e sostanziale. Con alcune abbiamo già instaurato una collaborazione forte e costruttiva, ma ritengo indispensabile rilanciare il coordinamento tra tutte, come già avviato a Norzone, che poi, ahimè, ha avuto una brusca frenata con il Covid. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni per riprendere quel percorso, utile per noi ma anche per il sistema ferroviario. Aggiungo un quarto impegno personale e istituzionale. La guida di ADIFE per i prossimi anni dovrà essere e sarà una scelta condivisa. Sarà l'Assemblea a decidere cosa dovremo fare per rappresentare al meglio l'associazione. Non diamo niente per scontato, saremo tutti, soci fondatori e ordinari, a disposizione, con lo stesso

0: Voglio ricordare di nuovo con gratitudine chi ha custodito in questi 10 anni la responsabilità della gestione finanziaria, Tommaso, Nicola e Remo. Ma grazie ai soci fondatori, Geosintesi, ISAM, Servizi Ferroviari Integrati, Tecnoferre, e grazie anche agli ex soci fondatori, Consorzio FirstStep Group e Pietro Ferone, per il contributo dato. Grazie ai soci ordinari che in questi anni si sono aggiunti a noi e ci hanno dato quella forza indispensabile per arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Grazie a RFI, ci avete reso migliori, veramente migliori in tutti i sensi. Grazie alle istituzioni che oggi ci ospitano, e ringrazio di nuovo il vicepresidente Andrea Caso che, nonostante gli impegni gravosi di questi giorni, ha voluto essere presente e dotarci della sua presenza. E il grazie va, quello più grande, va alle 2000 lavoratrici e lavoratori delle nostre imprese. Loro non sono qui oggi perché sono dove il Paese ha bisogno di loro, sulla rete, quindi al lavoro, ma questo decennale veramente loro. Io sono solo il vostro presidente con tutta l'associazione perché voi siete l'Addefer. Nel 2016 abbiamo scritto una prima pagina da un piccolo libro. Oggi, 20 maggio 2016, abbiamo scritto una storia. Sì, una storia, anche se piccola, abbiamo scritto una storia. La storia di imprese concorrenti che hanno capito quando competere e quando collaborare. Buon decennale a tutti noi. Buon lavoro per i prossimi 10 anni. Grazie, veramente grazie di cuore a tutti, ma a tutti veramente grazie per la vostra presenza che ci aiuta ad andare avanti e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.
1: Grazie. Eppure è giusta un po' di emozione, no? Grazie al Presidente del suo intervento. E io insomma recupero tempo perché insomma dobbiamo essere rapidi, però una battuta sul papà ferroviere lo devo fare. Una battuta no, perché io una volta conducevo studio aperto del padre di Corona, è durato 30 giorni prima di essere licenziato, perché eravamo 500 metri quadrati, un caos pazzesco, alla fine c'era Alberoni con la moglie, erano 24 minuti, bisogna dare la pubblicità nella fascia oraria, ho detto Alberoni, la prego, una battuta. Gli ho detto, io non sono un comico, sono un sociologo e parlo a 20 minuti. E quindi il giorno dopo Pubblitalia mi ha chiamato, mi voleva far pagare i break dalla fascia oraria perché erano andati in multa. E quindi ancora mi ricordo, non dico mai a qualcuno fare una battuta perché per caso mi dice, non è un comico, è un dramma. Insomma, allora. Vabbè, papà ferroviere Orlando, una cosa voglio dire, oggi sono pieno di ricordi, di rimembranze, perché ho visto anche Andrea Vannini che poi parlerà dopo. Università della Tuscia con un mio caro amico diciamo di infanzia del liceo, come suo fratello che era mio compagno di classe. Le ferrovie sono molto importanti nella mia storia. Io ho passato una vita al Cinema Lux di Viterbo, di Porta Fiorentina, al dopolavoro, dove mio padre, a prescindere ora dal discorso ideologico di contorno, mi ha insegnato, tra le tante cose che mi ha insegnato, la passione per la politica. Perché negli anni 70, insomma, i sindacati dei ferrovieri erano molto tosti e molto forte. Mio padre aveva la terza elementare, ma leggeva tutti gli editoriali dei giornali, guardava tutti i telegiornali, e anche quando poi il figlio è diventato direttore mi consultavo con lui, che spesso ne sapeva di più dei miei commentatori politici. Detto questo, andiamo avanti. Ciao Orlando, insomma, ti saluto, purtroppo papà non c'è più. Vicepresidente della Commissione dei Trasporti, onorevole Andrea Caso, che è stato citato, e le lascio la parola. Bene.
2: Ringrazio, mi scuso con il Presidente Fraticello, con tutte e tutti voi, per il fatto che non ho potuto seguire tutta la relazione, ma i potenti mezzi dell'ADFER mi hanno consentito di avere una copia scritta e quindi ho recuperato la parte che non ho potuto ascoltare, perché eravamo in Commissione Trasporti, ci siamo alternati col Presidente De Ida perché entrambi tenevamo molto a essere qui e quindi non mi è stato possibile. Tra l'altro, per questi collegamenti che poi le nostre giornate si intrecciano, stavamo facendo proprio delle audizioni sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale, c'è cioè il tema della sicurezza nella lavoratrice, delle lavoratrici e dei lavoratori del ferroviario, è un tema caldo, e io penso che l'aspetto anche più bello della mission di questi 10 anni, di questi primi 10 anni di Adfer, quindi fatemi unire ai tanti ringraziamenti che abbiamo

0: Ascoltato una relazione anche da parte nostra come istituzioni per la scelta coraggiosa di questi capitani coraggiosi di scegliere di capire che collaborare può essere utile per raggiungere meglio gli obiettivi, che la competizione può essere una competizione positiva finalizzata però a un obiettivo, è quello della sicurezza. Io penso che sia questo il messaggio più importante per i prossimi 10 anni. Noi, ci sono degli aspetti della sicurezza che vengono subito, diciamo, guadagnano in un istante i titoli dei giornali e le cronache, ma in realtà la sicurezza si costruisce attraverso il lavoro quotidiano e spesso invisibile di migliaia e migliaia di persone. Anche le 2000 persone che lavorano nella sicurezza per garantire proprio che non accada nulla che non deve accadere sono fondamentali. Poi, se tutto funziona, nessuno se ne accorge. Appena c'è un piccolo problema si guadagna tutta l'attenzione. Però con la stessa, diciamo, attenzione con cui noi giustamente ci interroghiamo per correggere ciò che deve essere corretto, dovremmo, a mio avviso, avere più momenti in cui ringraziamo anche tutte le persone che fanno un lavoro fondamentale per garantire invece che le cose funzionino e funzionino bene. E io credo che da questo punto di vista tanto si è fatto. Certo, ci sono grandi sfide anche tecnologiche, di innovazione importantissime, e anche per Adver come per tutti noi, e qui l'importanza del rapporto che ci deve essere fra un'associazione come questa, fra i soggetti istituzionali, le imprese, le forze che in questo momento fronteggiano questi temi. C'è come fare sì che il fattore umano rimanga non solo nel meccanismo, ma al centro del meccanismo, perché ci sono degli elementi in cui ci possono essere grandi opportunità, ma ci sono anche dei grandi rischi a perdere anche la capacità e il controllo dei processi che stiamo attraversando. Per questo tante delle questioni che affrontiamo poi in commissione sono collegate al lavoro che fate ogni giorno, e io penso che, e non aggiungo altro perché ho capito dalla conduzione che siamo con tempi che dobbiamo...
1: No, non voglio assolutamente prendermela con lei,
0: No, però io voglio
1: me stesso,
0: voglio dare un contributo, diciamo, al raggiungimento dell'obiettivo strategico che ci siamo dati alla giornata di oggi. Però io credo che con lo spirito di questa giornata, col lavoro dimostrato da questi 10 anni di Adver, con l'impegno che abbiamo visto e anche con la volontà in una giornata complicata di lavori parlamentari comunque di esserci, io come vicepresidente, ma so che hanno partecipato anche ai rappresentanti della maggioranza, ecco, sarebbe bello che sui temi della sicurezza non ci fossero distinzioni politiche, che tutti fossimo intorno allo stesso tavolo e lavorassimo insieme per raggiungere gli obiettivi. Ecco, io penso che oggi si stia compiendo un passo importante, e che sia importante mantenere questo rapporto e raccordo vivo non solo nei giorni in cui ci salutiamo, ci ringraziamo, festeggiamo, ma giorno dopo giorno nel lavoro che facciamo, perché alcune delle scelte che dovremo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni saranno decisive, e noi esperienze positive come quella che ha rappresentato Adver in questi anni, penso che le dobbiamo tenere da conto, anche per capire quale può essere il ruolo delle innovazioni da mettere in campo, ma senza disperdere anche le competenze, le esperienze, le professionalità che fino ad oggi ci hanno consentito di raggiungere importanti risultati. Dobbiamo puntare a andare ancora meglio, non dobbiamo puntare a perdere quelle che sono le esperienze positive, e penso che lo potremo fare insieme. Grazie veramente a tutte e tutti, e buon compleanno.
1: Va bene, grazie Presidente, grazie all'onorevole Casu. Prendiamo un po' di ritmo e appena finiti i saluti, perché come sapete oltre alle parole ci sono le immagini, in parte le vedete dietro, adesso vediamo un video, diciamo, istituzionale tra virgolette dell'attività delle aziende che partecipano a Adver, perché questa è un'associazione, quindi il plurale è d'obbligo. Via il filmato. Allora, commentato, Presidente, faccio un commento come si fa in TV.
2: Allora, non so perché, ma c'era un audio, evidentemente stava facendo,
1: fa lei.
2: Diciamo, si è perso per strada. Come vedete, facciamo vedere semplicemente il lavoro che facciamo giornalmente sulle linee ferroviarie. Quello di prima era un treno di serbatore che, passando lungo la linea, spruzzava dove era necessario, dove non c'erano impedimenti, dove non ci sono né corsi d'acqua, né riserve, né quant'altro, spezzava. E qui invece facciamo vedere prima e dopo il lavoro, che cosa facciamo, come era prima la linea ferroviaria e dopo il nostro intervento. Qui un intervento meccanico, come vedete, quindi siamo passati con con il materiale umano e con i mezzi tradizionali. Qui, come vedete, passando sempre sulla linea ferroviaria, tagliamo quelle che sono le piante, gli arbusti lungo la linea ferroviaria. Noi arriviamo, partendo dal ferro, la linea ferroviaria, 5 metri a destra e 5 metri a sinistra di norma. Poi interveniamo ovviamente dove c'è necessità, se in qualche modo ci sono degli alberi che impediscono la visuale. Ecco, qui sta passando una cosa importante che poi il professor Vannini ci dirà su quello che abbiamo messo in campo per far sì che siamo sempre invasivi dal punto di vista chimico. No, ecco, questo vedete è un mezzo tradizionale, come vedete, vedete come spruzza, quando ci sono i corsi d'acqua si blocca, quindi non interveniamo più, ci fermiamo, o quando siamo vicini alle stazioni, quando ci sono degli impedimenti. Tutto il personale è qualificato attraverso i corsi che fanno con RFI. Qui, come vedete, c'è un grosso lavoro di taglio delle piante. Questo è un lavoro particolare che viene fatto sotto la sorveglianza delle squadre di RFI, che controllano che tutto sia fatto secondo le regole giuste. Pensate a che tipo di investimenti stiamo facendo. Qui invece passiamo a mano, perché vicino, come vedete, alle stazioni è tutto lavoro manuale. Questi sono i tre distributori autotrainanti, di questi ce ne abbiamo 20, come abbiamo detto, ma stiamo ormai implementando in maniera forte con altri treni di nuova e innovativa generazione. Il lavoro più bello è che abbiamo tolto tutte le scritte dell'azienda, quindi ci sono problemi. È stato un lavoro un po' faticoso, però insomma l'abbiamo fatto. Io ho provato quella gomma e ci sono riuscito, quindi è stato fatto in altre maniere, insomma. Ecco, come vedete, guardate, una squadra all'opera. Tre modi diversi di intervenire, come vedete. Guardate quelli in mezzo, sugli snodi. Che cosa significa per noi sugli snodi intervenire in prossimità delle stazioni? Sì, imbiancatura sia dei vari che delle rotaie. Quello è un importante, cosa significa mettere il bianco sulle rotaie. E che lavoro facciamo insieme a RFI, insieme alle DOI, insieme ai DOT, ai compartimenti, perché ogni volta che passiamo si deve bloccare la circolazione. Quindi dobbiamo fare le cose in maniera velocissima e senza creare troppi disturbi, troppi ritardi. Nelle scarpate poi è ancora più complicato e più difficile, perché gli spazi sono veramente limitatissimi. Questa arriva a destinazione, un bel treno questo, un bel treno, sì. Qualcuno l'ha riconosciuto. Beh, le aziende ognuno le conosce i propri, insomma, è chiaro, insomma, le riconosco anch'io. Sì. Ecco, ed è qui è sempre il sistema prima e dopo, vedete? E poi come è pulita tutta la linea, vedete? Immaginate di essere sopra al treno, quando viene davanti una pulizia così limpida, così netta, così chiara. Io penso che comunque si è già capito, quindi diciamo così, non so quanto ci è rimasto, ma penso che possiamo anche.
3: È finito?
4: Sì, tanto non dà sempre in sovraimpressione, Presidente.
2: Allora guarda, io direi così, lo mandiamo in sovraimpressione in continuazione, tanto non c'è l'audio, non diamo fastidio, e al mitico Claudio gli diamo di proseguire, grazie.
4: Comunque facciamoci un applauso, visto che grazie al nostro lavoro che avviene tutto questo.
1: Ah, ma il lavoro si è compreso, ringraziamo il Presidente, insomma io ripeto queste cose, succedo, sono abituato alla diretta da 40 anni, è stato un bravissimo commentatore, perché spesso gli anchorman si perdono, non capisco le immagini, invece abbiamo capito tutto e abbiamo recuperato tutto, e quindi insomma alla fine io l'unica cosa che non ho recuperato sono gli occhiali. Adesso tocca ai soci fondatori che sono al tavolo, si alterneranno le sequenze, però è stato bravo veramente Presidente, abbiamo capito perfettamente tutto, con un bel ritmo delle immagini. Va bene, allora cominciamo con il non diversamente amico Diego Righini per Geosintesi, prego.
5: Buon pomeriggio a tutti, io dire, di norma sono o lo speaker o come dire l'associato un po' più scomodo, quindi cerco di andare un po' sui temi non banali della nostra attività. Soprattutto perché devo dire che perché è stato importante Adfer in questi 10 anni. Questa nostra attività era un'attività che prima, un po' banalmente, una quindicina d'anni fa si pensava potesse divenire un'attività di facile compimento da parte di ditte che in realtà non avevano come competenze, come business, come investimenti l'idea della quota del verde. Si pensava, io mi ricordo i primi contratti di programma che leggevamo tra Ministero delle Infrastrutture, Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, non veniva la voce del controllo vegetazione scritta a sé stante, ma veniva inquadrata sotto il settore civile, cosa che abbiamo dimostrato nel corso di questi 10 anni era un palese errore, anche perché, come dire, c'è chi si occupa della materia viva e quindi della biologia, della fauna e quindi di un pezzo importante del nostro patrimonio paesaggistico, del patrimonio di questo paese, e c'è chi si occupa di fare in modo che numeri, cemento, costruzione e altri tipi di opere restino importanti per il nostro paese. Devo dire che grazie ad Adfer RFI ha puntato un po' di più su queste imprese e queste imprese hanno restituito nel corso di questi 10 anni milioni e milioni di investimenti. Il video che ha commentato prima il presidente Fraticello e che state continuando a vedere, dovete provare a vederlo sotto il punto di vista del denaro speso da parte di imprese che avevano il compito e hanno il compito di occuparsi di contenere la vegetazione lungo le linee per renderle sicure, e hanno investito molto in tantissimi mezzi. Noi siamo imprese che hanno acquisito treni, siamo imprese che hanno acquisito le strade a rotaie, che hanno acquisito carrelli, che hanno investito nella ricerca dell'utilizzo del diserbo. Se vi ricordate, tanti anni fa la molecola del glifosato era diventata una molecola bandita a livello internazionale, europeo, e noi, senza che neanche il nostro cliente, quindi Rete Ferroviaria Italiana, ce lo sottoponesse, abbiamo da solo deciso di investire come settore, come categoria, in sistemi innovativi per fare in modo di non poter fare a meno dell'utilizzo minimale del glifosato, ma di utilizzarlo in modo ridotto. Questo riesce a farlo proprio perché sei un'impresa che decide di investire e dedicarsi con tecnici preparati, con agronomi, con studiosi del paesaggio, dedicarsi nel modo migliore per rendere l'infrastruttura sicura e allo stesso tempo mantenere una bellezza del paesaggio intorno all'infrastruttura. La mia azienda Geosintesi ha fatto molto su questo, ma il ringraziamento va dato a chi ci investe denaro, i nostri soci che sono Ezio e Tiziano Rossi, due fratelli, che hanno investito da tantissimi anni e continuano a investire ogni volta in questo settore, a chi si occupa di guidare questa azienda, che è il nostro amministratore Andrea Zanotti, a chi dirige tecnicamente questa azienda, che è Giuseppe Di Tacchio, ecco, a tutte le persone, anche Maurizio Dragone. Quindi ogni nostra azienda è fatta di persone molto competenti che trovano nelle aziende qualificate un'opportunità di poter valorizzare i loro studi, poter valorizzare le loro competenze. Immaginate che non è neanche facile trovare le persone che lavorino sull'infrastruttura, quindi gli operai che si occupano del lavoro quotidiano, un lavoro che nella maggior parte del tempo è notturno, quindi parliamo di turni importanti, faticosi, che noi facciamo fare, quindi parliamo anche di persone che noi retribuiamo bene, parliamo di stipendi importanti che sono molto più grandi di quelli che sono i contratti base del settore. Noi ci teniamo molto alle persone che lavorano con noi, ce le coccoliamo, perché non è facile reperirla sul mercato, le sedi istituzionali, i rappresentanti istituzionali e questi incontri come oggi servono anche per far capire quali sono le collaborazioni che noi cerchiamo e gli aiuti che noi cerchiamo da parte delle istituzioni che seguono il settore della manutenzione del verde lungo le linee ferroviarie. È importante continuare a tutelare questa tipologia di imprese, è importante che il mondo ferroviario e il mondo istituzionale abbiano cura di chi decide di investire le proprie risorse in questa tipologia di impresa, perché questa è l'unica condizione per avere un'infrastruttura sicura e funzionante e non avere interruzioni, allo stesso tempo di avere un'infrastruttura che è sostenibile come quella ferroviaria. Le ferrovie, come ha detto benissimo prima il vicepresidente Rampelli, come ha detto il presidente De Ida, il vicepresidente Caso, ecco, sono già un sistema ecologico di trasporto, ma allo stesso tempo la sostenibilità anche della manutenzione è importante, perché se no andiamo ai soliti problemi quando dici noi investiamo in energie rinnovabili e poi hai il problema che di smaltire tutte gli impiantistiche della rinnovabile, no? Uguale è l'infrastruttura ferroviaria. La ferrovia è un sistema di trasporto ecologico, ma allo stesso tempo la manutenzione deve essere ecologica, la manutenzione deve essere sicura. Noi siamo il primo settore che ha deciso di investire in treni che rispettassero le regole del segnalamento. Il sistema del segnalamento europeo, l'ETMS, o SCMT, quello passato, ecco, sono sistemi che mettono le condizioni, i mezzi che sono presenti sulla linea, di essere tracciati e di evitare, come è capitato purtroppo in alcune occasioni, che dei mezzi passassero e il passaggio di mezzi o tutti in orari di manutenzione può determinare tutta un'altra serie di problematiche, anche di sicurezza. Quindi uno stimolo abbiamo dato noi, imprese alla fine modeste, piccole, parliamo di imprese che riescono a fatturare 20-30 milioni l'anno, quando ci sono imprese che lavorano nel mondo ferroviario che ne fatturano centinaia di milioni l'anno. Eppure siamo stati noi che abbiamo deciso di dare un'indicazione chiara e di avere mezzi sicuri e tracciabili. Allo stesso tempo non è facile, soprattutto in questo periodo, è stato pure il PNRR e il periodo di investimento, perché Rete Ferroviaria Italiana fa miliardi di investimento e di manutenzione l'anno, anche andare incontro al nostro cliente che aveva l'esigenza di avere del personale dedicato, ma non tutto quel personale che poteva servire di scorta alla manutenzione, e quindi anche inserire mezzi tecnologici che hanno un sistema di segnalamento riduce anche l'impegno di personale solo per stare lì nel momento dello spostamento del mezzo. Abbiamo deciso come settore e anche come geosintesi, per esempio, di riavvivere l'idea che la nostra attività, visto che noi siamo dei treni di serbanti che passano lungo la linea, siamo gli unici con mezzi e con competenze per poter posare, come è stato detto prima, anche il sistema antincendio degli igni ritardante. E ci siamo messi subito a disposizione sempre il nostro cliente per offrire un servizio. Siamo stati veramente una categoria di imprese generose, una categoria di imprese responsabili. Per questo lo slogan che è stato concepito da tutti i soci insieme, come dire, ai soci fondatori, quello sulla sicurezza, sull'ambiente, sulla sostenibilità. Noi ci teniamo molto al nostro lavoro, siamo orgogliosi, lo si sente anche, no, dal nostro tono di voce, dalle emozioni del Presidente e poi anche di tutti gli altri colleghi che interverranno dopo di me. Noi veramente siamo orgogliosi del lavoro che facciamo, ci teniamo molto ad essere persone e soprattutto essere imprese qualificate, perché riteniamo che questa tipologia di lavoro debba essere fatto esclusivamente da imprese qualificate e non da imprese che si improvvisano in alcuni settori. Ringrazio il Presidente Caso. Noi ci teniamo molto che questo avvenga. Noi
4: sappiamo quanto sia importante, ed il RFI su questo ha fatto la differenza, perché il RFI qualifica attraverso i sistemi di qualificazione degli albi, qualifica gli operatori che poi si devono occupare di determinate tipologie di lavori, e ci teniamo molto e siamo molto contenti quando Rete Ferroviaria Italiana, che è un po' detta la linea del settore, fa in modo che i nostri investimenti diventino requisiti di qualificazione per l'albo e diventino quindi un punto che qualifica e che distingue chi, come dire, lavora solo per denaro o chi lavora per fare un servizio di eccellenza e di grande innovazione tecnologica. Tante saranno le cose che continueremo a fare, continueremo a innovare, continueremo a cercare di formare più persone possibile a questa tipologia di lavoro. Dobbiamo pensare anche agli istituti tecnici, alle scuole, perché ci possono essere tanti ragazzi e tante ragazze che possono decidere già di intraprendere un lavoro come il nostro e che non debbano per forza tutti quanti pensare che un lavoro debba avvenire solo dopo aver conseguito una laurea, ma il lavoro può avvenire, può essere, come dire, raggiunto la posizione lavorativa anche prima. Quindi sono molto contento, la Giosintis è molto contenta del lavoro che ha fatto Adfer nel corso di questi 10 anni, e come dire, siamo pronti a dare ulteriori contributi a questo lavoro, e veramente speriamo che da questo momento in poi le istituzioni tutte, quando sono al tavolo a ragionare sulla manutenzione ferroviaria, mettano al primo posto anche quello che sono i servizi all'infrastruttura e quella che è la cura del verde intorno alle infrastrutture, pensandolo come un punto di eccellenza che ci qualifica in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo. Grazie a tutti.
1: Allora, Presidente, io chiedo una cortesia nel sistema narrativo e chiedo una cortesia agli altri 3 soci fondatori che devono parlare. Cipriamo l'intervento video, il baglio di Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiana. Non so se c'è in video.
6: Buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sì, la sentiamo perfettamente. Prego, le lascio allora la parola. Prego.
6: Grazie a tutti, sarò molto veloce per tentare da ferroviere, insomma, di stare in orario, ma l'argomento di oggi mi è particolarmente caro, perché come hanno detto gli autorevoli interventi che mi hanno preceduto, noi oggi guardiamo a una parola sacra, la sicurezza, ma lo diceva Rampelli prima, l'Italia è il paese della bellezza. E non possiamo più pensare di viaggiare in treno chini sul nostro laptop, sul nostro telefonino. Dal finestrino c'è un paese meraviglioso che si può vedere. Ci sono le nostre coste, le nostre valli. Ci sono delle opere d'arte in pietra che da 150 anni mantengono i versanti delle montagne e hanno superato terremoti, inondazioni. Questa è l'Italia che si vede dal finestrino del treno. E noi della Fondazione Ferrovie dello Stato abbiamo riportato questo modo di viaggiare con i treni storici, turistici, dove ci si può ancora affacciare dal finestrino. Ed ecco perché sarò un po' prosaico, ma non si può più prendere in faccia l'erba di un arbusto, oppure non si può attraversare una vallata e non vedere l'acqua del fiume perché della vegetazione infestante ci copre e ci oscura la vista. Cioè, è giunto il modo, in un'epoca in cui dobbiamo riportare il turismo nelle aree interne, lo dicono tutti i programmi dei ministeri del turismo che si sono succeduti nel tempo, noi dobbiamo riportare all'Italia bella della provincia il visitatore che affolla di sovraturismo le nostre città. E che cosa vedrà? Se erbe rampicanti, frattaglie, potremmo dire anche degli arbusti essiccati, coprono i nostri pendii. Allora, con la Fondazione Ferrovie dello Stato tenterò di farvi vedere solo una fotografia, e vediamo se riesco a farvela proiettare, ma credo che purtroppo la regia non me lo consenta, quindi vado dritto per non rubarvi tempo. Prendiamo il caso dell'Avellino Rocchetta Sant'Antonio. Io ho preso quella linea 120 km tra il verde del fiume Ofato, dove non si vedevano più le stazioni. Il sisma dell'80 aveva fatto crollare i fabbricati, sono stati ricostruiti con dei metodi un po' bruttini da anni 80 e poi chiusa, riaperta per un turismo slow. Immaginiamo solo il vino, Taurasi, l'olio, le fonti di Monticchio. Quando io ho preso in mano quella ferrovia del De Santis, ho aperto gli archivi della fondazione. Nel 1890, quando fu aperta, era perfetta perché si inseriva in un territorio completamente manutenuto. Il cantoniere, con la sua bicicletta o a piedi, faceva le fascine e ne bruciava nella stufa del casello. Era un ecosistema, non è romanticismo. Poi abbiamo iniziato a elevare, a togliere personale dalle linee e nessuno ha fatto più quel lavoro. L'Avellino Rocchetta, ed è un caso che porto a questo convegno, è uno dei tanti, l'abbiamo trovata sommersa dal verde. I canali di scollo non erano più mantenuti e quindi inquinavano anche i campi dei vicini. Le opere idrauliche che le ferrovie dello Stato progettavano non erano più tenute e quindi le esondazioni periodiche dei fiumiciattoli, del Calore, ma anche dell'Ofanto, creavano degli acquitrini nel quale un microsistema di processionarie proliferava. Pensate quanto degrado a una terra come l'Irpinia bellissima, dove il turismo è sparito. Ora, basterebbe questo mio piccolo excursus storico per far capire quanto è importante il lavoro di Adfer, ma a mio avviso sono tempi maturi per andare oltre la visuale del macchinista, oltre la sicurezza sacrosanta che bene ha detto il presidente Fraticello. Bisogna guardare alla vegetazione per il viaggiatore turista che vede l'Italia dal finestrino. E pensate al recupero di cippato, di legna, di biologico su 16.000 chilometri di ferrovie, non solo quelle turistiche. Allora vi invito, e qua chiudo, provate a prendere la ferrovia tirrenica meridionale da Battipaglia a Reggio di Calabria. Lasciamo perdere la via Milo, proviamo a fare la via Tropea. Si vede il mare da una prospettiva eccezionale e dei canneti. Le canne sono sostanzialmente una vegetazione infestante a ridosso della ferrovia, coprono la visuale che migliaia di turisti viaggiando da Roma, andando in Sicilia, si perdono. Pensiamo alla Sicilia con le sue linee costiere, il mare, a balestrate sulla linea che va a Trapano, la Ionica è un altro spettacolo, tutto un binario che corre lungo la sabbia. O si toglie quello che i nostri nonni avevano eradicato quando hanno costruito queste ferrovie, oppure continueremo a viaggiare chini sui nostri smartphone, dimenticandoci della cosa più bella che il treno ci consente di fare, cioè vedere il paesaggio. Grazie per quanto farete ancora e per quanto lo farete in maniera ancora più artigianale e accurata sulle linee storiche della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Grazie.
1: Grazie, voglio salutarlo, non ho fatto in tempo, però insomma bellissimo intervento, sintetico ma anche colto, insomma, e anche storicamente documentato. Riprendiamo la sequenza dei soci fondatori, Tommaso Malagnino per ISAM. Prego.
7: Allora, buongiorno. Porgo innanzitutto il saluto a tutti gli ospiti e in particolar modo alle istituzioni presenti e alla dirigenza RFI. Per me è un grande onore prendere la parola oggi in questa sede così alta e rappresentativa in qualità di rappresentante di una delle società che hanno dato vita 10 anni fa all'associazione Adfer. 10 anni possono sembrare un tempo breve nella storia delle istituzioni, ma rappresentano un arco significativo nella vita di un'associazione, soprattutto quando essa nasce con un obiettivo chiaro: costruire valore, promuovere collaborazione e contribuire allo sviluppo di un settore strategico per il Paese. Quando insieme agli altri soci fondatori abbiamo deciso di dare vita ad Adfer, eravamo animati da una convinzione profonda, cioè che solo attraverso il dialogo tra imprese, istituzioni e territorio fosse possibile affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del futuro. Non si trattava soltanto di creare una struttura associativa, ma di dar vita ad una comunità di competenze, responsabilità e visioni condivise. In questi 10 anni ADFER ha dimostrato di essere molto più di un luogo di rappresentanza. È stata un laboratorio di idee, un punto di riferimento per gli operatori del settore, un interlocutore credibile per le istituzioni. Ha saputo accompagnare le trasformazioni del contesto economico e normativo, promuovendo al contempo innovazione, sostenibilità e crescita. Come società fondatrice, guardando a questo percorso con orgoglio, vogliamo anche dare un certo senso di responsabilità. Orgoglio intanto per i risultati raggiunti, vale a dire la capacità di fare rete, la capacità di iniziative promosse, il contributo dato al miglioramento delle pratiche e alla diffusione di una cultura condivisa. Responsabilità perché siamo consapevoli che il lavoro non è concluso e che le sfide che ci attendono sono ancora più complesse. Viviamo in un'epoca caratterizzata da profonde trasformazioni, basta pensare alla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'evoluzione dei mercati, alle nuove esigenze sociali. In questo scenario il ruolo delle associazioni come ADFER assume un ruolo centrale. Esse sono chiamate non solo come interpreti delle esigenze degli associati, ma anche a essere protagonisti del cambiamento e capaci di proporre soluzioni e orientare le politiche. Permettetemi di sottolineare un punto, il valore della collaborazione. In questi anni ADFER ha saputo mettere insieme realtà diverse, come dimensioni, competenze e visioni, trasformando questa diversità in una ricchezza. È proprio nella pluralità che si trovano le risposte più solide e durature. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito in questo percorso, ai soci fondatori, alle altre aziende associate, agli organi direttivi, alle istituzioni che ci hanno creduto nel nostro lavoro. Senza questo impegno condiviso oggi non saremmo qui a celebrare questo importante traguardo. Ma ogni anniversario non è un momento di celebrazione, è anche un'occasione di guardare avanti. Il prossimo decennio ci chiama a rafforzare quanto costruito, ad essere ancora più inclusivi, più innovativi, più capaci di incidere positivamente sul sistema economico e sociale del nostro Paese. Come società fondatrice rinnoviamo il nostro impegno a sostenere ADFER in questo percorso, contribuendo con le nostre competenze e la nostra visione. Continueremo a credere nel valore dell'associazionismo come strumento di crescita collettiva e nel dialogo con le istituzioni come leva fondamentale per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Concludo con un auspicio: che ADFER possa continuare a essere anche nei prossimi anni un punto di riferimento autorevole e dinamico, capace di interpretare i cambiamenti e trasformarli in opportunità. Grazie.
1: Grazie anche a lei, andiamo avanti. Terzo intervento, Francesco Comune per SFI. Prego, venga anche lei, applauso anche a lei. Attenzione che le 18 si avvicinano, prego.
8: Buonasera a tutti, comincio subito con una bella notizia, io sarò brevissimo perché voglio dire, dopo gli illustri interventi che ci sono stati prima, tutto è stato detto e sarebbe superfluo rimarcare o entrare nel dettaglio tecnico di quello che è questo importantissimo lavoro. Vorrei però dare un contributo a quella che è la mia esperienza con ADFER. Io sono entrato in ADFER nel 2017 quando la Servizi Ferroviari Integrati è stata acquisita dal gruppo Concreta che rappresento. Sono arrivato in associazione e confesso, ho sentito gli interventi precedenti, il presidente Rampelli ha candidamente ammesso di non conoscere l'attività che questa associazione svolgeva. Confesso che anche io prima del mio ingresso non avevo idea e ho conosciuto questo tipo di attività con la nascita di ADFER. Quindi sono arrivato in questa associazione da un settore diverso, perché il gruppo Concreta con la Francesco Comune Costruzioni, che è l'azienda di famiglia che opera, io sono la terza generazione che porta avanti questa attività, e ogni volta che ci penso mi viene sempre in mente che la terza generazione è quella che poi distrugge, quindi diciamo me lo ripeto da buon napoletano come mantra, per cercare di sfatare questo tabù. Quindi, detto questo, io sono entrato conoscendo il mondo ferroviario per quello che è l'aspetto delle opere civili, quindi voglio ringraziare particolarmente i soci fondatori, il presidente, per il lavoro che è stato svolto, perché mi hanno, nonostante un'iniziale diffidenza, perché come raccontava prima Diego, il mondo delle opere civili è quello che è sicuramente più vicino al mondo del controllo vegetativo, e quindi spesso sono dei settori che viaggiano parallelamente, ma dall'interno ho capito quanto profondamente diverso sia questo tipo di servizio, nel senso che è un mondo questo fatto di competenze, c'è bisogno di continua formazione, competenze del personale che continuamente viene formato, nonostante diciamo, le difficoltà operative nel contesto in cui ci muoviamo. Quindi negli ultimi anni il percorso di evoluzione che è stato fatto da Adfer è un percorso segnato da innovazione tecnologica, investimenti importanti, e spero, diciamo, rinnovo l'invito che è stato fatto precedentemente anche ai rappresentanti di RFI, ai quali siamo grati, perché no, le nostre aziende, insieme ad Adfer, insieme ad altre associazioni, hanno potuto fare un percorso di crescita significativo ed importante negli ultimi anni, e ci auguriamo che per il futuro ci possa essere una stabilità negli investimenti che ci consenta di pianificare in maniera corretta, con una visione sempre più chiara, cercando di migliorare quello che è un servizio fondamentale per il Paese. Grazie a tutti.
1: Grazie anche. Grazie anche per il rispetto del tempo, non lo voglio consumare io. Dico che io ho lavorato con molti economisti che si occupano di PMI. Sapete che le PMI sono il 98% del nostro mondo industriale, non siamo macrocapitalisti noi italiani, insomma, no? E nelle PMI c'è il grande problema del passaggio valoriale delle generazioni. Quindi lì ci sono apocalittici integrati, però lei, essendo qui, testimonia il valore non apocalittico del passaggio generazionale.
8: Io ho sentito che solo il 5% delle imprese sopravvive alla terza generazione.
1: Però io sono meno masochista, pur non avendo eredità un'impresa, che mio papà ferroviario prendeva uno stipendio piccolo con cui mi ha fatto studiare, però a livello valoriale, no, mi ha trasferito molto. Ma mi sembra che invece per molti le nuove generazioni possono invece portare avanti il lavoro dei grandi start-up familiari, mettendo dentro per esempio le culture manageriali per la sostenibilità e quelle che richiede la modernità, come state parlando voi. Quindi non siamo pessimisti, siamo positivi, come la sua presenza testimonia. Allora, Romina Riccardo per Tecnoaffari, sempre socio fondatore.
9: Grazie a tutti. Buonasera, per me è davvero un piacere quest'oggi essere qua con voi. Cercherò di essere ancora più breve, cercando di contravvenire a quelle che sono le regole solite che le donne sono prolisse, ci proviamo. Io sono in Tecnofer da un anno e mezzo, quindi ho conosciuto Adfer da poco tempo. Sono amministratore delegato di questa società e parto con ringraziare il presidente che mi ha accolto con grande piacere quando ci siamo conosciuti, e ai miei colleghi. Ho trovato una realtà non sempre facile, ve lo dico, perché comunque siamo imprese diverse che hanno anche caratteristiche diverse, tempi diversi e anche storie diverse. Però devo dire che in questo anno e mezzo, nei 10 anni scorsi, sicuramente è stato fatto un percorso che ritengo essere molto importante per noi come imprese, per il nostro cliente principale che comunque ci ha supportato, perché io prima ho fatto un'esperienza molto più simile, ero dall'altra parte, e quindi conosco sia il lavoro che stiamo facendo, anche dalla parte del gestore dell'infrastruttura, e so che senza il gestore dell'infrastruttura noi imprese non possiamo crescere e non possiamo fare del nostro meglio, ed è quello che io mi auspico e che auspico per la nostra associazione, che oggi fa un bellissimo compleanno. È proprio questo, che questa collaborazione possa continuare affinché noi riusciamo a dare il meglio per il nostro cliente, ma soprattutto per la collettività, perché alla fine il nostro vero cliente è colui che viaggia sul treno, è colui che è sicuro. Vi dico anche un'altra cosa, cioè una delle cause di guasto maggiori che provocano quelli che sono i ritardi maggiori sono proprio quelli, i problemi dovuti dal verde, cioè questo cambiamento climatico ci mette di fronte a una realtà molto diversa. Spesso e volentieri vedete che ci sono tanti guasti, il collega purtroppo lo sa, e questi guasti, quando coinvolgono la linea elettrica, sono guasti che si protraggono moltissimo nel tempo, sono facili da eliminare. Noi facciamo del nostro meglio e come Tecnofer, che è la società che rappresento, e voglio prendermi un secondo per ringraziare io i veri soci fondatori della mia società, che sono i fratelli Ascari e il dottor Mancusi prima, hanno creato una realtà molto forte, molto improntata sull'investimento. Concordo con quello che è stato detto, noi non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare a investire partendo da quello che abbiamo, guardando al futuro, integrando magari anche qualche sistema tecnologicamente avanzato. E un ultimo ringraziamento avrà i miei colleghi che sono qua con noi, che sono le persone che tutti i giorni rendono possibile questo lavoro e lo fanno con grande passione. Io ho raccolto un bellissimo testimone, ne sono molto contenta, è la mia prima esperienza da amministratore delegato, ma non potevo desiderare veramente di meglio, perché oltre alle tecnologie ho trovato dei colleghi che amano quello che fanno, e questo secondo me è la cosa più importante. Grazie a tutti e grazie per l'opportunità.
1: Grazie anche a lei, si concludono così gli interventi dei soci. Vi faccio i complimenti, come faccio i complimenti al Presidente, lo dico spesso con Diego quando discutiamo animatamente di politica. La nostra narrazione è spesso per un'Italia destruence, no? Di un'Italia negativa, e diceva Cenzi, di un'Italia pigra, insomma, destinata a un futuro triste. Poi c'è l'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia delle aziende, l'Italia di chi l'ha fondata, chi la porta avanti, chi l'innova. Oggi abbiamo sentito, secondo me, questa contronarrazione positiva attraverso i testimoni, i protagonisti, che secondo me anche per noi giornalisti deve essere un po', sennò perché ci andiamo a fare i convegni, oltre che per moderarli o per prendere un gettone, ci andiamo per sentire delle cose da persone che ci raccontano. Io per fortuna da piccolo ho avuto dei maestri come Edoardo De Filippo, visto che siamo in ambiente culturale, ho scritto una commedia all'Università di Roma, un professore di drammaturgia, che diceva: se fate teatro andate in giro, ascoltate gli altri, andate al bar, andate sul tram, non sul treno, sul tram, perché lui era un uomo del Novecento, e poi in tribunale. Però insomma è stato predittivo, perché poi in un giorno la Rai 3 di Guglielmi ha inventato Un giorno in pretura, che è un programma di guaglierismo giudiziario, basta sentire le storie, si fa il programma, e le storie sono pazzesche. Ascoltate gli altri, io quando vengo ai convegni ascolto, prendo e capisco e vado avanti anche nel mio mestiere giornalistico. Allora, ora tocca all'ingegner Vito Episcopo di RFI, prego.
10: Buonasera a tutti, provo ad essere sintetico e anch'io a migliorare l'aspetto tempo. Vi porto i saluti di Aldo Isi e di Luca Cavacchioli, dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e del direttore operativo infrastruttura. Non sono potuti essere qui per impegni che non erano rinviabili, quindi mi ritrovo ad essere qui io. Sono felicissimo e onorato di partecipare a questa festa, a questo compleanno. Abbiamo parlato tanto di bellezza e io ricordo le prime attività di taglio piante intimamente connesse con questo concetto. Era il 2013, ero diventato dirigente a Milano, ero un capunità del nodo di Milano, e ricordo il direttore di Milano, che era Umberto De Bruto, che tanti di voi conosceranno, che mi chiama alle 7:15 la mattina, come era solito fare, per dirmi che il treno in ingresso a Milano Centrale non era bello da vedere, perché c'erano molte piante. Nel 2013 credo che Adfer non esistesse. 13. Esatto. Esisteva un vago concetto di taglio piante, tant'è che io avevo un contratto con cui riuscivo a tagliare le piante a Milano. Questo per dirvi che il taglio piante nel 2013, forse qualche anno prima e ancora per qualche anno dopo, era un concetto legato all'estetica, alla bellezza, se volete, adesso senza scomodare Dostoevsky con la bellezza salverà il mondo, concetto assolutamente vero perché è così. Poi Umberto Eco, l'abbiamo citato, ci ha messo il carico da 90 e ha scritto Storia della bellezza, che un povero ingegnere elettronico quale io sono ci ha messo 3 volte per comprenderlo, dopo 3 letture forse ne avevo compreso la metà della metà. Però la bellezza è importante soprattutto in un settore industriale quale il nostro. Oggi il taglio piante non è più soltanto bellezza, è ben altro, è compreso nel nostro piano industriale. Noi facciamo sicurezza e qualità del servizio, quindi puntualità. Un albero che cade sulla TE per noi, sulla trazione elettrica, è un disastro totale. Significa 4 ore di interruzione del servizio, è un evento apocalittico. Sicurezza significa che quelle serpaglie, i rami, gli alberi, la vegetazione infestante non devono essere l'attentato alla sicurezza e verso i treni, ma anche sicurezza intesa come legge 81, perché potrebbero occupare gli stradelli su cui i manutentori fanno manutenzione. Quindi oggi il settore si è evoluto e si è evoluto dal punto di vista proprio concettuale, un business nuovo, un business diverso che attiene ai valori principali di Rete Ferroviaria Italiana, che sono appunto puntualità, regolarità e sicurezza. Sicurezza sia l'esercizio verso il treno sia verso il lavoro. Io sono profondamente soddisfatto di Adfer, perché con Adfer abbiamo sempre degli incontri costruttivi, positivi, dove Adfer ha un grande ruolo che è quello della mediazione. Spesso la verità sta a metà strada, lo sapete anche meglio di me. Proviamo di continuo a innalzare l'asticella, questo è giusto che sia così e chiediamo sempre di più, ma credo che sia assolutamente lecito visto il panorama nazionale in cui viviamo, fatto di prestazioni che devono essere sempre più alte. Quello che chiediamo è un incremento della qualità ed è quello che in realtà state già portando avanti e costruendo. A breve anche nei contratti compariranno i CAM e quindi c'è qualcosa legata da un lato all'innovazione, dall'altro alla sostenibilità ambientale. Chiediamo mezzi che siano sempre più performanti, chiediamo risorse che siano sempre più specializzate. Ricordo un taglio piante di una pianta con Tommaso Malagnino a San Pietro, una pianta banale, eppure vi assicuro che è stato qualcosa di estremamente complicato, dove l'operatore aveva la capacità di essere un operatore specializzato, specializzato in qualcosa che non è il banale taglio della pianta, è molto di più. Quindi significa che stiamo evolvendo. E come sempre succede nel business, non è soltanto la sostenibilità del business, ma vedere il futuro quello che fa la differenza. Sono soddisfatto, ci poniamo e costruiamo delle sfide che saranno sempre più complesse, noi ci siamo, vi aiutiamo in questo, tanto quanto voi aiutate noi. Grazie.
1: Velocemente le dico questo, che l'ho studiato all'esame di letteratura moderna e contemporanea. I filosofi della scienza, alcuni dicono che la bellezza è legata alla scienza, il fenomeno estetico, perché pare che Einstein, quando formulò l'equazione finale della teoria della relatività, scrisse: è bella. Quindi, come dire, la bellezza e la scienza non sono disgiunte. Però insomma, i filosofi della scienza ci dicono che si può citare Dostoevskij in un convegno come questo, va bene? Allora, vedo adesso c'è qualcuno che pensava che Dostoevskij non si dovesse insegnare più nelle scuole, al di là di quello che è successo in Ucraina. Questo commento, Presidente, dove è andato? È andato via?
11: Se allontana un solo padre fata, arriva subito.
1: Va bene. Oggi è giornata di ricordi, oltre che di grandi contenuti. Insomma, è stato un grande amico personale ai tempi del liceo come suo fratello. Oggi fa il professore all'Università della Tuscia e collabora con Adfer, il professor Andrea Vannini. Prego Andrea, un applauso. Mi fa molto piacere vederti, ovviamente, perché insomma, al di là di tutto, anche se siamo in un contesto istituzionale, si può dire, no? Ben trovato.
12: Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Prima di tutto lasciatemi portare i saluti dell'Università degli Studi della Tuscia nella figura del Rettore. È un vero piacere essere qui in questa sede, anche perché ho ritrovato parecchi amici dei tempi passati e non tanto passati. Corrado, non abbiamo avuto tanto tempo di parlare, Giuseppe e lo stesso Claudio che è stato il mio istruttore di scuola guida, se tu ti ricordi bene, Claudio. Bene.
1: Come guidi la macchina oggi, ma non spero di aver fatto danno.
12: A quei tempi è andata così. No, niente, io sono molto felice di questo invito, perché per me è molto importante. Quando l'amico Giuseppe e l'amico Corrado mi hanno chiamato appena la società, appena la, l'associazione è stata fondata, diciamo, cavallo 2016-2017, per avere una visione di sostenibilità nella, nel diserbo delle linee ferroviarie, per noi è importantissimo, perché noi, per noi agronomi che lavorano nell'accademia, è importantissimo mettere le mani sulla terra, per non perdere il contatto con la realtà. Ma la cosa importantissima è stata che noi abbiamo, c'era una visione importante, e c'era un sistema che oggi è imprescindibile, che è quello di mettere insieme in comunicazione più realtà, in questo caso le realtà che poi intervenivano attraverso l'ADFER, e questo ci ha permesso di fare, di proporre un piano di gestione sostenibile del diserbo, che non ha fatto l'Università della Tuscia, l'ha fatto l'Università della Tuscia insieme ad ADFER, perché se voi vi ricordate bene, Giuseppe, Corrado e gli altri, vi abbiamo tempestato di telefonate, di interviste, di raccolta dati, per proporvi qualcosa che era proiettato nel futuro e che trova sempre più una necessità di realizzazione. Quando parlava Giuseppe, parlava, ricordava il l'auspicato sistema di monitoraggio, sono passati 10 anni, 10 anni sono un'era geologica per la tecnologia e per la scienza, e oggi risentiamoci, perché oggi col supporto tecnologico dell'IA, del machine learning, eccetera, questa visione che voi avete avuto con molto, in maniera molto virtuosa 10 anni fa potrebbe avere una realizzazione veloce e estremamente efficace nei tempi moderni. Grazie a tutti e grazie ancora per questo invito.
1: Ciao e salutami tuo fratello Sandro. Allora, in teoria gli interventi sarebbero finiti, dico due cose veloci. Il mondo delle ferrovie è fatto di coincidenze, di cose che si rincorrono. Ho letto questo, siccome amo molto gli animali, ho lasciato la mia piccola Shih Tzu oggi a Milano, insomma, e ho letto il libro di Susanna Tamaro sugli animali, e cita questo libro straordinario di Lampo, il cane viaggiatore, non so se qualcuno di voi l'ha mai letto, che è un cane ferroviere, viene adottato da un ferroviere di Livorno, e questo cane prende tutti i treni d'Italia leggendo tutte le coincidenze e torna sempre a casa a Livorno. Era praticamente il libro di narrativa della seconda media. Mio padre è ferroviere, ho letto Lampo, il cane viaggiatore, l'ho ritrovato in un bellissimo libro sui cani di Susanna Tamaro, e questa storia di Lampo, il cane viaggiatore. Oggi vengo a fare un convegno che ha a che fare con le ferrovie, incontro Andrea Vanini, oggi è stata una storia pazzesca, si parla di mio padre, oggi c'è stato di tutto. Dico solo questo per concludere così simpaticamente, caro Andrea, che uno dei miei insegnanti ideologici è stato l'istruttore di scuola guida mio, e lo cito sempre nei convegni di politica insieme a Bobbio, perché mi disse: sa dove bocciamo la gente? Non quando fa le salite, le retromarce, le ripartenze, quando è finito l'esame si rilassano, diciamo a destra è folle e vanno a sinistra, o a sinistra è folle e vanno a destra, e li bocciamo su quella che Lacan chiama la dialettica più complicata praticamente della dualità. E quindi, come dico io, insieme a Norberto Bobbio, non si capisce mai bene dove è la destra e dove è la sinistra. Chiedo quindi l'istruttore di scuola guida di Viterbo, che insomma è stato molto importante. Vedete, vedete, sei sulla destra e la sinistra, si volete anche di quello, insomma. Allora, Presidente, c'è scritto qui intervento ospiti e conclusione. Lo dica al microfono, lo dica.
2: Grazie. Ovviamente, insomma, se qualcuno vuole intervenire, anche di chiedere ospiti, c'è uno spazio aperto. Scusatemi se è passata la voce.
1: Ecco, tutto. Se volete venire qui, io vi lascio il leggio, qualcuno si presenta, sì, con nome e cognome, visto che qui
2: c'è. No, altrimenti. Sì, penso che possiamo. Allora poi io faccio, no, faccio il finale.
1: Facciamo così, se è d'accordo, Presidente. Io saluto dal mio punto di vista, la chiamo qui al leggio e chiude lei come Presidente. Io vi ringrazio della pazienza che ho avuto nei miei confronti. E vi ringrazio, insomma, è stata per me una bella giornata, e lascio la parola al Presidente per farci i complimenti a ADFER per il suo compleanno e lei le conclusioni. Di solito si annuncia il cibo a quest'ora, qualcosa, una merenda, però insomma.
2: Adesso, e che dico a fare? Mi sono lasciato mi sono lasciato la sorpresa finale, come si fa sempre, insomma, allaccio la giacca perché mi sembra più opportuno. Niente, siamo in perfetto orario adesso sulla chiusura, siamo stati in ritardo sull'inizio, in anticipo sulla...
1: Ma a caso sei figlio di un ferroviere, per me il tempo è importante, no? Hai fatto il TG nella vita.
2: Io ho detto un'altra cosa, però lo dirò in privato, insomma, io. Quindi diciamo, detto questo qui, no, grazie veramente a tutti, grazie ovviamente ai miei soci fondatori ordinari, grazie a voi per essere presenti e anche per la pazienza che avete avuto di stare fino a qui ad ascoltare quello che siamo stati in questi 10 anni. 10 anni sembrano tanti, ma sono pochi per noi, per quello che vogliamo fare, per quello che vogliamo costruire, per quello che vogliamo essere in futuro. L'ingegnere Vito Episcopo, che mi onora della sua conoscenza ormai dal giorno della fondazione, quando era il mitico direttore a Roma, ha detto delle cose che noi forse aspettavamo di sentire, e lo ringrazio anche per

0: Veramente, perché oggi, come dicevo, è una festa e tale vogliamo che sia. E come tutte le feste che si rispettano, non finiscono con le chiacchiere, continuano. Quindi siamo tutti invitati a due passi da qui. Ora spero di non sbagliare la piazza, Piazza della Maddalena, al ristorante che si chiama Maxelà, è un nome un po' particolare, insomma, dice. Chi lo sa ci va, se il posto si chiama Maxelà, no, sto qui proprio a due passi veramente, dove ci andiamo lì e sì, certo, e festeggiamo insieme con una pericena. Oggi va di moda così, io sono ancora abituato alle vecchie cose, però insomma. Oh, nel frattempo adesso una piccolissima cosa, ancora soltanto due minuti veramente. Questo piccolo omaggio io mi piacerebbe consegnarlo ai miei soci fondatori, e poi il personale che sta qui c'è per tutti, presumo, quindi faremo questo piccolo omaggio che abbiamo dato, sarà per tutti voi come piccolo ricordo di questa giornata. Per noi non è un piccolo, per noi è un grande ricordo, è un grande ricordo perché giornate come queste ci lasciano veramente qualcosa in futuro. Siamo entrati più piccoli e usciamo più grandi. E usciamo più grandi non soltanto perché la vostra presenza ci aiuta a crescere, perché quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo visto nei vostri occhi ci dice che il lavoro fatto fino ad oggi è stato un lavoro giusto. Io dovrei ringraziare mille persone, perché veramente insomma, ognuno di voi ci ha dato in questi anni un supporto fondamentale. Ci sono amici importanti, volevo ricordare l'onorevole Mazzoli che mi onora della sua amicizia e anche della sua presenza, tanti che sono qui, quindi onde evitare. Volevo ringraziare i soci fondatori, anche quelli che non ci sono più, perché fanno parte della nostra storia, ma la storia non si ferma, la storia continua e noi saremo la storia del futuro. Grazie.
1: Grazie, bravo.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. Montecitorio oggi ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. I voti a favore sono stati 155, 86 quelli contrari, gli astenuti 8. Il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva. Un passo importante per il futuro, questo è il commento del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, mentre dall'opposizione il Verde Bonelli accusa la maggioranza di raccontare bugie. Stefania Benigni.
2: Uno stanziamento di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per campagne informative sull'energia nucleare e per il riavvio propedeutico a futuri investimenti per la realizzazione di impianti e di SMR, Small Modular Reactor, piccoli reattori modulari, considerati strategici nel futuro delle industrie energivore. È quanto prevede il DDL sull'energia nucleare sostenibile. In Italia il fabbisogno di energia è destinato a raddoppiare nei prossimi anni per l'incremento di intelligenza artificiale data center, per la sicurezza e l'autonomia nazionale, il governo propone quindi l'utilizzo del nucleare tecnologicamente avanzato. Luca Squeri, Forza Italia.
3: Nessuna fonte energetica da sola può dare la risposta. La risposta sta nel mix energetico.
2: E il cosiddetto nucleare sostenibile a basse emissioni di carbonio è al centro delle politiche energetiche europee. Riccardo Zucconi, Fratelli d'Italia.
4: L'Europa in questi giorni, il 10 di marzo, ha definito un piano strategico per supportare la produzione di SMR.
2: Nelle dichiarazioni di voto alla Camera, critiche le opposizioni per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle.
5: Il vero obiettivo di questa spinta nucleare è quello di rallentare ulteriormente la corsa alle rinnovabili e questo per tutelare gli interessi dell'azienda del fossile.
2: Sottolineata anche l'incertezza per le tempistiche e i costi dei futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte, soprattutto in confronto alle rinnovabili. Alberto Pandolfo, Partito Democratico.
6: Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta, è aumentato.
1: Il Senato poi ha approvato con 78 voti favorevoli e 38 contrari il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento è legge. Chiara Paolini.
7: Iniziative e progetti su affettività e sessualità vietati negli asili e nelle elementari per preadolescenti o adolescenti. Attività su questi temi saranno possibili solo se agli istituti di primo e secondo grado arriverà il beneplacito delle famiglie con un consenso scritto. Una visione retrograda e contraria allo sviluppo di una sana affettività, dichiarano dalla minoranza, mentre la maggioranza vota compatta il cosiddetto DDL Valditara. Il relatore Marti, Lega.
8: L'unico obiettivo è assicurare trasparenza, corresponsabilità educativa e pieno rispetto della libertà educativa delle famiglie.
7: Tutta l'opposizione snocciola critiche e l'ossessione ideologica della maggioranza per il gender, la realtà di famiglie assenti e difficili o sottolinea contraddizioni per AVS De Cristoforo.
9: Nel nostro ordinamento, dal compimento dei 14 anni, le ragazze e i ragazzi possono vivere relazioni affettive e sessuali consapevoli, ma allo stesso tempo però si pretende di impedire o limitare la loro educazione su questi temi.
7: Nel testo si affida al collegio docenti la selezione dei soggetti esterni coinvolti negli eventuali progetti su educazione affettiva e sessuale, un punto su cui chiarisce Bucalo, Fratelli d'Italia.
10: Nessuno intende negare l'importanza di affrontare questi temi, ma si vuole garantire una trattazione corretta, equilibrata e coerente con i tempi della crescita, evitando forzature.
7: Ben altro giudizio dalla pentastellata Aloisio.
11: Vietare per legge di parlare di rispetto dell'altro, di parità di genere, di prevenzione della violenza e del bullismo, significa fare un salto all'indietro di decenni.
1: Si va verso un nuovo taglio delle accise anche dopo la scadenza del 6 giugno. È quanto ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenuto al Question Time di Camera e Senato, dove ha chiarito che non servono nuove misure in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco.
12: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
13: Così il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo intende intervenire con un decreto ministeriale. Il ministro ha chiarito che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri. Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla perché lo spazio non è esagerato, ha detto, e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico in atto, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione europea rappresenta una possibile leva per la crescita.
1: La maggioranza preme sull'acceleratore per la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni. La Commissione Affari Costituzionali della Camera, infatti, ha approvato a maggioranza l'adozione del testo base a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami. Protestano le opposizioni per le compressioni dei tempi su un testo che considerano incostituzionale. La maggioranza, replica la ministra per le riforme Casellati, ha accolto gran parte delle osservazioni dei costituzionalisti ascoltati, che coincidono con molte delle richieste avanzate dalle opposizioni. Dispiace che le opposizioni rifiutino il dialogo. I no, a prescindere, non aiutano né il dibattito parlamentare né l'interesse del Paese. Il testo è atteso in aula il 26 giugno per la discussione generale. La grazia a Nicole Minetti. Il presidente della Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura di Milano, che ha confermato il parere positivo sul provvedimento di clemenza. Per noi ora il caso è chiuso. Queste le parole del ministro della Giustizia Nordio. Valentino Russo.
14: Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza. Parole con cui il Quirinale in una nota chiude di fatto il caso Minetti, prendendo atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura. Le indagini di polizia e Interpol, si sottolinea, hanno rivelato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due, poi le precisazioni. Nella nota si ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza del provvedimento. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori.
1: Archiviate le accuse nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e di Marcello Dell'Utri nel procedimento a Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. Le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra. Erano assolutamente inesistenti i rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, commenta la premier Meloni. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, aggiunge Marina Berlusconi. Esulta tutta Forza Italia. Era l'ultima notizia. Grazie a Max Gambino in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. E ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Oggi il protagonista è Eugenio Finardi, nato a Milano il 16 luglio del 1952. È figlio d'arte, il piccolo Gegè. Siamo negli anni 70, suona con gli Stormy Six e comincia una carriera anche da turnista, prendendo parte ad esempio in qualità di armonicista al primo disco dei fratelli La Bionda. Nel 72 entra nel circolo Mogol Battisti, dove conosce anche la leggenda allora vivente Demetrio Stratos. La casa del celebre duo Mogol Battisti, la numero uno, gli fa firmare il suo primo contratto vero e proprio, e l'anno dopo esce un 45 giri, Hard Rock Honey and Spacey Spacey. Ad ogni modo, Finardi sta pensando di passare alla lingua madre, l'italiano, e realizza nel 75 il suo primo vero disco dal titolo Non gettare alcun oggetto dai finestrini. L'anno dopo arriva Sugo, disco molto amato che contiene le note La Radio, Musica Ribelle. Nel 77 pubblica un'altra perla dal titolo Diesel, forte della canzone omonima e delle ottime Scimmia e Non è nel cuore. L'anno dopo è la volta di Extraterrestre e di Cuba. I due brani fanno parte di Blitz. Intanto il musicista viene reclutato in un tour anche dal grande Fabrizio De André. Anche Lucio Fabbri chiede ed ottiene la sua chitarra e la sua voce come supporto alla premiata Forneria Marconi. Sempre con il gruppo Crisalide, composto da Cerri, Spina, Vitolo, Preti e Ninzatti, con il quale ha pubblicato Blitz, Finardi lancia nel 79 Roccando Rollando, un lavoro intimo per personale, talvolta politico e di contrasto. L'81-82 lo vedono doppiamente protagonista in un unico lavoro remixato in italiano con il titolo Finardi e in inglese come Secret Streets. Nel 1982 diventa padre e anche questo avvenimento lo influenza non poco. Dal Blu, l'album dell'83 dedicato alla figlia Elettra, splendide e molto intime le ballate Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Nel 1985 debutta a Sanremo con Vorrei svegliarti. Due anni dopo, siamo nell'87, torna al lavoro e realizza Dolce Italia, un disco che vede l'inizio del suo sodalizio con Vittorio Cosma, coproduttore del successivo Il vento di Elora del 1989. 1990-91 escono La forza dell'amore e Millennio, quest'ultimo anche tour, per giunta di grande successo. Nel 96 esce Occhi, contiene anche la cover italianizzata di One of Us che diventa Uno di noi. Due anni dopo arriva H2O con Vini con l'aiuta, in un brano il sassofono di Lucio Dalla. Nel 1999 lo stesso disco viene ristampato e presentato a Sanremo con una canzone inedita, Amami Lara. Siamo nel 2005, è l'anno di Anima Blues. Due anni dopo, invece, è la volta della prima grande retrospettiva sulla sua trentennale carriera. Un box con quattro dischi dal titolo Un uomo. Tra le ultime uscite, ricordiamo nel 2013 Musica Ribelle Live e nel 2014 Fibrillante. E adesso la musica del grande Eugenio Finardi su Rai Radio Tutta Italiana.

prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero un

tu. Nonno nera come nelle canzoni, mi avevano ingannato, perché l'amore non è nel cuore.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

che quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: la domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, oh, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai?

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, come va il mondo?
1: Rai Radio, tutta italiana.
2: Per te inizio una nuova vita, sai. Sveglia presto la mattina, notte insanni mai. Non penserò più al mio passato, anche se mi tormento.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon

ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thot, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come Le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.